0: A Radio Logos sono le ore 2 e 5 minuti.
1: Nel collegamento con Cristiani Online questa sera Franco Liotti ci parlerà sui paradossi. Lasciamo la parola a Franco, a voi un buon ascolto.
2: Grazie Corrado, rinnovo il saluto a te, al caro Sam, a Igor, a tutti quelli che sono lì con te in tua compagnia, come anche ai nostri cari che ci ascoltano tramite Radio Logos nella zona di Foggia e provincia, come anche a tutti gli altri nostri amici e fratelli e sorelle in Cristo che ci ascoltano in tanti altri posti in Italia e anche all'estero. Ho letto un messaggio che proveniva dalla Germania, quindi vuol dire che ci sono fratelli e sorelle e amici che ci ascoltano anche ben oltre il nostro paese. Paradossi, questo è l'argomento sul quale ho desiderato portare l'attenzione questa sera, sia per me che come anche per ciascuno di voi che gentilmente siete in visione e in ascolto. Paradossi, perché paradossi? Perché l'essere umano, e quindi noi, siamo anche piuttosto curiosi, vogliamo sapere, anzi, sembra proprio che non ci stanchiamo mai di cercare di sapere, di capire, di scoprire, di indagare. Vorremmo conoscere ogni cosa, vogliamo capire tutto e vorremmo tenere ogni cosa sotto il nostro controllo, come dire, personale. Siamo, come dire, sempre alla ricerca di qualche cosa, alla ricerca di spiegazioni. Abbiamo sempre domande, abbiamo sempre un perché in più di quello che già abbiamo saputo e ci poniamo ancora un'altra domanda: perché? Sembriamo a volte come quei bambini piccoli che non la smettono mai. Ricordo che lo definivo quando ero molto giovane il libro del perché. Siamo sempre alla ricerca di spiegazione anche per le cose più misteriose e incomprensibili, e a dire la verità più ci sembrano misteriose e incomprensibili e più indaghiamo e vogliamo capire. Se poi sono, come dire, paradossali, beh, ci stimolano ancora di più, non ci frenano, ma ci stimolano ulteriormente. I paradossi non ci devono però spaventare. Il paradosso è come dire, è un qualcosa che vuole mettere in evidenza una certa verità e per farla risaltare a volte con maggiore forza lo fa proprio con una apparente contraddizione. Sarebbe un po' come dire il sole congela. Sappiamo che il sole non congela, semmai squaglia, ma ho detto questo soltanto come esempio assurdo, direte, ma un paradosso a volte sembra un'assurdità. Domanda, ecco perché noi ci poniamo sempre delle domande. Che cos'è un paradosso? Se voi prendete un qualsiasi, come dire, dizionario della lingua italiana, trovate una definizione, parola più o parola meno, che è la seguente: un paradosso è un ragionamento che contiene in sé una contraddizione la quale appare senza possibile soluzione. Questo non vuol dire che la soluzione non c'è, ma sembra che non ci sia. Qualsiasi dizionario della lingua italiana, grosso modo, vi ripeterà questo concetto. La cosa che a me un pochettino ha sorpreso, ma potrebbe sorprendere anche voi, è che anche la Bibbia contiene dei concetti che potremmo definire paradossali, come dire, quasi incredibile. Potrebbero anche confonderci delle volte, perché magari lì per lì non li comprendiamo subito. Però a questo punto entra in gioco naturalmente la parola di Dio, esattamente con le parole del profeta Isaia. Leggerò alcuni versetti dal profeta Isaia capitolo 55 versetto 8 e versetto 9, quindi due versetti dove il Signore così si esprimeva. Isaia fa, come dire, da scrivano. Infatti dice il Signore Dio: i miei pensieri non sono i vostri pensieri e neanche le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Quindi è Dio che dice così. Come i cieli, è sempre il Signore Dio che parla, come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie, dice il Signore Dio, più alte delle vostre vie e i miei pensieri sono più alti dei vostri pensieri. Ora, soffermiamoci un attimo su queste parole. Dio dice: i miei pensieri non sono i vostri pensieri. E diciamo la verità, chissà quante volte vorremmo che Dio ragionasse come ragioniamo noi. Ma pensateci un attimino, se non mi sbaglio, su questo pianeta siamo più di 8 miliardi di esseri umani in questo tempo. Sapete cosa vuol dire se Dio dovesse ragionare come ragioniamo noi? Ci sarebbero 8 miliardi di pensieri diversi, perché noi esseri umani ci distinguiamo moltissimo anche nei nostri pensieri, nelle nostre considerazioni personali, e molto spesso ognuno di noi pensa in una maniera differente da un altro. I miei pensieri, dice il Signore Dio, non sono come i vostri pensieri. Le mie vie non sono come le vostre vie. E fa questo esempio: come i cieli sono alti al di sopra della terra. Ora qualcuno dirà oggi: beh, ma noi possiamo, come dire, sapere la distanza che c'è fra il nostro pianeta e i cieli. Però cerchiamo di ricordarci, queste parole non è che sono state scritte ieri o l'altro ieri. Sono state scritte parecchi secoli fa, quando questi concetti volevano intendere qualcosa di straordinario, di incommensurabile. Perciò, come i cieli sono alti al di sopra della terra, così, dice il Signore Dio, le mie vie sono più alte delle vostre vie. Quindi vuol dire che tu, essere umano, io, essere umano, tu, gentile amica, non sempre siamo in grado di comprendere l'operato del Signore Dio, quello che Lui dice, quello che Lui fa. E anche quando ci troviamo davanti a cose che sembrano paradossali, se le ha dette Dio, state pur tranquilli, c'è un motivo. Lui sa quello che dice, come lo dice, quello che fa, come lo fa. Ha sempre ragione. Noi, al contrario, tante volte pensiamo di avere ragione e invece siamo in pieno errore. Vediamo un altro, così, vediamo adesso un paradosso, perché questo che ho detto adesso fa un po' come base, cioè che il Signore è quello che sa quello che fa e quello che dice. Vediamo un paradosso. Questo non vuol dire che sia il più importante, ne ho presi alcuni, non potevo certamente prenderli tutti. Nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 11, versetto 28 fino al versetto 30, Gesù dice che mettendoci. Allora, lui dice così, leggo il versetto esattamente come è sullo schermo: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Allora, il paradosso qui dove sta? Noi troviamo in queste parole una situazione quale ci sono delle persone che sono stanche, oppresse. Ora, se io ho a che fare con una persona che la vedo veramente stanca, proprio stanca, magari siamo in piena estate, è tanto sudata, tanta sete, per, come dire, per risollevarla, cosa faccio? Dico: vieni a sederti qui all'ombra, sdraiti magari sotto quest'albero, aspetta che ti porto anche una bibita fresca. Ecco, lo faccio distendere. Quello per me è normale. Cosa dice invece qui il Signore Gesù? Se tu sei stanco e carico, se sei affaticato e oppresso, vieni da me. Io ti darò riposo. E fino a questo punto tu dirai: vabbè, ci siamo. È la cosa giusta. Però qui Gesù aggiunge: prendete su di voi il mio giogo. Non è che sta parlando di un gioco. Non c'è la C, c'è la G. Giogo. Prendete su di voi il mio giogo. Il giogo, io non ho familiarità, a dire la verità, con la vita di campagna, però so che il giogo veniva posto, come dire, sul collo dei buoi, per esempio, affiancati per farli lavorare insieme, magari tirare un carro oppure arare un terreno. Il giogo serviva quindi a farli lavorare in maniera uniforme, a tutti e due, non è che magari uno andava di qua e l'altro andava di là. Il gioco li teneva insieme, quindi facevano anche meno fatica. Gesù non è che vuole mettere sulla vita del credente o di qualsiasi altra persona un peso insopportabile. No, tutt'altro. Perché lui dice: prendete su di voi, è il mio giogo. Quindi è lui che è accanto alla persona, è lui che è accanto al credente, e quindi è lui a sostenere insieme con te il peso. Magari a te, a me, sembrerà di portare noi il peso, in realtà chi lo sta sostenendo in una maniera speciale è proprio il Signore. E più ci dice fate come faccio io, più troviamo riposo, meno fatica, benessere. Prendete su di voi il mio giogo, imparate da me la mansuetudine, l'umiltà. In questa maniera, dice Gesù, troverete riposo per le vostre anime, perché, disse Gesù, il mio giogo è dolce. Noi diremo, ma no, il giogo aveva un peso. Ecco, vedete dove sta il cosiddetto paradosso. Siamo noi che a volte vediamo in certe cose una situazione paradossale, quando invece il Signore ha un'intenzione diversa. È come se dicesse, non è che il peso lo lascio tutto sulle tue spalle. Infatti noi credenti, molte volte, forse neanche ce ne accorgiamo, che il Signore accanto a noi, sta Lui veramente sostenendo noi, e il carico è tutto il carico. A noi sembra che lo portiamo forse noi, in realtà è Lui che ci sostiene. Vediamo un altro paradosso. Prima lettera ai Corinzi, in questo caso. Leggo il capitolo 1, versetto 20 a 25. In questi versetti l'Apostolo Paolo dice che la vera saggezza è nella cosiddetta follia di Dio. E lo dice in questi termini. Dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza del mondo? Versetto successivo, poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, allora è piaciuto a Dio, nella sua sapienza, di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. I giudei, infatti, chiedono segni miracolosi. I greci cercano sapienza. Ma noi predichiamo Cristo crocifisso, cioè morto in croce, che per i giudei è uno scandalo. Per gli stranieri, cioè per quelli che non sono giudei, è pazzia. Ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Perché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Ora, anche qui ci sembra di trovare delle situazioni paradossali. La saggezza di Dio e la pazzia di Dio e la cosiddetta saggezza umana. Allora Dio pone delle domande. Il saggio, umanamente parlando, lo scriba, cioè lo studioso, dov'è il contestatore di questo secolo? Dove sta? Se voi ascoltate a volte queste persone, noi oggi diremmo quelli che fanno tendenza, l'influencer, come si dice spesso nei nostri giorni, dove sta? Queste persone, il loro sapere in realtà è distruttivo, non edifica, non costruisce, danneggia pesantemente, e lo si vede nei risultati. Il mondo nel quale noi viviamo, secondo la sapienza umana, non ha conosciuto Dio con la propria sapienza. Anzi, i cosiddetti saggi di questo mondo spesse volte addirittura dicono che Dio non c'è, che non c'è mai stato, che ci siamo illusi, che siamo degli illusi, e invece non è niente del genere, è soltanto la cosiddetta sapienza umana che fa arrivare a queste conclusioni. E allora l'Apostolo Paolo dice: a Dio è piaciuto nella sua sapienza di salvare i credenti con la follia della predicazione. E qual è la follia della predicazione? Cristo Gesù. E qui c'è, umanamente parlando, un altro paradosso. Com'è possibile? Un tizio che va a finire la sua cosiddetta carriera umana su una croce, come può salvare l'umanità? È morto, non può fare più nulla. Difatti i discepoli, quando Gesù parlava con loro dicendo che sarebbe stato arrestato, flagellato, messo a morte, si ribellavano i discepoli. E Pietro lo dice più volte: questo non ti avverrà mai. Perché? Perché con la morte si pensa ancora oggi è finito tutto. Invece è proprio quando Gesù Cristo sulla croce muore che lì comincia il trionfo. Perché? Perché poi dopo 3 giorni risuscita, torna in vita, una vita gloriosa, vittoriosa. Quindi quello che sembra un paradosso, la morte è la fine di tutto, si dimostra con Cristo il contrario. La morte è l'inizio della vittoria, perché Cristo dalla morte è risuscitato. Cristo è la potenza di Dio e della sapienza di Dio. Infatti l'apostolo Paolo così concludeva al versetto 25: la cosiddetta pazzia di Dio è più saggia della cosiddetta saggezza umana, e la cosiddetta debolezza di Dio è più forte della cosiddetta forza umana. L'essere umano, se voi ci pensate bene, basta che vi guardate un po' intorno, basta che seguiate qualche telegiornale, qualche giornale radio, o che compriate qualche giornale, voi credo che vi state accorgendo, ma non da oggi, ma da quanto, da tanto tempo, che la sapienza umana sta portando l'umanità sull'abisso, sull'orlo dell'abisso. Il Signore Dio naturalmente lo sa bene, tiene tutto sotto controllo e nulla accade senza che lui lo permetta o lo voglia. Ma questo mette in evidenza la follia umana. Andiamo avanti ancora con le nostre cosiddette, i versetti nella Bibbia in cui si parla di paradossi. Un altro paradosso lo troviamo nella seconda lettera dell'apostolo Paolo ai Corinzi. Leggo esattamente il capitolo 12, due versetti, leggerò il versetto 9 e il versetto 10. L'apostolo Paolo, che si trovava in una certa situazione, seconda lettera ai Corinzi, questo, chiedo scusa Igor, questa è prima Corinzi, è la seconda lettera ai Corinzi, seconda Corinzi capitolo 12 versetto 9 e versetto 10. Quindi seconda Corinzi capitolo 12 versetto 9 a versetto 10. L'apostolo Paolo era in una situazione, diremmo umanamente parlando, di difficoltà, di debolezza, e rivolgendosi al Signore, il Signore gli ha detto, e vi leggo le parole che il Signore gli ha detto. Dio ha detto all'apostolo Paolo: la mia grazia ti basta, è sufficiente, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza, dice Dio, si dimostra perfetta proprio nella debolezza tua. Perciò, dice l'apostolo Paolo, a questo punto molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo, dice l'apostolo Paolo, mi compiaccio, cioè trovo piacere in debolezze, ingiurie, necessità, persecuzioni, angustie, per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Igor, lascia un attimino questo versetto, per favore, proprio l'ultimo versetto, il versetto 10. A noi sembrerebbe, umanamente parlando, di avere a che fare con una persona che è completamente matta, è andata fuori di testa. Quale persona direbbe: trovo piacere nell'essere debole, nell'essere offeso, nell'essere nelle difficoltà, nelle persecuzioni? Quale persona sana di mente, diremmo noi, può dire una cosa del genere? Stiamo attenti, perché noi abbiamo un concetto di sanità di mente piuttosto strana. Per noi la persona sana di mente è la persona che è all'opposto di quello che sta dicendo qui l'apostolo Paolo. Ma c'è un ma che capovolge ogni cosa. Non sono poche le persone, dal punto di vista umano, che sono forti, sono trattati bene, non hanno nessun bisogno, eppure gli manca qualcosa di fondamentale nella vita, e quel fondamentale è Cristo. Quando invece Cristo c'è nella vita di una persona, come abbiamo visto nella vita dell'apostolo Paolo, allora anche se si trova nelle persecuzioni, nelle difficoltà, nelle necessità, nelle oppressioni, nelle ingiurie, nelle offese, allora dice: allora preferisco queste. L'importante per Paolo Apostolo, era di essere in Cristo. Perciò dice, quando sono debole, è allora che sono forte, perché la mia debolezza, dice l'Apostolo Paolo, mette in risalto la forza di Dio nella mia vita. E questo è sconvolgente. Ripeto, sembra paradossale, ma nella realtà non è paradossale, tutt'altro. La mia grazia ti basta, dice Dio. Noi vorremmo sempre qualcosa in più, siamo sinceri. Questo vale per il credente come per il non credente. Sembra che non ci basta mai niente. Invece Dio dice, la mia grazia ti basta. E se tu ci pensi bene, lasciando per un attimo da parte l'esperienza di Paolo Apostolo, veniamo a quella nostra, che non siamo Paolo Apostolo. Ha ragione Dio quando dice la mia grazia è sufficiente. Perché, caro amico e gentile amica, tu potresti avere, umanamente parlando, quello che il mondo considera tutto, tutto. Lusso, benessere, salute, successo, trionfi. Potresti avere tutto. Ma se non hai Cristo nella tua vita, in realtà ci manca la cosa essenziale alla tua vita. Perché ti manca la pace con Dio. Ti trovi sempre sotto la cappa della condanna, perché come me, come tutti, sei un peccatore destinato all'inferno. Invece quando Dio dice la mia grazia ti basta, sta dicendo io per te, caro amico, gentile ragazza, io per te ho mandato il mio figlio Gesù Cristo che ha dato la sua vita per te. Quindi ti voglio graziare. E nell'antichità si esprimeva la grazia con il pollice verso. Il pollice all'incontrario significava condanna. Dio vuole fare così anche con te. La mia grazia ti basta. È necessario che questa grazia l'accogli nella tua vita, perché è un dono che Dio vuole farti, e quindi essere salvato. Non è un paradosso. Veramente la potenza di Dio si dimostra nella debolezza cosiddetta nostra. Quando sono debole, se Cristo è nella mia vita, allora sono forte. Ma vorrei vedere ancora qualche altro paradosso. Nel Vangelo di Giovanni, esattamente al capitolo 12, versetto 24, Gesù dice che abbiamo la vita mediante la sua morte. Vi leggo questo versetto, Giovanni capitolo 12, versetto 24. Gesù disse, in verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Sembra anche questo paradossale. Si può avere la vita mediante la morte, ma nella realtà è proprio così. Io, come dicevo prima, non ho esperienza agricola. Sono nato in una città grande, non sono mai vissuto veramente in campagna, però certe cose le ho imparate. E qui Gesù ci dà anche una lezione. Dice, il granello di frumento, se cade nel terreno e rimane là, cioè voglio dire, non muore, è solo, non produce niente. Sembra vivo, ma non ha prodotto nulla. Se invece muore, le ultime parole del versetto 24, produce molto frutto. Allora, chi è che ha ragione? Ha ragione il Signore Gesù. In questo caso, lui fa l'esempio proprio dalla vita agricola. Il frumento che cade nel terreno deve morire. Se non muore, non produce niente. Se muore, produce la vita. Gesù dice, e sta parlando di se stesso, perché è interessante. Gesù con questa illustrazione non è che sta dando una lezione, come dire, di agricoltura. Prende se stesso dicendo come se fossi un granello di frumento. Quindi Gesù sta dicendo, devo morire. E la morte che Gesù ha fatto è stata una morte espiatoria, perché ha dato la sua vita per gli altri. Per persone come me, come te, come qualunque altra persona, giovane, vecchio, ricco, povero, bello, brutto, chiunque esso sia, di qualunque etnia, di qualsiasi colore, di qualunque lingua o tribù. Gesù si paragona a un granello di frumento, a un seme, è come un seme che muore, dà la sua vita e produce la vita per tutti, anche per te. Il Signore la sua vita, però questo è interessante, nessuno gliel'ha tolta. Non è che gliel'hanno tolto. Tu diresti, ma come no? Non gliel'hanno tolto? L'hanno crocifisso sulla croce, è vero. Ma voi pensate che Gesù non aveva la possibilità di non farsi arrestare? Oppure pensate che Gesù, quando stava sulla croce, non poteva tranquillamente scendere da quella croce? Certo che poteva, tant'è vero che i suoi nemici lo prendevano in giro. Dice di essere il figlio di Dio, scenda giù, allora noi potremo veramente vedere se è il figlio di Dio. Sta sulla croce, sta morendo lì, se è il figlio di Dio, venga giù. Gesù lo poteva fare, ma se lo faceva, non avrebbe dato la sua vita come sostituzione per la mia e per la vostra. Ha preferito rimanere sulla croce, ha preferito morire sulla croce. E lui a un certo punto ha detto: tutto è compiuto, ho finito, ho fatto il mio lavoro, la mia opera. La sua vita, quindi, nessuno gliel'ha tolta. Infatti, nel Vangelo di Giovanni, sempre al capitolo 10, versetto 17 e versetto 18, sono riportate queste parole di Gesù. Per questo, dice Gesù, il Padre mi ama, perché io depongo la mia vita per riprenderla successivamente. La depongo la mia vita. Nessuno me la toglie, disse Gesù. La depongo io da solo. Io ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Io depongo la mia vita, disse Gesù, per riprenderla. E Gesù ha dato volontariamente la sua vita sulla croce. La morte di Cristo Gesù sulla croce non è stato un incidente. No. Gesù più volte l'aveva detto ai discepoli: noi andiamo a Gerusalemme, io sarò arrestato e sarò processato, sarò messo a morte. Poteva benissimo non andarci, ma lui è venuto proprio per questo. Lui aveva questa missione che voleva portare avanti. E dobbiamo ringraziare Dio che lo ha fatto. Perché se Gesù Cristo non dava la sua vita sulla croce, io e chissà quanti di voi in ascolto e in visione, non saremmo mai stati salvati. Saremmo stati condannati all'inferno. Ci pensi? Ora mi rivolgo però in particolare a chi è in visione o in ascolto e ancora non ha chiesto a Cristo Gesù il perdono dei propri peccati. Rivolgiti a Cristo, pensaci per un attimo. Tu non meriti la salvezza come non la meritavo io. Cristo te la vuole donare come ha fatto anche con me. Perché rifiutare questo? È il caso di dire: renditi conto che sei condannato all'inferno. Renditi conto che il tuo tempo si riduce sempre di più, di giorno in giorno, di anno in anno, di mese in mese, si riduce sempre di più. Non pensare: beh, adesso ho 20 anni, ho tanto tempo davanti, e chi ci garantisce che domani ci saremo? Non importa se hai 20 anni o 90 anni, del domani non c'è nessuna certezza, umanamente parlando. Allora, questo è il giorno della salvezza. Chiedi a Cristo perdono per i tuoi peccati e di venire nella tua vita e di salvarti. Ancora vorrei vedere un paradosso per concludere. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, versetto 16, noi troviamo probabilmente uno dei passi biblici più noti a livello mondiale, perché dice che Dio ha amato così tanto il mondo, al punto che ha dato il suo unico figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Tu dirai: che paradosso è questo? Beh, a dire la verità, potremmo vedere qui anche forse un paradosso. Dio ama un mondo che invece lo odia. Dio ama delle persone che invece lo ignorano, lo disprezzano, fanno le barzellette su Dio e cose ancora peggiori. Dio ama queste persone. E forse fra queste persone ci sei anche te. Dio ama persone che vanno per la loro strada come se Dio fosse una specie di Babbo Natale, più o meno rimbambito, vecchiotto, che non capisce niente. Non è vero. Dio è immutabile, è sempre lo stesso. Dio dice la parola di Dio, ama così tanto il mondo, al punto che ha mandato suo figlio, che altri non è che l'incarnazione di Dio stesso, la seconda persona della Trinità. Non è che stiamo parlando di chissà chi, stiamo parlando di Dio. Ha dato la sua vita per te, per salvarti. Il paradosso maggiore però qual è? Tu potresti dire, ma allora non me lo devo meritare? Noi siamo abituati, noi esseri umani, alla cosiddetta meritocrazia. Che bella parola, ci riempie la bocca. Meritocrazia. Io ho vinto la medaglia d'oro perché mi sono impegnato, perché sono più bravo degli altri, perché sono più intelligente, più forte, più astuto, più bello. Merito. Questo può funzionare nelle cose umane. Non funziona con Dio, perché nessuno, né io né voi, nessuno può arrivare davanti a Dio e dire, oh Dio, io merito, perché sono stato bravo, un bravo marito, una brava moglie, un bravo figlio, un bravo lavoratore, un bravo studioso, un bravo filosofo, un bravo insegnante, sono stato bravo, bravo, bravo, bravo, ho fatto tante di quelle offerte ai poveri che tu, oh Dio, lo hai visto, perché tu sai tutto. Quindi, oh Dio, io merito. Per Dio le cose stanno molto diversamente. Noi non riusciamo a immaginare il Signore di Dio com'è. Dio, tanto per dirne una, non conosci il tempo. Dio è perfetto. Tu sai cosa vuol dire la parola perfezione? Non la conosci? E ci credo che non la conosci. Perché noi esseri umani non sappiamo cos'è, cosa significa, cosa vuol dire perfetto. Quello che a noi sembra perfetto, per Dio, è un panno sporco, lurido. E allora come puoi pretendere di arrivare davanti a Dio dicendo, io sono stato religioso sempre, non ho mai bestemmiato, sempre, non ho mai ucciso nessuno, sempre, non ho mai commesso adulterio, sempre. Ah ah, attento. Se si potesse vedere quello che c'è qui dentro, se tutti potessero leggere quello che c'è qui dentro di ognuno di noi, diventeremmo rossi come dei peperoni, ci vergogneremmo di noi stessi. E tu vuoi che Dio non veda tutto questo? Quindi se tu pensi, caro amico, di arrivare davanti a Dio dicendo, oh Dio, io merito, sei un povero illuso e sarai condannato all'inferno con la tua illusione di perfezione. Ma Dio sa tutto questo, sa che tu non potrai mai arrivare alla perfezione. E allora cosa fa? Invece di avere il pollice così, fa, io voglio graziarti. Però sta a te accogliere Cristo nella tua vita, sta a te rivolgerti a Cristo e dirgli, Signore, io so che sono un peccatore e merito l'inferno. So che sono perduto. So che la religione, le buone opere, la filosofia, niente mi può salvare. Tu hai dato la tua vita per salvarmi. Hai dato la tua vita come riscatto per me. Vieni nella mia vita e salvami. Io spero con tutto il cuore, caro amico e gentile amica, che tu ora prenderai questa decisione. Vogliamo pregare un attimo insieme. Padre, vorrei mettere nelle tue mani tutte le persone che per grazia tua o stanno ascoltando questa sera o ascolteranno nei prossimi giorni queste cose. Padre, vuoi tu con il tuo Santo Spirito toccare ciascuno di loro e salvarli. Nel nome di Cristo Gesù ti prego. Amen.
1: Il messaggio di questa sera aveva come tema i paradossi e oratore è stato Franco Liotti da Colle Valdersa. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 47 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari ascoltatori, vi sia gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo, mentre vi invitiamo all'ascolto della lettura gentilmente fatta da Patrizia del Vangelo di Giovanni capitolo 10, versetti 22 a 23.

In quel tempo ebbe luogo in Gerusalemme la festa della dedicazione. Era inverno e Gesù passeggiava nel tempio sotto il portico di Salomone.

La festa della dedicazione fu istituita ai tempi di Giuda Maccabeo per ricordare la riconsacrazione del Tempio avvenuta nel dicembre del 164 a.C. attraverso un nuovo altare degli Olocausti, essendo il primo stato profanato da Antiaco IV Epifane, che vi aveva sacrificato sopra una scrofa. Pur non essendo una festa liturgica, durava 8 giorni. Non imponeva l'obbligo di salire a Gerusalemme, ma si era aggiunta alle 3 feste principali ebraiche: quella primaverile della Pasqua, quella estiva della Pentecoste e quella autunnale delle capanne. La festa della dedicazione, che prese anche il nome di festa delle luci per le imponenti luminarie con cui veniva celebrata, divenne così la festa invernale, avendo luogo nel mese di novembre. L'Evangelista Giovanni completa lo scenario per il nuovo dialogo fra Gesù e i giudei, precisando che il Signore si trovava nel Tempio di Gerusalemme e passeggiava sotto il portico di Salomone. Il quadro è così completo. La cronaca è precisa e minuziosa. Gesù è a Gerusalemme, si trova nel Tempio, è inverno, in un'occasione festosa. Il Signore si trova sotto il portico di Salomone. Questo portico si trovava nel lato orientale del cortile del Tempio, dava sulla valle di Giosafat, era abbastanza lungo e i giudei vi passeggiavano volentieri perché d'inverno erano riparati dal vento e perché d'estate era un luogo fresco. Dopo la resurrezione di Gesù, il portico di Salomone divenne luogo di incontro dei primi cristiani, luogo di predicazione e di azioni miracolose. Lo troviamo nel Libro degli Atti, capitolo 3 e capitolo 5. Veniva detto portico di Salomone perché sembra fosse l'unica parte risparmiata dalla distruzione operata da Nabucodonosor, pertanto era originale della prima costruzione dell'edificio. La festa della dedicazione ricordava una riforma, un ritorno alla parola di Dio e al Dio della parola, un rinnovamento del culto dell'Eterno. Il portico di Salomone era luogo caro ai primi cristiani, un luogo prima frequentato dal Signore Gesù e in seguito teatro di miracoli e della predicazione della buona notizia dell'amore di Dio. Era luogo caro ai primi cristiani, un luogo prima frequentato dal Signore Gesù e in seguito teatro di miracoli e della predicazione della buona notizia dell'amore.

0: finendo così per avere un valore spirituale. Luoghi, ciascuno può avere i propri, che hanno valore non per quello che sono, ma per quello che rappresentano, per quello che simboleggiano e continuano a dire al nostro animo.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 56 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. La tolleranza è un valore importante. Un semplice vocabolario definisce la tolleranza come virtù sociale che riguarda il modo di comportarsi civilmente con persone di opinioni politiche o di credenze religiose diverse dalle nostre. Oppure anche rispettare le credenze o le pratiche altrui pur non condividendole. Un simile atteggiamento è quanto mai importante nella nostra società pluralista. Sempre di più però, come per molte altre parole, stiamo assistendo al processo per cui il termine tolleranza assume una connotazione del tutto diversa da quella del vocabolario. L'equivoco che così nasce è tale da rendere questa virtù un martello in grado di demolire colpo su colpo tutto ciò che per i cristiani, per esempio, è maggiormente caro. Oggi quello che viene fatto passare nelle scuole, nei mass media, in molte famiglie, è che la tolleranza significhi che i valori, le dottrine, gli stili di vita e le affermazioni sulla verità sostenute dall'uno o dall'altro sono fondamentalmente uguali. Molti direbbero che questo è vero, tutti hanno il diritto alla propria opinione, ma questo non è ciò che la definizione afferma. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere, allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo, a presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 13 minuti.
1: Riflessioni tratte dal Vangelo di Giovanni, come sempre in compagnia di Giuseppe Pennisi, membro laico della Comunità Ventista di Catania. Benvenuto.
2: Grazie Daniela, bentrovata, bentrovato anche a te caro Luigi, e un saluto come di consueto a quanti ci seguono, amiche e amici e ascoltatori. Continuiamo questo nostro viaggio all'interno del Vangelo di Giovanni. Da diverse settimane stiamo riflettendo, stiamo studiando, analizzando il capitolo 19. Siamo arrivati, diciamo, quasi alla fine, siamo arrivati al versetto 33-34, stiamo considerando proprio gli ultimi istanti della vita di Gesù. La volta scorsa avevamo appunto visto come Gesù prese lo spirito, quindi si addormentò. Leggo i versetti appunto 33-34, che dice: ma arrivati a Gesù, come videro che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli trafisse il costato con una lancia e subito ne uscì sangue ed acqua. Ricordiamo brevemente che, essendo approssimarsi il sabato, quindi per evitare che i corpi rimanessero sulle croci, appesi sulle croci, quindi per accelerare la morte, i soldati spezzavano le gambe in modo che questa frattura delle gambe impedisse, diciamo, ai condannati di poter in qualche modo prendere dei respiri un po' più profondi, e quindi questo automaticamente segnava la loro morte, diciamo, in pochi minuti. Però arrivati a Gesù videro che era già morto, e quindi non praticarono questo senso appunto di spezzare le gambe. Però dice il testo che uno dei soldati gli trafisse il costato con una lancia, e con questo gesto ha adempiuto questo, in maniera inconsapevole sicuramente, questo soldato, diverse profezie che magari menzioneremo più avanti. Considerato che la ferita inflitta dalla lancia sembra essere grande quanto una mano, perché poi Gesù dirà a Tommaso, lo vedremo nelle prossime settimane: metti la tua mano qui sul mio costato, no? Per toccare la ferita. Quindi possiamo presumere che il soldato volesse assicurarsi che Gesù fosse davvero morto, e gli diede questo colpo che comunque di per sé sarebbe stato comunque fatale. Quindi Gesù era già morto, però anche se non lo fosse stato, quel colpo di lancia avrebbe sicuramente causato una morte immediata. Ed ecco subito la conferma che Gesù era morto, perché Giovanni dice che dallo squarcio del costato, causato appunto da questa lancia, scorreva una sostanza che sembrava sangue ed acqua insieme. Alcuni allora considerano questa descrizione Giovanni una sorta di, potremmo definirla di autopsia estemporanea, no? che ci rivela in qualche modo la vera causa della morte di Gesù, che fu per una lesione, una esplosione del miocardio. E in casi come questi, appunto, perché questa sacca che circonda il cuore, che è ripiena di una sostanza acquosa, si riempie di sangue. E quindi, e se questo sacco viene lacerato e il contenuto dovesse fuoriuscire dal corpo, sembrerebbe proprio una miscela di sangue e acqua. E le due sostanze, diciamo, non si mescolano, un po' come l'olio e l'acqua non si possono mescolare. Normalmente si tratta solo di poche gocce, però, e questa, diciamo, è un'ipotesi, no? Magari nel caso di Gesù, visto che era in atto di qualcosa di sovrannaturale, no? Quindi questa quantità di sangue e di acqua fu magari maggiore per evidenziare, enfatizzare, diciamo, questo segno. E questa immagine del sangue d'acqua fu usata da Augustus Toplady, che è l'autore di Rocca Eterna, il famoso canto che vedo male quasi tutti i credenti cristiani, diciamo, cantano nelle loro comunità. E riprende quest'idea che è evidente, diffusa nel Vecchio Testamento, dove spesso veniva usato, si usavano sangue e acqua nel servizio sacerdotale, sia di espiazione che di purificazione del peccato. Quindi se noi consideriamo, noi leggiamo tutti i tipi, tutti i sacrifici, le cerimonie dell'Antico Testamento, e ci accorgeremo come appunto la purificazione dal peccato era tipicamente effettuata sia col sangue che con acqua. Il sangue era sempre presente, perché senza il sangue, senza spargimento di sangue, dice la Bibbia, non c'era nessuno dei peccati, ma anche l'acqua era altrettanto frequente. Il sacerdote doveva lavarsi, doveva fare dei riti particolari, quindi sangue e acqua insieme. Leggiamo adesso i versetti 35 e 37. E colui che ha visto ne ha reso testimonianza, e la sua testimonianza è verace, ed egli sa che dice il vero, affinché voi crediate. Queste cose infatti sono accadute affinché si adempisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E ancora un'altra scrittura dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Qui Giovanni mostra e evidenzia una certezza solenne, dichiarando di essere stato presente alla crocifissione di Gesù, e questo non l'abbiamo anche fatto notare nelle scorse settimane, come lui mette quella dei dettagli tipici di chi è testimone oculare di un evento, e quindi e lui dice, dichiara di aver visto quelle cose con i propri occhi, e poi lui va oltre, anche spiega anche la ragione, no, di questa sua testimonianza, e dice affinché il lettore creda. Quindi possiamo dire che questa anche visione del sangue e dell'acqua, no, insieme a tutto quello che era successo, ebbe un grande impatto su Giovanni. Difatti lui poi più avanti, in una delle sue lettere, in prima Giovanni, lui descrive Gesù appunto come colui che è venuto con acqua e sangue. Quindi il modo in cui Gesù morì e la certezza della sua morte sono, devono essere, dico, parte essenziale del nostro credo cristiano, e quindi lo scopo è veramente affinché noi possiamo credere, leggendo leggendo questi brani che ci portano alla vita di Gesù. E quello che Giovanni ci ha rivelato proprio sulla morte di Gesù fino a questo punto deve condurci alla fede.
1: Alla fede anche nella scrittura, perché quando qua Giovanni cita delle frasi dell'Antico Testamento, perché era l'unico libro a quei tempi, cioè l'unico rotoli, ecco, c'erano i rotoli dell'Antico Testamento, il nuovo ancora doveva essere scritto, quindi dà forza diciamo a quella che è l'attendibilità della scrittura che lui aveva in quel momento storico. Quindi anche per noi le profezie dell'Antico Testamento si sono realizzate, questo è importante. Ci ascoltiamo Isabella Fernandez in un brano da titolo Potenza nella croce. Per chi crede, per chi ha approfondito questo tema, per chi l'ha vissuto, riesce a capire come la croce, che potrebbe essere un insuccesso, invece è stato un successo e che ha portato potenza a noi, ma anche a Gesù, che è stato riconosciuto come il nome al di sopra ad ogni nome. Siamo al capitolo 19 del Vangelo di Giovanni. Giovanni è un cronista, ma è un testimone, lui non è che traccia solo quello che ha visto, ma quello che ha vissuto con tutto se stesso, con il cuore, con la mente, con il corpo, e lo riporta.
2: Sì, Giovanni è molto attento, e lui fa spesso dei richiami delle profezie del Vecchio Testamento, e quindi, come dicevamo, Giovanni dice tutto questo è accaduto affinché si adempisse la scrittura. Per esempio, non gli sarà spezzato alcun osso, lo dicevamo anche l'altra volta nel Salmo 34, 20, e questa profezia fu adempiuta, fu compiuta dall'uomo, no? Inconsapevolmente. E quindi, però, ad ogni modo, l'esatto compimento mostra come Dio guida comunque il corso della storia, Dio conosce fin dall'inizio il futuro, e questo ci porta a credere. E quindi al soldato romano era stato comandato di spezzare le gambe degli uomini, però lui per qualche modo, per qualche ragione, non spezzò quello di Gesù, si fermò. E poi dice anche un altro riferimento qui Giovanni, anche un'altra profezia di Zaccaria, che dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. che, e quindi anche questa ci porta a credere che quindi l'atto di trafiggere è avvenuto 2000 anni fa, ma il volgere lo sguardo è un'azione che da allora è continuato nel tempo. Ancora oggi noi volgiamo in maniera spirituale, perché noi sappiamo che Gesù non è più sulla croce, però ecco, noi volgiamo, il nostro pensiero va a quei momenti in cui Gesù è stato trafitto per perdonare le nostre colpe. Leggo versetti da 38 a 42. Dopo queste cose, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù, e Pilato glielo permise. Egli dunque venne e prese il corpo di Gesù. Or venne anche Nicodemo, che in precedenza era andato di notte da Gesù, portando una mistura di mirra e aloe di circa 100 libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in panni di lino con gli aromi, secondo il costume di sepoltura in uso presso i giudei. Or nel luogo dove egli fu crocifisso c'era un orto, e nell'orto un sepolcro nuovo, nel quale non era ancora stato posto nessuno. Lì dunque, a motivo del giorno di preparazione dei giudei, misero Gesù, perché il sepolcro era vicino. Giuseppe d'Arimatea, discepolo di Gesù ma di nascosto, ecco, in quest'ultima fase dell'opera terrena di Gesù prima della sua resurrezione, ecco che Gesù rimane passivo. Alla morte Gesù fu come qualunque altro essere umano, e Dio qui spinge due discepoli che fino a quel momento erano rimasti nell'ombra, appunto Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, e spinge queste due persone, no? Quindi lo Spirito Santo evidentemente, a ricevere, a reclamare il corpo di Gesù,
1: e quindi a uscire fuori dal loro nascondiglio, perché fino a quel momento avevano avuto paura di rivelare in maniera pubblica che loro credevano e seguivano Gesù. A questo punto, mostrandosi lì e richiedendo il corpo, hanno quindi dichiarato in maniera molto pubblica,
2: certo, pubblicamente, la loro fede, no? il loro riconoscere Gesù quale Messia, e quindi loro volevano dare a Gesù la migliore sepoltura possibile nel poco tempo che avevano a disposizione prima proprio del tramonto e quindi dell'inizio del sabato. Allora, come di consuetudine, i corpi dei criminali crocifissi venivano lasciati sulle croci a decomporsi o a essere divorati dagli animali selvatici. Però i giudei non volevano questi, diciamo, questi orrori, queste scene in piena vista durante la stagione della Pasqua, e quindi i romani in genere restituivano i cadaveri appunto degli uomini giustiziati crocifissi ad amici e parenti in modo da poter ricevere una degna sepoltura, e perché anche i giudei al tempo consideravano la sepoltura dei loro morti un aspetto importantissimo, e quindi facevano tutto il possibile perché quantomeno i propri connazionali ricevessero una sepoltura adeguata. E Dio quindi si usò di questi due uomini per in qualche modo proteggere il corpo di Gesù, sottrarlo a questa sorte che invece sarebbe toccata, diciamo, no, agli altri. Sicuramente possiamo pensare che magari avrebbe voluto che il corpo di Cristo venisse magari martoriato, venisse abbandonato preda degli animali selvatici, mm-hmm. Magari lo avrebbe gettato ai cani o agli uccelli rapaci se avesse potuto, ma non fu così, no? E invece c'è questa scena di questi due uomini che non ci viene detto in maniera esplicita, ma quasi sottinteso che Giuseppe e Nicodemo fecero questo lavoro da soli. Loro erano uomini ricchi e influenti e sicuramente avrebbero potuto delegare quel compito magari a qualche servo, e invece lo fecero loro stessi.
1: Forse Marco, Giuseppe, non so se ci fosse anche un po' di senso di colpa di non essere riusciti a liberarlo da quella condanna, perché quando Gesù fu, diciamo, nel Sinedio, immagino che entrambi, insomma, fossero presenti, in qualche maniera hanno seguito il tutto e non sono riusciti quindi a liberarlo, quindi forse c'era anche questo.
2: Stavo pensando, mentre tu dicevi facevi questa riflessione, anche chissà, un senso di colpa anche nel non aver riconosciuto Gesù pubblicamente mentre era in vita, no? E pensavo, quando a volte, magari quando ci sono
1: dei litigi
2: tra persone, poi al funerale no, si va e si cerca di, ma mentre si è in vita bisogna cercare di chiarirsi, di riappacificarsi. E chissà, magari avevo pensato, avremmo potuto, ecco, dare, tra virgolette, no, questa soddisfazione anche a Gesù di vederci fra i suoi in maniera pubblica. Okay? Però sicuramente quello che loro fecero fu estremamente importante.
1: Anche perché Gesù risuscitò, quindi, e immagino che l'abbiano poi visto risuscitato, quindi chissà che gioia sarà stato per loro, no, poterlo abbracciare, certo, e dire, certo, noi crediamo in te.
2: E qui Giovanni sottintende, però Luca e Marco dicono che Giuseppe stesso prese il corpo dalla croce, quindi possiamo essere quasi sicuri che loro due da soli fecero questo lavoro. E immaginiamoci un po', no, la rimozione dalla croce di quel corpo, no, sporco e sanguinante di Gesù, e dei chiodi che lo tenevano appeso. Deve essere stato sicuramente un momento difficile, sia dal punto di vista pratico, ma anche emotivo.
1: Certo.
2: Qui dice il testo che poi Gesù e Nicodemo fecero quello che poterono per avvolgere Gesù con dei panni e con gli aroni. Dice qua anche l'indicazione, dà anche la misura, circa 100 libbre. Prima che il corpo venisse avvolto nei panni, doveva essere anche preparato, no? Perché uno dei requisiti tradizionali in uso al tempo per la preparazione dei cadaveri alla sepoltura era quello di rimuovere qualsiasi sostanza estranea dal corpo e di lavarlo a fondo. E quindi immaginiamoci, no, un po' questi due uomini che, messi lì a esaminare interamente il corpo di Gesù, magari trovando frammenti di spine conficcate nella testa, vedere quei capelli insanguinati, i pezzi magari di barba strappati, le labbra secche, no? E quando magari rivoltarono il corpo per poterlo anche lavare, videro quelle spalle, quelle braccia piene di schegge di legno, no? I piedi e le mani che erano insanguinati. Ma la cosa forse più strana per loro forse sarà stata quello di guardare quegli occhi che non si aprivano, quegli occhi chiusi, e quella bocca che adesso, che in questo istante, non emetteva nessun suono, nessuna voce, nessun insegnamento. E quindi possiamo immaginare, oh, quindi l'impatto profondo e permanente magari che questa scena ha lasciato su entrambi gli uomini, e come magari poi l'odore di quelle particolari spezie avrebbe sicuramente fatto riaffiorare i ricordi dettagliati di quei momenti, perché si dice, la scienza dice, che i ricordi legati agli odori sono quelli
1: che restano di più,
2: che durano più a lungo, che durano tutta la vita, sono quelli più intensi. E questi
1: dobbiamo proprio ci vediamo qui, perché il tempo è volato. Spero che ognuno di noi possiamo riflettere sul fatto che anche noi possiamo essere come Nicodemo e Giuseppe, stare nascosti per paura. Sono tante le paure che possiamo provare, ma abbiamo sempre la possibilità di riscatto se riusciamo a non perdere troppo tempo. Quindi grazie, alla prossima.
2: Un caro saluto a tutti.
1: Diamo forma alla speranza e lo facciamo insieme ad Andreas Mazza. Benvenuto Andreas.
3: Buongiorno, bentrovata Daniela, e buongiorno a tutti.
1: Allora, tu ti occupi di comunicazione e lo fai per EUD News, ma ti occupi di libertà religiosa e di tanto altro. Quindi quale buone ci porti oggi?
3: Oggi, allora, ieri è stato un momento di grande festa per l'Italia, no? C'è stato l'ottantesimo compleanno
1: della nostra, della Repubblica.
3: Della Repubblica Italiana, quindi auguri intanto a tutti gli italiani, perché è un bel traguardo. E perché è un bel traguardo? Perché la Repubblica e poi conseguentemente il nostro sistema democratico, parlamentare, eccetera, eccetera, ha portato, sviluppato una serie di libertà che danno speranza, che danno forma alla speranza, appunto. Perché si può passare da un sistema ad un altro, però come sempre ci vuole anche del tempo, ecco, questo è importante ricordarlo, Daniela, perché la speranza non è solamente un'emozione fugace, qualcosa che poi va via se non le cose non avvengono presto, ecco perché non si può per esempio anche esportare la democrazia in pochi giorni, va costruita, l'abbiamo visto nel nostro paese, no? E quindi ieri c'è stata la parata ai Fori Imperiali qui a Roma, abbiamo visto le frecce tricolore ed è stato un momento di grande gioia, ma a parte appunto questa parata e tutti gli eventi collegati, ha un profondo significato, ecco, anche a livello di libertà religiosa, perché ricordiamo, facciamo un piccolo riassuntino, molti di voi lo sanno cosa è successo, ma diciamo è stato un passaggio lungo, no? Dal 1946, dopo la seconda guerra mondiale, da uno stato, cioè l'Italia è passata da uno stato confessionale che appunto riconosceva solamente una religione ufficiale, no? A uno stato laico e pluralista. Noi spesso parliamo di altri paesi, diciamo in Oriente, eccetera, come fosse qualcosa di strano, però c'è stato anche in Italia, ecco, ricordiamolo. Quindi abbiamo avuto questo percorso che è stato anche molto lungo. Ricordiamo, Daniela, l'importanza della Costituzione del 48, questo pilastro di cui abbiamo parlato anche altre volte, l'Assemblea Costituente che si è messa al lavoro per far nascere questa nostra Repubblica. E dunque, ricordiamo che il panorama religioso in quei tempi era dominato, ecco, dalla Chiesa Cattolica, ma i nostri padri costituenti intelligentemente, saggiamente, hanno scelto di costruire la libertà di coscienza e di culto con alcuni articoli che ancora oggi sono fondamentali. Ecco, Daniela, parliamo spesso, ricordiamolo, criticamente dei nostri rappresentanti, ma in quell'occasione veramente sono
1: stati illuminati, possiamo dire che erano rappresentanti di varie, diciamo, di varie aree politiche, quindi erano vari, non erano tutti della stessa idea politica, eppure hanno messo giù una Costituzione che tutti ci invidiano, ispirata.
3: Assolutamente, si può fare, l'abbiamo dimostrato anche in altre trasmissioni, si può fare quando siamo uniti per fare delle cose buone per la natura, per la libertà, eccetera eccetera. Ricordiamo tre articoli molto importanti in questo senso. Articolo 3, che sancisce il principio di uguaglianza formale e sostanziale di tutti i cittadini senza distinzione di religione. Articolo 8, stabilisce che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge, questo è bellissimo, e introduce lo strumento delle intese per regolare i rapporti tra lo Stato e le minoranze religiose. Per concludere, l'articolo 19 garantisce a chiunque il diritto di professare liberamente la propria fede, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne il culto con il solo limite del buon costume. C'è questa legge, ecco, che regolamenta anche, diciamo, il modo in cui vengono.
1: Ma questo è ancora vero, Andres, nel nostro paese? Allora, perché a volte sento delle notizie anche nel nostro paese che non sono proprio delle notizie belle, nel senso positive.
3: Si è andati, allora, questo era l'inizio, ovviamente, poi il percorso è stato lungo, quindi alcune cose si sono modificate, come per esempio il cosiddetto compromesso dell'articolo 7. Cioè, l'articolo 7 cosa faceva? Cosa fece? Recepì i patti lateranensi del 1929, firmati durante il fascismo. Quindi questo significava che, appunto, per la legge italiana la religione cattolica rimaneva la sola religione dello Stato, creando una forte asimmetria tra il cattolicesimo e le altre fedi. Poi, anni 50, anni 60, altro passo in avanti, il valore anche della consulta, no? La Costituzione era già in vigore, però c'erano ancora delle resistenze all'epoca. Perché spieghiamo questo, Daniela? Ripetiamo che la costruzione della libertà, la costruzione della democrazia, una democrazia matura, necessita del tempo, per cui bisogna pazientemente costruirla, no? Quindi poi ci furono altre leggi, per esempio era rimasta in vigore la legge fascista sui culti ammessi, legge 1159 del 29. Quindi per aprire un luogo di culto, per esempio, non cattolico, o per tenere una riunione religiosa servivano autorizzazioni di polizia molto rigide. Quindi le minoranze, tra cui anche evangelici, testimoni di Geova, avventisti, eccetera, subirono spesso delle chiusure delle sale di culto e delle denunce. La svolta l'abbiamo nel 56 con la Corte Costituzionale, che attraverso alcune sentenze storiche inizia a smantellare alcune norme fasciste, appunto dichiarando incostituzionali i limiti alle riunioni religiose e alla propaganda delle fedi minoritarie. Poi ci sono gli anni 80, il nuovo concordato, le prime intese, e ripeto, questo lo raccontiamo per quando si festeggia un compleanno come quello della Repubblica Italiana, dobbiamo anche ricordare cosa è successo. Non è stato un percorso facile, non è mai facile costruire qualcosa di buono, no? E può servire anche come motivazione per i nostri giovani, no? Per capire chi siamo stati e cosa siamo diventati, quanta pazienza ci vuole per costruire, che si può fare insieme, no? Costruire qualcosa di bello, e che questa democrazia e queste libertà vanno mantenute anche in tempi difficili come quelli di oggi. Ecco, e Daniele, se ho ancora qualche secondo.
1: Conviene dopo il brano musicale, così non ti interrompo, ci ascoltiamo un brano di Gianni Morandi, Soli insieme saremo felici, l'idea dell'unità. Soli insieme saremo felici, questa è una frase che dovremmo ripeterci sempre più spesso. Nella divisione c'è l'infelicità, nello stare insieme, nell'unione invece si può costruire, si possono fare tante cose. Quindi ritorniamo a parlare della nostra Costituzione, della libertà religiosa, di come è cambiata nel tempo, quindi dal momento in cui questa Costituzione è stata resa pubblica ed è diventata effettiva. Poi sono passati tanti anni fino ad arrivare oggi, si parlava di 80 anni, quindi...
3: Sì, abbiamo fatto gli auguri a tutti gli italiani, noi compresi, per questi 80 anni della Repubblica Italiana, in cui si sono sviluppate, durante questo periodo si sono sviluppate tante libertà, sono maturate tante cose buone, perché ricordiamolo, non tutto nasce improvvisamente, ci vuole tempo, fatica, lavoro, pazienza, perché io direi che la speranza va costruita sempre con pazienza, le cose belle non arrivano mai, o quasi mai subito. Quindi stiamo facendo una panoramica, Daniela, di questo sviluppo della libertà religiosa in Italia. E in questo senso gli anni 80 sono stati un momento veramente importante, perché il nuovo concordato e le prime intese. Allora, 1984, l'accordo di Villa Madama, ricordiamolo, la revisione importantissima dei patti lateranensi, firmato dal presidente del Consiglio di allora, Bettino Craxi, e dal segretario di Stato Vaticano di allora, Agostino Casaroli. Quindi cosa fa questa revisione? Elimina ufficialmente il principio della religione cattolica come religione di Stato. Ecco, fino a quel momento comunque sia la religione cattolica è rimasta in qualche modo la religione di Stato. Quindi è stato anche introdotto quello che noi conosciamo molto bene anche come avventisti, il finanziamento volontario tramite l'8 per 1000, no? E quindi,
1: in che anni siamo? Scusami che non...
3: Nell'84.
1: Ok.
3: E non solo, E nell'84, anche questo molto importante, l'ora di religione cattolica diventa, nelle scuole diventa facoltativa, perché prima non era così. Quindi un'altra, diciamo, un altro passo in più, un passo in avanti verso una maggiore libertà religiosa. Poi inizia la stagione delle intese, quindi nascono le intese con la Tavola Valdese, per esempio, fu la prima, e poi con altre realtà, gli avventisti nell'88, Assemblea di Dio, ebrei, buddisti, induisti, ortodossi, eccetera, eccetera. Qui c'è un altro, diciamo che c'è un piccolo vulnus, nel senso che mancano alcune religioni ancora, quindi per esempio con l'Islam questa cosa ancora non c'è stata, e quindi diciamo è ancora in fase di studio e approfondimento. Ma ci tengo anche a precisare un'altra cosa che mi sembra molto importante. La Corte Costituzionale, che nasce nel 1956, nel 1989 definì la laicità come principio supremo dell'ordinamento costituzionale italiano. Quindi questo principio di laicità è fondamentale in una democrazia matura, no? Che però forse dobbiamo dire si distingue un pochino da quella, per esempio, francese, che diciamo ha delle come dire un colore un po' diverso, nel senso che la laicità italiana non è in qualche modo, come dire, distante verso tutto ciò che è sacro come le laicità francese, ma più equidistante da, diciamo, tutte le religioni, quindi tutela il pluralismo. Come abbiamo detto, dagli anni 90 ad oggi c'è il problema, diciamo, da risolvere, una sfida per esempio con la religione islamica, eccetera, eccetera, che non ha una vera e propria intesa, e quindi per esempio c'è una zona grigia giuridica che non va bene, e spesso quindi le moschee, eccetera, eccetera, vengono registrate come centri culturali, eccetera, eccetera. Allora, e tutto questo ribadiamo per festeggiare questo compleanno della Repubblica Italiana, ma per festeggiare che cosa? Anche il significato profondo che ha questa, diciamo, la costruzione della Repubblica Italiana, no? Con gli sviluppi, come abbiamo detto, di numerose libertà, per costruire e far maturare certe libertà, no? Sempre un sentiero un po' complicato, tortuoso, però Daniela, come vi diciamo sempre, quando ci si unisce per il bene comune, quando ci si unisce per costruire qualcosa di bello, quando si ha pazienza, si ha, diciamo, voglia di collaborare per il bene di tutti, ci si può fare. Ci vuole un po' di tempo, ecco, in questo momento ci sono voluti 80 anni, ma non siamo ancora arrivati, ci sono ancora alcune cose da risolvere, però ci si può arrivare. Quindi la libertà non è un qualcosa che si acquista in un momento, ma è un qualcosa che si deve desiderare.
1: Quindi è un processo. Per quanto riguarda la libertà religiosa, tu che ti occupi proprio di questo tema, qual è la nazione che è messa meglio? Cioè, dove la libertà religiosa è al top rispetto... Quindi quella che è messa meglio e quella che è messa peggio. Sono tanti.
3: Tutte le problematiche che affrontiamo in Europa, di sicuro siamo ancora veramente in una posizione ottimale. Poi per quanto riguarda le peggiori, lo ricordiamo, la Corea del Nord, i paesi, diciamo, asiatici soprattutto, e anche alcuni paesi del Medio Oriente sono, diciamo, motivo di grande preoccupazione, aumentano sempre di più. Io leggo quotidianamente notizie in tal senso, e purtroppo ci sono gravi problematiche che abbiamo anche spiegato le altre volte. Per esempio il fattore identitario, no? Con la globalizzazione, molti si sentono minacciati nella loro identità, alcuni paesi che sono, diciamo, fortemente orientati verso una sola religione, cristallizzano nelle proprie posizioni dalla paura e anche, poi anche la recessione economica, dobbiamo dire. Quindi questo mix tra identità, paura, eccetera, eccetera, che sta anche coinvolgendo l'Europa, è veramente un fattore esplosivo che può compromettere tutte le libertà, ma soprattutto anche quella religiosa. E quindi bisogna sempre fare attenzione.
1: Quindi bisogna stare sempre allerta, e vedere se ci sono dei germi che iniziano a introdursi e possono poi creare veramente una patologia o una pandemia, perché poi si estendono e contagiano. Quindi siamo attenti a quello che accade attorno a noi. Grazie all'Andes, alla prossima.
3: Sì, grazie a voi, buona giornata a tutti. Grazie.
4: Ciao.

0: con el Prem de Mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 3 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura biblica di oggi è tratta dal Vangelo di Giovanni, capitolo 4, versetto 22. Voi adorate quel che non conoscete. La riflessione che segue è a cura di Aylwin Morgan. Oggi il verbo adorare viene usato spesso con un'accezione diversa da quella ufficiale. Per molti adorare significa «mi piace all'ennesima potenza». Gesù invece usò questo verbo in modo assai diverso. Intendeva vero culto e vera riverenza indirizzati a Dio. Era di questo che parlava con una donna samaritana che, come tante altre persone, aspettava il Messia ma non conosceva Dio. Anche oggi tanti dicono di conoscere Dio, ma pur sapendo tante cose su di Lui, di fatto non lo conoscono. Non si può adorare chi non si conosce. Le parole di Gesù invitano a conoscere Dio così da poterlo veramente adorare. Il primo passo per conoscere Dio è leggere la Bibbia, cioè la sua parola scritta, che ha lo scopo di aiutare le persone a sapere chi è e quanto sia grande il proprio bisogno di un rapporto personale con Lui. Se il tuo rapporto con Dio è come quello della Samaritana, è ora che tu ti dia una mossa per conoscerlo davvero.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo dall'Epistola ai Colossesi, capitolo 3, versetti 1 e 2. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. E ancora Evangelo di Marco, capitolo 1, versetto 35. La mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava. Le nostre priorità. Tutto precipita. Il tempo è tanto breve, la vita così frenetica. Le nostre agende sono talmente piene di impegni che c'è il rischio per i credenti di trascurare la lettura della Bibbia e la preghiera. Al mattino si corre per non arrivare in ritardo e la sera si è così stanchi. Capita che le settimane passino senza un reale contatto con il Signore. Eppure se gli consacriamo l'inizio delle nostre giornate, lo stesso avverrà anche per le ore che seguono. Ma se lasciamo passare questo momento privilegiato, tutta la giornata corre il rischio di essere persa per il Signore. Non cerchiamo scuse. Sistemiamo in buon ordine le nostre priorità, così potremo affrontare la giornata nella pace e con la vittoria della fede. Trascurando la lettura della parola di Dio sentiamo un vuoto. Forse tenteremo di colmarlo con quello che il mondo offre, ma questo non compensa. Poniamo piuttosto la nostra fiducia in Dio, che ci ha riservato qualcosa di migliore, la gioia della vicinanza di Gesù. Troviamo il tempo per pregare, per leggere la nostra Bibbia. Cerchiamo Gesù. Egli desidera accoglierci, viene persino Lui verso di noi. Più che un'attività, la preghiera è in primo luogo un atteggiamento. Esprime la nostra relazione con Dio, una relazione di fiducia ed amore. Un credente diceva: un momento trascorso con Dio, in preghiera, mette in ombra le gioie e i piaceri del mondo. È questo ciò che noi desideriamo? Riflettiamoci bene e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati. Buongiorno a tutti, anche oggi 9 giugno. Leggeremo dal Libro degli Atti nel capitolo 1, il verso 8. Questo verso è l'ultima frase pronunciata da Gesù prima di salire definitivamente in cielo. Io non so se ci rendiamo conto della straordinarietà di quello che era accaduto in quei 40 giorni dalla sua morte. Gesù è morto in croce, ma dopo 3 giorni è resuscitato e si è mostrato ai discepoli. Per 40 giorni dissipava loro i dubbi sulla sua natura, li istruiva spiegando le scritture, apriva le loro menti, si faceva toccare da loro, mangiava con loro. Penso alla gioia di quei 12 che ritrovavano in Gesù non solo il maestro, l'amico, l'insegnante, ma il Salvatore, il Figlio di Dio, Dio stesso fatto uomo. Cosa doveva esserci in quelle menti? Che sentimenti provavano? Forse una gioia incontenibile, forse la certezza di aver fatto la scelta giusta e la consapevolezza di aver assistito all'adempimento delle scritture. Il divenire di un miracolo che si è espresso nei 3 anni del ministero di Gesù e che non avevano capito fino in fondo pur vivendo a suo fianco. Ma ora Gesù li porta sul Monte degli Ulivi, il luogo dell'intimità e della preghiera, dove avevano vissuto momenti di dolore, tristezza e lotta interiore. Qui Gesù completa la sua missione, investendo gli apostoli dello stesso mandato. Lo Spirito Santo, che un tempo aveva investito persone specifiche, ora investiva gli apostoli e ogni altra persona disposta a credere per fede. Avrebbero affrontato popoli ostili, difficoltà e persecuzioni, ma l'opera potente dello Spirito Santo seguirà da quel momento in poi ogni passo di chi si è impegnato, si impegna e si impegnerà a portare nel mondo il messaggio glorioso della salvezza per grazia. E dice così il verso di oggi: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra.
2: Eccoci pronti a leggere la riflessione di oggi. Il titolo è Potenti Testimoni. Poco prima di ritornare in cielo, Gesù ordinò ai suoi discepoli di rimanere a Gerusalemme. Dovevano ricevere lo Spirito Santo promesso, che avrebbe dato loro il potere di rendere testimonianza. Non avevano idea di cosa aspettarsi, ma sappiamo che lo Spirito arrivò con una potente raffica di vento e lingue di fuoco. I discepoli cominciarono subito a rendere testimonianza e circa 3.000 persone credettero in Gesù. I discepoli non avrebbero potuto farcela da soli. Era estremamente pericoloso parlare di Gesù. Pietro parlò agli ebrei solo poche settimane dopo che Gesù era stato appeso alla croce. E lui, che lo aveva rinnegato 3 volte, non era esattamente un emblema di coraggio. Il fatto che abbia potuto rivolgersi ad una folla così numerosa fu dovuto alla potenza dello Spirito Santo, che gli diede il coraggio e la forza di cui aveva bisogno. Così si verificarono miracoli e segni, come Dio aveva promesso per mezzo dei profeti. Anche Gesù iniziò il suo ministero solo dopo che lo Spirito Santo discese su di lui. Oggi, caro amico e cara amica, anche noi possiamo ricevere lo stesso Spirito Santo che dimorava in Gesù e che ricevettero i discepoli. Ciò significa che anche noi possiamo avere la stessa potenza e lo stesso coraggio. Senza questo potere, Dio non può operare attraverso di noi. Lasciamoci dunque riempire della sua essenza e diventeremo potenti testimoni.
3: Lo Spirito Santo non è un energizzante, non è un gas esilarante che se respirato scatena l'adrenalina. Lo Spirito Santo è una persona e ha il compito di rivelare la verità, incoraggiare nella fede e sostenere i credenti. Ad oggi sostituisce Gesù sulla terra, si manifesta, quindi lo Spirito Santo è qui. Agisce nei cuori che si consacrano a Dio. Anche se umanamente non hanno forza di prendere la propria croce e arrendere la vita a Cristo, lui li incoraggia. Lo Spirito Santo non è il genio della lampada che esaudisce i nostri desideri. Gesù è venuto per insegnare e far conoscere la volontà del Padre, e lo Spirito Santo è colui che partecipa nella nostra vita e ci incoraggia fino al raggiungimento della crescita spirituale. La dolcezza e la potenza sono virtù ben presenti nella sua personalità. Non ci imporrà mai la sua volontà, ma ci starà vicino, a volte lasciandoci sbagliare, al fine di comprendere che il vivere senza Cristo è una vita senza scopo. Tutto ciò che ci può andar bene, lontani dalla volontà di Dio, è solo una temporanea illusione, e presto il vuoto busserà al nostro cuore. Un uomo di Dio che aveva ricoperto un'importante carica politica in Romania si convertì a Cristo. Cercava di trasmettere la sua nuova scelta di vita alla moglie, ma lei non voleva assolutamente rinunciare alla mondanità. Tuttavia il marito decise di portarla ad una serata di gala tra persone facoltose. In quella serata scorrevano fiumi di champagne e la gente si ubriacò. La sala si era riempita di allegria e oscenità. Ad un certo punto la donna guardò il marito e gli disse: «Ti prego, riportami a casa». Quella sera diede anche lei il cuore a Gesù. Lo Spirito Santo aveva toccato il suo cuore e anche lei fece la sua scelta. «Egli è colui che testimonierà di me», ha detto Gesù dello Spirito Santo. Ancora oggi, quando senti di avere dubbi e inizi a farti domande, confida in Lui, egli verrà e ti spiegherà la verità. Cari amici, ci lasciamo e ci sentiamo domani. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos. Sono le ore 4 e 23 minuti.
1: Come abbiamo già ricordato, ai nostri ospiti poniamo la domanda, che è una domanda che tra l'altro trovate anche sul sito del Quirinale. Per me la Repubblica è? E allora abbiamo chiesto anche ai nostri radioascoltatori di farci sapere cosa pensano, insomma, su questo tema. Visto che domani, come è noto, è la giornata in cui si celebra gli 80 anni della Repubblica Italiana. Allora, un'ascoltatrice di Firenze ci scrive: per me uno dei presidenti preferiti era Sandro Pertini, il quale diceva: bisogna che la Repubblica sia giusta e incorrotta, forte e umana, forte con i colpevoli, umana con i deboli e i diseredati. Dunque il tema è la Repubblica come una scelta di campo di carattere sociale, ma anche, insomma, etico, umanitario. Allora, abbiamo con noi, l'abbiamo detto, il professor Saverio Scuccimarri, pastore avventista, docente alla Facoltà Avventista di Teologia di Firenze.
2: Ciao, buongiorno a tutte e a tutti.
1: La domanda la facciamo anche a te.
3: Per
1: te
3: non Repubblica... lo sapeva, eh? È così a bruciapelo, okay, l'abbiamo... Okay.
1: Vediamo, vediamo se. Vabbè, queste sono le risposte più interessanti, quelle che arrivano così.
3: È vero. Posso rileggere, Robby, da dove allora, siamo partiti?
1: Rileggi,
3: almeno, do anche tempo a Saverio.
1: Bene, così ci pensa.
3: Allora, abbiamo scelto Saverio tra le tante frasi sulla Repubblica, anche sulla. Abbiamo scelto una che è di Piero Calamandrei, che è legata alla Costituzione, che d'altra parte è legata molto alla Repubblica. Scrive Piero Calamandrei che in parte è una realtà. E in gran parte è ancora un programma, un ideale, un impegno e una speranza.
1: Quindi un impegno e una speranza. Allora, cosa ne pensa un pastore evangelico, un pastore avventista, Saverio?
2: Quando penso alla Repubblica, a me viene, non lo so perché, forse per deformazione viene in mente un po' l'etimologia della parola, no? Res publica, la cosa pubblica. E quindi c'è l'idea della partecipazione di tutti alla vita politica della città.
1: Che non è mai stato.
2: Che non è mai stato, però, come dire, nell'etimologia.
1: Però l'obiettivo è quello.
2: Nell'etimologia l'obiettivo è quello. Esatto. E quindi, se voi tenete conto che la Repubblica è stata scelta subito dopo come forma istituzionale dello Stato italiano, subito dopo il fascismo, vuol dire che c'era appunto una volontà di chiudere questo capitolo della dittatura, no? Del potere l'uomo riservato forte a pochi, e quindi gli altri devono soltanto obbedire, ma c'è la volontà di partecipare tutti alla costruzione. E questo io credo che sia anche un messaggio biblico, evangelico.
1: Ecco,
2: importante.
1: Questo mi sembra interessante, perché noi forse addirittura lo diamo per scontato, ma insomma il fenomeno della democrazia, con tutte le contraddizioni, per carità, perché insomma, vabbè, però è un fenomeno piuttosto recente. Il cristianesimo è 2000 anni che ha convissuto e addirittura si è fatto interprete e portavoce di soluzioni autoritarie, molto spesso. Mm-hmm. Anzi, era anche difficile concepire qualcosa di diverso. Allora, quanto effettivamente, tu hai detto, per me che sono un credente, è difficile scindere il mio impegno cristiano dal mio impegno civile, per, se ho capito bene?
2: Sì. C'è sempre, quando si legge la Bibbia, quando si leggono le proprie origini, no? C'è sempre questa doppia lettura che è possibile. Cioè, da un lato tu trovi nella Bibbia anche tanti testi che sono testi che in qualche modo vogliono fare da mediazione e quindi vogliono conservare anche quelle che sono le istituzioni, vogliono garantire, perpetuare le istituzioni che ci sono, che è un movimento positivo. Insomma, nessuna realtà andrebbe avanti se noi stessimo lì sempre a discutere e rimettere tutto quanto in discussione. Però dall'altro lato esiste anche quest'altro movimento opposto, in cui si cerca di trasmettere dei valori più grandi, no? Dei valori altri, e quindi si cerca sempre di aprire gli orizzonti, e questo avviene anche in chiave politica. Cioè, se si legge la Bibbia anche dalla prospettiva della politica, si vede che da un lato sicuramente come dire, si mantengono espressioni, strutture, gerarchie, no? Voi pensate all'idea di regno, la schiavitù, comunque il rispetto delle autorità, cioè sono tutti fili conduttori che ci sono, è possibile trovarli all'interno della Bibbia, però allo stesso tempo nella scrittura tu trovi anche dei principi che, insomma, per l'epoca in cui è stata scritta sono anche abbastanza innovatori, e uno di questi principi è il fatto che, per esempio, tutto il popolo, no? Nella Bibbia, sia nel primo che nel secondo testamento, tutto il popolo dei credenti, per esempio, è considerato un popolo di re e sacerdoti. E allora che vuol dire questo? Ecco, questo è, vuol dire una grande valorizzazione di ogni essere umano, quindi un'abolizione di tutte le gerarchie, e vuol dire anche piena partecipazione. Poi è chiaro, questi principi sono annunciati lì, e non una volta, sono ricorrenti nella Bibbia, non sempre nella storia, cioè nella storia poi si è faticato a trarre tutte le conseguenze da queste frasi, ma intanto sono lì.
1: E poi ci sono naturalmente le evoluzioni, ma anche le involuzioni, perché io penso alle prime comunità cristiane che necessariamente avevano al loro interno tutti insieme schiavi e padroni. Che uno potrebbe dire sì, però non toccavano, diciamo, le istituzioni, no? Ma il fatto di avere insieme a adorare un unico Dio, il padrone con il suo schiavo, beh, questo di fatto era una rivoluzione. Successivamente, secoli dopo, avete le chiese dove ci sono da una parte i potenti, no? E dall'altra il popolino, e quindi con delle rigide divisioni anche sul piano fisico, dove stanno le persone, insomma.
2: Sì.
1: No?
2: Diciamo quindi, che certe intuizioni di cui parlavamo prima, no? Che ci sono nella Bibbia. Voi pensate a quella parola dell'Apostolo Paolo che dice: non c'è, qui di fronte a Gesù non c'è più né giudeo né greco, né libero né schiavo, né uomo né donna, ma tutti siamo uno in Cristo Gesù. Diciamo che questo
1: è sfuggito di bocca.
2: Questo tipo di espressioni è vero che poi non avevano un impatto concreto, con un impatto diretto sulle gerarchie, e quindi poi dopo continuavano ad esserci queste gerarchie, però è anche vero che allo stesso tempo tutto questo sistema veniva svuotato pian piano dall'interno, cioè senza abbatterlo, certo, esternamente.
1: Se tu ci credi,
2: internamente,
1: se tu ci credi veramente, che non c'è più, diciamo, di fronte a Dio né greco né giudeo, cioè quindi,
2: e quindi
1: universale,
2: poteva succedere che
1: non c'è schiavo, non c'è libero, non c'è uomo, non c'è donna,
2: esatto. Quindi venivano, ecco, abolite tutta una serie di gerarchie, di divisioni, non di differenze, perché poi questi testi non vanno intesi nel senso di abolire, ovviamente c'è l'uomo e c'è la donna, non è quello il punto, ma nel senso delle divisioni e delle gerarchie.
1: Certo.
2: In realtà poi, diciamo, se uno ci crede veramente, e la Bibbia racconta storie di persone che ci credevano veramente, quindi cambiavano davvero i rapporti. Ora non abbiamo qui il tempo di dirlo, però lo possiamo lasciare ai radioascoltatori il compito, se vogliono, di approfondire la storia, per esempio, di Filemone e Onesimo, che erano un padrone e uno schiavo.
1: C'è, no? Proprio una lettera, eh? C'è una lettera dell'Apostolo,
2: esatto,
1: Paolo, che affronta questa vicenda delicatissima, delicatissima,
2: sì,
1: e molto imbarazzante, anche perché, insomma, vabbè, ne parleremo un'altra volta magari.
2: Sì.
1: Allora, ci ascoltiamo comunque adesso di Jovanotti, Estate. Dice, ma come, non siamo ancora in estate? Beh, insomma...
2: Ma... da queste se volete l'estate venite a Firenze.
1: Sì, sì, ma credo che un po' in tutta Italia, anche se per fortuna credo che stia rinfrescando da qualche parte. Ricordo che siamo in compagnia del pastore avventista Saverio Scuccimarri. Vorrei a questo punto citare, leggere, insomma, un messaggio che ci è arrivato, per la verità, qualche giorno fa, di un nostro ascoltatore, il quale ci scrive: sono stanco della modalità materialista dei media non religiosi. Se avessero più senso della trascendenza, farebbero un lavoro più costruttivo. Salutiamo Giuliano che ci scrive da Roma. Uno potrebbe anche rimanere sorpreso, perché dice, beh, insomma, i media non religiosi, i media laici, non è che ti puoi aspettare il senso della trascendenza. Però evidentemente qui non è, credo, di interpretare correttamente, non è semplicemente una questione confessionale, ecco, non è che si pretende che la stampa diventi la Stampa di Torino, un giornale cattolico. Quello che si chiederebbe, almeno che Giuliano dice, io sono stanco, è il fatto di un materialismo insomma abbastanza senza troppi dubbi, ecco, da parte di una certa informazione, e forse è la nostra società che respira questo materialismo un po' volgare, ecco, verrebbe da dire. Qual è la tua impressione, Saverio?
2: Ma giustamente, come hai detto tu, diciamo il materialismo è una cifra del nostro tempo, sicuramente. È una reazione anche forse a un eccesso di al di là, no?
1: O di miseria
2: anche, giusto, esatto. hai ragione, non è solo quell'aspetto lì, però è vero che c'è un eccesso di materialismo, dove un po' si smarrisce la spiritualità, no? La spiritualità, non lo so, io indico, perché poi non è che c'è proprio consenso nell'uso di questi termini, io quando dico spiritualità intendo l'idea che però, come dire, il mondo, la realtà, la vita non si esaurisce semplicemente in ciò che io posso toccare, nei soldi che posso guadagnare o nelle cose che posso comprare, no? C'è qualcosa di più grande, di altro, che fa parte comunque della dimensione umana. E quindi, per esempio, la spiritualità non è solo quella che si riflette nella religione, quella è trascendenza. La spiritualità che propone la religione è trascendenza, però esiste anche una spiritualità immanente, che è quella per esempio dell'arte, no? Esistono altre forme di linguaggio, appunto come il linguaggio artistico in tutte le sue dimensioni, che è, come dire, è vero che però viaggiano su binari separati, cioè a volte si ha l'impressione che ci sia da un lato l'informazione, la scienza, no? Vada solo unicamente su un binario, che è quello materialista, e poi l'arte, come dire, vada solo nell'ambito dell'intrattenimento. Ecco, ci vorrebbe, diciamo, una maggiore compenetrazione tra queste due cose. Quello che può offrire la religione, secondo me, in questo tempo è un tipo specifico di spiritualità, cioè quello appunto della trascendenza, che è quello di cui ci parlava
1: che però Liliano. È un'esigenza, a volte sentita, a volte forse non sentita, ma che comunque è un bisogno.
2: È vero.
1: Non sempre consapevole. Claudio, volevi aggiungere qualcosa?
3: Sì, anche di testimonianza. Io penso che le due cose, cioè di una testimonianza vera, originale, spontanea, che va oltre, no? Tutte le esigenze mondane del vivere, economiche o di ricchezza, cioè questa necessità di sentirsi parte del mondo.
2: Certamente, e di testimonianze poi ce ne sono tante, cioè è vero che c'è il, diciamo, c'è questa deriva materialista, però c'è quello anche che dice Claudio, cioè c'è un bisogno di autenticità,
3: ecco, bravo,
2: e che però se noi, come dire, siamo bravi a guardare, oppure ci fermiamo noi stessi, perché poi noi siamo anche noi coinvolti in questo movimento frenetico materialista, se noi sappiamo fermarci invece ci rendiamo conto che di grandi testimonianze, di grandi anime ce ne sono tante, forse non sufficientemente si parla.
3: A noi ci aveva colpito tanto quel ragazzo che di cognome si chiama Cavallo, mi sembra, che quella è stata la testimonianza in cui
1: del perdono in circostanze veramente
3: in cui la spiritualità credo che ci sia in maniera, e anche il mettersi nei panni degli altri.
1: In effetti spiritualità, trascendenza sono dei bisogni, e ci sono anche testimonianze molto interessanti. Certo, ce ne vuole di più, anche perché leggendo le notizie, guardando i giornali, si ha proprio l'impressione invece di un impazzimento del mondo. Ecco, in una dimensione come questa, difficile da commentare.
3: Poi tra cercarne ogni tanto.
1: E c'è anche una, come dire, penso al settore buone notizie, che non è solamente il Corriere della Sera. Però l'impressione di un mondo che va a, diciamo,
3: a rotoli.
1: Ecco. Quello è forte,
2: smarrito, un po' smarrito. Io direi che se posso concludere con questa cosa, tra coloro che sentono il bisogno della trascendenza e coloro che invece non lo sentono, no? Perché tu dicevi invece tanti non sentono questo bisogno, esiste poi una categoria intermedia, che sono quelli che sentono il vuoto della trascendenza. Cioè quelle persone che non credono ci sia qualcos'altro al di là di ciò che viviamo concretamente e però ne sentono in qualche modo la mancanza. Ecco, allora su questa terza categoria forse si può giocare anche un compito importante da parte delle chiese, di chi crede, una sfida autentica, cioè l'idea di poter mostrare che non è tutto perduto, insomma, che qualcosa di importante esiste ancora, ecco, che la presenza di Dio può essere reale.
1: Bene, Giuliano, non so se la risposta che abbiamo provato a darti ti ha soddisfatto, perché poi naturalmente insomma ognuno pensa a qualche aspetto in particolare, noi diamo delle risposte anche più generali, ma insomma il tentativo l'abbiamo fatto. Ricordo che se volete porci domande, riflessioni, il nostro WhatsApp è sempre il solito 348 222 72 94. Un grazie al pastore avventista Saverio Scucimarri per essere stato con noi quest'oggi.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Oggi vorrei condividere con te una storia che Nick Vujicic ha raccontato quando ha portato un messaggio in Francia ad Havre e che io ho avuto il meraviglioso privilegio di tradurre per lui. Ha detto di essersi immaginato nel giorno del giudizio, dopo la sua morte. Si è visto lì, davanti a Dio, il giudice, e c'erano anche i suoi accusatori, che elencavano tutti i suoi peccati. Oh Dio, Nick è un peccatore e ha commesso tutti questi peccati. Ha peccato per tutta la vita, non merita il paradiso, non merita la vita eterna, è un peccatore, il suo posto è all'inferno. E poi Nick dice di aver visto Gesù al suo fianco. Gesù, rivolgendosi a Dio, gli diceva: «Sì, padre, Nick era un peccatore, ma all'età di 15 anni ha affidato la sua vita a te. Peccato per tutta la vita, non merita il paradiso, non merita la vita eterna, è un peccatore, il suo posto è all'inferno». E poi Nick dice di aver visto Gesù al suo fianco. Gesù, rivolgendosi a Dio, gli diceva: «Sì, padre,

bentornato a casa. Gesù è al fianco di Nick. Sì, Gesù è proprio accanto a noi. Egli è proprio accanto a te. E anche in cielo, Egli sarà di nuovo al tuo fianco per difenderti quando i tuoi accusatori cominceranno a parlare. Poiché credi in Gesù e hai riposto la tua fede in Lui e nella sua opera sulla croce per te, un giorno sentirai Dio Padre dirti: bentornato a casa. Che grande gioia sarà! Grazie di esistere, Eric Sellerie.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 4 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ciao, ciao a tutti, con Maria e dopo di me Enzo. Il libro più letto, siamo al libro di Geremia che quasi sta terminando piano piano. Poi ricominceremo con un libro sempre scritto da Geremia, ma si chiamerà Lamentazioni. Ed ecco che la mano di Dio è su Geremia, questo profeta grandissimo, un grande profeta di Dio. Ma non è solo su Geremia, la mano di Dio è su di te e su di me. Vogliamo ascoltare insieme queste parole di Dio a Geremia, ma anche a te e a me. A te la parola, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, il vostro Enzo che vi parla. Sono sempre io, anche se forse da questa voce un po' raffreddata farete fatica a riconoscermi. Ieri abbiamo visto in Geremia 36 come il re bruciò pezzo per pezzo il libro con il messaggio di Dio scritto tramite Baruch. Ecco come Dio agì di fronte a un'arroganza simile. Versetti dal 27 in poi di Geremia, capitolo 36. Dopo che il re ebbe bruciato il rotolo e le parole che Baruch aveva scritte a dettatura di Geremia, la parola del Signore fu rivolta a Geremia in questi termini: prenditi di nuovo un altro rotolo e scrivici tutte le parole di prima che erano nel primo rotolo, che Joachim, re di Giuda, ha bruciato. Riguardo a Joachim, re di Giuda, tu dirai: così parla il Signore, tu hai bruciato quel rotolo dicendo: perché hai scritto in esso che il re di Babilonia verrà certamente e distruggerà questo paese e farà in modo che non vi sarà più né uomo né bestia? Perciò così parla il Signore riguardo a Joachim, re di Giuda: egli non avrà nessuno che sieda sul trono di Davide, il suo cadavere sarà gettato fuori, esposto al caldo del giorno e al gelo della notte. Io punirò lui, la sua discendenza, i suoi servitori della loro iniquità, e farò venire su di loro, sugli abitanti di Gerusalemme e sugli uomini di Giuda, tutto il male che ho pronunciato contro di loro, senza che essi abbiano dato ascolto. Geremia prese un altro rotolo e lo diede a Baruch, figlio di Neria, segretario, il quale vi scrisse, a dettatura di Geremia, tutte le parole del libro che Joachim, re di Giuda, aveva bruciato nel fuoco, e vi furono aggiunte molte altre parole simili a quelle. La lettura è proseguita fino al versetto 32. Dio ordina a Geremia di riscrivere tutto di nuovo e di mandare un messaggio al re. Questo è quello che accade a Joachim. Fu ucciso. Il suo cadavere fu esposto al sole e sul suo trono non si sedette mai nessuno dei suoi figli. Nessuno, oggi, siede sul trono di Davide. Il Signore Gesù, che ha il diritto a questo trono, non è disceso da questa linea perché Maria è della discendenza di Nathan, un altro figlio di Davide. Ed è attraverso questa linea di Maria che il Signore Gesù ottiene dal punto di vista umano il diritto al trono di Davide, mentre nessun discendente di Joachim potrà avere diritto a questo trono. Tu, amica, amico, puoi avere il diritto di appartenere al regno del Signore Gesù e di essere seduto con Lui sul suo trono. Sai come? Ponendo la tua fede in Cristo Gesù, credendo in Lui come tuo Salvatore, pentendoti dei tuoi peccati. Sai, molte persone pensano di poter nascondere il passato, di rimettere tutto a posto voltando pagina, dicendo: sì, ho avuto torto, ma d'ora in poi cercherò di far meglio. Ma è possibile cancellare il passato proponendosi di fare meglio in avvenire? Purtroppo non è possibile. Nessuna macchia sfugge a colui cui occhi sono troppo puri per sopportare la vista del male, come scritto in Abacuc al capitolo 13. Ma Dio stesso dice nella sua parola, in Isaia 43, versetto 25: Io sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non mi ricorderò più dei tuoi peccati. Lui desidera diventare tuo amico e riconciliarti con se stesso. Perché non gli chiedi di farlo proprio ora? Con il capitolo 37 ci addentriamo in una sezione nuova del libro che evidenzia gli eventi storici. Il tema che ora affronteremo, trattando i capitoli che vanno dal 37 al 39, riguarderanno questi fatti. Primo, la parola di Dio distrutta. Secondo, Geremia imprigionato e liberato. E infine, terzo, l'inizio della cattività di Giuda. Geremia avrebbe potuto dire: ve l'avevo detto, ma è troppo coinvolto, troppo addolorato dal messaggio che aveva dovuto trasmettere al popolo per farlo. Egli era stato fedele nel riferire quello che Dio stava per fare e sono passati più di 30 anni da quando iniziò il suo faticoso ministero. Lo abbiamo visto cominciare all'età di circa 20 anni, come giovane sacerdote e con l'incarico di essere il profeta del Signore. Ma ora è in prigione e l'esercito del re di Babilonia sta cingendo d'assedio Gerusalemme da ormai 18 mesi. Questa è la terza e l'ultima volta che Nabucodonosor viene contro Gerusalemme. Nelle due volte precedenti aveva deportato un certo numero di persone e aveva messo Sedechia sul trono come suo vassallo. Sedechia, volendo liberarsi del giogo del re di Babilonia, tentò un approccio col faraone d'Egitto per cercare aiuto, disponendosi addirittura a sottomettersi a lui. Così, quando il faraone giunse con il suo esercito a Gerusalemme, i comandanti e l'esercito di Nabucodonosor, invece di continuare ad assediare la città, si ritirarono.

0: Questo comportamento poteva far pensare che le profezie di Geremia fossero errate, ma non fu così. Infatti, Dio diede a Geremia una parola molto forte, che troviamo scritta nei versetti dal 5 al 10 del capitolo 37. L'esercito del faraone era uscito d'Egitto, e quando i caldei che assediavano Gerusalemme ne ebbero la notizia, tolsero l'assedio a Gerusalemme. Allora la parola del Signore fu rivolta al profeta Geremia in questi termini. Così parla il Signore, Dio di Israele. Dite così al re di Giuda che vi ha mandati da me per consultarmi. Ecco, l'esercito del faraone che era uscito in vostro soccorso è tornato nel suo paese, in Egitto. I caldei torneranno e combatteranno contro questa città. La conquisteranno e la daranno alle fiamme. Così parla il Signore. Non ingannate voi stessi dicendo, certo, i caldei se ne andranno da noi, perché non se ne andranno, anzi, anche se voi sconfiggeste tutto l'esercito dei caldei che combattete contro di voi e non rimanessero che degli uomini feriti, questi si alzerebbero, ciascuno dalla sua tenda, e darebbero questa città alle fiamme. Da queste parole si deduce chiaramente che la distruzione di Gerusalemme era stabilita da Dio, e anche se sembrava che l'esercito di Babilonia si fosse ritirato spaventato, presto sarebbe ritornato. È interessante ricordare che vengono registrate 5 prigionie del profeta e quella descritta in questo capitolo era dovuta al fatto che Geremia aveva detto al re che non doveva fare alleanza con il faraone e che invece doveva arrendersi a Babilonia. Ecco infatti ciò che leggiamo successivamente nei versetti 11 e 12 di Geremia, capitolo 37. Quando l'esercito dei Caldei si fu ritirato davanti a Gerusalemme, a causa dell'esercito del faraone, Geremia uscì da Gerusalemme per andare nel paese di Beniamino e ricevervi la sua porzione in mezzo al popolo. Mentre la città sta per essere liberata dall'esercito del faraone, Geremia esce da Gerusalemme per andare nella sua città natale, Anatot. Notiamo quello che accadde leggendo i versetti seguenti, dal 13 al 15. Ma quando fu alla porta di Beniamino, c'era là un capitano della guardia di nome Irea, figlio di Selemia, figlio di Anania, il quale arrestò il profeta Geremia dicendo: «Tu vai ad arrenderti ai Caldei». Geremia rispose: «È falso, io non vado ad arrendermi ai Caldei», ma l'altro non gli diede ascolto. Arrestò Geremia e lo condusse dai capi. I capi si adirarono contro Geremia, lo percossero, lo misero in prigione nella casa di Jonathan, il segretario, perché di quella avevano fatto un carcere. Questo comportamento fa sì che Geremia viene accusato di volersi arrendere al nemico babilonese. Povero Geremia, quante angherie subì. Non solo viene imprigionato, ma anche messo nei sotterranei per molti giorni. Questo fu un periodo molto difficile per Geremia, ma il Signore non lo aveva dimenticato e fece in modo che il re, molto tempo dopo, lo facesse chiamare per sapere se vi fosse qualche parola da parte di Dio per lui, come leggiamo dal versetto 17 al 21, sempre da Geremia, capitolo 37. Il re Sedechia lo mandò a prendere, lo interrogò in casa sua di nascosto e gli disse: «C'è qualche parola da parte del Signore?» Geremia rispose: «Sì, c'è», e aggiunse: «Tu sarai dato in mano del re di Babilonia». Geremia disse inoltre al re Sedechia: «Che male ho commesso contro di te, o contro i tuoi servitori, o contro questo popolo, perché mi abbiate messo in prigione? Dove sono ora i vostri profeti che vi profetizzavano dicendo: il re di Babilonia non verrà contro di voi né contro questo paese? Ora ascolta, ti prego, o re, mio signore, la mia supplica giunga ben accolta in tua presenza. Non mi far tornare nella casa di Jonathan, lo scriba, in modo che io vi muoia». Allora il re Sedechia ordinò che Geremia fosse custodito nel cortile della prigione e gli fosse dato tutti i giorni un pane dalla via dei fornai finché tutto il pane della città fosse consumato. Così Geremia rimase nel cortile della prigione. Geremia prende questa occasione per perorare la sua causa. Il re non lo liberò, ma almeno gli salvò la vita. Egli rimarrà in prigione finché l'esercito di Babilonia non prenderà la città di Gerusalemme distruggendola. Così si conclude il capitolo 37.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Nel capitolo 38, che ora tratteremo, vediamo che la libertà che poté godere non durò a lungo. Infatti, a motivo della fedeltà alla testimonianza della parola di Dio che egli annunciava, Geremia si trovò nuovamente in pericolo di vita, come ci è detto da questi 6 versetti. Sefatia, figlio di Mattan, Gedalia, figlio di Pascur, Yucal, figlio di Selemia, e Pascur, figlio di Malchia, udirono le parole che Geremia rivolgeva a tutto il popolo, dicendo: «Così parla il Signore. Chi rimarrà in questa città morirà di spada, di fame o di peste. Ma chi andrà ad arrendersi ai Caldei avrà salva la vita. La vita sarà il suo bottino e vivrà. Così parla il Signore. Questa città sarà certamente data in mano dell'esercito del re di Babilonia che la prenderà». I capi dissero al re: «Quest'uomo si è messo a morte, poiché rende fiacche le mani degli uomini di guerra che rimangono in questa città e le mani di tutto il popolo, tenendo loro tali discorsi. Quest'uomo non cerca il bene, ma il male di questo popolo». Allora il re Sedechia disse: «Ecco, egli è in mano vostra, poiché il re non può nulla contro di voi». Allora essi presero Geremia e lo gettarono nella cisterna di Malchia, figlio del re, che era nel cortile della prigione. Vi calarono Geremia con delle funi. Nella cisterna non c'era acqua, ma solo fango, e Geremia affondò nel fango. All'inizio di questo capitolo troviamo Geremia ancora confinato nel cortile della prigione, dalla quale continua con fedeltà a trasmettere la parola di Dio al suo popolo ribelle. Benché sia in pericolo, la sua sicurezza personale non viene intaccata, perché egli sa in chi ha posto la sua fiducia: nel Signore Dio, il re degli eserciti. I principi di Giuda lo considerarono un traditore del suo paese e fautore di un'influenza negativa per il popolo. Così ottengono dal re il permesso di metterlo a tacere, confinandolo in una prigione sotterranea. Ma ancora una volta Dio è attento alla vita del suo servitore e manda qualcuno in suo soccorso, come leggiamo dal nostro testo. Ebed-Melech, etiope, eunuco, che stava nel palazzo del re, udì che avevano messo Geremia nella cisterna. Il re stava allora seduto alla porta di Beniamino. Ebed-Melech uscì dalla casa del re e parlò al re, dicendo: «O re, mio signore, quegli uomini si sono comportati male in tutto quello che hanno fatto al profeta Geremia, gettandolo nella cisterna. Egli morirà di fame, là dov'è, poiché non c'è più pane in città». Il re diede quest'ordine a Ebed-Melech, l'etiope: «Prendi con te 30 uomini di qui e tira su il profeta Geremia dalla cisterna prima che muoia». Ebed-Melech prese con sé quegli uomini, entrò nella casa del re, sotto il tesoro, prese di là dei pezzi di stoffa logora e dei vecchi stracci e li calò a Geremia nella cisterna, con delle funi. Ebed-Melech, l'etiope, disse a Geremia: «Mettiti ora questi pezzi di stoffa logora e questi stracci sotto le ascelle, sotto le funi». Geremia fece così. Quelli tirarono su Geremia con delle funi e lo fecero salire fuori dalla cisterna. Geremia rimase nel cortile della prigione. Abbiamo letto i versetti dal 7 al 13 e dovete convenire, amici, che si trattò di un salvataggio avventuroso. Era ormai giunto al limite della sopravvivenza e soccorsero 30 uomini per toglierlo da quella situazione.

Dopo tutte queste peripezie, il re Sedechia chiede in segreto a Geremia di rivelargli il messaggio di Dio, promettendogli in questo modo salva la vita dei suoi nemici. Questo lo leggiamo nei versetti seguenti, dal 14 al 20. Allora il re Sedechia mandò a prendere il profeta Geremia e se lo fece condurre al terzo ingresso della casa del Signore. Il re disse a Geremia: «Io ti domando una cosa, non mi nascondere nulla». Geremia rispose a Sedechia: «Se te la dico, non è forse certo che mi farai morire? Se ti do qualche consiglio, non mi darai ascolto». Il re Sedechia giurò in segreto a Geremia, dicendo: «Com'è vero che il Signore, il quale ci ha dato questa vita, vive, io non ti farò morire e non ti darò in mano di questi uomini che cercano la tua vita». Allora Geremia disse a Sedechia: «Così parla il Signore, Dio degli eserciti, Dio di Israele. Se tu vai ad arrenderti ai capi del re di Babilonia, avrai salva la vita. Questa città non sarà data alle fiamme e vivrai tu con la tua casa. Ma se non vai ad arrenderti ai capi del re di Babilonia, questa città sarà data in mano ai Caldei, che la daranno alle fiamme e tu non scamperai dalle loro mani». Il re Sedechia disse a Geremia: «Io temo quei giudei che si sono arresi ai Caldei, che io non abbia essere dato nelle loro mani e che essi non mi maltrattino». Ma Geremia rispose: «Tu non sarai dato nelle loro mani. Ti prego, ascolta la voce del Signore in questo che ti dico. Tutto andrà bene per te e tu vivrai». Ancora una volta, il consiglio di Geremia a Sedechia è quello di arrendersi al re di Babilonia, perché nonostante le alleanze con Faraone, non gli potranno resistere. Geremia insiste, ma il persistente rifiuto del re di ubbidire alla parola di Dio e seguire quindi la linea d'azione presentata da Geremia rovinerà la nazione. Sedechia è la figura di un uomo che potremmo definire codardo, perché cerca sempre il modo di andare d'accordo, compiacendo tutti, che cerca sempre con astuzia il compromesso. Con il suo modo di fare, Sedechia non accontenta nessuno, ottenendo come risultato ciò che ora vado a leggervi. «Ma se rifiuti di uscire, ecco quello che il Signore mi ha fatto vedere. Tutte le donne rimaste nella casa del re di Giuda saranno condotte fuori ai capi del re di Babilonia, e queste donne diranno: i tuoi amici ti hanno incitato, ti hanno vinto, i tuoi piedi sono affondati nel fango e quelli si sono ritirati. Tutte le tue mogli con i tuoi figli saranno condotte ai Caldei. Tu non scamperai dalle loro mani, ma sarai preso e dato in mano del re di Babilonia, e questa città sarà data alle fiamme». Abbiamo letto i versetti dal 21 al 23 di Geremia, capitolo 38. Lo studio di questo periodo della storia di Giuda rivela che anche le donne erano alquanto sfrontate, permettendosi di parlare al re in modo arrogante. Incautamente, il re non darà ascolto agli avvenimenti di Dio tramite Geremia, ma continuerà ad ascoltare le ottimistiche previsioni dei falsi profeti, quali, con le loro profezie umane, false, porteranno la nazione alla distruzione.

0: Nel capitolo 39 di Geremia ha luogo il giudizio di Dio e la terribile carneficina, predetta da Geremia, a motivo della ribellione, della incredulità del popolo nei confronti del Signore. La leggiamo nei primi 11 versetti del primo brano. Quando Gerusalemme fu presa, il decimo mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, venne con tutto il suo esercito contro Gerusalemme e la cinse d'assedio. L'undicesimo anno di Sedechia, il quarto mese, il nono giorno, una breccia fu fatta nella città. Tutti i capi del re di Babilonia entrarono e si stabilirono alla porta di mezzo: Nergal-Sareser, Sagmar-Nebu, Sarsechim, capo degli eunuchi, Nergal-Sareser, capo dei magi, e tutti gli altri capi del re di Babilonia. Quando Sedechia, re di Giuda, e tutta la gente di guerra li videro, fuggirono. Uscirono di notte dalla città, per la via del giardino reale, per la porta fra le due mura, e presero la via della pianura. Ma l'esercito dei Caldei li inseguì e raggiunse Sedechia nelle campagne di Gerico. Lo catturarono, lo condussero su da Nabucodonosor, re di Babilonia, a Ribla, nel paese di Kamat, dove il re pronunziò la sua sentenza su di lui. Il re di Babilonia fece scannare i figli di Sedechia a Ribla, sotto i suoi occhi. Il re di Babilonia fece pure scannare tutti i notabili di Giuda. Poi fece cavar gli occhi a Sedechia e lo fece legare con una doppia catena di bronzo per deportarlo a Babilonia. I Caldei incendiarono il palazzo del re e le case del popolo e abbatterono le mura di Gerusalemme. Nebuzaradan, capo delle guardie, deportò a Babilonia il residuo della gente che era ancora nella città, quelli che erano andati ad arrendersi a lui e il resto del popolo. Ma Nebuzaradan, capo delle guardie, lasciò nel paese di Giuda alcuni dei più poveri fra il popolo, i quali non avevano nulla, e diede loro in quel giorno vigne e campi. Nabucodonosor, re di Babilonia, aveva dato a Nebuzaradan, capo delle guardie, quest'ordine riguardo a Geremia. Nel lungo brano che abbiamo letto, del capitolo 39, abbiamo visto la inesorabile caduta di Gerusalemme, precedentemente profetizzata. Il re Sedechia, i suoi soldati, che tentano di fuggire dalla città di notte, e come vengono sopraffatti, portati prigionieri a Babilonia dal re Nabucodonosor. Più avanti, l'ultimo capitolo del libro di Geremia ci darà in retrospettiva una visione di questo terribile periodo. Nel versetto successivo, il 12, ci è rivelato come il nemico Nabucodonosor dia le istruzioni ai suoi uomini di liberare Geremia dalla prigione e di trattarlo bene. Prendilo, veglia su di lui e non gli far del male, ma comportati verso di lui come egli ti dirà. E questo, amici, ci ricorda la fedeltà del Signore, il quale sempre veglia sui suoi servitori, facendo cooperare a loro bene ogni cosa. Bene, con questa affermazione riguardo alla fedeltà di Dio, io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

L'Apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: C'è una storia nella Bibbia che mi ispira molto. Quando Abramo offrì suo figlio, Isacco, come sacrificio per obbedienza a Dio. Che prova e che passo di fede. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto: «È in Isacco che ti sarà data una discendenza». Abramo era persuaso che Dio è potente da resuscitare anche i morti e riebbe Isacco come per una specie di resurrezione. Hai mai provato questo? Dio ti ha chiesto di sacrificare, di dare qualcosa a lui che ti era caro? Per Abramo era tanto più difficile perché Isacco era il suo unico figlio, carne della sua carne, figlio della promessa. Ma Abramo si fidava di Dio e aveva ragione, perché all'ultimo momento Dio ha fatto un altro sacrificio. È anche una bella immagine del sacrificio di Dio del suo unico figlio, Gesù Cristo. Si può consegnare tutto a Dio con fiducia. Un desiderio profondo, un lavoro particolare, il desiderio di sposarsi finalmente. Dio è colui che provvede. Vuole vedere il tuo amore per Lui e la tua fiducia in Lui, come ha fatto con Abramo. Abbi fiducia in Lui. Dio provvederà completamente per te, in tutto ciò che hai abbandonato a Lui nell'amore. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Cosa aspetti? Appuntamento a domani.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano

e riconciliati con Dio. Eccolo ora, il giorno della salvezza. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20 e capitolo 6, versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

0: Sono le ore 6:01.
1: Iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo che ho voluto dare a questo nostro momento di riflessione sulle pagine del Vangelo è Nessuna scusa. Stiamo seguendo la traccia del Vangelo di Giovanni in questi giorni. Siamo giunti al capitolo 15, esattamente i versetti da 18 a 27. È un episodio molto particolare della vita di Gesù, perché Gesù è in attesa, secondo quello che già lui sa, di essere preso da coloro che poi lo porteranno per essere inchiodato sulla croce, insomma subirà il processo e tutto quello poi che sappiamo viene descritto nei Vangeli con le torture che Gesù subisce e quant'altro. E qui in questo frangente Gesù si trova davanti agli undici e sta dettando, diciamo così, le sue ultime volontà, gli avvertimenti, le cose che debbono essere ricordate per sempre, che debbono essere fatte, messe in pratica e che debbono essere adottate da questi undici che hanno seguito Gesù, ma anche da tutti gli altri in tutto il mondo, in tutti i tempi, in tutte le epoche, che vorranno seguire Gesù, che seguono Gesù anche oggi. E quindi arriviamo a questa ultima parte del discorso di Gesù che conclude il capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, e ci arriviamo attraverso una metafora. Sì, oggi finalmente si è giunti nel campo medico a dare alla prevenzione il giusto posto, il posto che le spetta per risolvere tante situazioni, tante malattie, evitare comunque che arrivi per il nostro corpo, per la nostra psiche, visto che parliamo di salute olistica, arrivi qualcosa che possa interrompere lo stato di serenità e di tranquillità. Prevenzione, quindi, una parola molto importante. E il consiglio che i medici danno di solito è quello di fare dei controlli periodici per monitorare il nostro stato di salute. E quindi ogni tanto, non so, facciamo le analisi del sangue e vediamo a che punto è il nostro polistirolo, come lo chiamo io. Sì, scherzo, è il colesterolo, però mi dà sempre questa idea di qualcosa di appiccicoso che sta lì dentro le arterie, no? Quindi chi ha il colesterolo alto deve sicuramente premunirsi, deve fare le giuste azioni per quanto riguarda la dieta, per quanto riguarda il movimento, l'esercizio fisico, insomma una vita sana. Quando parlo di dieta non intendo ovviamente le diete per dimagrire, si pensa forse di solito a questo, no? Bisogna rivoluzionare, diciamo così, la propria alimentazione, nutrirsi in maniera diversa. E quindi la prevenzione non solo ovviamente per quanto riguarda il colesterolo, ma anche per quanto riguarda tanti altri aspetti, la glicemia, c'è chi soffre o sta per avere il diabete se non si ferma in tempo. Insomma, ci sono sicuramente tante situazioni che possono portare a problemi più seri se non li evitiamo, grazie appunto alla prevenzione. Perché ci sono degli esami che magari hanno rivelato un problema di cui non eravamo a conoscenza, non ce ne eravamo accorti, diversamente non potevamo saperlo. Però da quel momento in poi, dal momento in cui l'abbiamo saputo, la responsabilità di seguire i consigli del medico ricade su di noi. Il medico non ci può mica costringere, non ci può necessariamente far fare quello che noi non vogliamo fare. E questo stesso principio può essere applicato in relazione a Gesù, il medico per eccellenza, il grande medico. E allora, quali sono le prescrizioni di Gesù in merito alla nostra salute spirituale? Quali sono gli esami a cui Gesù vuole che ci sottoponiamo per testare e anche per tastare via la nostra spiritualità personale, a che punto siamo nella nostra vita per quanto riguarda gli aspetti che concernono il nostro cuore, i nostri sentimenti, le nostre scelte che riguardano la fede in maniera particolare. E allora ecco che Gesù ha degli esami non clinici ma di altro tipo per fare in modo che riusciamo a comprendere cosa dobbiamo fare da adesso in poi, dal momento in cui veniamo a conoscenza che ci può essere qualcosa che non va nella nostra salute interiore, diciamo così. Ci fossero qui Totò e Peppino, direbbero: beh, cosa dobbiamo fare per fare quello che dobbiamo fare? Giusto per fare questa parafrasi di una famosa scenetta di un loro film. Beh, allora, di cosa si tratta nel dettaglio? E quali sono questi metodi, questi accertamenti che Gesù ci propone, a cui vuole che ci sottoponiamo, che ci suggerisce di seguire? Beh, lo vedremo fra poco. Riprendiamo Appuntamento con Dio di oggi, Nessuna scusa, il titolo che ho voluto dare, e abbiamo fatto una introduzione al tema, un tema che in qualche modo è descritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 15, versetti da 18 a 27, versetti che vedremo così, un po' adesso a volo d'uccello. Gesù conclude una sorta di testamento spirituale rivolto ai suoi 11 apostoli e conclude con le ultime quindi raccomandazioni. Parla del mondo, tra virgolette, di quella che è la vita nell'epoca in cui i discepoli in generale, quindi anche oggi, di Gesù vivono, e dice: ma il mondo, se vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. E il mondo vi amerebbe se voi foste suoi, se foste simili, se vi comportaste nel modo in cui in linea di massima si comportano coloro che non mi seguono. Ma se voi invece siete usciti dal mondo, cioè vivete lì come già vi ho raccomandato di fare, ma con la mente, con il cuore, con i sentimenti, con i comportamenti personali, avete scelto un'altra via, una via diversa, allora eccolo qui il motivo per cui il mondo vi odia. Non può certo andare d'accordo con le nuove prospettive che voi avete conquistato nella vostra vita, le prospettive spirituali, quelle per le quali voi mi seguite, vi comportate come mi comporto io. Ecco, il mondo non ama questo comportamento, quindi ha odiato me e odia voi. Ecco, c'è un po' questa idea che Gesù, e alla stessa maniera dice: se mi hanno perseguitato, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. E quindi un servo non è più importante del suo padrone. Però, allo stesso modo, se ci sono quelli nel mondo che hanno ascoltato me, ecco, allora ascolteranno anche voi. E poi ci sono due frasi che iniziano con un se, e sono due frasi molto importanti, due espressioni molto simili e molto importanti. Gesù dice: se non fossi venuto e non li avessi informati di come stanno le cose, non avrebbero colpa. Questa è la prima. La seconda: se non avessi compiuto davanti, ecco anche qui un se, se non avessi compiuto davanti ai loro occhi quei miracoli che nessun altro ha mai fatto, non avrebbero colpa. Le due frasi. E poi le due conclusioni. Ma ora non hanno più scuse per i loro peccati, perché io li ho informati, gli ho detto come stanno le cose. Ma ora, anche dopo aver visto questi miracoli, mi hanno odiato, hanno odiato me e hanno odiato mio padre. E quindi non hanno più scuse per i loro peccati. Ecco, questa è la conclusione di Gesù su queste due frasi, su queste due idee così importanti. e sottolinea una profezia antica che stava scritta nella prima parte della Bibbia, l'Antico Testamento, come lo chiamano alcuni, il Primo Testamento, come più correttamente si potrebbe chiamare. E Gesù dice: c'è quella profezia che si è avverata, dove il profeta dice, prendendo le mie parole in prima persona: mi hanno odiato senza ragione, mi hanno odiato senza motivo. Ma a me piace, mi piacciono i giochi di parole, piace questa frase espressa nel primo modo: mi hanno odiato senza ragione. E vorrei intendere senza ragione, cioè senza testa, senza ragionare, senza capire dove sarebbero dovuti andare, quale doveva essere la loro direzione di vita. Quindi mi hanno odiato senza ragione, due sensi: senza motivo e senza ragionare. E poi qui Gesù continua, conclude questo suo discorso: ma quando sarò col Padre, io adesso vado, e quando sarò col Padre vi manderò il Consolatore, lo Spirito Santo, Spirito di verità che proviene dal Padre stesso. Egli verrà da voi e testimonierà sul mio conto. Ecco, Gesù dice: voi mi avete seguito, voi vi siete staccati dal modo di pensare che c'è comunemente nella società, nel mondo, tra virgolette, e quindi sono contento che voi proseguiate su questa strada, e quindi quando sarò col Padre vi manderò lo Spirito Santo, lo Spirito di verità che vi rafforzerà ancora di più nella verità delle cose, nella verità della scrittura, nella verità della scelta che voi avete fatto per la vostra vita. E lo Spirito Santo, egli verrà da voi e testimonierà ancora sul mio conto, su quello che io ho detto, su quello che io ho fatto, quindi vi incoraggerà e vi rafforzerà. Potrete proseguire tranquillamente con la sua assistenza, con il suo aiuto, la via che avrete intrapreso. Lui vi parlerà di me. E conclude questo suo discorso dicendo: anche voi, come lui, parlerete di me. E parlerete di me con tutti, perché siete stati con me sin dal principio. Ecco, quando si è fatta una esperienza vera, un'esperienza profonda con Gesù, è spontaneo, è naturale. Si parlava in qualche puntata precedente del frutto che scaturisce, che deve scaturire, quindi questo ci faceva paura, questo deve, questo dovere, Invece abbiamo scoperto che il frutto che noi dobbiamo produrre proviene dallo Spirito Santo, e Gesù qui lo conferma: lo Spirito Santo sarà con voi e sarà naturale che voi parliate di me con tutti, che voi vi comportiate come mi sono comportato io con tutti quelli che incontrerete. Questo è il frutto che voi darete. Ecco, questo è il frutto che ogni persona, ogni donna, ogni uomo, ogni ragazzo, ogni ragazza, ogni donna anziana, ogni uomo anziano che ha avuto una sua esperienza di vita, che ha una sua esperienza di vita giornalmente con il Signore Gesù, questo è il modo di comportarsi naturale. Perché? Perché proviene dallo Spirito Santo, perché proviene da Gesù, perché proviene da questa esperienza di crescita spirituale continua ogni giorno. Ma su questo tema continueremo a parlare la prossima volta.

0: Sono le ore 6 e 21 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici. Per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato, e io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura biblica di oggi è tratta dal Vangelo di Giovanni, capitolo 4, versetto 22. Voi adorate quel che non conoscete. La riflessione che segue è a cura di Aylwen Morgan. Oggi il verbo adorare viene usato spesso con un'accezione diversa da quella ufficiale. Per molti adorare significa «mi piace all'ennesima potenza». Gesù invece usò questo verbo in modo assai diverso. Intendeva vero culto e vera riverenza indirizzati a Dio. Era di questo che parlava con una donna samaritana che, come tante altre persone, aspettava il Messia ma non conosceva Dio. Anche oggi tanti dicono di conoscere Dio, ma pur sapendo tante cose su di Lui, di fatto non lo conoscono. Non si può adorare chi non si conosce. Le parole di Gesù invitano a conoscere Dio così da poterlo veramente adorare. Il primo passo per conoscere Dio è

leggere la Bibbia, cioè la sua parola scritta, che ha lo scopo di aiutare le persone a sapere chi è e quanto sia grande il proprio bisogno di un rapporto personale con Lui. Se il tuo rapporto con Dio è come quello della Samaritana, è ora che tu ti dia una mossa per conoscerlo davvero.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo dall'Epistola ai Colossesi, capitolo 3, versetti 1 e 2. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. E ancora Evangelo di Marco, capitolo 1, versetto 35. La mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava. Le nostre priorità. Tutto precipita. Il tempo è tanto breve, la vita così frenetica. Le nostre agende sono talmente piene di impegni che c'è il rischio per i credenti di trascurare la lettura della Bibbia e la preghiera. Al mattino si corre per non arrivare in ritardo e la sera si è così stanchi. Capita che le settimane passino senza un reale contatto con il Signore. Eppure se gli consacriamo l'inizio delle nostre giornate, lo stesso avverrà anche per le ore che seguono. Ma se lasciamo passare questo momento privilegiato, tutta la giornata corre il rischio di essere persa per il Signore. Non cerchiamo scuse. Sistemiamo in buon ordine le nostre priorità, così potremo affrontare la giornata nella pace e con la vittoria della fede. Trascurando la lettura della parola di Dio sentiamo un vuoto. Forse tenteremo di colmarlo con quello che il mondo offre, ma questo non compensa. Poniamo piuttosto la nostra fiducia in Dio che ci ha riservato qualcosa di migliore, la gioia della vicinanza di Gesù. Troviamo il tempo per pregare, per leggere la nostra Bibbia. Cerchiamo Gesù. Egli desidera accoglierci, viene persino Lui verso di noi. Più che un'attività, la preghiera è in primo luogo un atteggiamento. Esprime la nostra relazione con Dio, una relazione di fiducia ed amore. Un credente diceva: un momento trascorso con Dio, in preghiera, mette in ombra le gioie e i piaceri del mondo. È questo ciò che noi desideriamo? Riflettiamoci bene e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati. Buongiorno a tutti, anche oggi 9 giugno. Leggeremo dal Libro degli Atti nel capitolo 1, il verso 8. Questo verso è l'ultima frase pronunciata da Gesù prima di salire definitivamente in cielo. Io non so se ci rendiamo conto della straordinarietà di quello che era accaduto in quei 40 giorni dalla sua morte. Gesù è morto in croce, ma dopo 3 giorni è resuscitato e si è mostrato ai discepoli. Per 40 giorni dissipava loro i dubbi sulla sua natura, li istruiva spiegando le scritture, apriva le loro menti, si faceva toccare da loro, mangiava con loro. Penso alla gioia di quei 12 che ritrovavano in Gesù non solo il maestro, l'amico, l'insegnante, ma il Salvatore, il Figlio di Dio, Dio stesso fatto uomo. Cosa doveva esserci in quelle menti? Che sentimenti provavano? Forse una gioia incontenibile, forse la certezza di aver fatto la scelta giusta e la consapevolezza di aver assistito all'adempimento delle scritture. Il divenire di un miracolo che si è espresso nei 3 anni del ministerio di Gesù e che non avevano capito fino in fondo pur vivendo a suo fianco. Ma ora Gesù li porta sul Monte degli Ulivi, il luogo dell'intimità e della preghiera, dove avevano vissuto momenti di dolore, tristezza e lotta interiore. Qui Gesù completa la sua missione, investendo gli apostoli dello stesso mandato. Lo Spirito Santo, che un tempo aveva investito persone specifiche, ora investiva gli apostoli e ogni altra persona disposta a credere per fede. Avrebbero affrontato popoli ostili, difficoltà e persecuzioni, ma l'opera potente dello Spirito Santo seguirà da quel momento in poi ogni passo di chi si è impegnato, si impegna e si impegnerà a portare nel mondo il messaggio glorioso della salvezza per grazia. E dice così il verso di oggi: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra.
2: Eccoci pronti a leggere la riflessione di oggi. Il titolo è Potenti Testimoni. Poco prima di ritornare in cielo, Gesù ordinò ai suoi discepoli di rimanere a Gerusalemme. Dovevano ricevere lo Spirito Santo promesso, che avrebbe dato loro il potere di rendere testimonianza. Non avevano idea di cosa aspettarsi, ma sappiamo che lo Spirito arrivò con una potente raffica di vento e lingue di fuoco. I discepoli cominciarono subito a rendere testimonianza e circa 3.000 persone credettero in Gesù. I discepoli non avrebbero potuto farcela da soli. Era estremamente pericoloso parlare di Gesù. Pietro parlò agli ebrei solo poche settimane dopo che Gesù era stato appeso alla croce. E lui, che lo aveva rinnegato 3 volte, non era esattamente un emblema di coraggio. Il fatto che abbia potuto rivolgersi ad una folla così numerosa fu dovuto alla potenza dello Spirito Santo, che gli diede il coraggio e la forza di cui aveva bisogno. Così si verificarono miracoli e segni, come Dio aveva promesso per mezzo dei profeti. Anche Gesù iniziò il suo ministero solo dopo che lo Spirito Santo discese su di lui. Oggi, caro amico e cara amica, anche noi possiamo ricevere lo stesso Spirito Santo che dimorava in Gesù e che ricevettero i discepoli. Ciò significa che anche noi possiamo avere la stessa potenza e lo stesso coraggio. Senza questo potere, Dio non può operare attraverso di noi. Lasciamoci dunque riempire della sua essenza e diventeremo potenti testimoni.
3: Lo Spirito Santo non è un energizzante, non è un gas esilarante che se respirato scatena l'adrenalina. Lo Spirito Santo è una persona e ha il compito di rivelare la verità, incoraggiare nella fede e sostenere i credenti. Ad oggi sostituisce Gesù sulla terra, si manifesta, quindi lo Spirito Santo è qui. Agisce nei cuori che si consacrano a Dio. Anche se umanamente non hanno forza di prendere la propria croce e arrendere la vita a Cristo, lui li incoraggia. Lo Spirito Santo non è il genio della lampada che esaudisce i nostri desideri. Gesù è venuto per insegnare e far conoscere la volontà del Padre, e lo Spirito Santo è colui che partecipa nella nostra vita e ci incoraggia fino al raggiungimento della crescita spirituale. La dolcezza e la potenza sono virtù ben presenti nella sua personalità. Non ci imporrà mai la sua volontà, ma ci starà vicino, a volte lasciandoci sbagliare, al fine di comprendere che il vivere senza Cristo è una vita senza scopo. Tutto ciò che ci può andar bene, lontani dalla volontà di Dio, è solo una temporanea illusione, e presto il vuoto busserà al nostro cuore. Un uomo di Dio che aveva ricoperto un'importante carica politica in Romania si convertì a Cristo. Cercava di trasmettere la sua nuova scelta di vita alla moglie, ma lei non voleva assolutamente rinunciare alla mondanità. Tuttavia il marito decise di portarla ad una serata di gala tra persone facoltose. In quella serata scorrevano fiumi di champagne e la gente si ubriacò. La sala si era riempita di allegria e oscenità. Ad un certo punto la donna guardò il marito e gli disse: «Ti prego, riportami a casa». Quella sera diede anche lei il cuore a Gesù. Lo Spirito Santo aveva toccato il suo cuore e anche lei fece la sua scelta. «Egli è colui che testimonierà di me», ha detto Gesù dello Spirito Santo. Ancora oggi, quando senti di avere dubbi e inizi a farti domande, confida in Lui, egli verrà e ti spiegherà la verità. Cari amici, ci lasciamo e ci sentiamo domani. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Salve amici ed amiche. Eccoci di nuovo insieme per trascorrere questi 10 minuti con meditazioni bibliche giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Leggiamo subito dalla seconda lettera che l'Apostolo Paolo scrisse al suo collaboratore, nonché figlio spirituale Timoteo, al capitolo 2, al verso 1. Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù, e le cose che hai udite da me, in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Il cammino del credente è diventato sempre più arduo e difficile. Nuove dottrine, nuove filosofie, nuovi movimenti di pensiero e di ideologie stanno portando nel mondo cristiano veramente una grande confusione. E sapete, non è vero che l'uomo comune non ha più voglia di ascoltare la parola di Dio. Solo che il modo in cui viene presentato il Signore Gesù e la sua salvezza diventa qualcosa di così poco interessante e stimolante, e l'incoerenza dei proclamatori pone veramente dei seri limiti. La promessa di salvezza, di vita eterna, di riconciliazione con il Creatore, con il Padre Celeste, sembra trovare minori appigli nella frenesia del caotico vivere moderno dell'uomo di oggi. Ci sono teorie evoluzionistiche che danno la creazione al caso. Ormai vengono approvate e insegnate anche nelle scuole e nessuna voce ha il coraggio di levarsi per dichiarare che sono menzogne dettate da menti ravvivate da spiriti bugiardi. E per amore di quieto vivere si lascia che queste teorie avvelenino le menti degli uomini. Scoperte scientifiche d'avanguardia che hanno come unica finalità quella delle perpetuazioni della vita e non come guarigione dai mali, magari. Le ultime notizie sulla clonazione umana, che sono finalizzate proprio alla ricerca della vita che sia sempre più lunga, non fanno altro che instillare l'idea che Dio nella creazione non c'entra nulla. Poi c'è il mondo dell'occulto, è ormai qualcosa che è divenuto culto per la maggior parte delle persone, dagli innocenti oroscopi giornalieri alle vere e proprie messe nere. E ciò, sapete, non interessa solo il mondo degli adulti solamente. I bambini sono quelli maggiormente esposti. Basta vedere i film, basta vedere i cartoni animati, i videogiochi e così via. In tutto questo non una voce che si elevi per portare l'uomo verso quel timore e l'amore di Dio che in verità è l'unica medicina per questo mondo gravemente malato. E pertanto è necessario fare ciò che è in grado di cambiare le nostre prospettive e i nostri traguardi, cioè attingere forza e vigore da ciò che forse è stato
per lungo, anzi troppo tempo, tralasciato. Grazie a Dio vi è un'altra realtà, una realtà che spesso passa inosservata, quella sana realtà dove la conversione vera al Signore Gesù porta uomini e donne a donare anche la loro vita per Cristo. Dove la testimonianza reale, lo stile di vita veramente trasformato e coerente con il messaggio che si proclama, conquista anime vere senza artefatti o procedure stabilite. Il messaggio di oggi, amici ed amiche, può risultare scomodo per alcuni, ma è necessario per tutti. E questo per guardarci dentro e cominciare a seguire quel sentiero tracciato per noi da colui che per primo lo percorse e, squarciando la cortina del Tempio, ci ha dato accesso al luogo santissimo che è la presenza di Dio in noi. Bene, il programma termina qui, amici ed amiche. Mi auguro che quanto detto in questa puntata di meditazioni bibliche giornaliere possa servire per ognuno di voi e possa stimolarvi nella ricerca della vera comunione con Dio, che si parte appunto dalla lettura della Bibbia, della parola di Dio. E io vi consiglio di leggere, iniziare, se è il caso, di leggere gli Evangeli, dove parla appunto del Signore Gesù che ha dato la sua vita per ognuno di noi. Quello di cui abbiamo bisogno oggi, come dicevo, in questa vita così frenetica, non solo, ma una vita così di confusione, e abbiamo bisogno appunto di un punto di riferimento, un punto vero. Abbiamo bisogno di una verità assoluta, e che non è vero che non esiste più verità assoluta. Esiste invece, ed è la parola di Dio, e nella fattispecie è l'Evangelo proclamato dal Signore Gesù. Allora io vi saluto, amici, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Carissimi, è interessante le scritture di questi giorni perché ci parlano di quello che avverrà. E guardandoci intorno sembra che stiamo arrivando proprio al disgoccio, all'inizio di queste prime doglie. Oggi continuiamo la lettura del capitolo 13 di Marco, dal versetto 9 al versetto 13. Ma quando cominceranno ad accadere, fate attenzione, perché sarete in grave pericolo. Sarete trascinati davanti ai tribunali e picchiati nelle sinagoghe. Per causa mia sarete accusati davanti ai re e ai governatori. Avrete così l'occasione di parlare loro del Vangelo, la buona notizia, che deve essere divulgata su tutta la terra prima che vengano i giorni della fine. E quando verrete arrestati e processati, non preoccupatevi di ciò che direte in vostra difesa. Dite soltanto ciò che Dio vi suggerirà in quel momento. Non sarete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Il fratello tradirà a morte il proprio fratello, i padri tradiranno i propri figli, e i figli si ribelleranno ai genitori e li faranno morire, e tutti vi odieranno perché siete miei. Ma tutti quelli che resteranno fino alla fine senza rinnegarmi saranno salvati. Come abbiamo discusso ieri, alcune profezie possono avere un'applicazione immediata ed una conseguente ripercussione futura, cioè un adempimento degli elementi a breve e lungo termine. E il discorso dell'oliveto, o la profezia dell'oliveto, che è il passaggio che stiamo leggendo, ed è anche riportato in Matteo 24 e Luca 21, è un esempio tipico di possibile applicazione immediata e futura. Gesù disse che questa generazione non passerà finché queste cose non siano avvenute. E continuiamo quindi a fornire alcune spiegazioni plausibili. Vediamo per esempio negli Atti degli Apostoli che la consegna davanti ai tribunali o le percosse nelle sinagoghe e la testimonianza davanti ai governatori avvenivano abbastanza spesso, come riporta Luca. E la proclamazione del Vangelo a tutte le nazioni può essere vista invece come il mondo conosciuto all'epoca. Però questo argomento per me non regge molto, poiché l'Apostolo Paolo era desideroso di raggiungere la Spagna per diffondere il Vangelo in una nazione che era priva di esso. E molti altri paesi erano ancora da evangelizzare in quel tempo. Quindi questo argomento, a mio avviso, ha delle lacune. Per quanto riguarda l'ispirazione di parole da parte dello Spirito Santo, sì. In effetti, negli Atti degli Apostoli assistiamo a questa occorrenza. Non solo, ma le persone notavano che i semplici apostoli, quando parlavano pubblicamente, erano sotto l'influenza di un qualcosa di più grande di loro stessi. La persecuzione del fratello contro fratello, del padre contro i figli, in realtà è avvenuta anche nei primi giorni del cristianesimo, poiché gli ebrei, ma soprattutto i romani, mettevano a morte molti dei santi e tristemente tanti si sono venduti pur di risparmiare la pelle. Il detto che la Chiesa è stata costruita sul sangue dei santi ha una ragione. Tuttavia ancora oggi troviamo cristiani messi a morte per la loro fede in molte parti del mondo e credo che la persecuzione si intensificherà mentre le società continuano ad allontanarsi sempre di più dai principi biblici, specialmente qui negli Stati Uniti, dove il governo, che era originariamente fondato su valori cristiani, sta praticamente deridendo Dio. Se proclamiamo la verità, stiamo già vivendo censure sui social media. A questo punto posso solo dire che stiamo vivendo tempi eccitanti, quindi restiamo saldamente radicati nella nostra fondamenta, che è Cristo, fino al suo ritorno o alla nostra partenza. Riflessione. Ci saranno tempi difficili in arrivo. Non fare compromessi fino alla fine. Signore, stiamo osservando un'oppressione sempre più grave contro i credenti, contro i cristiani.
e tanti pensano appunto che sia l'inizio della fine. Come dici, però, non sappiamo esattamente quando sarà, perché prima della vera fine la buona novella deve essere divulgata su tutta la terra, come abbiamo letto, e c'è ancora un po' di tempo per quello. Però la fine di ognuno di noi può essere domani, speriamo di no, ma può essere imminente. Aiutaci a essere sempre pronti. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Carissimi, a domani. Ciao.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Tu sei il signore di Massimo Patti e Simona Mazzarà. Massimo Patti e Simona Mazzarà ci stanno per riempire con la loro carica con la canzone Infranti i muri, tratto dal loro album Tu sei il signore. Il brano ci rammenta che nella vita si possono attraversare momenti di difficoltà che, come mura o giganti, vogliono toglierci la visuale libera e la pace. Con chiaro rimando al capitolo 6 del libro di Giosuè, il nostro Signore Gesù è colui che ci libera dall'oppressione, se ci fidiamo e lo lasciamo operare. Se solo lo sperimentiamo, siamo capaci di ritrovarci in queste parole. Ascoltiamola ora e meditiamo nel messaggio. Infranti i muri.

è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Luca, capitolo 11, versetto 10. Poiché chiunque chiede riceve,

c'è niente di più difficile che chiedere. Noi vogliamo e ci tormentiamo e soffriamo, ma chiediamo solo quando siamo arrivati agli estremi e per di più siamo spinti a chiedere da un senso di realtà, non da una posizione calata nella realtà. Ti sei mai provato a chiedere quando ti trovi nella miseria morale? Se uno manca di sapienza, la chieda a Dio, ma devi essere veramente convinto della tua mancanza di sapienza. Non puoi permetterti di ignorare la realtà come e quando ti piace. Se non ti senti di essere spiritualmente calato nella realtà, la miglior cosa da fare è di chiedere a Dio lo Spirito Santo, fondandoti sulle promesse di Gesù Cristo. Lo Spirito Santo è colui che rende concreto e reale in te tutto quello che Gesù ha fatto per te, poiché chiunque chiede riceve. Ciò non vuol dire che se non domandi non ricevi nulla, ma che non riceverai direttamente da Dio fino a che non domanderai. Ricevere significa avere con Dio il rapporto di un figlio col padre ed essere in grado di percepire che i doni provengono da Dio, avendoli intelligentemente valutati sul piano morale ed avendone comprensione.

0: preso il valore spirituale. Se uno manca di sapienza, se ti accorgi che ne manchi, ciò significa che sei stato in contatto con le realtà spirituali. Non rimetterti i paraocchi del buonsenso. Le persone dicono: predicateci il Vangelo puro e semplice, ma non stateci a ripetere che dobbiamo essere santi, perché questo ci fa provare un senso di abietta miseria che non è certo piacevole. Chiedere significa mendicare. Ma ci sono poveri che vogliono trovare un interesse della loro povertà, cosa che può accadere anche con la povertà spirituale. Non riceviamo nulla se chiediamo con un secondo fine, se chiediamo non spinti dalla nostra povertà, ma per bramosia. Il vero povero non chiede che a causa della sua misera condizione di assoluto bisogno e non si vergogna di elemosinare. Beati i poveri in spirito, dice la Scrittura.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 16 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu sei il signore di Massimo Patti e Simona Mazzarà. Ecco il brano che dà il titolo all'intera raccolta Tu sei il signore. In due parole è emozionante e toccante. Gesù è il Signore, il nostro scudo, il nostro tutto. E se divoriamo in Lui, scopriamo che la nostra vita cambia. Si trasforma della gloria e della grazia che appartengono a Lui, non a noi ma a Gesù, a colui che è il Signore dei Signori e che se diviene il Signore della nostra vita, la rende piena di significato. Anche in questo brano Massimo Patti e Simona Mazzarà si distinguono per la profondità del messaggio. L'ascoltiamo, Tu sei il Signore. Buon ascolto da Elena Rubino. Alla prossima qui al Disco Highlight.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Tu sei il signore, di Massimo Patti e Simone Maggiano.
2: Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Buongiorno carissimi amici ascoltatori, com'è andata la notte di riposo? Mi auguro bene, io mi sono alzato un po' prima di voi, in quanto che sono qui per un nuovo incontro in vostra compagnia, quello del nostro buongiorno.

Il nostro contenitore della trasmissione, come ogni giorno, ci propone musica intervallata da alcuni spunti di riflessione, di attualità.

ovviamente il nostro testo base dal cui noi trarremo le riflessioni è quello della parola di Dio, della Bibbia, con la quale vogliamo confrontarci all'inizio di ogni giorno per avere una pillola di saggezza da parte di Dio.

Tutti noi sappiamo molto bene l'importanza di vivere in una casa, di avere una propria dimora, che sia personale, cioè di proprietà o in affitto, è pur sempre un fatto importantissimo. Ci salvaguarda dai freddi invernali, ci aiuta a meglio sopportare i caldi estivi e direi soprattutto è sempre un bene prezioso, un investimento che non va mai a svalutarsi. La dimora dunque, la casa, è un qualcosa che noi ci sudiamo, perché tanti, immagino, avranno un mutuo da pagare se non hanno l'affitto. E sappiamo che con i tempi moderni e con la carenza perenne del lavoro, tante volte è difficile anche accedere a un mutuo da parte delle banche. Ma non è sul problema casa, che del resto è cronico, che voglio fermare la tua attenzione all'inizio di questo 9 giugno, ma di una dimora nell'amore di Dio, di cui andremo a parlare dopo un primo spunto musicale, quest'oggi del grandissimo Bach.

La parola di Dio attraverso la bocca dell'Evangelista Giovanni, più precisamente alla sua prima lettera, da non confondersi con l'Evangelo di Giovanni, al capitolo 4 e al versetto 16, ci parla della dimora nell'amore di Dio. Ma andiamolo a leggere direttamente dalla Sacra Scrittura. Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore e chi dimora nel suo amore dimora in Dio e Dio dimora in lui.

Se noi abbiamo presente la croce del Calvario sulla quale morì il nostro caro Signore Cristo Gesù, possiamo scorgere l'amore di Dio per ogni uomo. Dio ha dimostrato in questo modo di fare dono non a degli amici, ma a dei nemici del proprio Figlio la vita eterna, una dimora stabile per l'eternità al suo fianco. Questo passo della Sacra Scrittura che vado leggendovi, tratto dall'Epistola dell'Apostolo Paolo ai Romani, al capitolo 5, al versetto 8, è chiarissimo. Dio mostra la grandezza del suo amore per noi, in quanto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Dunque il Signore Gesù Cristo portò su di sé i peccati dell'uomo peccatore, non solo quelli di quel tempo, ma anche noi, uomini moderni. Portò il vituperio, portò la vergogna e l'infamia, morendo su una dura croce, su un pezzo di legno, come il più vile delle persone. In altre parole, si è sostituito a noi per darci la libertà e la salvezza, con una sofferenza estrema. Ci sono alcuni studiosi che nel campo medico hanno cercato di spiegare le grandissime sofferenze che Cristo nel proprio fisico soffrì su quella croce, e al solo pensiero bisognerebbe qui aprire un convegno di cui non abbiamo il tempo, direi che ci porterebbero veramente non solo a commuoverci, ma a vergognarci di rigettare, di rifiutare questo atto d'amore da parte di Dio. Se è vero che Cristo Gesù è morto, questa non è sicuramente la sconfitta, ma è stata la più grande vittoria da parte di Dio che ha dato all'uomo attraverso il sacrificio di Gesù. La morte, cioè la separazione da Dio, viene a cessare. E quindi cerchiamo di vivere l'amore di Dio, perché solamente in questo modo potremo avere una dimora nella casa di Dio, con un semplice atto di fede seguito da una vita basata sulle sacre scritture.

Mi dispiace dover interrompere queste bellissime note musicali di Bach e più in particolare il concerto brandenburghese numero 2 in Fa maggiore, BKV 1047. Ma è arrivato il momento nel quale noi ci raccogliamo in preghiera dinanzi a Dio. Padre nostro, ti ringraziamo perché tu hai preparato una dimora per coloro che hanno creduto in te. Il nostro invito è quello che ogni ascoltatore faccia suo, faccia proprio tale invito, in modo da avere una vita qui sulla faccia della terra che sia da te guidata nei problemi, nelle difficoltà, in modo che non si senta solo, ma soprattutto una vita eterna nella tua dimora, nella tua casa. Grazie di queste certezze per coloro che credono nel nome del tuo figliolo. Amen.

Dunque anche la puntata di oggi, quella del 9 giugno, in mia compagnia sta per chiudere i battenti. Ti ringrazio di essere rimasto fino alla fine. Ti invito di prendere contatto con noi, al termine della sigla ci saranno i recapiti e mi raccomando, noi saremo sempre insieme domani? Spero proprio di sì. Ciao dunque da Roberto.

molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 9 giugno 2026, un buon ascolto a tutti voi. Continua il conflitto in Medio Oriente. Nella giornata di ieri il presidente degli Stati Uniti Trump ha intimato all'Iran e Israele di smettere immediatamente di sparare. Il tycoon è stato oggetto di alcune proteste fuori dal Madison Square Garden, dove alcuni manifesti riportavano lo slogan Stop War in Iran. La situazione non è migliorata all'interno della struttura sportiva. Quando il presidente è stato inquadrato dalle telecamere che hanno trasmesso la sua presenza sul maxi schermo durante l'esecuzione dell'inno iniziale, un'ondata di fischi si è alzata. I Pasdaran hanno avvertito che le operazioni militari sono state sospese, ma al contempo hanno minacciato attacchi più duri e devastanti qualora Israele riprendesse i bombardamenti in Libano. Proprio su quest'ultimo territorio è intervenuto il premier israeliano Netanyahu, che ha dichiarato: Iran e Hezbollah sono più deboli che mai e la nostra battaglia non è ancora finita con loro. I Houthi hanno vietato la navigazione a Israele nel Mar Rosso, aggiungendo che risponderanno a un'escalation con un'escalation. La milizia islamica sciita libanese Hezbollah ha rivendicato 16 attacchi contro le forze israeliane. L'equipaggio di un elicottero d'attacco Apache delle forze armate statunitensi è stato tratto in salvo dopo che il velivolo è precipitato nei pressi dello stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dal quotidiano New York Times, citando fonti informate sull'accaduto. Le cause dell'incidente non sono state ancora chiarite. L'episodio avviene in un momento particolarmente delicato, mentre il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran appare sempre più fragile e le tensioni nelle regioni restano elevate. La Procura di Roma, nell'ambito della vicenda Fortiglia, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza israeliano Itamar Ben-Gvir, che rivolse parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Ben-Gvir è indagato per sequestro di persona e tortura. Lui ha affermato: il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, non mi faccio intimorire. Intanto il presidente americano Donald Trump ha rivelato il contenuto della conversazione con il premier Benjamin Netanyahu. Ho detto a Bibi

Attento a quello che fai o resti solo contro l'Iran. Netanyahu ha annunciato che il fuoco con l'Iran è cessato e che gli attacchi contro Teheran sono stati effettuati per autodifesa. Nuovi raid dell'IDF nel sud del Libano. Veniamo alla cronaca italiana. Drammatico incidente stradale nella serata di ieri a San Luri nel Cagliaritano. Per cause ancora da accertare, due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale. L'impatto si è rivelato fatale per uno dei due conducenti, un 25enne residente a San Luri, deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. L'altro automobilista, un 45enne residente a Serramanna, ha riportato varie ferite ed è stato soccorso dai sanitari che lo hanno trasferito in codice giallo a Cagliari. A quasi 4 anni dalla morte della giudice molisana Francesca Ercolini, trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro il 26 dicembre del 2022, l'inchiesta cambia strada. La procura dell'Aquila indaga ora anche per omicidio dopo il deposito della nuova consulenza medico-legale. La relazione di circa 450 pagine, redatta dal professore Vittorio Fineschi, che ha eseguito la nuova autopsia, solleva seri dubbi sulla ricostruzione iniziale, secondo cui la magistrata si sarebbe tolta la vita volontariamente. E nel primo pomeriggio di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti a Cassano d'Adda, all'altezza di via Canterana, per soccorrere due persone finite nelle acque del fiume Adda. Una delle due, la più giovane, è riuscita a mettersi in salvo aggrappandosi ad alcuni rovi presenti su uno scoglio. L'altra persona, un uomo di circa 60 anni, non è più riemersa. Sul posto sono arrivati le squadre dei vigili del fuoco con autopompe da Gorgonzola e Treviglio, personale SAF da Bergamo, soccorritori acquatici e l'elicottero Drago 153 del reparto volo Lombardia, con a bordo i sommossatori di Milano. Il corpo della persona era stato individuato 600 metri più a valle ed è stato recuperato. Quello di mamma e figlia morte per avvelenamento da ricina sembra destinato a rimanere un giallo insoluto ancora per diverso tempo. A ormai quasi 6 mesi dalla morte della 50enne Antonella Di Iersi e della 15enne Sara Di Vita in questura a Campobasso, gli inquirenti avrebbero allargato nuovamente il cerchio delle persone sentite. Oltre ai parenti vengono sentiti anche alcuni amici della famiglia. L'obiettivo è far luce sulle dinamiche che hanno coinvolto la famiglia Di Vita non solo all'interno delle quattro mura dove le due donne sono state avvelenate durante i pasti prima dello scorso Natale. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Aria più fresca e stabile lambisce le Alpi, rovesci e pioggia al pomeriggio su questi settori, altrove pressione in ulteriore aumento con cielo sereno poco nuvoloso ovunque. Nel corso del pomeriggio e poi in serata proseguirà l'instabilità sui settori alpini e prealpini, con temporali che raggiungeranno la pianura lombarda e veneta in nottata, venti deboli meridionali. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ciao, ciao a tutti, con Maria e dopo di me Enzo. Il libro più letto, siamo al libro di Geremia che quasi sta terminando piano piano. Poi ricominceremo con un libro sempre scritto da Geremia, ma si chiamerà Lamentazioni. Ed ecco che la mano di Dio è su Geremia, questo profeta grandissimo, un grande profeta di Dio. Ma non è solo su Geremia, la mano di Dio è su di te e su di me. Vogliamo ascoltare insieme queste parole di Dio a Geremia, ma anche a te e a me. A te la parola, Enzo.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Ed eccomi qua, il vostro Enzo che vi parla, sono sempre io, anche se forse da questa voce un po' raffreddata farete fatica a riconoscermi. Ieri abbiamo visto in Geremia 36 come il re bruciò pezzo per pezzo il libro con il messaggio di Dio scritto tramite Baruch. Ecco come Dio agì di fronte a un'arroganza simile. Versetti dal 27 in poi di Geremia, capitolo 36. Dopo che il re ebbe bruciato il rotolo e le parole che Baruch aveva scritte a dettatura di Geremia, la parola del Signore fu rivolta a Geremia in questi termini: prenditi di nuovo un altro rotolo e scrivici tutte le parole di prima che erano nel primo rotolo che Joachim, re di Giuda, ha bruciato. Riguardo a Joachim, re di Giuda, tu dirai: così parla il Signore, tu hai bruciato quel rotolo dicendo: perché hai scritto in esso che il re di Babilonia verrà certamente e distruggerà questo paese e farà in modo che non vi sarà più né uomo né bestia? Perciò così parla il Signore riguardo a Joachim, re di Giuda. Egli non avrà nessuno che sieda sul trono di Davide. Il suo cadavere sarà gettato fuori, esposto al caldo del giorno e al gelo della notte. Io punirò lui, la sua discendenza, i suoi servitori della loro iniquità e farò venire su di loro, sugli abitanti di Gerusalemme e sugli uomini di Giuda, tutto il male che ho pronunciato contro di loro senza che essi abbiano dato ascolto. Geremia prese un altro rotolo e lo diede a Baruch, figlio di Neria, segretario, il quale vi scrisse, a dettatura di Geremia, tutte le parole del libro che Joachim, re di Giuda, aveva bruciato nel fuoco, e vi furono aggiunte molte altre parole simili a quelle. La lettura è proseguita fino al versetto 32. Dio ordina a Geremia di riscrivere tutto di nuovo e di mandare un messaggio al re. Questo è quello che accade a Joachim: fu ucciso. Il suo cadavere fu esposto al sole e sul suo trono non si sedette mai nessuno dei suoi figli. Nessuno, oggi, siede sul trono di Davide. Il Signore Gesù, che ha il diritto a questo trono, non è disceso da questa linea, perché Maria è della discendenza di Nathan, un altro figlio di Davide. Ed è attraverso questa linea di Maria che il Signore Gesù ottiene, dal punto di vista umano, il diritto al trono di Davide, mentre nessun discendente di Joachim potrà avere diritto a questo trono. Tu, amica, amico, puoi avere il diritto di appartenere al regno del Signore Gesù e di essere seduto con Lui sul suo trono. Sai come? Ponendo la tua fede in Cristo Gesù, credendo in Lui come tuo Salvatore, pentendoti dei tuoi peccati. Sai, molte persone pensano di poter nascondere il passato, di rimettere tutto a posto voltando pagina, dicendo: sì, ho avuto torto, ma d'ora in poi cercherò di far meglio. Ma è possibile cancellare il passato proponendosi di fare meglio in avvenire? Purtroppo non è possibile. Nessuna macchia sfugge a colui cui occhi sono troppo puri per sopportare la vista del male, come scritto in Abacuc al capitolo 13. Ma Dio stesso dice nella sua parola, in Isaia 43, versetto 25: Io sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non mi ricorderò più dei tuoi peccati. Lui desidera diventare tuo amico e riconciliarti con se stesso. Perché non gli chiedi di farlo proprio ora? Con il capitolo 37 ci addentriamo in una sezione nuova del libro, che evidenzia gli eventi storici. Il tema che ora affronteremo, trattando i capitoli che vanno dal 37 al 39, riguarderanno questi fatti. Primo, la parola di Dio distrutta. Secondo, Geremia imprigionato e liberato. E infine, terzo, l'inizio della cattività di Giuda. Geremia avrebbe potuto dire: ve l'avevo detto. Ma è troppo coinvolto, troppo addolorato dal messaggio che aveva dovuto trasmettere al popolo per farlo. Egli era stato fedele nel riferire quello che Dio stava per fare, e sono passati più di 30 anni da quando iniziò il suo faticoso ministero. Lo abbiamo visto cominciare all'età di circa 20 anni, come giovane sacerdote e con l'incarico di essere il profeta del Signore. ma ora è in prigione e l'esercito del re di Babilonia sta cingendo d'assedio Gerusalemme da ormai 18 mesi. Questa è la terza e l'ultima volta che Nabucodonosor viene contro Gerusalemme. Nelle due volte precedenti aveva deportato un certo numero di persone e aveva messo Sedechia sul trono come suo vassallo. Sedechia, volendo liberarsi del giogo del re di Babilonia, tentò un approccio col faraone d'Egitto per cercare aiuto, disponendosi addirittura a sottomettersi a lui. Così, quando il faraone giunse con il suo esercito a Gerusalemme, i comandanti e l'esercito di Nabucodonosor, invece di continuare ad assediare la città, si ritirarono.

0: Questo comportamento poteva far pensare che le profezie di Geremia fossero errate, ma non fu così. Infatti, Dio diede a Geremia una parola molto forte, che troviamo scritta nei versetti dal 5 al 10 del capitolo 37. L'esercito del faraone era uscito d'Egitto, e quando i caldei che assediavano Gerusalemme ne ebbero la notizia, tolsero l'assedio a Gerusalemme. Allora la parola del Signore fu rivolta al profeta Geremia in questi termini: «Così parla il Signore, Dio di Israele. Dite così al re di Giuda che vi ha mandati da me per consultarmi. Ecco, l'esercito del faraone che era uscito in vostro soccorso è tornato nel suo paese, in Egitto. I caldei torneranno e combatteranno contro questa città, la conquisteranno e la daranno alle fiamme. Così parla il Signore. Non ingannate voi stessi dicendo: certo, i caldei se ne andranno da noi, perché non se ne andranno. Anzi, anche se voi sconfiggeste tutto l'esercito dei caldei che combattete contro di voi e non rimanessero che degli uomini feriti, questi si alzerebbero, ciascuno dalla sua tenda, e darebbero questa città alle fiamme». Da queste parole si deduce chiaramente che la distruzione di Gerusalemme era stabilita da Dio, e anche se sembrava che l'esercito di Babilonia si fosse ritirato spaventato, presto sarebbe ritornato. È interessante ricordare che vengono registrate 5 prigionie del profeta, e quella descritta in questo capitolo era dovuta al fatto che Geremia aveva detto al re che non doveva fare alleanza con il faraone e che invece doveva arrendersi a Babilonia. Ecco infatti ciò che leggiamo successivamente nei versetti 11 e 12 di Geremia, capitolo 37. «Quando l'esercito dei Caldei si fu ritirato davanti a Gerusalemme, a causa dell'esercito del faraone, Geremia uscì da Gerusalemme per andare nel paese di Beniamino e ricevervi la sua porzione in mezzo al popolo». Mentre la città sta per essere liberata dall'esercito del faraone, Geremia esce da Gerusalemme per andare nella sua città natale, Anatot. Notiamo quello che accadde leggendo i versetti seguenti, dal 13 al 15. «Ma quando fu alla porta di Beniamino, c'era là un capitano della guardia di nome Irea, figlio di Selemia, figlio di Anania, il quale arrestò il profeta Geremia, dicendo: tu vai ad arrenderti ai Caldei. Geremia rispose: è falso. Io non vado ad arrendermi ai Caldei. Ma l'altro non gli diede ascolto. Arrestò Geremia e lo condusse dai capi. I capi si adirarono contro Geremia, lo percossero, lo misero in prigione nella casa di Jonathan, il segretario, perché di quella avevano fatto un carcere». Questo comportamento fa sì che Geremia viene accusato di volersi arrendere al nemico babilonese. Povero Geremia, quante angherie subì. Non solo viene imprigionato, ma anche messo nei sotterranei per molti giorni. Questo fu un periodo molto difficile per Geremia, ma il Signore non lo aveva dimenticato e fece in modo che il re, molto tempo dopo, lo facesse chiamare per sapere se vi fosse qualche parola da parte di Dio per lui, come leggiamo dal versetto 17 al 21, sempre da Geremia, capitolo 37. Il re Sedechia lo mandò a prendere, lo interrogò in casa sua di nascosto e gli disse: «C'è qualche parola da parte del Signore?» Geremia rispose: «Sì, c'è», e aggiunse: «Tu sarai dato in mano del re di Babilonia». Geremia disse inoltre al re Sedechia: «Che male ho commesso contro di te, o contro i tuoi servitori, o contro questo popolo, perché mi abbiate messo in prigione? Dove sono ora i vostri profeti che vi profetizzavano dicendo: il re di Babilonia non verrà contro di voi né contro questo paese? Ora ascolta, ti prego, o re, mio signore, la mia supplica giunga ben accolta in tua presenza. Non mi far tornare nella casa di Jonathan, lo scriba, in modo che io vi muoia». Allora il re Sedechia ordinò che Geremia fosse custodito nel cortile della prigione e gli fosse dato tutti i giorni un pane dalla via dei fornai, finché tutto il pane della città fosse consumato. Così Geremia rimase nel cortile della prigione. Geremia prende questa occasione per perorare la sua causa. Il re non lo liberò, ma almeno gli salvò la vita. Egli rimarrà in prigione finché l'esercito di Babilonia non prenderà la città di Gerusalemme, distruggendola. Così si conclude il capitolo 37.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Nel capitolo 38, che ora tratteremo, vediamo che la libertà che poté godere non durò a lungo. Infatti, a motivo della fedeltà alla testimonianza della parola di Dio che egli annunciava, Geremia si trovò nuovamente in pericolo di vita, come ci è detto da questi 6 versetti. Sefatia, figlio di Mattan, Gedalia, figlio di Pascur, Yucal, figlio di Selemia, e Pascur, figlio di Malchia, udirono le parole che Geremia rivolgeva a tutto il popolo, dicendo: «Così parla il Signore. Chi rimarrà in questa città morirà di spada, di fame o di peste. Ma chi andrà ad arrendersi ai Caldei avrà salva la vita. La vita sarà il suo bottino e vivrà. Così parla il Signore. Questa città sarà certamente data in mano dell'esercito del re di Babilonia che la prenderà». I capi dissero al re: «Quest'uomo si è messo a morte, poiché rende fiacche le mani degli uomini di guerra che rimangono in questa città e le mani di tutto il popolo, tenendo loro tali discorsi. Quest'uomo non cerca il bene, ma il male di questo popolo». Allora il re Sedechia disse: «Ecco, egli è in mano vostra, poiché il re non può nulla contro di voi». Allora essi presero Geremia e lo gettarono nella cisterna di Malchia, figlio del re, che era nel cortile della prigione. Vi calarono Geremia con delle funi. Nella cisterna non c'era acqua, ma solo fango, e Geremia affondò nel fango. All'inizio di questo capitolo troviamo Geremia ancora confinato nel cortile della prigione, dalla quale continua con fedeltà a trasmettere la parola di Dio al suo popolo ribelle. Benché sia in pericolo, la sua sicurezza personale non viene intaccata, perché egli sa in chi ha posto la sua fiducia: nel Signore Dio, il re degli eserciti. I principi di Giuda lo considerarono un traditore del suo paese e fautore di un'influenza negativa per il popolo. Così ottengono dal re il permesso di metterlo a tacere, confinandolo in una prigione sotterranea. Ma ancora una volta Dio è attento alla vita del suo servitore e manda qualcuno in suo soccorso, come leggiamo dal nostro testo. Ebed-Melech, etiope, eunuco, che stava nel palazzo del re, udì che avevano messo Geremia nella cisterna. Il re stava allora seduto alla porta di Beniamino. Ebed-Melech uscì dalla casa del re e parlò al re, dicendo: «O re, mio signore, quegli uomini si sono comportati male in tutto quello che hanno fatto al profeta Geremia, gettandolo nella cisterna. Egli morirà di fame, là dov'è, poiché non c'è più pane in città». Il re diede quest'ordine a Ebed-Melech, l'etiope: «Prendi con te 30 uomini di qui e tira su il profeta Geremia dalla cisterna prima che muoia». Ebed-Melech prese con sé quegli uomini, entrò nella casa del re sotto il tesoro, prese di là dei pezzi di stoffa logora e dei vecchi stracci e li calò a Geremia nella cisterna con delle funi. Ebed-Melech, l'etiope, disse a Geremia: «Mettiti ora questi pezzi di stoffa logora e questi stracci sotto le ascelle, sotto le funi». Geremia fece così. Quelli tirarono su Geremia con delle funi e lo fecero salire fuori dalla cisterna. Geremia rimase nel cortile della prigione. Abbiamo letto i versetti dal 7 al 13 e dovete convenire, amici, che si trattò di un salvataggio avventuroso. Era ormai giunto al limite della sopravvivenza e soccorsero 30 uomini per toglierlo da quella situazione.

Dopo tutte queste peripezie, il re Sedechia chiede in segreto a Geremia di rivelargli il messaggio di Dio, promettendogli in questo modo salva la vita dei suoi nemici. Questo lo leggiamo nei versetti seguenti, dal 14 al 20. Allora il re Sedechia mandò a prendere il profeta Geremia e se lo fece condurre al terzo ingresso della casa del Signore. Il re disse a Geremia: «Io ti domando una cosa, non mi nascondere nulla». Geremia rispose a Sedechia: «Se te la dico, non è forse certo che mi farai morire? Se ti do qualche consiglio, non mi darai ascolto». Il re Sedechia giurò in segreto a Geremia, dicendo: «Com'è vero che il Signore, il quale ci ha dato questa vita, vive, io non ti farò morire e non ti darò in mano di questi uomini che cercano la tua vita». Allora Geremia disse a Sedechia: «Così parla il Signore, Dio degli eserciti, Dio di Israele. Se tu vai ad arrenderti ai capi del re di Babilonia, avrai salva la vita. Questa città non sarà data alle fiamme e vivrai tu con la tua casa. Ma se non vai ad arrenderti ai capi del re di Babilonia, questa città sarà data in mano ai Caldei, che la daranno alle fiamme e tu non scamperai dalle loro mani». Il re Sedechia disse a Geremia: «Io temo quei giudei che si sono arresi ai Caldei, che io non abbia essere dato nelle loro mani e che essi non mi maltrattino». Ma Geremia rispose: «Tu non sarai dato nelle loro mani. Ti prego, ascolta la voce del Signore in questo che ti dico. Tutto andrà bene per te e tu vivrai». Ancora una volta, il consiglio di Geremia a Sedechia è quello di arrendersi al re di Babilonia, perché nonostante le alleanze con Faraone, non gli potranno resistere. Geremia insiste, ma il persistente rifiuto del re di ubbidire alla parola di Dio e seguire quindi la linea d'azione presentata da Geremia rovinerà la nazione. Sedechia è la figura di un uomo che potremmo definire codardo, perché cerca sempre il modo di andare d'accordo, compiacendo tutti, che cerca sempre con astuzia il compromesso. Con il suo modo di fare, Sedechia non accontenta nessuno, ottenendo come risultato ciò che ora vado a leggervi. «Ma se rifiuti di uscire, ecco quello che il Signore mi ha fatto vedere. Tutte le donne rimaste nella casa del re di Giuda saranno condotte fuori ai capi del re di Babilonia, e queste donne diranno: i tuoi amici ti hanno incitato, ti hanno vinto, i tuoi piedi sono affondati nel fango e quelli si sono ritirati. Tutte le tue mogli con i tuoi figli saranno condotte ai Caldei. Tu non scamperai dalle loro mani, ma sarai preso e dato in mano del re di Babilonia, e questa città sarà data alle fiamme». Abbiamo letto i versetti dal 21 al 23 di Geremia capitolo 38. Lo studio di questo periodo della storia di Giuda rivela che anche le donne erano alquanto sfrontate, permettendosi di parlare al re in modo arrogante. Incautamente, il re non darà ascolto agli avvenimenti di Dio tramite Geremia, ma continuerà ad ascoltare le ottimistiche previsioni dei falsi profeti, quali, con le loro profezie umane, false, porteranno la nazione alla distruzione.

0: E al capitolo 39 di Geremia ha luogo il giudizio di Dio e la terribile carneficina, predetta da Geremia, a motivo della ribellione, della incredulità del popolo nei confronti del Signore. La leggiamo nei primi 11 versetti del primo brano. Quando Gerusalemme fu presa, il decimo mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, venne con tutto il suo esercito contro Gerusalemme e la cinse d'assedio. L'undicesimo anno di Sedechia, il quarto mese, il nono giorno, una breccia fu fatta nella città. Tutti i capi del re di Babilonia entrarono e si stabilirono alla porta di mezzo: Nergal-Sarreser, Sagmar-Nebu, Sarsechim, capo degli eunuchi, Nergal-Sarreser, capo dei magi, e tutti gli altri capi del re di Babilonia. Quando Sedechia, re di Giuda, e tutta la gente di guerra li videro, fuggirono. Uscirono di notte dalla città, per la via del giardino reale, per la porta fra le due mura, e presero la via della pianura. Ma l'esercito dei Caldei li inseguì e raggiunse Sedechia nelle campagne di Gerico. Lo catturarono, lo condussero su da Nabucodonosor, re di Babilonia, a Ribla, nel paese di Kamat, dove il re pronunziò la sua sentenza su di lui. Il re di Babilonia fece scannare i figli di Sedechia a Ribla, sotto i suoi occhi. Il re di Babilonia fece pure scannare tutti i notabili di Giuda. Poi fece cavar gli occhi a Sedechia e lo fece legare con una doppia catena di bronzo per deportarlo a Babilonia. I Caldei incendiarono il palazzo del re e le case del popolo e abbatterono le mura di Gerusalemme. Nebuzaradan, capo delle guardie, deportò a Babilonia il residuo della gente che era ancora nella città, quelli che erano andati ad arrendersi a lui e il resto del popolo. Ma Nebuzaradan, capo delle guardie, lasciò nel paese di Giuda alcuni dei più poveri fra il popolo, i quali non avevano nulla, e diede loro in quel giorno vigne e campi. Nabucodonosor, re di Babilonia, aveva dato a Nebuzaradan, capo delle guardie, quest'ordine riguardo a Geremia. Nel lungo brano che abbiamo letto, del capitolo 39, abbiamo visto la inesorabile caduta di Gerusalemme, precedentemente profetizzata. Il re Sedechia, i suoi soldati, che tentano di fuggire dalla città di notte, e come vengono sopraffatti, portati prigionieri a Babilonia dal re Nabucodonosor. Più avanti, l'ultimo capitolo del libro di Geremia ci darà in retrospettiva una visione di questo terribile periodo. Nel versetto successivo, il 12, ci è rivelato come il nemico Nabucodonosor dia le istruzioni ai suoi uomini di liberare Geremia dalla prigione e di trattarlo bene. Prendilo, veglia su di lui e non gli far del male, ma comportati verso di lui come egli ti dirà. E questo, amici, ci ricorda la fedeltà del Signore, il quale sempre veglia sui suoi servitori, facendo cooperare al loro bene ogni cosa. Bene, con questa affermazione riguardo alla fedeltà di Dio, io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 30 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. L'amore è paziente, è benevolo, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, sopporta ogni cosa. Prima Corinzi 13 da 4 a 7. Ora la ragione reclama e dichiara: sono prescrizioni impossibili. Ma se ora potessimo fare silenzio, sentiremmo la voce di Dio che ci risponde. Non sono richieste impossibili. Piuttosto, voi siete persone impossibili. Non siete adatti al mio regno così come siete. E ora viene la cosa più importante. Non si tratta affatto di prescrizioni. Ascoltiamo attentamente il testo. Non c'è nulla di comandato o di preteso, descrive solo l'essere umano come Dio vorrebbe che fosse. Ci viene detto che questo è l'aspetto di una persona che Gesù ha comprato e lavato e che ora è governata dallo Spirito Santo. Questo ci è qui semplicemente presentato. E ora possiamo misurare e verificare il nostro cristianesimo in base a quanto descritto. Ho letto un libro di un cristiano cinese, Watchman Nee. Egli ha studiato la lettera di Paolo alla Chiesa di Roma e riassume così la sua comprensione. Paolo parla del sangue e della croce di Gesù. Il sangue ci viene mostrato come mezzo per diventare puliti dai nostri peccati. Ma Paolo parla della croce di Gesù in modo tale da permetterci di morire qui con Gesù Cristo alla nostra vecchia natura. Molti cristiani vogliono solo il sangue, il perdono dei peccati, ma Dio vuole che moriamo con Gesù e che risorgiamo con Lui a una nuova vita. Questa nuova vita è raffigurata nel nostro testo. L'amore non cerca il proprio interesse, non addebita il male. Amore, attiraci nel tuo morire. Fai crocifiggere con te ciò che il tuo regno non può ereditare. Amen.

Fedeli amici all'ascolto, buongiorno come sempre da Carmelo. Forse non ci crederete, ma è veramente un privilegio quello di poter iniziare la mia giornata affidando i miei pensieri a Dio. E così spero sia anche per voi. Oggi, 9 giugno, leggiamo alcuni versetti tratti il primo dal libro di Osea, al capitolo 11, il versetto 5, che dice: Israele non ritornerà nel paese d'Egitto, ma l'Assiro sarà il suo re, perché hanno rifiutato di convertirsi. Ancora andiamo a leggere un versetto nel libro di Ebrei, al capitolo 12, il versetto 25, che dice: Guardate di non rifiutare colui che parla, perché se non scamparono quelli che rifiutarono di ascoltare colui che promulgava gli oracoli sulla terra, quantomeno scamperemo noi se rifiutiamo di ascoltare colui che parla dal cielo. Infine leggeremo il versetto 3 del capitolo 2 di Ebrei, che dice: Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata inizialmente annunziata dal Signore, è stata confermata a noi da coloro che l'avevano udita.

cappellano americano designato per assistere i criminali di guerra, giudicati e condannati a morte a Norimberga nel 1945, fa una commovente narrazione delle sue interviste con loro. Egli scrive: come accogliere benevolmente quei capi nazisti che hanno portato tante sofferenze nel mondo? Alcuni li visitavo fino a 5 volte al giorno. Uno di essi un giorno aprì il suo cuore all'Evangelo. Inginocchiato ai piedi del suo letto, lo sentì pronunciare la preghiera del pubblicano: «Oh Dio, abbi pietà di me peccatore». Un altro mi chiese di trasmettere i suoi ringraziamenti a quelli che avevano pensato alla salvezza della sua anima. Questi due uomini sono stati giustiziati, ma si erano convidati nella grazia di Dio che può perdonare i più grandi colpevoli. Uno dei condannati aveva sempre rifiutato ogni aiuto spirituale. Gli chiesi se potevo pregare per lui. Con un sorriso mi rispose: «No, grazie». Era vissuto senza conoscere il Salvatore ed è morto senza di lui. Ascoltatori, immagino che non siate né un criminale né un brigante. Siete probabilmente delle persone onorevolissime, ma agli occhi di Dio, proprio come me, siete dei peccatori e come me avete bisogno di un Salvatore. Oggi, ancora, Egli viene a voi e vi tende la mano. Non dite «no, grazie». È forse l'ultima occasione che vi è offerta per ricevere il suo perdono. Cari all'ascolto, per concludere vorrei ricordare quello che abbiamo letto in Ebrei 12:25, e cioè: badate di non rifiutarvi di ascoltare colui che parla. E con questo Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

A differenza della maggior parte delle emittenti libere che hanno scopi commerciali, vogliamo darti, o meglio, proporti un messaggio, l'unico che riteniamo ancora oggi pienamente valido, un messaggio di speranza, di certezza, ma soprattutto un messaggio di salvezza, un messaggio antico che risale a migliaia di anni fa, ma sempre attuale. Il messaggio del Vangelo, la buona notizia, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù è morto pagando per i nostri peccati e noi possiamo ricevere la salvezza eterna. L'unica condizione che Dio pone è la fede, cioè il credere sinceramente a quanto Egli dice. Credi oggi che Dio vuole salvarti, accetta il Signore Gesù come tuo Signore. Io ho già fatto questo e per esperienza posso dirti: non te ne pentire.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 9 giugno 2026, un buon ascolto a tutti voi. Continua il conflitto in Medio Oriente. Nella giornata di ieri il presidente degli Stati Uniti Trump ha intimato all'Iran e Israele di smettere immediatamente di sparare. Il tycoon è stato oggetto di alcune proteste fuori dal Madison Square Garden, dove alcuni manifesti riportavano lo slogan Stop War in Iran. La situazione non è migliorata all'interno della struttura sportiva. Quando il presidente è stato inquadrato dalle telecamere che hanno trasmesso la sua presenza sul maxi schermo durante l'esecuzione dell'inno iniziale, un'ondata di fischi si è alzata. I Pasdaran hanno avvertito che le operazioni militari sono state sospese, ma al contempo hanno minacciato attacchi più duri e devastanti qualora Israele riprendesse i bombardamenti in Libano. Proprio su quest'ultimo territorio è intervenuto il premier israeliano Netanyahu, che ha dichiarato: Iran e Hezbollah sono più deboli che mai e la nostra battaglia non è ancora finita con loro. I Houthi hanno vietato la navigazione a Israele nel Mar Rosso, aggiungendo che risponderanno a un'escalation con un'escalation. La milizia islamica sciita libanese Hezbollah ha rivendicato 16 attacchi contro le forze israeliane. L'equipaggio di un elicottero d'attacco Apache delle forze armate statunitensi è stato tratto in salvo dopo che il velivolo è precipitato nei pressi dello stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dal quotidiano New York Times, citando fonti informate sull'accaduto. Le cause dell'incidente non sono state ancora chiarite. L'episodio avviene in un momento particolarmente delicato, mentre il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran appare sempre più fragile e le tensioni nelle regioni restano elevate. La Procura di Roma, nell'ambito della vicenda Flotilla, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza israeliano Itamar Ben-Gvir, che rivolse parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Ben-Gvir è indagato per sequestro di persona e tortura. Lui ha affermato: il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, non mi faccio intimorire. Intanto il presidente americano Donald Trump ha rivelato il contenuto della conversazione con il premier Benjamin Netanyahu. Ho detto a Bibi: attento a quello che fai o resti solo contro l'Iran. Netanyahu ha annunciato che il fuoco con l'Iran è cessato e che gli attacchi contro Teheran sono stati effettuati per autodifesa. Nuovi raid dell'IDF nel sud del Libano. Veniamo alla cronaca italiana. Drammatico incidente stradale nella serata di ieri a San Luri nel Cagliaritano. Per cause ancora da accertare, due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale. L'impatto si è rivelato fatale per uno dei due conducenti, un 25enne residente

a San Luri, deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. L'altro automobilista, un 45enne residente a Serramanna, ha riportato varie ferite ed è stato soccorso dai sanitari che lo hanno trasferito in codice giallo a Cagliari. A quasi 4 anni dalla morte della giudice molisana Francesca Ercolini, trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro il 26 dicembre del 2022, l'inchiesta cambia strada. La procura dell'Aquila indaga ora anche per omicidio dopo il deposito della nuova consulenza medico-legale. La relazione di circa 450 pagine, redatta dal professore Vittorio Fineschi, che ha eseguito la nuova autopsia, solleva seri dubbi sulla ricostruzione iniziale, secondo cui la magistrata si sarebbe tolta la vita volontariamente. E nel primo pomeriggio di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti a Cassano d'Adda, all'altezza di via Canterana, per soccorrere due persone finite nelle acque del fiume Adda. Una delle due, la più giovane, è riuscita a mettersi in salvo aggrappandosi ad alcuni rovi presenti su uno scoglio. L'altra persona, un uomo di circa 60 anni, non è più riemersa. Sul posto sono arrivati le squadre dei vigili del fuoco con autopompe da Gorgonzola e Treviglio, personale SAF da Bergamo, soccorritori acquatici e l'elicottero Drago 153 del reparto volo Lombardia, con a bordo i sommossatori di Milano. Il corpo della persona era stato individuato 600 metri più a valle ed è stato recuperato. Quello di mamma e figlia morte per avvelenamento da ricina sembra destinato a rimanere un giallo insoluto ancora per diverso tempo. A ormai quasi 6 mesi dalla morte della 50enne Antonella Di Iersi e della 15enne Sara Di Vita in questura a Campobasso, gli inquirenti avrebbero allargato nuovamente il cerchio delle persone sentite. Oltre ai parenti vengono sentiti anche alcuni amici della famiglia. L'obiettivo è far luce sulle dinamiche che hanno coinvolto la famiglia Di Vita non solo all'interno delle quattro mura dove le due donne sono state avvelenate durante i pasti prima dello scorso Natale. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Aria più fresca e stabile lambisce le Alpi, rovesci e pioggia al pomeriggio su questi settori, altrove pressione in ulteriore aumento, con cielo sereno poco nuvoloso ovunque. Nel corso del pomeriggio e poi in serata proseguirà l'instabilità sui settori alpini e prealpini, con temporali che raggiungeranno la pianura lombarda e veneta in nottata, venti deboli meridionali. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Sono Maria Teresa, vengo da voi a raccontarvi le grandi cose che succedono a casa nostra. E a casa nostra abbiamo oramai 11 nipoti. E sono per noi davvero una grande ricchezza questi ragazzi e ci fa tanto piacere vederli crescere sani, sportivi, pieni di interessi e di progetti. Ed è bello anche ridere con loro, fare il tifo quando giocano e incoraggiarli nei loro studi. Essere nonni non è facile, perché quando si diventa vecchi le possibilità sono almeno due: o ci si inacidisce con le persone, si diventa impazienti, oppure ci si lascia andare e si scivola troppo nell'indulgenza. Allora, che cosa si deve fare? Mio marito e io stiamo imparando delle cose importanti. La prima cosa che abbiamo capito è che non si deve interferire nell'educazione dei nipoti, a meno che i loro genitori non gli insegnino a dar fuoco al gatto o a sputare dal balcone sui passanti, ma i nostri figli queste cose non le insegnano. Oppure è possibile, anche doveroso, occuparsi dell'educazione dei nipoti se ci sono delle occasioni speciali, come delle assenze prolungate o una settimana di vacanza dei genitori o permanenze in ospedale o altre situazioni. L'educazione è in generale e deve essere il compito dei genitori. Ogni famiglia stabilisce le sue regole e queste regole devono essere rispettate. Se no, si rischia di creare degli scompensi nella personalità dei bambini. I nonni sono capaci e molto, molto capaci di minare l'autorità dei genitori. Poi non bisogna fare preferenze. È terribilmente possibile che un nipotino coccolone diventi il favorito e che una nipotina allegra e spensierata si attiri l'attenzione a scapito di una più timida. Come terza cosa, è un po' una conseguenza di questo, si deve assolutamente evitare di fare dei paragoni. La tua cuginetta è così e tu sei così, lui è meglio e tu sei peggio, e perché questi paragoni non creano altro che difficoltà e gelosie, soprattutto nei figli. Poi è importante studiare il carattere e il gusto dei nipotini, in modo da fare dei regali appropriati, poi cucinare i loro cibi preferiti, visitare con loro dei luoghi piacevoli e giocare a giochi adatti alle varie età. Prima che vadano a scuola, cerchiamo di inculcare in loro l'amore per la lettura, leggendo loro dei libri. Questo è così importante. Poi raccontiamo delle storie di quello che facevamo noi da bambini. Loro li chiamano i tempi antichi e quasi hanno ragione. Oppure raccontare quello che facevano i loro genitori. E poi cerchiamo di chiacchierare la Bibbia, cioè di insegnare loro senza predicare o mettersi in cattedra, ad amare Dio e a capire quello che Dio dice nella sua parola. Un giorno, per esempio, ho visto l'arcobaleno nel cielo e ho chiamato un nipotino di 3 anni perché lo guardasse. E gli ho detto: guarda, Dio ha pitturato un arcobaleno nel cielo. Lui mi ha guardata, ha fatto la faccia pensosa e poi è andato a raccontare a sua mamma che Dio aveva messo in cielo una balena. Non aveva capito arcobaleno e io ho imparato che devo spiegare tutte le parole che dico. Un altro nipotino mi ha detto: quando divento grande vengo da nonno e lui mi insegna tutta la Bibbia, pensi che lo potrà fare in un mese? Un programmino da niente. Ultima cosa, e sarebbe la sesta, cerchiamo di dare un buon esempio. Nella Bibbia il salmista ha scritto, rivolgendosi a Dio: i figli dei tuoi servitori avranno una dimora e la loro progenie sarà stabilita nel tuo cospetto. E questa è una bellissima promessa per dei nonni che cercano di camminare col Signore.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: Sono le ore 10 e 32 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Dal lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Allora, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Dio è luce, dichiara l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera, e continua dicendo: poiché camminiamo nella sua luce, possiamo avere comunione con Lui. Siamo suoi figli, deboli, fragili, vacillanti, cadenti, eppure possiamo camminare con Lui perché il sangue di Gesù Cristo continua a purificarci dal peccato. Gesù, nostro avvocato presso il Padre, sta per noi, davanti a Lui, è dalla nostra parte. Ma Dio è anche amore, ed è nel suo amore che noi possiamo avere comunione gli uni con gli altri. L'amore dimostra che conosciamo Dio. Noi portiamo i pesi gli uni degli altri, ci perdoniamo, continuiamo ad amarci a vicenda, sinceramente. È Dio che ci chiama a questo diverso tipo di vita e ci dà una nuova natura per farlo. Se vogliamo avere comunione con il Padre e godere questa comunione con fiducia, dobbiamo osservare i Suoi comandamenti e la Sua parola. Ubbidire alla Sua parola significa essere disposti ad andare anche oltre qualsiasi cosa Egli abbia comandato. I Suoi comandamenti non sono gravosi, ma sono per il nostro bene. Alcune persone a denti stretti arrivano a dire: sì, li ubbidirò, ma il loro movente è la conformità, non l'amore. Quando ubbidisci perché lo ami, un gran numero dei problemi familiari saranno risolti. L'incertezza che senti in cuore riguardo alla tua salvezza scomparirà. Chi non conosce Gesù come Salvatore non vorrà mai fare la volontà di Dio, pur dichiarandosi cristiano, tra virgolette. Un vero figlio di Dio vorrà portare gioia al cuore del Padre e gioia anche alla propria vita, chiaramente. Se ami Gesù, osserverai la sua parola. Non potrai farne a meno perché vorrai compiacere la persona che ami. Allora la domanda non è: sei fedele a Cristo? La domanda è: ami Cristo? Chi osserva la parola di Dio cresce nel suo amore. Perciò, come stai crescendo tu? Questo inventario potrebbe tornarti utile. Chiediti, per esempio: qual è il mio atteggiamento verso il peccato? Il peccato mi disturba? C'è qualcosa che ostacola la mia comunione con il mio Padre Celeste? Voglio il peccato più di quanto voglia una stretta relazione con Dio? Se ti viene in mente qualcosa a questo riguardo, confessalo a Dio proprio ora e volta le spalle a quella cosa. Su questa base Dio ristabilirà la comunione con te e ristabilirà la certezza della salvezza nel tuo cuore. Come si fa a conoscere qualcuno? Beh, ovviamente vivendoci insieme giorno per giorno. L'unico modo per conoscere il Signore Gesù Cristo, quindi, è di incontrarlo ogni giorno nella sua parola, in cui Egli è rivelato. Ed è anche il luogo, la sua parola, in cui si vince il malvagio. Nella parola di Dio impariamo come si fa a vivere in un sistema mondiale malvagio, organizzato contro Dio. L'Apostolo Giovanni dice che non dobbiamo amare il mondo o farne parte. La nostra vecchia natura è adatta a questo mondo, ma abbiamo anche una nuova natura acquistata dal sangue di Gesù. Fra te e questo sistema mondiale diabolico, satanico, c'è una croce. Entrambi ti stanno offrendo di andare da loro. Come figlio di Dio, segui Gesù, gloriati nella sua croce, sii forte, sii un figlio di Dio. La prossima volta ci chiederemo come si fa a sapere di essere dei veri figli di Dio. Nel frattempo però, leggi la Bibbia, è un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: La lettura biblica di oggi è tratta dal Vangelo di Giovanni, capitolo 4, versetto 22. Voi adorate quel che non conoscete. La riflessione che segue è a cura di Aylwen Morgan. Oggi il verbo adorare viene usato spesso con un'accezione diversa da quella ufficiale. Per molti adorare significa «mi piace all'ennesima potenza». Gesù invece usò questo verbo in modo assai diverso. Intendeva vero culto e vera riverenza indirizzati a Dio. Era di questo che parlava con una donna samaritana che, come tante altre persone, aspettava il Messia ma non conosceva Dio. Anche oggi tanti dicono di conoscere Dio, ma pur sapendo tante cose su di Lui, di fatto non lo conoscono. Non si può adorare chi non si conosce. Le parole di Gesù invitano a conoscere Dio così da poterlo veramente adorare. Il primo passo per conoscere Dio è leggere la Bibbia, cioè la sua parola scritta, che ha lo scopo di aiutare le persone a sapere chi è e quanto sia grande il proprio bisogno di un rapporto personale con Lui. Se il tuo rapporto con Dio è come quello della Samaritana, è ora che tu ti dia una mossa per conoscerlo davvero.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo dall'Epistola ai Colossesi, capitolo 3, versetti 1 e 2. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. E ancora Evangelo di Marco, capitolo 1, versetto 35. La mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava. Le nostre priorità. Tutto precipita. Il tempo è tanto breve, la vita così frenetica. Le nostre agende sono talmente piene di impegni che c'è il rischio per i credenti di trascurare la lettura della Bibbia e la preghiera. Al mattino si corre per non arrivare in ritardo e la sera si è così stanchi. Capita che le settimane passino senza un reale contatto con il Signore. Eppure se gli consacriamo l'inizio delle nostre giornate, lo stesso avverrà anche per le ore che seguono. Ma se lasciamo passare questo momento privilegiato, tutta la giornata corre il rischio di essere persa per il Signore. Non cerchiamo scuse. Sistemiamo in buon ordine le nostre priorità, così potremo affrontare la giornata nella pace e con la vittoria della fede. Trascurando la lettura della parola di Dio sentiamo un vuoto. Forse tenteremo di colmarlo con quello che il mondo offre, ma questo non compensa. Poniamo piuttosto la nostra fiducia in Dio che ci ha riservato qualcosa di migliore, la gioia della vicinanza di Gesù. Troviamo il tempo per pregare, per leggere la nostra Bibbia. Cerchiamo Gesù. Egli desidera accoglierci, viene persino Lui verso di noi. Più che un'attività, la preghiera è in primo luogo un atteggiamento. Esprime la nostra relazione con Dio, una relazione di fiducia ed amore. Un credente diceva: un momento trascorso con Dio, in preghiera, mette in ombra le gioie e i piaceri del mondo. È questo ciò che noi desideriamo? Riflettiamoci bene e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati. Buongiorno a tutti, anche oggi 9 giugno. Leggeremo dal Libro degli Atti nel capitolo 1, il verso 8. Questo verso è l'ultima frase pronunciata da Gesù prima di salire definitivamente in cielo. Io non so se ci rendiamo conto della straordinarietà di quello che era accaduto in quei 40 giorni dalla sua morte. Gesù è morto in croce, ma dopo 3 giorni è resuscitato e si è mostrato ai discepoli. Per 40 giorni dissipava loro i dubbi sulla sua natura, li istruiva spiegando le scritture, apriva le loro menti, si faceva toccare da loro, mangiava con loro. Penso alla gioia di quei 12 che ritrovavano in Gesù non solo il maestro, l'amico, l'insegnante, ma il Salvatore, il Figlio di Dio, Dio stesso fatto uomo. Cosa doveva esserci in quelle menti? Che sentimenti provavano? Forse una gioia incontenibile, forse la certezza di aver fatto la scelta giusta e la consapevolezza di aver assistito all'adempimento delle scritture. Il divenire di un miracolo che si è espresso nei 3 anni del ministero di Gesù e che non avevano capito fino in fondo pur vivendo a suo fianco. Ma ora Gesù li porta sul Monte degli Ulivi, il luogo dell'intimità e della preghiera, dove avevano vissuto momenti di dolore, tristezza e lotta interiore. Qui Gesù completa la sua missione, investendo gli apostoli dello stesso mandato. Lo Spirito Santo, che un tempo aveva investito persone specifiche, ora investiva gli apostoli e ogni altra persona disposta a credere per fede. Avrebbero affrontato popoli ostili, difficoltà e persecuzioni, ma l'opera potente dello Spirito Santo seguirà da quel momento in poi ogni passo di chi si è impegnato, si impegna e si impegnerà a portare nel mondo il messaggio glorioso della salvezza per grazia. E dice così il verso di oggi: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra.
2: Eccoci pronti a leggere la riflessione di oggi. Il titolo è Potenti Testimoni. Poco prima di ritornare in cielo, Gesù ordinò ai suoi discepoli di rimanere a Gerusalemme. Dovevano ricevere lo Spirito Santo promesso, che avrebbe dato loro il potere di rendere testimonianza. Non avevano idea di cosa aspettarsi, ma sappiamo che lo Spirito arrivò con una potente raffica di vento e lingue di fuoco. I discepoli cominciarono subito a rendere testimonianza e circa 3.000 persone credettero in Gesù. I discepoli non avrebbero potuto farcela da soli. Era estremamente pericoloso parlare di Gesù. Pietro parlò agli ebrei solo poche settimane dopo che Gesù era stato appeso alla croce. E lui, che lo aveva rinnegato 3 volte, non era esattamente un emblema di coraggio. Il fatto che abbia potuto rivolgersi ad una folla così numerosa fu dovuto alla potenza dello Spirito Santo, che gli diede il coraggio e la forza di cui aveva bisogno. Così si verificarono miracoli e segni, come Dio aveva promesso per mezzo dei profeti. Anche Gesù iniziò il suo ministero solo dopo che lo Spirito Santo discese su di lui. Oggi, caro amico e cara amica, anche noi possiamo ricevere lo stesso Spirito Santo che dimorava in Gesù e che ricevettero i discepoli. Ciò significa che anche noi possiamo avere la stessa potenza e lo stesso coraggio. Senza questo potere, Dio non può operare attraverso di noi. Lasciamoci dunque riempire della sua essenza e diventeremo potenti testimoni.
3: Lo Spirito Santo non è un energizzante, non è un gas esilarante che se respirato scatena l'adrenalina. Lo Spirito Santo è una persona e ha il compito di rivelare la verità, incoraggiare nella fede e sostenere i credenti. Ad oggi sostituisce Gesù sulla terra, si manifesta, quindi lo Spirito Santo è qui. Agisce nei cuori che si consacrano a Dio. Anche se umanamente non hanno forza di prendere la propria croce e arrendere la vita a Cristo, lui li incoraggia. Lo Spirito Santo non è il genio della lampada che esaudisce i nostri desideri. Gesù è venuto per insegnare e far conoscere la volontà del Padre, e lo Spirito Santo è colui che partecipa nella nostra vita e ci incoraggia fino al raggiungimento della crescita spirituale. La dolcezza e la potenza sono virtù ben presenti nella sua personalità. Non ci imporrà mai la sua volontà, ma ci starà vicino, a volte lasciandoci sbagliare, al fine di comprendere che il vivere senza Cristo è una vita senza scopo. Tutto ciò che ci può andar bene, lontani dalla volontà di Dio, è solo una temporanea illusione, e presto il vuoto busserà al nostro cuore. Un uomo di Dio che aveva ricoperto un'importante carica politica in Romania si convertì a Cristo. Cercava di trasmettere la sua nuova scelta di vita alla moglie, ma lei non voleva assolutamente rinunciare alla mondanità. Tuttavia il marito decise di portarla ad una serata di gala tra persone facoltose. In quella serata scorrevano fiumi di champagne e la gente si ubriacò. La sala si era riempita di allegria e oscenità. Ad un certo punto la donna guardò il marito e gli disse: ti prego, riportami a casa. Quella sera diede anche lei il cuore a Gesù. Lo Spirito Santo aveva toccato il suo cuore e anche lei fece la sua scelta. Egli è colui che testimonierà di me, ha detto Gesù dello Spirito Santo. Ancora oggi, quando senti di avere dubbi e inizi a farti domande, confida in Lui, egli verrà e ti spiegherà la verità. Cari amici, ci lasciamo e ci sentiamo domani. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Si è svolta a Roma e Milano il 23 e il 24 marzo la mostra d'arte digitale Un miracolo di popolo di Nazario Melchionta. Il giro ha proseguito in giro appunto per l'Italia. Domenica 19 aprile l'esposizione a Casale Monferrato presso la Sala Carmi del complesso museale della comunità ebraica, e la mostra con i festeggiamenti organizzati in occasione dello Yom HaAtzmaut, celebrazione della dichiarazione di indipendenza che nel 1948 diede vita allo Stato di Israele, appunto si è svolta in contemporanea con questa festa religiosa di Israele.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Tu sei il Signore di Massimo Patti e Simona Mazzarà. In questi giorni qui al Disco Highlight ascoltiamo Tu sei il Signore, prima opera discografica del duo Massimo Patti e Simona Mazzarà, prodotto nel 2018. Si tratta di un album in cui emerge l'entusiasmo di due persone che vivono intensamente la vita cristiana e vogliono sperimentare la gloria del Dio della Bibbia attraverso la consacrazione, il servizio e il talento per la musica e il canto. Oggi li ascoltiamo con il brano Credo. Buon ascolto e alla prossima!

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna.

Notiziario del 9 giugno 2026, un buon ascolto a tutti voi. Continua il conflitto in Medio Oriente. Nella giornata di ieri il presidente degli Stati Uniti Trump ha intimato all'Iran e Israele di smettere immediatamente di sparare. Il tycoon è stato oggetto di alcune proteste fuori dal Madison Square Garden, dove alcuni manifesti riportavano lo slogan Stop War in Iran. La situazione non è migliorata all'interno della struttura sportiva. Quando il presidente è stato inquadrato dalle telecamere che hanno trasmesso la sua presenza sul maxi schermo durante l'esecuzione dell'inno iniziale, un'ondata di fischi si è alzata. I Pasdaran hanno avvertito che le operazioni militari sono state sospese, ma al contempo hanno minacciato attacchi più duri e devastanti qualora Israele riprendesse i bombardamenti in Libano. Proprio su quest'ultimo territorio è intervenuto il premier israeliano Netanyahu, che ha dichiarato: Iran e Hezbollah sono più deboli che mai e la nostra battaglia non è ancora finita con loro. Gli Houthi hanno vietato la navigazione a Israele nel Mar Rosso, aggiungendo che risponderanno a un'escalation con un'escalation. La milizia islamica sciita libanese Hezbollah ha rivendicato 16 attacchi contro le forze israeliane. L'equipaggio di un elicottero d'attacco Apache delle forze armate statunitensi è stato tratto in salvo dopo che il velivolo è precipitato nei pressi dello stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dal quotidiano New York Times, citando fonti informate sull'accaduto. Le cause dell'incidente non sono state ancora chiarite. L'episodio avviene in un momento particolarmente delicato, mentre il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran appare sempre più fragile e le tensioni nelle regioni restano elevate. La Procura di Roma, nell'ambito della vicenda Fortiglia, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza israeliano Itamar Ben-Gvir, che rivolse parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Ben-Gvir è indagato per sequestro di persona e tortura. Lui ha affermato: il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, non mi faccio intimorire. Intanto il presidente americano Donald Trump ha rivelato il contenuto della conversazione con il premier Benjamin Netanyahu. Ho detto a Bibi: attento a quello che fai o resti solo contro l'Iran. Netanyahu ha annunciato che il fuoco con l'Iran è cessato e che gli attacchi contro Teheran sono stati effettuati per autodifesa. Nuovi raid dell'IDF nel sud del Libano. Veniamo alla cronaca italiana. Drammatico incidente stradale nella serata di ieri a San Luri nel Cagliaritano. Per cause ancora da accertare, due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale. L'impatto si è rivelato fatale per uno dei due conducenti, un 25enne residente a San Luri, deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. L'altro automobilista, un 45enne residente a Serramanna, ha riportato varie ferite ed è stato soccorso dai sanitari che lo hanno trasferito in codice giallo a Cagliari. A quasi 4 anni dalla morte della giudice molisana Francesca Ercolini, trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro il 26 dicembre del 2022, l'inchiesta cambia strada. La procura dell'Aquila indaga ora anche per omicidio dopo il deposito della nuova consulenza medico-legale. La relazione di circa 450 pagine

redatta dal professore Vittorio Fineschi, che ha eseguito la nuova autopsia, solleva seri dubbi sulla ricostruzione iniziale, secondo cui la magistrata si sarebbe tolta la vita volontariamente. E nel primo pomeriggio di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti a Cassano d'Adda, all'altezza di via Canterana, per soccorrere due persone finite nelle acque del fiume Adda. Una delle due, la più giovane, è riuscita a mettersi in salvo aggrappandosi ad alcuni rovi presenti su uno scoglio. L'altra persona, un uomo di circa 60 anni, non è più riemersa. Sul posto sono arrivati le squadre dei vigili del fuoco con autopompe da Gorgonzola e Treviglio, personale SAF da Bergamo, soccorritori acquatici e l'elicottero Drago 153 del reparto volo Lombardia, con a bordo i sommossatori di Milano. Il corpo della persona era stato individuato 600 metri più a valle ed è stato recuperato. Quello di mamma e figlia morte per avvelenamento da ricina sembra destinato a rimanere un giallo insoluto ancora per diverso tempo. A ormai quasi 6 mesi dalla morte della 50enne Antonella Di Iersi e della 15enne Sara Di Vita in questura a Campobasso, gli inquirenti avrebbero allargato nuovamente il cerchio delle persone sentite. Oltre ai parenti vengono sentiti anche alcuni amici della famiglia. L'obiettivo è far luce sulle dinamiche che hanno coinvolto la famiglia Di Vita non solo all'interno delle quattro mura dove le due donne sono state avvelenate durante i pasti prima dello scorso Natale. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Aria più fresca e stabile lambisce le Alpi, rovesci e pioggia al pomeriggio su questi settori, altrove pressione in ulteriore aumento, con cielo sereno poco nuvoloso ovunque. Nel corso del pomeriggio e poi in serata proseguirà l'instabilità sui settori alpini e prealpini, con temporali che raggiungeranno la pianura lombarda e veneta in nottata, venti deboli meridionali. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

Vi invitiamo all'ascolto di Punto d'incontro, un tuffo nel passato con la serie radiofonica registrata tra gli anni 1997 e 2000. Programma caratterizzato da utili consigli, testimonianze e musica.

trasmettiamo Punto d'incontro. Un programma di riflessioni, testimonianze, curiosità, storia e musica. Un programma curato e condotto in studio da Eliseo.

Ancora un bentornato all'ascolto di Punto d'Incontro. Io sono ancora qui davanti a questo microfono per tenerti compagnia nella prossima mezz'ora di programma e nelle varie cose che faremo. Vi leggerò qualche rubrica, quella a carattere medico in particolare. Oggi parleremo della ginnastica. Dalla ginnastica al bisturi, ecco come curare le gambe a colonna, quindi parleremo più di tutto di cure alle gambe. Poi, oltre a leggervi qualche altra cosetta qui e lì, vi farò ascoltare anche della musica. Inizieremo subito con Giuseppe De Chirico, lo stiamo ascoltando parecchio in questi ultimi programmi. Il motivo è Addio Marita. È una canzone questa che stiamo per ascoltare, commovente, molto commovente. E il mio augurio è che qualche giovane che ascoltando questa canzone, che appunto è afflitto dal problema della droga, possa uscirne fuori. Quindi ascoltate attentamente le parole di questo motivo e riflettete, cari giovani che siete afflitti da questo male, questo dramma qual è la droga.

Lo scrittore Jack London, inveterato alcolizzato, fa questa sconvolgente confessione nel suo libro Il Re Alcol. Un suicidio può essere lento ed un crollo morale può essere progressivo, ma il risultato è sicuro ed è il prezzo che esige il Re Alcol. E con l'alcol possiamo paragonare anche la droga. Egli era nella situazione adatta per verificarlo. Perché questi abusi che portano a un decadimento fisico e morale inesorabile, perché si vuole sfuggire alla realtà, alla nostra condizione, alle nostre difficoltà, spiegano i sociologi. Noi abbiamo una risposta più precisa. L'uomo rifugge la realtà perché gli fanno paura, o le realtà perché gli fanno paura, vuole sfuggire alle conseguenze delle sue colpe. L'alcol, la droga, i tranquillanti sono come quegli alberi dietro i quali si nascosero Adamo ed Eva dopo la loro disubbidienza. La salvezza è nella fuga? Certamente no. Noi abbiamo di meglio, non fuggiamo, affrontiamo la situazione, confessiamo il nostro miserabile stato di peccato, crediamo che Cristo ha pagato sulla croce per noi ed eccoci trasformati in un essere nuovo, rigenerato, liberato da quel malessere che è l'allontanamento da Dio. Allora non avremo più bisogno di fuggire, avremo il riposo che ci viene dato dalla comunione con Dio.

Jambe marbrée, tradotto gambe marmorizzate, alla francese suona molto elegante, ma la definizione riguarda un disturbo poco fascinoso, le gambe a colonna. Un guaio tutt'altro che raro, colpisce una donna su tre, come ha constatato una vasta ricerca epidemiologica che ha coinvolto ben 43.000 medici di famiglia. Grazie alla ricerca, questa patologia, non sempre riconosciuta dai medici, spesso trascurata o curata male perché confusa con le varici, è stata finalmente messa a fuoco. Fino a ieri non aveva un nome. Flebostasi costituzionale, una tendenza a trattenere liquidi nella parte inferiore del corpo. Chi soffre di questo problema ha gambe pesanti, tutte d'un pezzo, a colonna appunto, spesso gonfie, mani e piedi sempre freddi, un difetto familiare che in genere si tramanda di madre in figlia, caratterizzato da un'alterata termoregolazione, cioè da una certa difficoltà ad adattarsi agli sbalzi di pressione e di temperatura. Quando il tempo cambia e arrivano i primi caldi, queste donne sembrano gonfiarsi e in realtà il peso non cambia, hanno solo una forte ritenzione idrica. Tali problemi sono spesso accompagnati da una certa intolleranza alle fibre sintetiche e a farmaci come la pillola da mastopatia fibrocistica, cioè alterazione benigna del seno, con numerosi noduli e da pressione bassa. A che cosa è dovuto tutto ciò? Ancora non è certo, ma tra le peculiarità di queste signore c'è un'alterazione dei livelli di estrogeno e progesterone e una rallentata funzione della tiroide. Una malattia in piena regola dunque? Più che una malattia, all'inizio è solo una caratteristica costituzionale, ma con l'andare degli anni, se il problema non si tiene sotto controllo, non sana abitudini di vita, sotto controllo con sane abitudini di vita, il gonfiore tende a peggiorare e con caviglie e gambe gonfie la voglia di muoversi e camminare diminuisce sempre di più. Un gatto che si morde la coda, perché la sedentarietà è la principale nemica del benessere delle gambe. Che fare dunque? Prima di tutto rivolgersi a uno specialista per una diagnosi corretta. Il rischio infatti è quello che il problema venga confuso con le vene varicose e curato impropriamente. Con indagini più approfondite invece risulta che il circolo venoso, sia superficiale che profondo, non ha alcuna alterazione. In genere le vene sono sane. Per escludere subito problemi di vene è utile una ultrasonografia con Doppler o con EcoColor Doppler. Una volta accertato che il circolo profondo è sano, va studiato il microcircolo. Attraverso la videocapilloroscopia, una nuova tecnica computerizzata che consente di fare con maggior precisione, e cioè con ingrandimenti da 20 a 80 volte superiori, ciò che da anni facevamo con la semplice capillaroscopia, studiare quella fittissima rete di venule e arteriole grazie alla quale avvengono gli scambi di sostanze nutritive tra il sangue e i tessuti. La videocapillaroscopia consiste infatti nell'appoggiare direttamente sulla pelle un microscopio collegato a una telecamera che registra le immagini e le trasmette ingrandite di 500 volte su uno schermo. Se il microcircolo risulta scompaginato e alterato, se i liquidi trattenuti nel tessuto connettivo sono superiori al normale, la diagnosi è fatta. Si tratta proprio di flebostasi costituzionale. E che fare a questo punto? La prima mossa è correre, o perlomeno camminare, cioè cambiare abitudini di vita per rimettere in funzione quel cuore periferico che tutti noi abbiamo sotto la pianta del piede, una specie di cuscinetto spugnoso che viene sollecitato e spremuto ogni volta che appoggiamo i piedi per terra e che sospinge verso l'alto sangue e linfa che la forza di gravità porta giù. Se a causa di qualche difetto il piede col suo movimento non comprime bene questa spugnetta, questi liquidi ristagnano. Camminando o facendo jogging, tale tendenza viene combattuta, per questo è importante non fermarsi anche quando le gambe sembrano pesanti e affaticate. Oltre allo sport è utile tenere il peso sotto controllo, per non sovraccaricare troppo gli arti inferiori. Senza eccedere però spesso chi ha questi problemi si sottopone a diete estenuanti senza ottenere risultati, perché il gonfiore è dovuto alla ritenzione idrica, non al tessuto adiposo. Fanno senz'altro bene le calze elastiche a compressione graduata che contrastano la naturale tendenza dei vasi a dilatarsi e favoriscono il ritorno venoso verso il cuore.
Massaggi e cure estetiche, quali pressoterapia e linfodrenaggio, hanno un'ottima riuscita. Le cure farmacologiche vanno invece riservate ai casi più ostici. Sono a base di flavonoidi ad azione prolungata, quali le diosmine, principi attivi di origine naturale. Possono però dare effetti collaterali, vanno quindi prescritti dal medico. E il bisturi è risolutivo, ma non è adatto a tutte. Si consiglia solo a chi già da giovane gambe sformate.

Ed ora qualche notizia, forse perlomeno due, dell'anno 1940. Un cacciatorpediniere colpito a morte da navi inglesi nel Mar Rosso sta per affondare insieme con il comandante e capitano di corvetta Borsini, naturalmente italiano questo cacciatorpediniere. L'acqua è già sul ponte quando un giovane marinaio, lasciata una delle scialuppe e ritornato a bordo, si presenta all'ufficiale. «Comandante, muoio con voi», dice il giovane salutando militarmente. La nave poco dopo si inabissa con i due eroi. L'episodio avviene il 21 ottobre. L'eroismo non è una esclusiva dei militari. In novembre il segretario del fascio cita all'ordine del giorno Giovanna Deiana della GIL veronese. La ragazza, colpita al viso durante l'incursione aerea del 21 ottobre da una scheggia di bomba che le cagionava la perdita totale della vista, dava prova di grande forza morale e di vivo spirito fascista. Infatti, noncurante del dolore, riusciva a salvare i suoi fratellini. Bene, con questa notizia dell'anno 1940 dei giornali dell'epoca si conclude anche quest'oggi il nostro programma Punto d'incontro. Vi ringrazio per l'ascolto, lascio lo spazio alla sigla finale e ci risentiamo a presto con un nuovo numero di Punto d'incontro. Ciao da Eliseo e grazie ancora per l'ascolto.

abbiamo trasmesso Punto d'incontro. Un programma di riflessioni, testimonianze, curiosità, storia e musica. Per qualsiasi informazione o problemi di carattere spirituale, telefona o scrivi all'emittente che ha trasmesso questo programma.

0: Sono le ore 11 e 31 minuti.
1: Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

La Bibbia ci racconta in maniera vivida l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 9 giugno 2026, un buon ascolto a tutti voi. Continua il conflitto in Medio Oriente. Nella giornata di ieri il presidente degli Stati Uniti Trump ha intimato all'Iran e Israele di smettere immediatamente di sparare. Il tycoon è stato oggetto di alcune proteste fuori dal Madison Square Garden, dove alcuni manifesti riportavano lo slogan Stop War in Iran. La situazione non è migliorata all'interno della struttura sportiva. Quando il presidente è stato inquadrato dalle telecamere che hanno trasmesso la sua presenza sul maxi schermo durante l'esecuzione dell'inno iniziale, un'ondata di fischi si è alzata. I Pasdaran hanno avvertito che le operazioni militari sono state sospese, ma al contempo hanno minacciato attacchi più duri e devastanti qualora Israele riprendesse i bombardamenti in Libano. Proprio su quest'ultimo territorio è intervenuto il premier israeliano Netanyahu, che ha dichiarato: Iran e Hezbollah sono più deboli che mai e la nostra battaglia non è ancora finita con loro. Gli Houthi hanno vietato la navigazione a Israele nel Mar Rosso, aggiungendo che risponderanno a un'escalation con un'escalation. La milizia islamica sciita libanese Hezbollah ha rivendicato 16 attacchi contro le forze israeliane. L'equipaggio di un elicottero d'attacco Apache delle forze armate statunitensi è stato tratto in salvo dopo che il velivolo è precipitato nei pressi dello stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dal quotidiano New York Times, citando fonti informate sull'accaduto. Le cause dell'incidente non sono state ancora chiarite. L'episodio avviene in un momento particolarmente delicato, mentre il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran appare sempre più fragile e le tensioni nelle regioni restano elevate. La Procura di Roma, nell'ambito della vicenda Flotilla, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza israeliano Itamar Ben-Gvir, che rivolse parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Ben-Gvir è indagato per sequestro di persona e tortura. Lui ha affermato: il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, non mi faccio intimorire. Intanto il presidente americano Donald Trump ha rivelato il contenuto della conversazione con il premier Benjamin Netanyahu. Ho detto a Bibi: attento a quello che fai o resti solo contro l'Iran. Netanyahu ha annunciato che il fuoco con l'Iran è cessato e che gli attacchi contro Teheran sono stati effettuati per autodifesa. Nuovi raid dell'IDF nel sud del Libano. Veniamo alla cronaca italiana. Drammatico incidente stradale nella serata di ieri a San Luri nel Cagliaritano. Per cause ancora da accertare, due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale. L'impatto si è rivelato fatale per uno dei due conducenti, un 25enne residente a San Luri, deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. L'altro automobilista, un 45enne residente a Serramanna, ha riportato varie ferite ed è stato soccorso dai sanitari che lo hanno trasferito in codice giallo a Cagliari. A quasi 4 anni dalla morte della giudice molisana Francesca Ercolini, trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro il 26 dicembre del 2022, l'inchiesta cambia strada. La procura dell'Aquila indaga ora anche per omicidio dopo il deposito della nuova consulenza medico-legale. La relazione di circa 450 pagine, redatta dal professore Vittorio Fineschi, che ha eseguito la nuova autopsia, solleva seri dubbi sulla ricostruzione iniziale, secondo cui la magistrata si sarebbe tolta la vita volontariamente. E nel primo pomeriggio di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti a Cassano d'Adda, all'altezza di via Canterana, per soccorrere due persone finite nelle acque del fiume Adda. Una delle due, la più giovane, è riuscita a mettersi in salvo aggrappandosi ad alcuni rovi presenti su uno scoglio. L'altra persona, un uomo di circa 60 anni, non è più riemersa. Sul posto

sono arrivati le squadre dei vigili del fuoco con autopompe da Gorgonzola e Treviglio, personale SAF da Bergamo, soccorritori acquatici e l'elicottero Drago 153 del reparto volo Lombardia con a bordo i sommossatori di Milano. Il corpo della persona era stato individuato 600 metri più a valle ed è stato recuperato. Quello di mamma e figlia morte per avvelenamento da ricina sembra destinato a rimanere un giallo insoluto ancora per diverso tempo. A ormai quasi 6 mesi dalla morte della 50enne Antonella Di Iersi e della 15enne Sara Di Vita in questura a Campobasso, gli inquirenti avrebbero allargato nuovamente il cerchio delle persone sentite. Oltre ai parenti vengono sentiti anche alcuni amici della famiglia. L'obiettivo è far luce sulle dinamiche che hanno coinvolto la famiglia Di Vita non solo all'interno delle quattro mura dove le due donne sono state avvelenate durante i pasti prima dello scorso Natale. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Aria più fresca e stabile lambisce le Alpi, rovesci e pioggia al pomeriggio su questi settori, altrove pressione in ulteriore aumento con cielo sereno poco nuvoloso ovunque. Nel corso del pomeriggio e poi in serata proseguirà l'instabilità sui settori alpini e prealpini con temporali che raggiungeranno la pianura lombarda e veneta in nottata, venti deboli meridionali. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Vita e salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
1: Dovremmo avere in linea Ennio Battista, ci senti?
2: Buongiorno.
1: Ciao Ennio, ricordo per i nostri ascoltatori, Ennio Battista è direttore del mensile Vita e Salute e quest'oggi con Ennio prendiamo in considerazione alcuni temi presenti nel numero della rivista del mensile Vita e Salute, un mensile per scegliere il benessere, come si legge sulla testata. Stili di vita, alimentazione naturale, medicina, famiglia, psicologia, ambiente, insomma vari argomenti che vengono affrontati ogni mese. Quest'oggi vogliamo soffermarci forse sull'articolo più importante, sul dossier, non so se è possibile definirlo così. Allora, il titolo è "Che grano è? Consumiamo frumento ogni giorno, con il pane, la pasta, i cracker, ma cosa mangiamo veramente? Un'inchiesta sul re degli ingredienti." Ecco, detto così, già spaventa un po'. Cosa mangiamo veramente? Perché non è grano?
2: Certo.
1: Meno male, via.
2: Certo, quello sì, sicuramente. E che con questa inchiesta abbiamo voluto un po' sfatare alcuni miti. Il primo fra tutti è quello che fa credere che tutto ciò che è a base di frumento, di grano, sia prodotto in Italia, cosa che purtroppo non è vera. Noi siamo forti importatori di grano dall'estero e con tutto ciò che può conseguire da questa realtà, da questo fenomeno.
1: Che differenza c'è avere il grano italiano o quello che viene dall'estero?
2: Beh, allora, innanzitutto facciamo una premessa. Il grano è ovviamente importantissimo, è un ingrediente principale di molti nostri alimenti, addirittura al grano e ai cereali che fanno parte di questa grande famiglia si fa un po' risalire l'inizio della civiltà, quindi la loro introduzione nelle colture corrisponde proprio all'inizio di un successivo poi progresso, sviluppo delle società, per cui ecco l'importanza fondamentale di questo ingrediente. Diciamo che l'Italia è un importatore netto di frumento, questo perché per soddisfare le elevate esigenze del mercato interno non ce la facciamo a compensare la domanda, quindi l'offerta deve essere in qualche modo integrata con ciò che viene dall'estero.
1: Ecco, ma la qualità di questo grano che viene dall'estero?
2: Ecco, la qualità, il problema qual è? Il problema è che non abbiamo delle certificazioni chiare per poter dire innanzitutto che quello che mangiamo viene dall'estero, perché no? Perché ci potrebbe essere anche il modo di distinguere fra un prodotto fatto con grano italiano piuttosto che grano non italiano. Ecco, questo manca un'etichettatura precisa, per cui il consumatore innanzitutto non sa bene cosa sceglie. Il problema è quello della conservazione di questo tipo di ingredienti, metodi di conservazione, che sono tre fondamentalmente: un metodo chimico, tramite il quale si utilizzano degli antiparassitari di sintesi, con tutte le problematiche che ciò comporta, siamo di fronte comunque a sostanze non certo salutari al 100%. Poi ci sono altri due metodi cosiddetti fisici, che sono a base di anidride carbonica al posto dell'ossigeno, e un altro metodo invece che è legato alla immissione di aria fredda attraverso dei ventilatori collegati, diciamo, agli impianti frigoriferi che conservano il grano e le farine da cui si ricava, insomma. Quello è il problema, è che spesso tutto ciò non è una garanzia assoluta di produzione di batteri, comunque di sostanze parassite, che sono sempre un po', come dire, in agguato quando ci sono grosse quantità conservate in questa maniera. Si possono formare muffe, sostanze comunque di una certa tossicità.
1: Ecco, Nino Battista, io vorrei chiederti, ma non c'è, come dire, un ente statale preposto proprio al controllo degli alimenti?
2: Sì, ci sono, però come la cronaca ci ha insegnato anche poco tempo fa, i controlli dovrebbero essere superiori. Ricordiamo appunto quello che è successo dal grano canadese, che presentava proprio parti di grano provenienti da questa grande nazione, che però presentavano queste muffe derrate, praticamente avvelenate, era in un certo senso. Per cui questo è un problema diciamo un po' intrinseco alla grande produzione e soprattutto alla grande produzione che poi deve far conto di mercati così lontani. Mm-hmm. Il secondo pericolo, che per adesso non è così imminente, ma è sempre lì alla porta, io dico pericolo, quindi in qualche modo esprimo già un giudizio di valore, ma è quello della immissione di un grano transgenico, il grano Roundup Ready prodotto dalla Monsanto, che è lì che aspetta la finestra per vedere quando potranno dargli l'ok per questa emissione. Ricordo che è un frumento geneticamente manipolato per essere resistente a un tipo di erbicida prodotto, guarda caso, dalla stessa azienda.
1: Ecco, poi c'è la polemica con la Comunità Europea. Com'è la situazione?
2: No, per adesso non è possibile importare un grano di questo tipo, perché è stato vietato.
1: Una moratoria.
2: Però per adesso, diciamo, è stato vietato di poterlo commercializzare, almeno in Italia, comunque in Europa. Però siccome le politiche agricole comunitarie puntano a qualche modo a non far predominare un mercato interno su altri, quindi la previsione è che il mercato italiano produrrà sempre meno per il proprio mercato e importeremo sempre più dall'estero, e allora lì poi bisogna vedere che cosa avverrà.
1: Allora io direi, mettiamo un breve stacco musicale, tu hai posto i problemi e poi ci dovrai anche spiegare quali sono le soluzioni a questi problemi, ammesso che esistano. Un breve stacco musicale e poi ci risentiamo ancora una volta con Ennio Battista, direttore di Vita e Salute.

0: Un breve stacco musicale con Art Garfunkel, I only have eyes for you, io ho occhi soltanto per te, però direi che qui bisogna avere occhi dappertutto, eh? Non so Ennio Battista, ma la domanda è cosa mangiamo veramente, insomma, allora fra l'inquinamento che magari una agricoltura con pochi scrupoli che viene dall'estero, io ho letto qualche cosa sulla Cina che mi ha inorridito, insomma, il problema dell'agricoltura transgenica, insomma, ci sono diverse preoccupazioni. Come se ne esce da queste preoccupazioni? Perché poi il passo successivo è il fatalismo, dice, bah, stiamo a vedere, tanto non abbiamo possibilità di controllo sul mercato, non capiamo da dove arriva il grano, e allora?
1: C'è un problema quindi a monte, con i produttori di alimenti di qualità, in questo caso di grano, è bene che possano più presto creare un'etichetta di qualità, è una via d'obbligo che permette appunto a chi compra di sapere che sta comprando un certo tipo di prodotto. La seconda strada più immediata, già esistente, è quella di orientarsi verso prodotti biologici, costano leggermente di più, ma quel leggermente di più vale la pena, io credo, investire, non stiamo parlando di cifre esorbitanti, comunque sono cifre relative a un prodotto comunque non particolarmente caro, quindi quando si parla di 15-20% in più rispetto al prezzo medio parliamo comunque di cifre in assoluto non...
0: E il grano cosiddetto biologico veramente dà affidamento?
1: Al suo interno una normativa tale che lo rende nettamente superiore come accuratezza dei controlli, poi se mi diceste ma tu sei sicuro al 100% che tutto ciò che dice di essere biologico è tale, io non posso mettere la mano sul fuoco, come in tutte le cose purtroppo che non sono sotto il nostro controllo diretto.
0: Senti Ennio, so che tu tra un poco ci dovrai lasciare, ma sabato scorso tu hai tenuto una riflessione nella chiesa avventista di Firenze, in cui tra l'altro segnalavi la presenza di sostanze inquinanti nel sangue umano, una ricerca fatta, se non sbaglio, negli Stati Uniti o nel Nord America, c'è da preoccuparsi. Come se ne esce da situazioni di questo tipo? Basta il biologico oppure forse anche i nostri governi dovrebbero assumere un atteggiamento più attivo per la protezione della salute pubblica?
1: Sì, diciamo che come è sempre un po' l'incontro tra la politica e il cittadino privato, ecco, non possiamo fare tutto noi da soli, però è vero che se i consumatori segnalano, esprimono con le loro scelte delle preferenze verso un certo tipo di prodotto, ecco che il mercato dovrà necessariamente seguire le nuove tendenze, quindi se il consumatore vuole la qualità il mercato dovrà in qualche modo garantirgliela, offrirgliene di più, e di conseguenza anche i governi e le amministrazioni dovranno facilitare questo tipo di scelta, di orientamento. Certo, noi siamo, come dire, circondati e immersi in un'atmosfera ricca di elementi inquinanti, di sostanze chimiche di cui non sempre sappiamo il reale effetto sulla salute umana, però è anche vero che si è visto come abbiamo delle risorse interne che se attivate possono fronteggiare, limitare i danni da parte degli inquinanti esterni.
0: Le risorse interne tu intendi il sistema immunitario?
1: Il sistema immunitario che comunque se lo curiamo attraverso un'alimentazione fatta di certi cibi, ripeto, cibi vegetali, ormai lo diciamo fino alla noia.
0: E non ti preoccupare, vai, annoiaci pure. Prego.
1: Vale la pena ripeterlo, quindi anche se sono in parte inquinati, perché comunque non c'è nulla che non sia ormai toccato dalla chimica, ecco che comunque risultano lo stesso dei modi per difenderci meglio da questo tipo di fenomeno, per cui l'inquinamento totale non ci deve in qualche modo far abbassare la guardia o far gettare la spugna, ma deve indurci a riuscire sempre comunque a trovare il meglio di quello che c'è attorno a noi. Ecco.
0: Benissimo, allora ringraziamo davvero Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, con il quale abbiamo parlato di un argomento trattato. Consumiamo frumento ogni giorno con il pane, la pasta, i cracker, ma cosa mangiamo veramente? Un'inchiesta sul re degli ingredienti. Che grano è? Questo è un po' il titolo presente. Ti ringrazio. Grazie. E appuntamento con te, con i nostri ascoltatori, fra due settimane.
1: Parleremo di osteoporosi,
0: ecco,
1: delle novità molto sorprendenti.
0: Benissimo, grazie mille, a risentirci.
1: A presto.
2: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e un minuto.
1: Notiziario del 9 giugno 2026, un buon ascolto a tutti voi. Continua il conflitto in Medio Oriente. Nella giornata di ieri il presidente degli Stati Uniti Trump ha intimato all'Iran e Israele di smettere immediatamente di sparare. Il tycoon è stato oggetto di alcune proteste fuori dal Madison Square Garden, dove alcuni manifesti riportavano lo slogan Stop War in Iran. La situazione non è migliorata all'interno della struttura sportiva. Quando il presidente è stato inquadrato dalle telecamere che hanno trasmesso la sua presenza sul maxi schermo durante l'esecuzione dell'inno iniziale, un'ondata di fischi si è aggrata. I Pasdaran hanno avvertito che le operazioni militari sono state sospese, ma al contempo hanno minacciato attacchi più duri e devastanti qualora Israele riprendesse i bombardamenti in Libano. Proprio su quest'ultimo territorio è intervenuto il premier israeliano Netanyahu, che ha dichiarato: Iran e Hezbollah sono più deboli che mai e la nostra battaglia non è ancora finita con loro. I Houthi hanno vietato la navigazione a Israele nel Mar Rosso, aggiungendo che risponderanno a un'escalation con un'escalation. La milizia islamica sciita libanese Hezbollah ha rivendicato 16 attacchi contro le forze israeliane. L'equipaggio di un elicottero d'attacco Apache delle forze armate statunitensi è stato tratto in salvo dopo che il velivolo è precipitato nei pressi dello stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dal quotidiano New York Times, citando fonti informate sull'accaduto. Le cause dell'incidente non sono state ancora chiarite. L'episodio avviene in un momento particolarmente delicato, mentre il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran appare sempre più fragile e le tensioni nelle regioni restano elevate. La Procura di Roma, nell'ambito della vicenda Flotilla, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza israeliano Itamar Ben-Gvir, che rivolse parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Ben-Gvir è indagato per sequestro di persona e tortura. Lui ha affermato: il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, non mi faccio intimorire. Intanto il presidente americano Donald Trump ha rivelato il contenuto della conversazione con il premier Benjamin Netanyahu. Ho detto a Bibi: attento a quello che fai o resti solo contro l'Iran. Netanyahu ha annunciato che il fuoco con l'Iran è cessato e che gli attacchi contro Teheran sono stati effettuati per autodifesa. Nuovi raid dell'IDF nel sud del Libano. Veniamo alla cronaca italiana. Drammatico incidente stradale nella serata di ieri a San Luri nel Cagliaritano. Per cause ancora da accertare, due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale. L'impatto si è rivelato fatale per uno dei due conducenti, un 25enne residente a San Luri, deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. L'altro automobilista, un

25enne residente a Serramanna, ha riportato varie ferite ed è stato soccorso dai sanitari che lo hanno trasferito in codice giallo a Cagliari. A quasi 4 anni dalla morte della giudice molisana Francesca Ercolini, trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro il 26 dicembre del 2022, l'inchiesta cambia strada. La procura dell'Aquila indaga ora anche per omicidio dopo il deposito della nuova consulenza medico-legale. La relazione di circa 450 pagine, redatta dal professore Vittorio Fineschi, che ha eseguito la nuova autopsia, solleva seri dubbi sulla ricostruzione iniziale, secondo cui la magistrata si sarebbe tolta la vita volontariamente. E nel primo pomeriggio di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti a Cassano d'Adda, all'altezza di via Canterana, per soccorrere due persone finite nelle acque del fiume Adda. Una delle due, la più giovane, è riuscita a mettersi in salvo aggrappandosi ad alcuni rovi presenti su uno scoglio. L'altra persona, un uomo di circa 60 anni, non è più riemersa. Sul posto sono arrivati le squadre dei vigili del fuoco con autopompe da Gorgonzola e Treviglio, personale SAF da Bergamo, soccorritori acquatici e l'elicottero Drago 153 del reparto volo Lombardia, con a bordo i sommossatori di Milano. Il corpo della persona era stato individuato 600 metri più a valle ed è stato recuperato. Quello di mamma e figlia morte per avvelenamento da ricina sembra destinato a rimanere un giallo insoluto ancora per diverso tempo. A ormai quasi 6 mesi dalla morte della 50enne Antonella Di Iersi e della 15enne Sara Di Vita in questura a Campobasso, gli inquirenti avrebbero allargato nuovamente il cerchio delle persone sentite. Oltre ai parenti vengono sentiti anche alcuni amici della famiglia. L'obiettivo è far luce sulle dinamiche che hanno coinvolto la famiglia Di Vita non solo all'interno delle quattro mura dove le due donne sono state avvelenate durante i pasti prima dello scorso Natale. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Aria più fresca e stabile lambisce le Alpi, rovesci e pioggia al pomeriggio su questi settori, altrove pressione in ulteriore aumento, con cielo sereno poco nuvoloso ovunque. Nel corso del pomeriggio e poi in serata proseguirà l'instabilità sui settori alpini e prealpini, con temporali che raggiungeranno la pianura lombarda e veneta in nottata, venti deboli meridionali. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Un benvenuto all'ascolto a tutti di questa puntata targata 9 giugno del nostro almanacco radiofonico.

0: accadde oggi.
1: Il 9 giugno del 1951 avviene la prima rappresentazione postuma dell'Orfeo di Euridice di Joseph Haydn al Teatro della Pergola di Firenze. 1954, Joseph Welch, avvocato speciale dell'esercito statunitense, attacca violentemente il senatore Joseph McCarthy durante le udienze riguardanti l'eventuale infiltrazione comunista nell'esercito. 1962, viene fondata la Repubblica di Tanganyika. 1980, la navicella spaziale Soyuz atterra nel Kazakistan dopo la sua missione. 1983, il socialista Mario Soares diventa primo ministro del Portogallo per la seconda volta. 1991, durante l'ottavo e ultimo congresso di Democrazia Proletaria, il partito decide di sciogliersi e confluire nel Movimento per la Rifondazione Comunista. 1999, la Repubblica Federale di Jugoslavia e la NATO firmano un trattato di pace con cui si conclude la guerra del Kosovo. 2005, Eduardo Rodriguez Velzé diventa nuovo presidente della Bolivia. 2006, inizia quel giorno il campionato del mondo di calcio in Germania. La partita inaugurale si gioca a Monaco di Baviera fra Germania e Costa Rica.

0: Pensieri Cristiani.
1: Dio non ha promesso di liberarci da ogni circostanza, ma che sarà con noi in ogni circostanza. Dio non abbandona chi si rifugia e pone la propria fiducia in Lui. Nelle circostanze difficili, quando non comprendi il disegno divino e forse ti senti stanco e vuoto, vai a Dio così come sei, col desiderio di fare la sua volontà. Egli ti rafforzerà, mostrerà se stesso e ti darà una nuova visione delle circostanze, perché desidera formare il tuo cuore secondo la sua immagine. Dio ha in mano la tua vita, la tua crescita. Lascialo operare con la certezza che sarà con te in ogni situazione. Abbi fede, con essa riuscirai a vivere lo scopo di ciò che vivrai. Forse non comprendi cosa sta succedendo, ma Dio lo sa, fidati di Lui. Lui è all'opera, proprio come dice un versetto della Bibbia che recita così: «L'Eterno disse, io sarò con te».

0: Gospel Jukebox,
1: dove la David Crowder Band canta Open Skies, cioè cieli aperti.

0: Le citazioni celebri.
1: Sapete perché il modo imperativo dei verbi non ha la prima persona? Perché è più facile comandare agli altri che a se stesso.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Fu Thomas Edison a brevettare nel 1877 la prima bambola in grado di parlare, un giocattolo di legno e metallo contenente il primo fonografo da casa, un apparecchio in grado di riprodurre e registrare i suoni. Il fonografo, posizionato nel torace del giocattolo, si azionava con una piccola manovella e riproduceva una filastrocca per bambini. Ma la bambola, il cui prezzo equivaleva a 2 settimane di salario dell'epoca, era troppo fragile per essere affidata davvero ai piccoli e le sue doti vocali duravano pochissimo. Dei 500 esemplari venduti, molti furono riportati in negozio perché considerati difettosi, senza contare che la voce, riascoltata oggi, ricorderebbe il ritornello di alcuni film horror.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Un altro appuntamento con questo nostro almanacco quotidiano sta per concludersi. Io ovviamente vi aspetto di nuovo qui domani e intanto vi ringrazio tutti per l'ascolto. Ciao!

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
1: Come abbiamo già ricordato, ai nostri ospiti poniamo la domanda, che è una domanda che tra l'altro trovate anche sul sito del Quirinale. Per me la Repubblica è? E allora abbiamo chiesto anche ai nostri radioascoltatori di farci sapere cosa pensano, insomma, su questo tema. Visto che domani, come è noto, è la giornata in cui si celebra gli 80 anni della Repubblica Italiana. Allora, un'ascoltatrice di Firenze ci scrive: per me uno dei presidenti preferiti era Sandro Pertini, il quale diceva: bisogna che la Repubblica sia giusta e incorrotta, forte e umana, forte con i colpevoli, umana con i deboli e i diseredati. Dunque il tema è la Repubblica come una scelta di campo di carattere sociale, ma anche, insomma, etico, umanitario. Allora, abbiamo con noi, l'abbiamo detto, il professor Saverio Scuccimarri, pastore avventista, docente alla Facoltà Avventista di Teologia di Firenze.
2: Ciao, buongiorno a tutti e a tutti.
1: La domanda la facciamo anche a te.
3: Per
1: te
3: non Repubblica... lo sapeva, è così a bruciapelo, okay, l'abbiamo... Okay.
1: Vediamo, vediamo se. Ma queste sono le risposte più interessanti, quelle che arrivano così.
3: È vero. Posso rileggere, Robby, da dove siamo partiti?
1: Rileggi,
3: do anche tempo a Saverio.
1: Così ci pensa.
3: Allora, abbiamo scelto Saverio tra le tante frasi sulla Repubblica, anche sulla. Abbiamo scelto una che è di Piero Calamandrei, che è legata alla Costituzione, che d'altra parte è legata molto alla Repubblica. Scrive Piero Calamandrei che in parte è una realtà. E in gran parte è ancora un programma, un ideale, un impegno e una speranza.
1: Quindi un impegno e una speranza. Allora, cosa ne pensa un pastore evangelico, un pastore avventista, Saverio?
2: Quando penso alla Repubblica, a me viene, non lo so perché, forse per deformazione viene in mente un po' l'etimologia della parola, no? Res pubblica, la cosa pubblica. E quindi c'è l'idea della partecipazione di tutti alla vita politica della città.
1: Che non è mai stato.
2: Che non è mai stato, però, come dire, nell'etimologia.
1: L'obiettivo è quello.
2: Nell'etimologia l'obiettivo è quello. Esatto. E quindi, se voi tenete conto che la Repubblica è stata scelta subito dopo come forma istituzionale dello Stato italiano, subito dopo il fascismo, vuol dire che c'era appunto una volontà di chiudere questo capitolo della dittatura, no? Del potere l'uomo riservato forte a pochi, e quindi gli altri devono soltanto obbedire, ma c'è la volontà di partecipare tutti alla costruzione. E questo io credo che sia anche un messaggio biblico evangelico.
1: Ecco,
2: importante.
1: Questo mi sembra interessante, perché noi forse addirittura lo diamo per scontato, ma insomma il fenomeno della democrazia, con tutte le contraddizioni, per carità, perché insomma, vabbè, però è un fenomeno piuttosto recente. Il cristianesimo è 2000 anni che ha convissuto e addirittura si è fatto interprete e portavoce di soluzioni autoritarie, molto spesso. Mm-hmm. Anzi, era anche difficile concepire qualcosa di diverso. Allora, quanto effettivamente, tu hai detto, per me che sono un credente, è difficile scindere il mio impegno cristiano dal mio impegno civile, per, se ho capito bene?
2: Sì. C'è sempre, quando si legge la Bibbia, quando si leggono le proprie origini, c'è sempre questa doppia lettura che è possibile. Cioè, da un lato tu trovi nella Bibbia anche tanti testi che sono testi che in qualche modo vogliono fare da mediazione, e quindi vogliono conservare anche quelle che sono le istituzioni, vogliono garantire, perpetuare le istituzioni che ci sono, che è un movimento positivo. Insomma, nessuna realtà andrebbe avanti se noi stessimo lì sempre a discutere, rimettere tutto quanto in discussione. Però dall'altro lato esiste anche quest'altro movimento opposto, in cui si cerca di trasmettere dei valori più grandi, no? Dei valori altri, e quindi si cerca sempre di aprire gli orizzonti, e questo avviene anche in chiave politica. Cioè, se si legge la Bibbia anche dalla prospettiva della politica, si vede che da un lato sicuramente come dire, si mantengono espressioni, strutture, gerarchie, no? Voi pensate all'idea di regno, la schiavitù, comunque il rispetto delle autorità, cioè sono tutti fili conduttori che ci sono, è possibile trovarli all'interno della Bibbia. Però allo stesso tempo nella scrittura tu trovi anche dei principi che, insomma, per l'epoca in cui è stata scritta sono anche abbastanza innovatori, e uno di questi principi è il fatto che, per esempio, tutto il popolo, no? Nella Bibbia, sia nel primo che nel secondo testamento, tutto il popolo dei credenti, per esempio, è considerato un popolo di re e sacerdoti. E allora che vuol dire questo? Ecco, questo vuol dire una grande valorizzazione di ogni essere umano, quindi un'abolizione di tutte le gerarchie, e vuol dire anche piena partecipazione. Poi è chiaro, questi principi sono annunciati lì, e non una volta, sono ricorrenti nella Bibbia, non sempre nella storia, cioè nella storia poi si è faticato a trarre tutte le conseguenze da queste frasi, ma intanto sono lì.
1: E poi ci sono naturalmente le evoluzioni, ma anche le involuzioni, perché io penso alle prime comunità cristiane che necessariamente avevano al loro interno tutti insieme schiavi e padroni. Che uno potrebbe dire, sì, però non toccavano, diciamo, le istituzioni, no? Ma il fatto di avere insieme, adorare un unico Dio, il padrone con il suo schiavo, beh, questo di fatto era una rivoluzione. Successivamente, secoli dopo, avete le chiese dove ci sono da una parte i potenti, no? E dall'altra il popolino, e quindi con delle rigide divisioni anche sul piano fisico, dove stanno le persone, insomma.
2: Sì. Diciamo che certe intuizioni di cui parlavamo prima, no? Che ci sono nella Bibbia. Voi pensate a quella parola dell'apostolo Paolo che dice: non c'è, qui di fronte a Gesù non c'è più né giudeo né greco, né libero né schiavo, né uomo né donna, ma tutti siamo uno in Cristo Gesù. Diciamo che questo
1: è sfuggito di bocca.
2: Questo tipo di espressioni, no, vabbè, okay. È vero che poi non avevano un impatto concreto, con un impatto diretto sulle gerarchie, e quindi poi dopo continuavano ad esserci queste gerarchie, però è anche vero che allo stesso tempo tutto questo sistema veniva svuotato pian piano dall'interno, cioè senza batterlo, certo, esternamente.
1: Se tu ci
2: però
1: credi,
2: internamente,
1: se tu ci credi veramente, che non c'è più, diciamo, di fronte a Dio né greco né giudeo, cioè quindi,
2: e quindi
1: universale,
2: poteva succedere che
1: non c'è schiavo, non c'è libero, non c'è uomo, non c'è donna,
2: esatto. Quindi venivano, ecco, abolite tutta una serie di gerarchie, di divisioni, non di differenze, perché poi questi testi non vanno intesi nel senso di abolire, ovviamente c'è l'uomo e c'è la donna, non è quello il punto, ma nel senso delle divisioni e delle gerarchie.
1: Certo.
2: In realtà poi, diciamo, se uno ci crede veramente, e la Bibbia racconta storie di persone che ci credevano veramente, e quindi cambiavano davvero i rapporti. Ora non abbiamo qui il tempo di dirlo, però lo possiamo lasciare ai radioascoltatori il compito, se vogliono, di approfondire la storia, per esempio, di Filemone e Onesimo, che erano un padrone e uno schiavo.
1: C'è, no? Proprio una lettera, c'è una lettera dell'apostolo,
2: esatto,
1: Paolo, che affronta questa vicenda delicatissima, delicatissima,
2: sì,
1: e molto imbarazzante, anche perché, insomma, vabbè, ne parleremo un'altra volta magari.
2: Sì.
1: Allora, ci ascoltiamo comunque adesso di Jovanotti, Estate. Dice, ma come, non siamo ancora in estate? Beh, insomma,
2: ma da queste se volete l'estate venite a Firenze.
1: Sì, sì, ma credo che un po' in tutta Italia, anche se per fortuna credo che stia rinfrescando da qualche parte. Ricordo che siamo in compagnia del pastore avventista Saverio Scuccimarri. Vorrei a questo punto citare e leggere, insomma, un messaggio che ci è arrivato, per la verità, qualche giorno fa, di un nostro ascoltatore, il quale ci scrive: sono stanco della modalità materialista dei media non religiosi. Se avessero più senso della trascendenza, farebbero un lavoro più costruttivo. Salutiamo Giuliano che ci scrive da Roma. Uno potrebbe anche rimanere sorpreso, perché dice, beh, insomma, i media non religiosi, i media laici, non è che ti puoi aspettare il senso della trascendenza. Però evidentemente qui non è, credo, di interpretare correttamente, non è semplicemente una questione confessionale, ecco, non è che si pretende che la stampa diventi la Stampa di Torino, un giornale cattolico. Quello che si chiederebbe, almeno che Giuliano dice, io sono stanco, è il fatto di un materialismo, insomma, abbastanza senza troppi dubbi, ecco, da parte di una certa informazione. E forse è la nostra società che respira questo materialismo un po' volgare, ecco, verrebbe da dire. Qual è la tua impressione, Saverio?
2: Ma giustamente, come hai detto tu, diciamo il materialismo è una cifra del nostro tempo, sicuramente. È una reazione anche forse a un eccesso di al di là, no?
1: O
2: di miseria anche, giusto, esatto. hai ragione, non è solo quell'aspetto lì, però è vero che c'è un eccesso di materialismo dove un po' si smarrisce la spiritualità, no? La spiritualità, non lo so, io indico, perché poi non è che c'è proprio consenso nell'uso di questi termini, io quando dico spiritualità intendo l'idea che però, come dire, il mondo, la realtà, la vita non si esaurisce semplicemente in ciò che io posso toccare, nei soldi che posso guadagnare o nelle cose che posso comprare, no? C'è qualcosa di più grande, di altro, che fa parte comunque della dimensione umana. E quindi, per esempio, la spiritualità non è solo quella che si riflette nella religione, quella è trascendenza. La spiritualità che propone la religione è trascendenza, però esiste anche una spiritualità immanente, che è quella per esempio dell'arte, no? Esistono altre forme di linguaggio, appunto come il linguaggio artistico in tutte le sue dimensioni, che è, come dire, è vero che però viaggiano su binari separati, cioè a volte si ha l'impressione che ci sia da un lato l'informazione, la scienza, no? Vada solo unicamente su un binario, che è quello materialista, e poi l'arte, come dire, vada solo nell'ambito dell'intrattenimento. Ecco, ci vorrebbe, diciamo, una maggiore compenetrazione tra queste due cose. Quello che può offrire la religione, secondo me, in questo tempo è un tipo specifico di spiritualità, cioè quello appunto della trascendenza, che è quello di cui ci parlava
1: che però Liliano. è un'esigenza, a volte sentita, a volte forse non sentita, ma che comunque è un bisogno,
2: è vero.
1: Non sempre consapevole. Claudio, cioè, volevi aggiungere qualcosa?
3: Sì, anche di testimonianza. Io penso che le due cose, cioè di una testimonianza vera, originale, spontanea, che va oltre, no? Tutte le esigenze mondane del vivere, economiche o di ricchezza, cioè questa necessità di sentirsi parte del mondo.
2: Certamente, di testimonianze poi ce ne sono tante, cioè è vero che c'è il, diciamo, c'è questa deriva materialista, però c'è quello anche che dice Claudio, cioè c'è un bisogno di autenticità,
3: ecco, bravo,
2: e che però se noi, come dire, siamo bravi a guardare, oppure ci fermiamo noi stessi, perché poi noi siamo anche noi coinvolti in questo movimento frenetico materialista, se noi sappiamo fermarci, invece ci rendiamo conto che di grandi testimonianze, di grandi anime ce ne sono tante, forse non sufficientemente si parla.
3: A noi ci aveva colpito tanto quel ragazzo che di cognome si chiama Cavallo, mi sembra, che quella è stata la testimonianza in cui
1: del perdono in circostanze veramente
3: in cui la spiritualità credo che ci sia in maniera, e anche il mettersi nei panni degli altri.
1: In effetti spiritualità, trascendenza sono dei bisogni, e ci sono anche testimonianze molto interessanti. Certo, ce ne vuole di più, anche perché leggendo le notizie, guardando i giornali, si ha proprio l'impressione invece di un impazzimento del mondo. Ecco, in una dimensione poi, come questa, difficile da commentare.
3: Poi anche i giornalisti cercarne ogni tanto.
1: E c'è anche una, come dire, penso al settore buone notizie, che non è solamente il Corriere della Sera. Però l'impressione di un mondo che va a, diciamo,
3: a rotoli.
1: Ecco, quello è forte.
2: Smarrito. Io direi che se posso concludere con questa cosa, tra coloro che sentono il bisogno della trascendenza e coloro che invece non lo sentono, no? Perché tu dicevi invece tanti non sentono questo bisogno, esiste poi una categoria intermedia, che sono quelli che sentono il vuoto della trascendenza, cioè quelle persone che non credono ci sia qualcos'altro al di là di ciò che viviamo concretamente e però ne sentono in qualche modo la mancanza. Ecco, allora su questa terza categoria forse si può giocare anche un compito importante da parte delle chiese, di chi crede, una sfida autentica, cioè l'idea di poter mostrare che non è tutto perduto, insomma, che qualcosa di importante esiste ancora, ecco, che la presenza di Dio può essere reale.
1: Bene, Giuliano, non so se la risposta che abbiamo provato a darti ti ha soddisfatto, perché poi naturalmente insomma ognuno pensa a qualche aspetto in particolare, noi diamo delle risposte anche più generali, ma insomma il tentativo l'abbiamo fatto. Ricordo che se volete porci domande, riflessioni, il nostro WhatsApp è sempre il solito 348 222 72 94. Un grazie al pastore avventista Saverio Scucimarri per essere stato con noi quest'oggi.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 51 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura biblica di oggi è tratta dal Vangelo di Giovanni, capitolo 4, versetto 22. Voi adorate quel che non conoscete. La riflessione che segue è a cura di Aylwen Morgan. Oggi il verbo adorare viene usato spesso con un'accezione diversa da quella ufficiale. Per molti adorare significa «mi piace all'ennesima potenza». Gesù invece usò questo verbo in modo assai diverso. Intendeva vero culto e vera riverenza indirizzati a Dio. Era di questo che parlava con una donna samaritana che, come tante altre persone, aspettava il Messia ma non conosceva Dio. Anche oggi tanti dicono di conoscere Dio, ma pur sapendo tante cose su di Lui, di fatto non lo conoscono. Non si può adorare chi non si conosce. Le parole di Gesù invitano a conoscere Dio così da poterlo veramente adorare. Il primo passo per conoscere Dio è leggere la Bibbia, cioè la sua parola scritta, che ha lo scopo di aiutare le persone a sapere chi è e quanto sia grande il proprio bisogno di un rapporto personale con Lui. Se il tuo rapporto con Dio è come quello della samaritana, è ora che tu ti dia una mossa per conoscerlo davvero.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo dall'Epistola ai Colossesi, capitolo 3, versetti 1 e 2. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. E ancora Evangelo di Marco, capitolo 1, versetto 35. La mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava. Le nostre priorità. Tutto precipita. Il tempo è tanto breve, la vita così frenetica. Le nostre agende sono talmente piene di impegni che c'è il rischio per i credenti di trascurare la lettura della Bibbia e la preghiera. Al mattino si corre per non arrivare in ritardo e la sera si è così stanchi. Capita che le settimane passino senza un reale contatto con il Signore. Eppure se gli consacriamo l'inizio delle nostre giornate, lo stesso avverrà anche per le ore che seguono. Ma se lasciamo passare questo momento privilegiato, tutta la giornata corre il rischio di essere persa per il Signore. Non cerchiamo scuse. Sistemiamo in buon ordine le nostre priorità, così potremo affrontare la giornata nella pace e con la vittoria della fede. Trascurando la lettura della parola di Dio sentiamo un vuoto. Forse tenteremo di colmarlo con quello che il mondo offre, ma questo non compensa. Poniamo piuttosto la nostra fiducia in Dio che ci ha riservato qualcosa di migliore, la gioia della vicinanza di Gesù. Troviamo il tempo per pregare, per leggere la nostra Bibbia. Cerchiamo Gesù. Egli desidera accoglierci, viene persino Lui verso di noi. Più che un'attività, la preghiera è in primo luogo un atteggiamento. Esprime la nostra relazione con Dio, una relazione di fiducia ed amore. Un credente diceva: un momento trascorso con Dio, in preghiera, mette in ombra le gioie e i piaceri del mondo. È questo ciò che noi desideriamo? Riflettiamoci bene e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati. Buongiorno a tutti, anche oggi 9 giugno. Leggeremo dal Libro degli Atti nel capitolo 1, il verso 8. Questo verso è l'ultima frase pronunciata da Gesù prima di salire definitivamente in cielo. Io non so se ci rendiamo conto della straordinarietà di quello che era accaduto in quei 40 giorni dalla sua morte. Gesù è morto in croce, ma dopo 3 giorni è resuscitato e si è mostrato ai discepoli. Per 40 giorni dissipava loro i dubbi sulla sua natura, li istruiva spiegando le scritture, apriva le loro menti, si faceva toccare da loro, mangiava con loro. Penso alla gioia di quei 12 che ritrovavano in Gesù non solo il maestro, l'amico, l'insegnante, ma il Salvatore, il Figlio di Dio, Dio stesso fatto uomo. Cosa doveva esserci in quelle menti? Che sentimenti provavano? Forse una gioia incontenibile, forse la certezza di aver fatto la scelta giusta e la consapevolezza di aver assistito all'adempimento delle scritture. Il divenire di un miracolo che si è espresso nei 3 anni del ministero di Gesù e che non avevano capito fino in fondo pur vivendo a suo fianco. Ma ora Gesù li porta sul Monte degli Ulivi, il luogo dell'intimità e della preghiera, dove avevano vissuto momenti di dolore, tristezza e lotta interiore. Qui Gesù completa la sua missione, investendo gli apostoli dello stesso mandato. Lo Spirito Santo, che un tempo aveva investito persone specifiche, ora investiva gli apostoli e ogni altra persona disposta a credere per fede. Avrebbero affrontato popoli ostili, difficoltà e persecuzioni, ma l'opera potente dello Spirito Santo seguirà da quel momento in poi ogni passo di chi si è impegnato, si impegna e si impegnerà a portare nel mondo il messaggio glorioso della salvezza per grazia. E dice così il verso di oggi: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra.
2: Eccoci pronti a leggere la riflessione di oggi. Il titolo è Potenti Testimoni. Poco prima di ritornare in cielo, Gesù ordinò ai suoi discepoli di rimanere a Gerusalemme. Dovevano ricevere lo Spirito Santo promesso, che avrebbe dato loro il potere di rendere testimonianza. Non avevano idea di cosa aspettarsi, ma sappiamo che lo Spirito arrivò con una potente raffica di vento e lingue di fuoco. I discepoli cominciarono subito a rendere testimonianza e circa 3.000 persone credettero in Gesù. I discepoli non avrebbero potuto farcela da soli. Era estremamente pericoloso parlare di Gesù. Pietro parlò agli ebrei solo poche settimane dopo che Gesù era stato appeso alla croce. E lui, che lo aveva rinnegato 3 volte, non era esattamente un emblema di coraggio. Il fatto che abbia potuto rivolgersi ad una folla così numerosa fu dovuto alla potenza dello Spirito Santo, che gli diede il coraggio e la forza di cui aveva bisogno. Così si verificarono miracoli e segni, come Dio aveva promesso per mezzo dei profeti. Anche Gesù iniziò il suo ministero solo, non era esattamente un emblema di coraggio. Il fatto che abbia potuto rivolgersi ad una folla così numerosa fu dovuto alla potenza dello Spirito Santo, che gli diede il coraggio e la forza di cui aveva bisogno. Così si verificarono miracoli e segni, come Dio aveva promesso per

0: dei discepoli. Ciò significa che anche noi possiamo avere la stessa potenza e lo stesso coraggio. Senza questo potere, Dio non può operare attraverso di noi. Lasciamoci dunque riempire della sua essenza e diventeremo potenti testimoni.
1: Lo Spirito Santo non è un energizzante, non è un gas esilarante che se respirato scatena l'adrenalina. Lo Spirito Santo è una persona e ha il compito di rivelare la verità, incoraggiare nella fede e sostenere i credenti. Ad oggi sostituisce Gesù sulla terra, si manifesta, quindi lo Spirito Santo è qui. Agisce nei cuori che si consacrano a Dio. Anche se umanamente non hanno forza di prendere la propria croce e arrendere la vita a Cristo, lui li incoraggia. Lo Spirito Santo non è il genio della lampada che esaudisce i nostri desideri. Gesù è venuto per insegnare e far conoscere la volontà del Padre. E lo Spirito Santo è colui che partecipa nella nostra vita e ci incoraggia fino al raggiungimento della crescita spirituale. La dolcezza e la potenza sono virtù ben presenti nella sua personalità. Non ci imporrà mai la sua volontà, ma ci starà vicino, a volte lasciandoci sbagliare, al fine di comprendere che il vivere senza Cristo è una vita senza scopo. Tutto ciò che ci può andar bene, lontani dalla volontà di Dio, è solo una temporanea illusione, e presto il vuoto busserà al nostro cuore. Un uomo di Dio che aveva ricoperto un'importante carica politica in Romania si convertì a Cristo. Cercava di trasmettere la sua nuova scelta di vita alla moglie, ma lei non voleva assolutamente rinunciare alla mondanità. Tuttavia il marito decise di portarla ad una serata di gala tra persone facoltose. In quella serata scorrevano fiumi di champagne e la gente si ubriacò. La sala si era riempita di allegria e oscenità. Ad un certo punto la donna guardò il marito e gli disse: ti prego, riportami a casa. Quella sera diede anche lei il cuore a Gesù. Lo Spirito Santo aveva toccato il suo cuore e anche lei fece la sua scelta. Egli è colui che testimonierà di me, ha detto Gesù dello Spirito Santo. Ancora oggi, quando senti di avere dubbi e inizi a farti domande, confida in lui, egli verrà e ti spiegherà la verità. Cari amici, ci lasciamo e ci sentiamo domani. Dio ci benedica.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
3: Si è svolta a Roma e Milano il 23 e il 24 marzo la mostra d'arte digitale Un miracolo di popolo di Nazario Melchionta. Il giro ha proseguito in giro appunto per l'Italia. Domenica 19 aprile l'esposizione a Casale Monferrato presso la Sala Carmi del complesso museale della comunità ebraica, e la mostra con i festeggiamenti organizzati in occasione dello Yom HaZmaut, celebrazione della dichiarazione di indipendenza che nel 1948 diede vita allo Stato di Israele, appunto si è svolta in contemporanea con questa festa religiosa di Israele.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 12 minuti.
1: Iniziamo appuntamento con Dio di oggi, il titolo che ho voluto dare a questo nostro momento di riflessione sulle pagine del Vangelo è Nessuna scusa. Stiamo seguendo la traccia del Vangelo di Giovanni in questi giorni, siamo giunti al capitolo 15, esattamente i versetti da 18 a 27. È un episodio molto particolare della vita di Gesù, perché Gesù è in attesa, secondo quello che già lui sa, di essere preso da coloro che poi lo porteranno per essere inchiodato sulla croce, insomma subirà il processo e tutto quello poi che sappiamo viene descritto nei Vangeli con le torture che Gesù subisce e quant'altro. E qui in questo frangente Gesù si trova davanti agli undici e sta dettando, diciamo così, le sue ultime volontà, gli avvertimenti, le cose che debbono essere ricordate per sempre, che debbono essere fatte, messe in pratica e che debbono essere adottate da questi undici che hanno seguito Gesù, ma anche da tutti gli altri in tutto il mondo, in tutti i tempi, in tutte le epoche, che vorranno seguire Gesù, che seguono Gesù anche oggi. E quindi arriviamo a questa ultima parte del discorso di Gesù che conclude il capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, e ci arriviamo attraverso una metafora. Sì, oggi finalmente si è giunti nel campo medico a dare alla prevenzione il giusto posto, il posto che le spetta per risolvere tante situazioni, tante malattie, evitare comunque che arrivi per il nostro corpo, per la nostra psiche, visto che parliamo di salute olistica, arrivi qualcosa che possa interrompere lo stato di serenità e di tranquillità. Prevenzione, quindi, una parola molto importante. E il consiglio che i medici danno di solito è quello di fare dei controlli periodici per monitorare il nostro stato di salute. E quindi ogni tanto, non so, facciamo le analisi del sangue e vediamo a che punto è il nostro polistirolo, come lo chiamo io. Sì, scherzo, è il colesterolo, però mi dà sempre questa idea di qualcosa di appiccicoso che sta lì dentro le arterie, no? Quindi chi ha il colesterolo alto deve sicuramente premunirsi, deve fare le giuste azioni per quanto riguarda la dieta, per quanto riguarda il movimento, l'esercizio fisico, insomma una vita sana. Quando parlo di dieta non intendo ovviamente le diete per dimagrire, si pensa forse di solito a questo, no? Bisogna rivoluzionare, diciamo così, la propria alimentazione, nutrirsi in maniera diversa. E quindi la prevenzione non solo ovviamente per quanto riguarda il colesterolo, ma anche per quanto riguarda tanti altri aspetti, la glicemia, c'è chi soffre o sta per avere il diabete se non si ferma in tempo. Insomma, ci sono sicuramente tante situazioni che possono portare a problemi più seri se non li evitiamo, grazie appunto alla prevenzione. Perché ci sono degli esami che magari hanno rivelato un problema di cui non eravamo a conoscenza, non ce ne eravamo accorti, diversamente non potevamo saperlo. Però da quel momento in poi, dal momento in cui l'abbiamo saputo, la responsabilità di seguire i consigli del medico ricade su di noi. Il medico non ci può mica costringere, non ci può necessariamente far fare quello che noi non vogliamo fare. E questo stesso principio può essere applicato in relazione a Gesù, il medico per eccellenza, il grande medico. E allora, quali sono le prescrizioni di Gesù in merito alla nostra salute spirituale? Quali sono gli esami a cui Gesù vuole che ci sottoponiamo per testare e anche per tastare via la nostra spiritualità personale, a che punto siamo nella nostra vita per quanto riguarda gli aspetti che concernono il nostro cuore, i nostri sentimenti, le nostre scelte che riguardano la fede in maniera particolare. E allora ecco che Gesù ha degli esami non clinici ma di altro tipo per fare in modo che riusciamo a comprendere cosa dobbiamo fare da adesso in poi, dal momento in cui veniamo a conoscenza che ci può essere qualcosa che non va nella nostra salute interiore, diciamo così. Ci fossero qui Totò e Peppino, direbbero: beh, cosa dobbiamo fare per fare quello che dobbiamo fare? Giusto per fare questa parafrasi di una famosa scenetta di un loro film. Beh, allora, di cosa si tratta nel dettaglio? E quali sono questi metodi, questi accertamenti che Gesù ci propone, a cui vuole che ci sottoponiamo, che ci suggerisce di seguire? Beh, lo vedremo fra poco. Riprendiamo Appuntamento con Dio di oggi. Nessuna scusa, il titolo che ho voluto dare. E abbiamo fatto una introduzione al tema, un tema che in qualche modo è descritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 15, versetti da 18 a 27, versetti che vedremo così, un po' adesso a volo d'uccello. Gesù conclude una sorta di testamento spirituale rivolto ai suoi 11 apostoli e conclude con le ultime quindi raccomandazioni. Parla del mondo, tra virgolette, di quella che è la vita nell'epoca in cui i discepoli in generale, quindi anche oggi, di Gesù vivono, e dice: ma il mondo, se vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. E il mondo vi amerebbe se voi foste suoi, se foste simili, se vi comportaste nel modo in cui in linea di massima si comportano coloro che non mi seguono. Ma se voi invece siete usciti dal mondo, cioè vivete lì come già vi ho raccomandato di fare, ma con la mente, con il cuore, con i sentimenti, con i comportamenti personali, avete scelto un'altra via, una via diversa, allora eccolo qui il motivo per cui il mondo vi odia. Non può certo andare d'accordo con le nuove prospettive che voi avete conquistato nella vostra vita, le prospettive spirituali, quelle per le quali voi mi seguite, vi comportate come mi comporto io. Ecco, il mondo non ama questo comportamento, quindi ha odiato me e odia voi. Ecco, c'è un po' questa idea che Gesù, e alla stessa maniera dice: se mi hanno perseguitato, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. E quindi un servo non è più importante del suo padrone. Però, allo stesso modo, se ci sono quelli nel mondo che hanno ascoltato me, ecco, allora ascolteranno anche voi. E poi ci sono due frasi che iniziano con un se, e sono due frasi molto importanti, due espressioni molto simili e molto importanti. Gesù dice: se non fossi venuto e non li avessi informati di come stanno le cose, non avrebbero colpa. Questa è la prima. La seconda: se non avessi compiuto davanti, ecco anche qui un sé, se non avessi compiuto davanti ai loro occhi quei miracoli che nessun altro ha mai fatto, non avrebbero colpa. Le due frasi. E poi le due conclusioni. Ma ora non hanno più scuse per i loro peccati, perché io li ho informati, gli ho detto come stanno le cose. Ma ora, anche dopo aver visto questi miracoli, mi hanno odiato me e hanno odiato mio padre. E quindi non hanno più scuse per i loro peccati. Ecco, questa è la conclusione di Gesù su queste due frasi, su queste due idee così importanti. E sottolinea una profezia antica che stava scritta nella prima parte della Bibbia, l'Antico Testamento, come lo chiamano alcuni, il Primo Testamento, come più correttamente si potrebbe chiamare. E Gesù dice: c'è quella profezia che si è avverata, dove il profeta dice, prendendo le mie parole in prima persona, mi hanno odiato senza ragione, mi hanno odiato senza motivo. Ma a me piace, mi piacciono i giochi di parole, piace questa frase espressa nel primo modo, mi hanno odiato senza ragione, e vorrei intendere senza ragione, cioè senza testa, senza ragionare, senza capire dove sarebbero dovuti andare, quale doveva essere la loro direzione di vita. Quindi mi hanno odiato senza ragione, due sensi, senza motivo e senza ragionare. E poi qui Gesù continua, conclude questo suo discorso: ma quando sarò col Padre, io adesso vado, e quando sarò col Padre vi manderò il Consolatore, lo Spirito Santo, Spirito di verità che proviene dal Padre stesso. Egli verrà da voi e testimonierà sul mio conto. Ecco, Gesù dice: voi mi avete seguito, voi vi siete staccati dal modo di pensare che c'è comunemente nella società, nel mondo, tra virgolette, e quindi sono contento che voi proseguiate su questa strada, e quindi quando sarò col Padre vi manderò lo Spirito Santo, lo Spirito di verità che vi rafforzerà ancora di più nella verità delle cose, nella verità della scrittura, nella verità della scelta che voi avete fatto per la vostra vita. E lo Spirito Santo, egli verrà da voi e testimonierà ancora sul mio conto, su quello che io ho detto, su quello che io ho fatto, quindi vi incoraggerà e vi rafforzerà. Potrete proseguire tranquillamente con la sua assistenza, con il suo aiuto, la via che avrete intrapreso. Lui vi parlerà di me. E conclude questo suo discorso dicendo: anche voi, come lui, parlerete di me. E parlerete di me con tutti, perché siete stati con me sin dal principio. Ecco, quando si è fatta una esperienza vera, un'esperienza profonda con Gesù, è spontaneo, è naturale. Si parlava in qualche puntata precedente del frutto che scaturisce, che deve scaturire, quindi questo ci faceva paura, questo deve, questo dovere, Invece abbiamo scoperto che il frutto che noi dobbiamo produrre proviene dallo Spirito Santo, e Gesù qui lo conferma: lo Spirito Santo sarà con voi e sarà naturale che voi parliate di me con tutti, che voi vi comportiate come mi sono comportato io con tutti quelli che incontrerete. Questo è il frutto che voi darete. Ecco, questo è il frutto che ogni persona, ogni donna, ogni uomo, ogni ragazzo, ogni ragazza, ogni donna anziana, ogni uomo anziano che ha avuto una sua esperienza di vita, che ha una sua esperienza di vita giornalmente con il Signore Gesù, questo è il modo di comportarsi naturale. Perché? Perché proviene dallo Spirito Santo, perché proviene da Gesù, perché proviene da questa esperienza di crescita spirituale continua ogni giorno. Ma su questo tema continueremo a parlare la prossima volta.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Tu sei il Signore, di Massimo Patti e Simona Mazzarà. Il brano di oggi al Disco Highlight si intitola Tu la mia forza. La cantano Massimo Patti e Simona Mazzarà. Ed è un tributo e ringraziamento al Signore Tre Volte Santo per due sue caratteristiche, la sua gioia e la sua forza. L'uomo si crede forte e sicuro, ma nel suo cuore sa benissimo che da solo non lo è sempre. Anzi, ad essere proprio sinceri, nel profondo del suo cuore sa che ha un vuoto, che citando Blaise Pascal, ha proprio la forma di Dio. Lasciamo a Gesù l'opportunità di rivelarsi e di colmare quel vuoto, e allora sì che la nostra vita non sarà mai più vuota. Inizia! Tu la mia forza. Cantano Massimo Patti e Simona Mazzarà.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: Open our eyes.
1: Open the eyes of my heart, Lord.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 17.

0: A Radio Logos. Sono le ore 15. Buon ascolto.
1: Marco Romisch, un collaboratore di RWS che veramente ringraziamo, consigliere comunale a Perugia, membro della comunità avventista di Perugia. Buongiorno Marco, ben trovato, grazie per essere davvero con noi.
2: Buongiorno a tutti e a tutti, grazie per l'invito.
1: Noi abbiamo iniziato quest'oggi con una frase di Calamandrei, vediamo se Claudio se ce la può ripetere, perché in questo periodo il Quirinale invita i cittadini a scrivere una frase per me, l'avventista di Perugia. Buongiorno Marco, ben trovato, grazie per essere davvero con noi.
2: Buongiorno a tutti e a tutti, grazie per l'invito.
1: Noi abbiamo iniziato quest'oggi con una frase di Calamandrei, vediamo se Claudio se ce la può ripetere, perché in questo periodo

0: 348-222-7294. Allora, sentiamo Calamandrei e poi un'opinione, una riflessione.
1: La nostra Costituzione, scrive Piero Calamandrei, è in parte una realtà, ma in parte è ancora un programma, un ideale, un impegno, una speranza.
0: Quindi qualcosa che già esiste ma che ci impegna per il futuro. Sentiamo cosa ne pensa Marco Romici. Per te, quando senti questa parola Repubblica, ecco, che cosa ti viene nel cuore e anche nella mente, ovviamente?
2: Allora, intanto permettetemi una battuta, giocate scorretto, perché inserirsi dopo Calamandrei comunque non è una cosa da poco. Io per rispondere al messaggio, non lo faccio su WhatsApp, invito gli ascoltatori a farlo, ma per rispondere a questo invito del Quirinale, per me la Repubblica è partecipazione, coscienza e responsabilità. Ma sono tre parole che non ho scelto a caso, perché secondo me, e faceva bene Calamandrei a riferirsi alla Costituzione, intanto la Repubblica nasce da un grande atto di partecipazione collettiva, perché noi diamo per scontato, perché ormai sono tantissimi anni che siamo sotto questo sistema, ma si veniva da una monarchia, si veniva da una grande guerra, si veniva da atti di forza quotidiani anche nel rapporto tra popoli e anche all'interno della stessa Italia, perché secoli e secoli di divisioni e di difficoltà che facevano sì che in qualche modo il territorio c'era, ma mancava una popolazione che prendesse coscienza e responsabilità. E poi il riferimento che viene anche fatto da lui, e che io rilancio con forza, è che comunque è una scelta di responsabilità che noi prendiamo quotidianamente, perché non è una cosa che una volta scelta è per sempre, è una cosa che ogni giorno noi dobbiamo curare e coltivare, perché il primo articolo della Costituzione, quando parla di sovranità che appartiene al popolo, non lo dice in modo casuale, ma instilla nella mente dell'italiano e degli italiani questa responsabilità, cioè esercitare la sovranità, esercitarla dentro una cosa pubblica, perché Repubblica vuol dire questo, la cosa di tutti, la cosa che è pubblica.
0: Ecco, io ti fermo un attimo, Marco, perché uno potrebbe dire, sì, belle parole, però quando noi constatiamo che invece il bene comune non è un bene comune, è il bene di alcuni, il 4% delle famiglie che ha il 40% delle risorse del paese, si può ancora parlare di Repubblica in queste condizioni?
2: Beh, non è detto che il lavoro è stato compiuto ed è finito, perché comunque, come facevo riferimento prima, questa responsabilità attiene anche a quelli che devono essere riforme e cambiamenti, a quella che deve essere, diciamo, la stella polare della classe dirigenziale, della classe politica, ma anche degli italiani e dei cittadini. Cioè, siamo indietro su tantissime cose. Il nostro paese continua ad essere un paese spezzettato, frammentato, diviso tra nord e sud, in quelle che sono le opportunità di lavoro, in quelli che sono i redditi, in quelli che sono gli accessi ai servizi, ai trasporti, alle infrastrutture. Cioè, il lavoro è enorme da fare, però è iniziato tanti anni fa e secondo me non è finito e non finisce. Dunque, se io devo dare un contributo a questa festa della Repubblica, io lo do con una prospettiva, cioè quello di continuare a valorizzare quei principi e quei valori di cui parlavamo, ma cercando tutti i giorni di metterli a terra nel quotidiano, in quelle che sono ancora le grandi sfide che non stiamo vincendo e che sono tutte aperte.
0: Quindi in questo ti ricolleghi a Calamandrei, che suggerisce che è sempre la Repubblica è sempre una riforma continua, insomma, sostanzialmente
2: va continuamente rinnovata.
0: Allora sentiamo Claudio.
1: No, questo è interessante rispetto alla tua domanda, perché vale lo stesso per i diritti, no? Quando te ponevi il problema sociale, no? se questi diritti anche di maggiore uguaglianza, perlomeno,
0: certo,
1: non vengano costantemente combattuti,
0: almeno ricercati.
1: È un po' come nella Chiesa, no? Quando si dice la Chiesa è sempre da riformare, non c'è mai, cioè nel
0: certo
1: mondo la vita è un aspetto dinamico.
0: Non dinamico. Allora io direi a questo punto ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo a parlare con Marco Romici. Questa è RWS, siamo in compagnia di Marco Romici, consigliere comunale a Perugia. Stiamo prendendo in considerazione i temi dell'attualità, innanzitutto prendendo spunto dai giornali, e io vedo su Repubblica: Libano, Israele sfida l'ONU. Tra l'altro vorrei aggiungere che sfida anche Trump, perché Trump aveva detto qualche giorno fa: Netanyahu farà esattamente quello che gli dico io di fare. Invece mi pare che, non so se è il contrario, ma comunque sicuramente non siamo a quei livelli. Ecco, l'IDF, l'esercito israeliano, avanza oltre il Litani e prende il castello di Beaufort. Consiglio di sicurezza chiesto da Macron. Nel frattempo la vicenda del conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran, tra Israele e l'Iran, rimane in stand-by. Trump rimanda a Teheran la bozza.

0: accordo inasprita, voglio impegni chiari su uranio e Hormuz. Insomma, una situazione esplosiva come sempre in Medio Oriente. Ci stiamo un poco abituando, per la verità. Ecco, una tua reazione rispetto a queste ultime notizie, Marco Romisch.
1: Tanti elementi si tengono tutti insieme dentro un quadro. L'avanzata di Israele in Libano è un segnale di Netanyahu a Trump, perché Trump ha congelato la guerra con l'Iran. C'è una tregua, ma comunque si può parlare di una tregua che regge in modo veramente molto fragile, perché anche stanotte ci sono stati scambi di colpi e droni, anche lo stesso in Kuwait sono suonate le sirene d'allarme, ci sono stati degli attacchi da parte iraniana, delle risposte da parte americana, perciò tutto si tiene con grande difficoltà. Per Netanyahu l'accordo fatto, cioè la bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran, è un accordo che non sta in piedi, perché non prende in considerazione fino in fondo l'aspetto che poi è quello più importante, cioè cosa ne farà l'Iran dell'uranio, perché secondo l'Agenzia Atomica Internazionale i livelli di arricchimento dell'uranio sono arrivati ad un 60%, ben oltre quello che è la soglia dell'utilizzo civile e vicini a quella che è la soglia di non ritorno, tra virgolette, ovvero la possibilità di utilizzarlo per una bomba atomica. E questo Israele, a quanto dice Netanyahu, a quanto dicono anche i governi che l'hanno preceduto, è una cosa che Israele non può accettare. Trump si è reso conto di aver fatto un bel pasticcio laggiù e adesso cerca in tutti i modi di salvare la faccia, di poter salvare il salvabile, ma c'è un aspetto che sicuramente non sarà molto considerato in queste ore, ma a mio avviso è molto importante. Il presidente dell'Iran, Pezeshkian, ha chiesto alla guida suprema di potersi congedare, cioè ha dato le dimissioni, perché ha dichiarato in questa sua lettera di dimissioni di non avere più il controllo del governo iraniano e dell'esecutivo, perché tutto viene deciso e controllato dalle guardie della rivoluzione. Dunque, se vogliamo, un'involuzione rispetto a quello che era il momento immediatamente precedente la guerra. Quanto al Libano, il Libano, come più volte abbiamo detto in questa radio, è governato in buona parte da forze legate all'Iran, forze sciite, il famoso partito di Dio, Hezbollah, e dunque nel avanzare il Libano e nel dare segnali militari anche forti di bombardamento a Hezbollah, Israele sta dicendo all'Iran: per me non è finita, e lo sta dicendo anche a Trump. Dunque è un quadro che si tiene tutto insieme e che a me preoccupa, perché comunque si sorregge su una tregua che è veramente molto fragile e che non arriva a sciogliere i nodi essenziali, primo fra tutti appunto l'uranio, cioè l'arricchimento dell'uranio, ancora più dello stretto di Hormuz, perché a noi giustamente in Occidente, nel mondo, interessa molto capire come andranno a finire i costi dei carburanti, no? Il caro vita, però in realtà sono cose che si tengono insieme, perché sono dentro questa bozza di accordo che però fa un po' acqua da tutte le parti. Tutte e due le parti, Iran e Stati Uniti, sanno di poter vincere, ma sanno che non è facile vincere. E allora questa fase in cui tutti si guardano e si cerca un po' di ricostruire anche la capacità militare, anche la capacità strategica, oltre che la possibilità di arrivare ad una pace, è un momento veramente cruciale. Lo sa l'Europa, lo sa la Francia, lo sa Macron, che in questo momento sta cercando di portare un po' la bandiera, no, dell'Europa in questa fase di mediazione, però insomma è tutto molto fragile, si tiene a fatica.
0: Senti, abbiamo pochi secondi a disposizione, io però mi sento di chiederti, questa è la situazione geopolitica, poi c'è la condizione umana, che è scoraggiante da un certo punto di vista, perché quando noi leggiamo in un dispaccio dell'agenzia dell'ANSA: in arrivo 5 anni di caldo record, il 2027 torrido per El Niño, e poi oggi sul Corriere della Sera c'è un'inchiesta di Milena Gabanelli e Francesco Tortora sul costo ambientale delle guerre in corso, come altissimo, altissimo, ci sono dei dati impressionanti. E allora uno si chiede, ma veramente la condizione umana è questa, cioè senza soluzioni, senza prospettive, cioè si va come un treno in corsa verso l'abisso. Allora non lo so, ecco, per una persona pragmatica come te, abituata a ragionare sui fatti più che sulle ideologie, tra virgolette, cioè come la vedi questa condizione umana? Per me è terribile, però non lo so, magari sono io che sono impressionabile come persona.
1: Ma no, ma Roberto, ma è terribile. Tu hai citato questa inchiesta, ma cioè l'impatto che hanno le guerre sul cambiamento climatico in termini globali è più del doppio, ovvero quasi il doppio dei trasporti, cioè parliamo di una roba impressionante. Ma se tu nell'articolo ci sono proprio delle specifiche che riguardano le varie guerre, no? Milioni di tonnellate di CO2, ma in Ucraina, in Iran, ma perché poi non si considera solo la distruzione e diciamo la parte quella militare, missili, ma si considera anche tutto quello che sarà la ricostruzione. Io che ti dico, pragmatismo sì, però poi alla fine torniamo sempre là, Roberto, non voglio diciamo eludere la domanda. Io alla fine credo nel ritorno di Cristo e nel regno di Dio. Finché sono in questa terra cerco di fare del mio meglio, ma mi rendo conto che poi alla fine le cose sfuggono un po' di mano. Io veramente ho un pragmatismo, diciamo, del presente e un idealismo, diciamo così, spirituale, di fede verso il futuro, perché a onor del vero io oggi non riesco a darti una spiegazione logica e oggettiva. Non sono tra coloro che diciamo così, in modo anche un po' frettoloso, confonde la pace con una resa, perché più volte durante le nostre trasmissioni ho spiegato perché c'è una necessità anche di avere una difesa comune, di avere una sovranità, di poter difendere quelle che sono state le conquiste che in questi anni abbiamo avuto. Ma da qui a giustificare un completo sbandamento a tutti i livelli nel mondo, perché siamo in una fase dove poi si stanno ridisegnando anche le aree di influenza, ce ne vuole. Sono preoccupato, spero veramente che questa cosa in qualche modo rientri, ma mi sembra che ad oggi gli interpreti diciamo della politica mondiale, coloro che poi vanno a prendere decisioni importanti, non sono all'altezza del ruolo.
0: Sì, abbiamo quello una che classe spero, politica internazionale quello veramente che imbarazzante.
1: Che presto,
0: ecco, certo.
1: Spero che presto qualcuno arrivi a sistemare le cose, no? E questa è un po' una speranza, intanto prosegue l'analisi.
2: Vabbè. Se allarghiamo un po' in pensiero da dove siamo partiti, di Calamandrei, Andrei, che appunto che si riferisce alla Costituzione italiana, ma potrebbe essere la Costituzione mondiale, in parte una realtà, e addirittura, guardate, questa sottolineatura non l'ho accorta ora, ma in gran parte è ancora un programma, un ideale, un impegno, una speranza. Quindi è la gran parte.
0: Sarebbe da dire come il Vangelo, è in gran parte ancora da realizzare.
1: Così, ma è così,
0: il regno
1: è
0: di
1: così.
0: Dio, come dice Gesù. Va bene, allora ci fermiamo qui. Poi questi sono argomenti che riprenderemo anche con i prossimi ospiti. Intanto un grazie davvero a Marco Romisch, consigliere comunale, membro della comunità avventista di Perugia. A risentirci presto. Grazie mille.
1: A presto, grazie.
0: E abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia a questo punto, nei nostri studi, il pastore avventista Davide Romano, docente alla Facoltà Avventista di Teologia di Firenze e direttore dell'Istituto Universitario Avventista. Allora, stiamo ponendo ai nostri ospiti, lo faremo anche con i prossimi, la domanda che, insomma, siamo invitati anche come cittadini a rispondere sul sito del Quirinale, per chi lo desidera. Cos'è la Repubblica? Per me la Repubblica è puntini puntini puntini. Sono già espressi personaggi anche del mondo dello spettacolo, insomma,
2: anche ascoltatori nostri.
0: E anche i nostri ascoltatori. E la piattaforma, quella del Viminale, è per gli 80 anni, rivolta soprattutto ai giovani, ma insomma stanno rispondendo tante persone. Allora, abbiamo sentito Marco Romisch, ma soprattutto abbiamo sentito la famosa dichiarazione di Calamandrei, che chiederei a Claudio di ripeterci.
2: Sì, nella sintesi, la nostra Costituzione, scrive Piero Calamandrei, è in parte una realtà, ma in gran parte è ancora un programma, un ideale, un impegno, una speranza.
0: Allora, chiediamo a Davide Romano, come credente, intellettuale, teologo, uno potrebbe dire, vabbè, ma la Repubblica cosa c'entra? Che ci azzecca con i grandi valori, i grandi ideali cristiani? E forse invece no, ecco, c'è un humus comune. Vediamo, ecco, cos'è per te la Repubblica?
3: Particolarmente chi esprime la sensibilità e inevitabilmente il punto di vista di una minoranza religiosa non potrebbe, come dire, ignorare in alcun modo il significato enormemente positivo rappresentato dall'avvento della Repubblica, perché l'avvento della Repubblica ha fatto uscire le minoranze religiose, potrei parlare anche delle minoranze culturali, potrei anche parlare delle minoranze politiche, ma insomma le minoranze religiose innanzitutto, dallo stigma, dalla condizione, come dire, di minoranze appena tollerate e spesso perseguitate nel territorio nazionale.
0: Mm. Se avesse vinto la monarchia 80 anni fa?
3: Beh, la storia, come si dice sempre, la storia controfattuale è sempre un'ipotesi un po' azzardata. La monarchia non ha avuto un ruolo particolarmente incisivo durante il periodo fascista nella tutela delle minoranze religiose.
0: Direi proprio di no.
3: Quindi è vero che le minoranze religiose ottennero una legge di tolleranza, la legge del 29, poi applicata con il regio decreto del 30, ma era una tolleranza che aveva le maglie molto larghe. Non possiamo dimenticare in alcun modo i tanti i tanti fatti di persecuzione. Ricordiamo la circolare Buffarini Guidi del 35, che mise nell'occhio del ciclone i nostri fratelli delle chiese pentecostali, definendo le persone squilibrate che minavano la purezza spirituale della nazione e sottoponendole ad azioni di polizia e di repressione di inusitata violenza.
0: Che situazione che è durata anche per alcuni anni, anche in epoca repubblicana
3: la Buffarini Guidi.
0: Però c'erano
3: allora è chiaro, la Repubblica fece fatica inizialmente a togliersi di dosso, come dire, questa mentalità poliziesca repressiva nei confronti delle minoranze, però poi ci riuscì.
0: Allora ti fermo un attimo per un aneddoto simpatico. Hai ragione, nel senso che addirittura arrivava la polizia per ascoltare, veniva chiesto di andare ad ascoltare quello che dicevano questi pericolosi pastori protestanti. Questo anche per una piccola chiesa come la chiesa avventista, e c'era un certo De Meo, che era, non so se era carabiniere o poliziotto, che gli fu proprio chiesto di andare ad ascoltare quello che succedeva in questi. Solo che a lui piacque questa cosa e poi è diventato uno dei fondatori di varie comunità, insomma fa parte nella storia della chiesa.
3: Ma su questo ci sono tanti aneddoti molto molto molto istruttivi. Ma appunto, quindi cos'è la Repubblica? La Repubblica è il punto di approdo ideale, come giustamente è stato detto citando Calamandrei in quel bellissimo discorso fatto nel 55 agli universitari milanesi, è il punto di approdo, ripeto, ideale, politico, di una comunità che aveva attraversato la prima metà del secolo tra due conflitti di enorme portata, conflitti mondiali naturalmente, e aveva soprattutto perso quella capacità che pure in qualche modo era maturata, sia pure con molti distinguo, all'interno dei periodi liberali, dell'Italia liberale, della, diciamo, post-unitaria. Aveva completamente perso la capacità di nutrire una rispettosa attenzione e una ossequiosa curiosità verso le minoranze di questa nazione.
0: Allora, Claudio voleva aggiungere?
2: No, volevo chiedere a Davide, appunto, dopo 70 anni circa da quel discorso di Calamandrei, in gran parte è ancora un programma, un ideale, un impegno, una speranza, ecco.
0: È in gran parte ancora...
3: Ma questo vale sempre per le repubbliche, per, anche qui bisognerebbe, in un certo senso, voi sapete che è esistita anche la Repubblica Democratica Tedesca, che Repubblica non era, o meglio, non era democratica.
0: Cioè c'era anche la Repubblica di Salò, no?
3: C'era anche la Repubblica di Salò, quindi bisogna naturalmente qualificare meglio questo, ma è chiaro che dicendolo in Italia ed essendo espresso sul sito della Presidenza della Repubblica non si può che fare riferimento alla forma peculiare di Repubblica che ha preso forma nel dopoguerra qui in Italia. Con il contributo di pluralità di pensieri politici, di sensibilità politiche, perché poi la ricchezza che troviamo nella Costituzione, nella nostra Carta Costituzionale, è precisamente costituita dal dalla messa a punto di una, di un manifesto ideale programmatico che seppe come dire, conciliare punti di vista così diversi, sensibilità sì. così diverse.
0: Forse ecco, c'è anche questo tema della, riforma continua che, a cui accennava Calamandrei, cioè come abbiamo detto la persecuzione nei confronti per esempio dei pentecostali non è che sparì dall'oggi al domani, ma grazie anche al contributo di intellettuali, di persone che insomma si sono spese per difendere i diritti degli altri, la Repubblica ha consentito di venire fuori da quella mentalità poliziesca, insomma, di cui, a cui accennavi. È proprio questo forse
3: quella mentalità,
0: la bellezza della,
3: certo,
0: della Repubblica,
3: certo,
0: cioè la potenzialità che offre di riuscire a concretizzare i grandi principi della Costituzione, non lo so.
3: Sì, è senz'altro questa capacità che i regimi totalitari cancellano, ripeto, conciliare una pluralità di punti di vista, ed è precisamente questo, questa è la cifra delle democrazie liberali. Ecco, garantire attraverso un meticoloso sistema di garanzie, di equilibri, di pesi, di contrappesi, come generalmente si dice, che l'individuo, la persona all'interno delle proprie organizzazioni sociali, come dice il nostro articolo 2 della Costituzione, ecco, possa essere tutelato nella sua specificità ideale, linguistica, sì. religiosa.
0: Bene, cioè. Allora abbiamo sentito da Davide Romano, la Repubblica per me è, in due parole, proprio due parole.
3: È l'elogio della pluralità e delle differenze.
0: Bene, grazie Davide. Allora ci ascoltiamo una canzone, Fiorella Mannoia, Combattente. E torniamo a parlare con il professor Davide Romano, lo ricordo, direttore dell'Istituto Universitario Avventista di Firenze, che tra l'altro ha celebrato la chiusura dell'anno accademico sabato scorso, una cerimonia che, come in queste situazioni le istituzioni universitarie celebrano, perché è la conclusione di qualcosa di importante per i ragazzi, per gli studenti, ma non solo. Ecco, Claudio, ci vuoi aggiungere qualcosa su quello?
2: Ma quest'anno ho trovato, ma forse lo diciamo tutti gli anni, ma quest'anno ho trovato un'intensità maggiore. A volte ci sono degli anni in cui, sia dal venerdì sera in cui comincia la celebrazione, ma più che altro il sabato, è stata una giornata lunghissima, tra l'altro in questo parco bellissimo, ma ho notato veramente un dinamismo, perché sono arrivati dei messaggi anche dal passato, che parlavano della scuola, sono arrivati dei ragazzi nigeriani, cioè mi è sembrato che l'offerta e le opportunità, ho sentito questo dinamismo, Davide, che non sempre sentiamo, perché la fatica è anche tanta, anche da un punto di vista economico, gestire un'istituzione che educa e istruisce, no? Perché non solo istruisce, deve anche educare, e quindi che è la cosa più, forse più difficile.
0: Allora, per i nostri ascoltatori, uno potrebbe dire, vabbè, questa è una roba per gli avventisti e basta, sostanzialmente.
2: No, no,
0: una cosa che...
2: i messaggi non sono arrivati.
0: Vediamo un poco.
3: L'istituto universitario, che ormai esiste da molti decenni, anche se poi inizialmente, come molti ascoltatori sapranno, ma forse non tutti, inizialmente era semplicemente nato come un seminario, diciamo, di studi teologici, di studi religiosi, per formare i ministri della Chiesa avventista. Questa è stata la prima, e del resto non è come dire, non è strano per niente. Ogni confessione religiosa, quando può, cerca di affacciarsi al mondo della educazione e della formazione con una propria, con un proprio profilo. Nel tempo è diventato qualcosa di diverso, nel senso che certo che continua ad essere, intanto è diventata una istituzione universitaria che rilascia titoli che sono omologati dal Ministero dell'Università e della Ricerca come titoli dell'ordinamento universitario italiano, e questo naturalmente ci un po' rende fieri, ma insomma anche riconosce il lavoro fatto da una comunità nei decenni, da una comunità di docenti, da una comunità che appunto nasce come espressione di una chiesa, ma una comunità che si è data dei criteri scientifici, che accoglie tutti a prescindere dalla propria confessione di appartenenza, o anche abbiamo anche persone che non si identificano con nessuna confessione cristiana, quindi è un'offerta formativa che cerca di declinare un messaggio ben preciso, naturalmente, in termini scientificamente attenti, scrupolosi, misurandosi con le diverse istanze di studenti, studentesse che provengono non soltanto dal territorio italiano, anzi, a dire il vero, gli studenti italiani rimangono una minoranza all'interno del campus. Abbiamo studenti che vengono dagli Stati Uniti, che vengono dal Nord Europa, che vengono, appunto, come è stato ricordato da Claudio, anche dall'Africa, dalla Nigeria, proprio perché abbiamo una serie di accordi, di convenzioni con diverse università nel mondo, e quindi abbiamo creato una sorta di Erasmus che ci permette di educare, formare, venire in contatto, guardare gli occhi di studenti di 20 anni, di 22 anni, di 25 anni che, ripeto, ci raggiungono per stare con noi un semestre oppure un anno, a volte appunto l'intero ciclo di studi triennale o quinquennale, proprio portandoci la loro domanda di
0: qual cultura. È la maggiore soddisfazione che ha un docente come te?
3: La maggiore soddisfazione è sempre quella di vedere che gli studenti che se ne vanno, quando partono dopo aver concluso gli studi o aver concluso un periodo di studi, partono con un'apertura d'animo e con un'apertura mentale molto diversa da quella con cui sono arrivati. Questa è la grande avventura dell'educazione, della formazione, e ogni docente, trova in questo la propria felicità, vorrei dire.
2: Poi Davide, dacci anche il sito, perché ci sono tante opportunità nuove, si può studiare anche a distanza, insomma, ecco, quindi distanza, chi volesse saperne di più?
3: Assolutamente, www.villaaurora.it, www.villaaurora.it con due A in mezzo, e potrete trovare le diverse occasioni di formazione, l'intera offerta formativa dell'Istituto Universitario Adventista.
0: Grazie. Allora, grazie a Davide Romano, direttore dell'Istituto Universitario Adventista di Firenze.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

0: A Radio Logos. Sono le ore 16. Buon ascolto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Bene, vogliamo parlare un po' riguardante la Santa Cena. Questo è un passo che noi leggiamo tutte le domeniche e che ogni domenica abbiamo questi simboli del pane e del vino. Vogliamo un po' meditare su questo passo e vedere alcuni punti. Prima voglio leggere il testo, Prima Corinzi capitolo 11, versetto 23 a 34. Dice così: poiché ho ricevuto dal Signore quello che anche vi ho trasmesso, cioè che il Signore Gesù nella notte che fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse. Prima voglio leggere il testo, Prima Corinzi capitolo 11, versetto 23 a 34. Dice così: poiché ho ricevuto dal Signore quello che anche vi ho trasmesso, cioè che il Signore Gesù nella notte

e berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. O provi l'uomo se stesso e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi mangia e beve un giudizio su se stesso, se non discende il corpo del Signore. Per questa cagione molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Ora se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati con il mondo. Noi sappiamo che l'unico documento che il Signore ci ha lasciato è la parola di Dio, cioè la Sacra Bibbia. Cioè non abbiamo altra fonte dove attingere per quanto riguarda gli insegnamenti del Signore. Noi escludiamo a priori tutte quelle che sono le tradizioni degli uomini, ma bensì noi abbiamo la parola del Signore che è la Sacra Scrittura. Che cosa vediamo riguardante la Santa Cena? Questo è un passo che leggiamo, ripeto, tutte le domeniche, però vogliamo considerare alcuni punti, quell'aspetto positivo è qualcosa che l'Apostolo Paolo ci esorta e ci insegna ad evitare. Vogliamo toccare alcuni punti. Primo, dice qui l'Apostolo Paolo, essendo fedele a quello che sono i comandamenti del Signore, lui dice, avendo ricevuto dal Signore quello che anche vi ho trasmesso. Cioè, vale a dire, l'Apostolo Paolo era una persona fedele a quello che aveva ricevuto dal Signore, non aveva né aggiunto e neanche aveva tolto. L'Apostolo Paolo dice anche in altri momenti, non aggiungete e non togliete nulla che sta scritto. Per cui noi dobbiamo essere fedeli, anche se sono passati 2000 anni, sappiamo che tante religioni si sono spostate da questa realtà. Per cui noi ci teniamo a quella che è la parola di Dio. E quindi qui dice, come l'ho ricevuto dal Signore, così io ve lo trasmetto a voi. Se tocchiamo alcuni punti riguardante la Santa Cena, quella che avviene in altre comunità, per esempio nella Chiesa Cattolica, tanto per portare un esempio, vediamo che lì non viene distribuito il pane e il vino, come la parola del Signore ci insegna, no? Ci viene data tutta una interpretazione diversa da quella che è veramente la parola del Signore. Chi di noi, quando era cattolico, non ha preso l'ostia? Tutti l'abbiamo preso l'ostia, no? Pensando che si riceve Gesù, spirito, anima e corpo di Gesù, ma non è così. Gesù ha lasciato il pane e il vino. E poi non avviene nessuna transustanzazione. Vale a dire che il pane e il vino cambiano sostanza diventando corpo e sangue di Gesù. Assolutamente no. Perché sono e rimangono pane e vino, soltanto sono dei simboli, ma non c'è nulla di magico e nulla che si trasforma né in sostanza né nel gusto né nella forma. Pane rimane pane, vino rimane vino. E purtroppo siamo stati ingannati noi quanto abbiamo creduto a queste cose. Quindi dobbiamo andare alla sorgente che è la parola di Dio. Gesù sapeva che presto sarebbe andato in cielo e quindi lasciò questo memoriale, questi simboli che riguardano il pane e il vino. E qui Gesù parla di un patto che lui fece e lo voglio leggere in Matteo capitolo 26, versetto 26 a 29, dice così. Mentre mangiavano, Gesù prese del pane e dopo aver detto la benedizione, lo ruppe e lo diede ai suoi discepoli dicendo, prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Poi preso un calice, rese grazie, lo diede loro dicendo, bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna, fino al giorno che berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. La Santa Cena è stata istituita personalmente dal Signore Gesù. Non è un'invenzione umana. Il Signore Gesù, Lui, il capo della Chiesa, il

Signore ha istituito questa Santa Cena che oggi noi la facciamo, l'hanno fatto nei secoli passati e si farà sino al ritorno di Gesù. Vediamo che Dio nel corso dei secoli ha fatto dei patti con l'uomo, vero? Qual è stato il primo patto che Dio ha fatto con l'uomo? Primo patto che Dio fece con l'uomo, qual è stato? Il primo patto che Dio fece con l'uomo è stato con Adamo. Con Adamo, nel giardino d'Eden, dice in uno dei profeti, Adamo ha trasgredito il patto con Dio. Il secondo patto Dio l'ha fatto con Noè, che Dio aveva promesso, io non distruggerò mai più la terra con il diluvio. Il terzo patto Dio l'ha fatto con Abramo, che gli avrebbe dato una progenie come le stelle del cielo o come la sabbia sul rido nel mare. Quindi Dio poi ha fatto un patto con chi? Ha fatto un patto con Israele, che avrebbe dato la terra promessa, se avrebbe osservato la legge. E Dio ha fatto un patto con Mosè. Dio ha fatto anche un patto con Davide. Quindi qui vediamo sei patti nel corso dei secoli che Dio ha fatto con i suoi fedeli. Il settimo patto e l'ultimo patto che Dio fa con l'uomo è basato sul sacrificio di Cristo. Quindi Dio fa un patto con l'umanità a condizione che l'uomo, accettando Gesù nella propria vita, riceve il perdono dei peccati e la vita eterna. Dio non farà nessun altro patto. Chi non crede in Gesù, chi non accetta Gesù, è perduto eternamente. Dio non farà nessun altro patto. Questo patto è chiamato il patto eterno. Ebbene, qui l'Apostolo Paolo dice, quando voi mangiate, annunziate la morte del Signore finché egli venga. Quindi la morte del Signore. E qui vediamo che la Santa Cena racchiude sette punti della vita e della persona di Gesù. Primo, la sua vita sulla terra, la sua sofferenza, la sua morte, il suo seppellimento, la sua risurrezione, la sua ascensione e il suo ritorno. Sette punti che racchiudono quella che è stata la persona e l'opera di Gesù Cristo sino al suo ritorno. Quindi la Santa Cena è un memoriale, un ricordo di quello che Gesù ha fatto per ognuno di noi. Ed è bello ricordarci ogni domenica, ma anche tutti i giorni, quello che Cristo ha fatto per te e per me. Ma la Santa Cena non è soltanto un memoriale, ma è un'unione spirituale con chi? Con Gesù e con la sua Chiesa, con i credenti. E voglio leggere alcuni passi che il Signor Gesù nella preghiera sacerdotale lui disse riguardante l'unione che ci deve essere fra noi credenti e fra Dio e Gesù Cristo è con noi. E dice così, Giovanni di capitolo 17, versetto 11, dice, e io non sono più nel mondo, come essi sono nel mondo, e io vengo a te, Padre Santo, conservi nel tuo nome essi che tu mi hai dati affinché siano uno come noi. E Giovanni 17, 21 dice, che siano tutti uno, che come tuo Padre sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. In Efesini capitolo 4 versetto 3 dice così, studiandovi di conservare l'unità dello spirito col vincolo della pace. Noi siamo un solo corpo, dice l'Apostolo Paolo anche nei Romani, Romani 12, 5. Così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Quindi nella Santa Cena c'è l'espressione spirituale che noi siamo un solo corpo, il corpo di Cristo che è la Chiesa, che noi siamo uniti al capo che è Gesù, il capo unito al corpo. Quindi non si può separare l'uno dall'altro. Un membro non può separarsi dall'altro membro. Qui Gesù vede l'unione di tutta la Chiesa, non solo locale, ma della Chiesa universale. Abbiamo qui fratella della Francia e della Germania,
dall'Italia, tutti formiamo il corpo universale di Cristo. E Cristo è il capo. Quindi vediamo qui come c'è questa unione. E dice ancora Paolo in Corinzi 12:12, poiché siccome il corpo è uno ed ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un unico corpo, così anche è di Cristo. Infatti noi tutti abbiamo ricevuto il battesimo dell'unico spirito per formare un unico corpo. E giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un unico spirito. Quindi ogni persona che crede in Gesù ha ricevuto due cose. Primo, è stata battezzata nello Spirito, perché ogni credente che accetta Gesù, vediamo che fa parte di questo corpo e siamo stati abbeverati in un unico Spirito. Che cosa vuol dire? Che ognuno di noi siamo il tempio dello Spirito, che ognuno di noi abbiamo lo Spirito Santo che ci ha suggellati per essere proprietà di Cristo. Quindi non dobbiamo ricorrere ad altri fenomeni, ad altre esperienze, perché quando accettiamo Gesù riceviamo l'uno e l'altro. E vediamo un altro punto. La cena del Signore è un'espressione di lode, di ringraziamento a Dio per mezzo di Cristo Gesù. Dice in Efesini capitolo 5, versetto 18-20, siate ripieni dello Spirito, parlandovi con salme ed inni e canzoni spirituali, cantando e salmeggiando col cuor vostro al Signore, rendendo del continuo grazie ad ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signor nostro Gesù Cristo. Quindi quando una persona è ripiena dello Spirito Santo, che cosa fa? Sente di lodare il Signore, di lodare Dio per mezzo di Cristo. Cioè non ce ne sta zitto, ce ne sta muto, ma esprime la sua lode, il suo ringraziamento, la sua adorazione, perché lo Spirito ci spinge ad adorare il Signore. Non possiamo rimanere muti. Andiamo alla parte un po' più delicata, alla parte delicata di questo, perché qui dice l'Apostolo Paolo che alcuni si avvicinano in un modo indegno. Qui sta parlando ai credenti. Ma prima voglio dire, chi può accostarsi alla Santa Cena? Coloro che hanno creduto in Gesù Cristo, l'hanno ricevuto come personale Signore e Salvatore. Coloro quindi che sono nati di nuovo, coloro che sono stati battezzati per immersione, e coloro che fanno parte di una chiesa dove si predica fedelmente la parola di Dio e che partecipano agli incontri di chiesa. Infatti in Atti degli Apostoli, quando è nata la chiesa nel giorno di Pentecoste, i credenti nati di nuovo si sono attenuti a quattro cose. Primo, lo voglio leggere prima, Atti capitolo 2, versetto 41 e 42, dice: quelli che accettarono la sua parola, cioè la parola di Gesù, furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone, ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Quattro cose li facevano tutti i giorni. Siamo noi di quelli che hanno accettato Gesù? Di quelli che siamo stati battezzati per immersione? Che facciamo parte della Chiesa di Cristo? Se è così, possiamo accostarci al pane e al vino. Però chi non può accostarsi alla Santa Cena? Coloro che al contrario non sono nati di nuovo, non sono stati battezzati per immersione, non fanno parte di una chiesa, non si attengono alla parola di Dio. Questo riguarda persone che a priori, in modo assoluto, non possono avvicinarsi a questi simboli del pane e del vino. Però qui l'Apostolo Paolo ci insegna che ci sono dei casi in cui anche il credente
che appartiene al Signore si può accostare indegnamente al pane e al vino. Chi può essere colui che indegnamente si accosta al pane e al vino? Il credente, sembra un po' esagerato, che vive nel peccato. Il credente che tollera certi peccati nella sua vita. E voglio menzionare alcuni passi della Scrittura. E lo leggo in Giovanni capitolo 13, quando il Signore lavò i piedi ai discepoli. Che cosa è accaduto? Voglio leggere Giovanni capitolo 13, versetto 3 a 11. Dice: Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si levò da tavola, depose le sue vesti e prese un asciugatoio, se ne cinse. Poi mise dell'acqua nel bacino e cominciò a lavare i piedi ai discepoli, ad asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Venne dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: Tu, Signore, lavare i piedi a me? Gesù gli rispose: Tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo. Pietro gli disse: Tu non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose: Se non ti lavo, non hai con me parte alcuna. E Simon Pietro: Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo. Gesù gli disse: Chi è lavato tutto non ha bisogno di aver lavato i piedi, è netto tutto quanto. E voi siete netti, ma non tutti, perché sapeva chi era colui che lo tradirebbe, per questo disse: Non tutti siete netti. Perché il Signore lavò i piedi ai suoi discepoli? Questo, sappiamo, è un insegnamento di grande umiltà da parte del Signore, perché lavare i piedi a un altro, questo era un servizio dei servi, degli schiavi, che quando veniva un invitato, il servo doveva lavare i piedi all'ospite per dare onore. Qui vediamo che Gesù prende il posto di un servo che lava i piedi. E qui vediamo che Pietro voleva, possiamo dire, ostacolare quello che Gesù stava per fare. Dice: Signore, tu lavare i piedi a me? Mai. Dice: Adesso non lo capisce, ma lo capirai dopo. L'ha capito la stessa sera. Ricordate? Cosa è successo la stessa sera? Che Pietro ha rinnegato tre volte Gesù. E quella stessa notte vediamo che il Signore gli ha perdonato il peccato. Quando Pietro pianse amaramente, guardando negli occhi, lui pianse e si è pentito. E questo a me mi insegna, cari fratelli e sorelle, che noi giornalmente, quotidianamente, abbiamo bisogno che il Signore ci lava, ci purifica. Il Signore vuole che siamo interamente puliti. In questo caso, anche il credente deve esaminare se stesso, se può accostarsi al pane e al vino. Secondo punto, chi non può accostarsi alla Santa Cena? E lo voglio leggere dal passo biblico. In 2 Giovanni 7 a 11 dice qui l'apostolo Giovanni: poiché molti seduttori sono usciti per il mondo, i quali non confessano Gesù Cristo essere venuto in carne. Quello è il seduttore e l'anticristo. Badate a voi stessi affinché non perdiate il frutto delle opere compiute, ma riceviate piena ricompensa. Chi passa oltre e non dimora nella dottrina di Cristo non ha Dio. Chi dimora nella dottrina ha il Padre e il Figliolo. Se qualcuno viene a voi e non rega questa dottrina, non lo ricevete in casa e non lo salutate, perché chi lo saluta partecipa alle malvagie opere di lui. Allora, possiamo noi avere comunione o distribuire il pane e il vino insieme a qualcuno che professa una dottrina sbagliata? Assolutamente no. E questo posso dire ai cattolici, ai testimoni di Geova, ai mormoni e tante altre sette, ai carismatici. Non possiamo noi avere comunione con persone che non accettano e non credono nella divinità di Gesù, nella salvezza per fede,
e tante altre cose che sono proprio le fondamenta della nostra fede cristiana. Un altro punto in cui il credente non può accostarsi al pane e al vino se commette peccati gravi, e voglio citare un passo in 1 Corinzi capitolo 5 versetto da 1 a 5, conoscete? Ripeto, 1 Corinzi 5 versetto 1 a 5, si ode addirittura affermare che v'è fra voi fornicazione, e tale fornicazione non si trova neppure tra i gentili, al punto che uno di voi si tiene la moglie di suo padre, e siete gonfi e non avete invece fatto cordoglio perché colui che ha commesso quell'azione fosse tolto di mezzo a voi. Quanto a me, assente di persona ma presente in spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha perpetrato un tale atto, nel nome del Signor Gesù, e sento insieme che adunati voi lo spirito mio, con la potestà del Signor nostro Gesù Cristo, ho deciso che quel tale sia dato in man di Satana, a perdizione della carne, onde lo spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Sono pagine della Bibbia che non dovrebbero esserci, no? Quanto nella Chiesa succedevano tali cose. C'è che un credente andava a letto con la sua matrigna, con la moglie di suo padre, e i credenti di Corinto sapevano queste cose, però non ha fatto nulla per disciplinare quella persona. E qui l'apostolo Paolo era veramente triste di dire: io nello spirito mio unito a voi dovete togliere di mezzo a quella persona, dalle mani di Satana. Che cosa vuol dire dare in mano di Satana? Metterlo fuori comunione, isolarlo, stare in quarantena fin quando quella persona non si ravvede. E il Signore non può benedire una chiesa dove ci sono questi gravi peccati e non c'è cordoglio. Un membro che pecca contamina anche tutta la chiesa. Abbiamo tanti esempi. E quindi l'apostolo Paolo, voglio leggere un altro versetto, parla di quello che erano nella chiesa di Corinto certi credenti prima di conoscere il Signore. 1 Corinzi capitolo 6 versetto 9 dice: non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli oltraggiatori, né i rapaci erederanno il regno di Dio. E tali erevate alcuni, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del Dio nostro. Qui abbiamo 11 tipi di peccati. Gli ingiusti, la Bibbia lo dice, coloro che praticano l'ingiustizia sono persone che non conoscono Dio. Secondo, i fornicatori. Chi sono i fornicatori? Che oggi c'è di vivere, o meglio di convivere e non di sposarsi. Questo è fornicazione a tutti gli effetti. E oggi sono pochi i matrimoni, sono più le convivenze. Lasciano uno e ne prendono l'altro. Il matrimonio agli occhi di Dio è un'istituzione sacra. E quanti vivono nella fornicazione? Tutti quelli che convivono sono fornicatori, e Dio giudicherà i fornicatori come gli adulteri. E quante persone lasciano il marito e la moglie e si risposano di nuovo? La Bibbia chi lo chiama adulterio? Ci possiamo dare tanti significati, possiamo trovare tante scappatoie, ma io non trovo il passo dove dice che la persona si può risposare se non uno dei due è morto. Non lo dice la Bibbia. Non lo trovo. Qua l'elenco continua. Gli idolatri chi sono? Coloro che mettono al posto di Dio, mettono qualcuno o qualcosa. Gli effeminati, chi sono gli effeminati? Gli effeminati sono quelle persone che sono
senza carattere, quelle persone che non hanno, possiamo dire, la spina dorsale, di quelle persone che sono come pesci morti che si lasciano trascinare. Queste sono persone effeminate, persone che non sono veramente forti di carattere, ma sono nulla, perché lasciano la fede, si allontanano. Queste sono persone che non possono ereditare il regno di Dio. E poi ci sono i sodomiti. I sodomiti sono i gay, gli omosessuali, gli avari, gli ubriachi, gli oltraggiatori. Questi non possono ereditare il regno di Dio. Ebbene, ci sono dei vizi o delle abitudini che a tempo dell'Apostolo Paolo non vengono certamente menzionate nella Bibbia. E qui vorrei aggiungere coloro che sono presi dal vizio della droga, dal fumo. Anche il fumo è una contaminazione per il nostro corpo. O coloro che praticano il gioco d'azzardo. Ebbene, l'Apostolo Paolo ci dice in Prima Tessalonicesi capitolo 5 queste parole che ci fanno tanto riflettere. 19:23 dice così: non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene, astenetevi da ogni specie di male. O il Dio della pace vi santifica egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo. Spirito, anima e corpo. Deve essere pronti, puliti, purificati in attesa del ritorno di Gesù. Anche il corpo non va contagiato. Un altro motivo per cui il credente non può accostarsi al pane e al vino è quello che dice Gesù in Matteo capitolo 5 versetto 23 e 24, e dice così: se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e quivi ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia quivi la tua offerta dinanzi all'altare e va prima a riconciliarti col tuo fratello e poi vieni ad offrire la tua offerta. Qui il Signore ci mette in guardia che essendo tutti partecipi di uno stesso corpo che è la Chiesa, il Signore vuole che noi viviamo in pace con gli altri. Viviamo in pace con gli altri. Non posso io essere in amicizia se dipende da me di non andare da quella persona, fratello o non, e chiedere perdono. Se dipende da me, devo fare questo passo. Se io sento nella mia coscienza che io ho offeso, che ho fatto del male, io devo andare e riconciliarmi con quella persona. Quali sono le conseguenze se una persona si accosta al pane e al vino indegnamente? Così dice l'Apostolo Paolo? Versetto 30 e 31 lo dice: per questa cagione molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati con il mondo. Allora, il pane e il vino è il cuore, il centro, il luogo santissimo della nostra adorazione, e quindi dobbiamo esaminarci. Ci associamo alla preghiera di Davide che dice così nel Salmo 139:23: investigami, oh Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri, e vedi se v'è in me qualche via iniqua, e guidami per la via eterna. Possa la preghiera di Davide essere la mia, la tua, la nostra preghiera. Dire: Signore, purificami, nettami, io voglio vivere in comunione con te. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

ed è credendo a lui che sono salvato. E questo è un dono, una grazia fatta a me. In questo io non ho meriti.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di ricordo! Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli

Salve amici ed amiche, eccoci di nuovo insieme per trascorrere questi 10 minuti con meditazioni bibliche giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Leggiamo subito dalla seconda lettera che l'Apostolo Paolo scrisse al suo collaboratore, nonché figlio spirituale Timoteo, al capitolo 2, al verso 1. Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù, e le cose che hai udite da me, in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Il cammino del credente è diventato sempre più arduo e difficile. Nuove dottrine, nuove filosofie, nuovi movimenti di pensiero e di ideologie stanno portando nel mondo cristiano veramente una grande confusione. E sapete, non è vero che l'uomo comune non ha più voglia di ascoltare la parola di Dio. Solo che il modo in cui viene presentato il Signore Gesù e la sua salvezza diventa qualcosa di così poco interessante e stimolante, e l'incoerenza dei proclamatori pone veramente dei seri limiti. La promessa di salvezza, di vita eterna, di riconciliazione con il Creatore, con il Padre Celeste, sembra trovare minori appigli nella frenesia del caotico vivere moderno dell'uomo di oggi. Ci sono teorie evoluzionistiche che danno la creazione al caso. Ormai vengono approvate e insegnate anche nelle scuole e nessuna voce ha il coraggio di levarsi per dichiarare che sono menzogne dettate da menti ravvivate da spiriti bugiardi. E per amore di quieto vivere si lascia che queste teorie avvelenino le menti degli uomini. Scoperte scientifiche d'avanguardia che hanno come unica finalità quella delle perpetuazioni della vita e non come guarigione dai mali, magari. Le ultime notizie sulla clonazione umana, che sono finalizzate proprio alla ricerca della vita che sia sempre più lunga, non fanno altro che instillare l'idea che Dio nella creazione non c'entra nulla. Poi c'è il mondo dell'occulto, è ormai qualcosa che è divenuto culto per la maggior parte delle persone, dagli innocenti oroscopi giornalieri alle vere e proprie messe nere. E ciò, sapete, non interessa solo il mondo degli adulti solamente.

I bambini sono quelli maggiormente esposti. Basta vedere i film, basta vedere i cartoni animati, i videogiochi e così via. In tutto questo non una voce che si elevi per portare l'uomo verso quel timore e l'amore di Dio che in verità è l'unica medicina per questo mondo gravemente malato. E pertanto è necessario fare ciò che è in grado di cambiare le nostre prospettive e i nostri traguardi, cioè attingere forza e vigore da ciò che forse è stato per lungo, anzi troppo tempo, tralasciato. Grazie a Dio vi è un'altra realtà, una realtà che spesso passa inosservata, quella sana realtà dove la conversione vera al Signore Gesù porta uomini e donne a donare anche la loro vita per Cristo. Dove la testimonianza reale, lo stile di vita veramente trasformato e coerente con il messaggio che si proclama, conquista anime vere senza artefatti o procedure stabilite. Il messaggio di oggi, amici ed amiche, può risultare scomodo per alcuni, ma è necessario per tutti. E questo per guardarci dentro e cominciare a seguire quel sentiero tracciato per noi da colui che per primo lo percorse e squarciando la cortina del Tempio ci ha dato accesso al luogo santissimo che è la presenza di Dio in noi. Bene, il programma termina qui, amici ed amiche. Mi auguro che quanto detto in questa puntata di meditazioni bibliche giornaliere possa servire per ognuno di voi e possa stimolarvi nella ricerca della vera comunione con Dio, che si parte appunto dalla lettura della Bibbia, della parola di Dio. E io vi consiglio di leggere, iniziare, se è il caso, di leggere gli Evangeli, dove parla appunto del Signore Gesù che ha dato la sua vita per ognuno di noi. Quello di cui abbiamo bisogno oggi, come dicevo, in questa vita così frenetica, non solo, ma una vita così di confusione, e abbiamo bisogno appunto di un punto di riferimento, un punto vero. Abbiamo bisogno di una verità assoluta, e che non è vero che non esiste più verità assoluta. Esiste invece, ed è la parola di Dio, e nella fattispecie è l'Evangelo proclamato dal Signore Gesù. Allora io vi saluto, amici, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Carissimi, è interessante le scritture di questi giorni perché ci parlano di quello che avverrà. E guardandoci intorno sembra che stiamo arrivando proprio al disgoccio, all'inizio di queste prime doglie. Oggi continuiamo la lettura del capitolo 13 di Marco, dal versetto 9 al versetto 13. Ma quando cominceranno ad accadere, fate attenzione, perché sarete in grave pericolo. Sarete trascinati davanti ai tribunali e picchiati nelle sinagoghe. Per causa mia sarete accusati davanti ai re e ai governatori. Avrete così l'occasione di parlare loro del Vangelo, la buona notizia, che deve essere divulgata su tutta la terra prima che vengano i giorni della fine. E quando verrete arrestati e processati, non preoccupatevi di ciò che direte in vostra difesa. Dite soltanto ciò che Dio vi suggerirà in quel momento. Non sarete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Il fratello tradirà a morte il proprio fratello, i padri tradiranno i propri figli, e i figli si ribelleranno ai genitori e li faranno morire, e tutti vi odieranno perché siete miei. Ma tutti quelli che resteranno fino alla fine senza rinnegarmi saranno salvati. Come abbiamo discusso ieri, alcune profezie possono avere un'applicazione immediata ed una conseguente ripercussione futura, cioè un adempimento degli elementi a breve e lungo termine. E il discorso dell'oliveto, o la profezia dell'oliveto, che è il passaggio che stiamo leggendo, ed è anche riportato in Matteo 24 e Luca 21, è un esempio tipico di possibile applicazione immediata e futura. Gesù disse che questa generazione non passerà finché queste cose non siano avvenute. E continuiamo quindi a fornire alcune spiegazioni plausibili. Vediamo per esempio negli Atti degli Apostoli che la consegna davanti ai tribunali o le percosse nelle sinagoghe e la testimonianza davanti ai governatori avvenivano abbastanza spesso, come riporta Luca. E la proclamazione del Vangelo a tutte le nazioni può essere vista invece come il mondo conosciuto all'epoca. Però questo argomento per me non regge molto, poiché l'Apostolo Paolo era desideroso di raggiungere la Spagna per diffondere il Vangelo in una nazione che era priva di esso. E molti altri paesi erano ancora da evangelizzare in quel tempo. Quindi questo argomento, a mio avviso, ha delle lacune. Per quanto riguarda l'ispirazione di parole da parte dello Spirito Santo, sì. In effetti, negli Atti degli Apostoli assistiamo a questa occorrenza. Non solo, ma le persone notavano che i semplici apostoli, quando parlavano pubblicamente, erano sotto l'influenza di un qualcosa di più grande di loro stessi. La persecuzione del fratello contro fratello, del padre contro i figli, in realtà è avvenuta anche nei primi giorni del cristianesimo, poiché gli ebrei, ma soprattutto i romani, mettevano a morte molti dei santi e tristemente tanti si sono venduti pur di risparmiare la pelle. Il detto che la Chiesa è stata costruita sul sangue dei santi ha una ragione. Tuttavia, ancora oggi troviamo cristiani messi a morte per la loro fede in molte parti del mondo. E credo che la persecuzione si intensificherà mentre le società continuano ad allontanarsi sempre di più dai principi biblici, specialmente qui negli Stati Uniti, dove il governo, che era originariamente fondato su valori cristiani, sta praticamente deridendo Dio. Se proclamiamo la verità, stiamo già vivendo censure sui social media. A questo punto posso solo dire che stiamo vivendo tempi eccitanti, quindi restiamo saldamente radicati nella nostra fondamenta, che è Cristo, fino al suo ritorno o alla nostra partenza. Riflessione. Ci saranno tempi difficili in arrivo. Non fare compromessi fino alla fine. Signore, stiamo osservando un'oppressione sempre più grave contro i credenti, contro i cristiani.
E tanti pensano appunto che sia l'inizio della fine. Come dici, però, non sappiamo esattamente quando sarà, perché prima della vera fine la buona novella deve essere divulgata su tutta la terra, come abbiamo letto, e c'è ancora un po' di tempo per quello. Però la fine di ognuno di noi può essere domani, speriamo di no, ma può essere imminente. Aiutaci a essere sempre pronti. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Carissimi, a domani. Ciao.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Tu sei il signore di Massimo Patti e Simona Mazzarà. Fede io ho è il titolo del brano odierno al Disco Highlight. Ce lo cantano il duo sonoro Massimo Patti e Simona Mazzarà, una giovane coppia che con gioia serve il Signore Gesù insieme. In questo brano cantano con il rapper Luca Cinconze e ci spronano a vivere con fede, perché proprio attraverso la fede possiamo vedere la mano potente del Dio della Bibbia. Ascoltiamola, Fede io ho. Alla prossima!
0: Disco Highlight.
2: Fede io ho.

0: Non bevi.
1: Disco Highlight. In questi giorni.
2: Tu sei il signore di Massimo Patti e Simone Maggiarra.
3: A Radio Logos sono le ore 17 e 21 minuti.
4: Riflessioni tratte dal Vangelo di Giovanni, come sempre in compagnia di Giuseppe Pennisi, membro laico della Comunità Ventista di Catania. Benvenuto.
5: Grazie Daniela, bentrovata, bentrovato anche a te caro Luigi, e un saluto come di consueto a quanti ci seguono, amiche e amici e ascoltatori. Continuiamo questo nostro viaggio all'interno del Vangelo di Giovanni. Da diverse settimane stiamo studiando, analizzando il capitolo 19. Siamo arrivati, diciamo, quasi alla fine, siamo arrivati al versetto 33-34, stiamo considerando proprio gli ultimi istanti della vita di Gesù. La volta scorsa avevamo appunto visto come Gesù prese lo spirito, quindi si addormentò. Leggo i versetti appunto 33-34, che dice: ma arrivati a Gesù, come videro che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli trafisse il costato con una lancia e subito ne uscì sangue ed acqua. Ricordiamo brevemente che, essendo approssimarsi il sabato, quindi per evitare che i corpi rimanessero sulle croci, appesi sulle croci, quindi per accelerare la morte, i soldati spezzavano le gambe, in modo che questa frattura delle gambe impedisse, diciamo, ai condannati di poter in qualche modo prendere dei respiri un po' più profondi, e quindi questo automaticamente segnava la loro morte, diciamo, in pochi minuti. Però arrivati a Gesù videro che era già morto e quindi non praticarono questo senso appunto di spezzare le gambe. Però dice il testo che uno dei soldati gli trafisse il costato con una lancia, e con questo gesto ha adempiuto questo, in maniera inconsapevole sicuramente, questo soldato, diverse profezie che magari menzioneremo più avanti. Considerato che la ferita inflitta dalla lancia sembra essere grande quanto una mano, perché poi Gesù dirà a Tommaso, lo vedremo nelle prossime settimane: metti la tua mano qui sul mio costato, no? Per toccare la ferita. Quindi possiamo presumere che il soldato volesse assicurarsi che Gesù fosse davvero morto, e gli diede questo colpo che comunque di per sé sarebbe stato comunque fatale. Quindi Gesù era già morto, però anche se non lo fosse stato, quel colpo di lancia avrebbe sicuramente causato una morte immediata. Ed ecco subito la conferma che Gesù era morto, perché Giovanni dice che dallo squarcio del costato, causato appunto da questa lancia, scorreva una sostanza che sembrava sangue ed acqua insieme. Allora, considerano questa descrizione Giovanni una sorta di, potremmo definirla, di autopsia estemporanea, no? Che ci rivela in qualche modo la vera causa della morte di Gesù, che fu per una lesione, una esplosione del miocardio. E in casi come questi, appunto, perché questa sacca che circonda il cuore, che è ripiena di una sostanza acquosa, si riempie di sangue. E quindi, e se questo sacco viene lacerato e il contenuto dovesse fuoriuscire dal corpo, sembrerebbe proprio una miscela di sangue e acqua. E le due sostanze, diciamo, non si mescolano, un po' come l'olio e l'acqua non si possono mescolare. Normalmente si tratta solo di poche gocce, però, e questa, diciamo, è un'ipotesi, no? Magari nel caso di Gesù, visto che era in atto di qualcosa di sovrannaturale, no? Quindi questa quantità di sangue e di acqua fu magari maggiore per evidenziare, enfatizzare, diciamo, questo segno. E questa immagine del sangue e d'acqua fu usata da Augustus Toplady, che è l'autore di Rocca Eterna, il famoso canto che vedo male quasi tutti i credenti cristiani, diciamo, cantano nelle loro comunità, e riprende quest'idea che evidente, diffusa nel Vecchio Testamento, dove spesso veniva usato, si usavano sangue e acqua nel servizio sacerdotale, sia di espiazione che di purificazione del peccato. Quindi se noi consideriamo, noi leggiamo tutti i tipi, tutti i sacrifici, le cerimonie dell'Antico Testamento, e ci accorgeremo come appunto la purificazione dal peccato era tipicamente effettuata sia col sangue che con acqua. Il sangue era sempre presente, perché senza il sangue, senza spargimento di sangue, dice la Bibbia, non c'era remissione dei peccati, ma anche l'acqua era altrettanto frequente. Il sacerdote doveva lavarsi, doveva fare dei riti particolari, quindi sangue e acqua insieme. Leggiamo adesso i versetti 35 e 37. E colui che ha visto ne ha reso testimonianza, e la sua testimonianza è verace, ed egli sa che dice il vero, affinché voi crediate. Queste cose infatti sono accadute affinché si adempisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E ancora un'altra scrittura dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Qui Giovanni mostra e evidenzia una certezza solenne, dichiarando di essere stato presente alla crocifissione di Gesù, e questo non l'abbiamo anche fatto notare nelle scorse settimane, come lui mette quella dei dettagli tipici di chi è testimone oculare di un evento. E quindi e lui dice, dichiara di aver visto quelle cose con i propri occhi. E poi lui va oltre, anche spiega anche la ragione, no, di questa sua testimonianza, e dice: affinché il lettore creda. Quindi possiamo dire che questa anche visione del sangue e dell'acqua, no, insieme a tutto quello che era successo, ebbe un grande impatto su Giovanni. Difatti lui poi più avanti, in una delle sue lettere, in prima Giovanni, lui descrive Gesù appunto come colui che è venuto con acqua e sangue. Quindi il modo in cui Gesù morì e la certezza della sua morte devono essere, dico, parte essenziale del nostro credo cristiano. E quindi lo scopo è veramente affinché noi possiamo credere, leggendo leggendo questi brani che ci portano alla vita di Gesù. E quello che Giovanni ci ha rivelato proprio sulla morte di Gesù fino a questo punto deve condurci alla fede.
4: Alla fede anche nella scrittura, perché quando qua Giovanni cita delle frasi dell'Antico Testamento, perché era l'unico libro a quei tempi, cioè gli unici rotoli, ecco, c'erano i rotoli dell'Antico Testamento, il nuovo ancora doveva essere scritto, quindi dà forza diciamo a quella che è l'attendibilità della scrittura che lui aveva in quel momento storico. Quindi anche per noi le profezie dell'Antico Testamento si sono realizzate, questo è importante. Ci ascoltiamo Isabella Fernandez in un brano da titolo Potenza nella Croce. Per chi crede, per chi ha approfondito questo tema, per chi l'ha vissuto, riesce a capire come la croce, che potrebbe essere un insuccesso, invece è stato un successo e che ha portato potenza a noi, ma anche a Gesù, che è stato riconosciuto come il nome al di sopra ad ogni nome. Siamo al capitolo 19 del Vangelo di Giovanni. Giovanni è un cronista, ma è un testimone, lui non è che traccia solo quello che ha visto, ma quello che ha vissuto con tutto se stesso, con il cuore, con la mente, con il corpo, e lo riporta.
5: Sì, Giovanni è molto attento e lui fa spesso dei richiami delle profezie del Vecchio Testamento. E quindi, come dicevamo, Giovanni dice: tutto questo è accaduto affinché si adempisse la scrittura. Per esempio, non gli sarà spezzato alcun osso, lo dicevamo anche l'altra volta nel Salmo 34:20, e questa profezia fu compiuta dall'uomo, no? Inconsapevolmente, e quindi però ad ogni modo l'esatto compimento mostra come Dio guida comunque il corso della storia. Dio conosce fin dall'inizio il futuro, e questo ci porta a credere. E quindi al soldato romano era stato comandato di spezzare le gambe degli uomini, però lui per qualche modo, per qualche ragione, non spezzò quello di Gesù, si fermò E poi dice anche un altro riferimento, qui Giovanni, anche un'altra profezia di Zaccaria, che dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. E quindi anche questa ci porta a credere che quindi l'atto di trafiggere è avvenuto 2000 anni fa, ma il volgere lo sguardo è un'azione che da allora continua, è continuato nel tempo. Ancora oggi noi volgiamo in maniera spirituale, perché noi sappiamo che Gesù non è più sulla croce, però ecco, noi volgiamo, il nostro pensiero va a quei momenti in cui Gesù è stato trafitto per perdonare le nostre colpe. Leggo versetti da 38 a 42. Dopo queste cose, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù, e Pilato glielo permise. Egli dunque venne e prese il corpo di Gesù. Or venne anche Nicodemo, che in precedenza era andato di notte da Gesù, portando una mistura di mirra e aloe di circa 100 libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in panni di lino con gli aromi, secondo il costume di sepoltura in uso presso i giudei. Or nel luogo dove egli fu crocifisso c'era un orto, e nell'orto un sepolcro nuovo, nel quale non era ancora stato posto nessuno. Lì dunque, a motivo del giorno di preparazione dei giudei, misero Gesù, perché il sepolcro era vicino. Giuseppe d'Arimatea, discepolo di Gesù ma di nascosto. Ecco, in quest'ultima fase dell'opera terrena di Gesù, prima della sua resurrezione, ecco che Gesù rimane passivo. Alla morte Gesù fu come qualunque altro essere umano. E Dio qui spinge due discepoli che fino a quel momento erano rimasti nell'ombra. Appunto Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, e spinge queste due persone, no? Quindi lo Spirito Santo evidentemente, a ricevere, a reclamare il corpo di Gesù.
4: E quindi a uscire fuori dal loro nascondiglio, perché fino a quel momento hanno avuto paura di rivelare in maniera pubblica che loro credevano e seguivano Gesù. A questo punto, mostrandosi lì e richiedendo il corpo, hanno quindi dichiarato in maniera molto pubblica,
5: certo, pubblicamente la loro fede, no? il loro riconoscere Gesù quale Messia, e quindi loro volevano dare a Gesù la migliore sepoltura possibile nel poco tempo che avevano a disposizione prima proprio del tramonto e quindi dell'inizio del sabato. Allora, come di consuetudine, i corpi dei criminali crocifissi venivano lasciati sulle croci a decomporsi o a essere divorati dagli animali selvatici. Però i giudei non volevano questi orrori, queste scene in piena vista durante la stagione della Pasqua, e quindi i romani in genere restituivano i cadaveri degli uomini giustiziati crocifissi ad amici e parenti in modo da poter ricevere una degna sepoltura, e perché anche i giudei al tempo consideravano la sepoltura del loro morto un aspetto importantissimo, e quindi facevano tutto il possibile perché quantomeno i propri connazionali ricevessero una sepoltura adeguata. E Dio quindi si usò di questi due uomini per qualche modo proteggere il corpo di Gesù, sottrarlo a questa sorte che invece sarebbe toccata, diciamo, no, agli altri. Sicuramente possiamo pensare che magari avrebbe voluto che il corpo di Cristo venisse magari martoriato, venisse abbandonato preda degli animali selvatici, mm-hmm. Magari lo avrebbe gettato ai cani o agli uccelli rapaci se avesse potuto, ma non fu così, no? E invece c'è questa scena di questi due uomini che non ci viene detto in maniera esplicita, ma quasi sottinteso che Giuseppe e Nicodemo fecero questo lavoro da soli. Loro erano uomini ricchi e influenti e sicuramente avrebbero potuto delegare quel compito magari a qualche servo, e invece lo fecero loro stessi.
4: Forse Marco, Giuseppe, non so se ci fosse anche un po' di senso di colpa di non essere riusciti a liberarlo da quella condanna, perché quando Gesù fu, diciamo, nel Sinedio, immagino che entrambi, insomma, fossero presenti in qualche maniera, hanno seguito il tutto e non sono riusciti quindi a liberarlo, quindi forse c'era anche questo.
5: E stavo pensando, mentre tu dicevi questa, facevi questa riflessione, anche chissà, un senso di colpa anche nel non aver riconosciuto Gesù pubblicamente mentre era in vita, no? E pensavo, quando a volte, magari quando ci sono
4: funerali,
5: persone, poi al funerale no, si va e si cerca di, ma mentre si è in vita bisogna cercare di chiarirsi, di riappacificarsi, e chissà, magari avevo pensato, avremmo potuto, ecco, dare tra virgolette, no, questa soddisfazione anche a Gesù di vederci fra i suoi in maniera pubblica. Okay? Però sicuramente quello che loro fecero fu estremamente importante,
4: anche perché Gesù risuscitò, e immagino che l'abbiano poi visto risuscitato, quindi chissà che gioia sarà stato per loro, no? Poterlo abbracciare, certo, e dire, certo, noi crediamo in te.
5: E qui Giovanni sottintende, però Luca e Marco dicono che Giuseppe stesso prese il corpo dalla croce, quindi possiamo essere quasi sicuri che loro due da soli fecero questo lavoro. E immaginiamoci un po', no? la rimozione dalla croce di quel corpo, no? Sporco e sanguinante di Gesù, e dei chiodi che lo tenevano appeso. Deve essere stato sicuramente un momento difficile, sia dal punto di vista pratico, ma anche emotivo.
4: Certo.
5: Qui dice il testo che poi Gesù e Nicodemo fecero quello che poterono per avvolgere Gesù con dei panni e con gli aroni. Dice qua anche l'indicazione, dà anche la misura, circa 100 libbre. Prima che il corpo venisse avvolto nei panni, doveva essere anche preparato, no? Perché uno dei requisiti tradizionali in uso al tempo per la preparazione dei cadaveri alla sepoltura era quello di rimuovere qualsiasi sostanza estranea dal corpo e di lavarlo a fondo. E quindi immaginiamoci, no, un po' questi due uomini che, messi lì a esaminare interamente il corpo di Gesù, magari trovando frammenti di spine conficcate nella testa, vedere quei capelli insanguinati, i pezzi magari di barba strappati, le labbra secche, no? E quando magari rivoltarono il corpo per poterlo anche lavare, videro quelle spalle, quelle braccia piene di schegge di legno, no? I piedi, le mani che erano insanguinati. Ma la cosa forse più strana per loro forse sarà stata quello di guardare quegli occhi che non si aprivano, quegli occhi chiusi, e quella bocca che adesso, che in questo istante, non emetteva nessun suono, nessuna voce, nessun insegnamento. E quindi possiamo immaginare, oh, quindi l'impatto profondo e permanente magari che questa scena ha lasciato su entrambi gli uomini, e come magari poi l'odore di quelle particolari spezie avrebbe sicuramente fatto riaffiorare i ricordi dettagliati di quei momenti, perché si dice, la scienza dice, che i ricordi legati agli odori sono quelli
4: che restano di più,
5: che durano più a lungo, che durano tutta la vita, sono quelli più intensi. E questi
4: dobbiamo proprio ci fermiamo qui perché il tempo è volato. Spero che ognuno di noi possiamo riflettere sul fatto che anche noi possiamo essere come Nicodemo e Giuseppe, stare nascosti per paura. Sono tante le paure che possiamo provare, ma abbiamo sempre la possibilità di riscatto se riusciamo a non perdere troppo tempo. Quindi grazie, alla prossima.
5: Un caro saluto a tutti.
4: Diamo forma alla speranza e lo facciamo insieme ad Andreas Mazza. Benvenuto Andreas.
0: Buongiorno, bentrovata Daniela, e buongiorno a tutti.
4: Allora, tu ti occupi di comunicazione e lo fai per Eudi News, ma ti occupi di libertà religiosa e di tanto altro. Quindi quale buone ci porti oggi?
0: Oggi, allora, ieri è stato un momento di grande festa per l'Italia, no? C'è stato l'ottantesimo compleanno
4: della Repubblica.
0: Della Repubblica Italiana, quindi auguri intanto a tutti gli italiani, perché è un bel traguardo. E perché è un bel traguardo? Perché la Repubblica e poi conseguentemente il nostro sistema democratico, parlamentare, eccetera, eccetera, ha portato, sviluppato una serie di libertà che danno speranza, che danno forma alla speranza, appunto, perché si può passare da un sistema ad un altro, però come sempre ci vuole anche del tempo, ecco, questo è importante ricordarlo, Daniela, perché la speranza non è solamente un'emozione fugace, qualcosa che poi va via se non le cose non avvengono presto, ecco perché non si può per esempio anche esportare la democrazia in pochi giorni, va costruita, l'abbiamo visto nel nostro paese, no? E quindi ieri c'è stata la parata ai Fori Imperiali qui a Roma, abbiamo visto le frecce tricolore ed è stato un momento di grande gioia, ma a parte appunto questa parata e tutti gli eventi collegati, ha un profondo significato, ecco, anche a livello di libertà religiosa, perché ricordiamo, facciamo un piccolo riassuntino, molti di voi lo sanno cosa è successo. Ma diciamo è stato un passaggio lungo, no? Dal 46, dopo la seconda guerra mondiale, da uno Stato, cioè l'Italia è passata da uno Stato confessionale, che appunto riconosceva solamente una religione ufficiale, no? A uno Stato laico e pluralista. Noi spesso parliamo di altri paesi, diciamo in Oriente, eccetera, come fosse qualcosa di strano, però c'è stato anche in Italia, ecco, ricordiamolo. Quindi abbiamo avuto questo percorso che è stato anche molto lungo. Ricordiamo, Daniela, l'importanza della Costituzione del 48, questo pilastro di cui abbiamo parlato anche altre volte, l'Assemblea Costituente che si è messa al lavoro per far nascere questa nostra Repubblica. E dunque, ricordiamo che il panorama religioso in quei tempi era dominato, ecco, dalla Chiesa Cattolica, ma i nostri padri costituenti intelligentemente, saggiamente, hanno scelto di costruire la libertà di coscienza e di culto con alcuni articoli che ancora oggi sono fondamentali. Ecco, Daniela, parliamo spesso, ricordiamolo, criticamente dei nostri rappresentanti, ma in quell'occasione veramente sono
4: stati illuminati, possiamo dire che erano rappresentanti di varie, diciamo, di varie aree politiche, quindi erano vari, non erano tutti della stessa idea politica, eppure hanno messo giù una Costituzione che tutti ci invidiano, ispirata.
0: Assolutamente, si può fare, l'abbiamo dimostrato anche in altre trasmissioni, si può fare quando siamo uniti per fare delle cose buone per la natura, per la libertà, eccetera eccetera. Ricordiamo tre articoli molto importanti in questo senso. Articolo 3, che sancisce il principio di uguaglianza formale e sostanziale di tutti i cittadini senza distinzione di religione. Articolo 8, stabilisce che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge, questo è bellissimo, e introduce lo strumento delle intese per regolare i rapporti tra lo Stato e le minoranze religiose. Per concludere, l'articolo 19 garantisce a chiunque il diritto di professare liberamente la propria fede, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne il culto con il solo limite del buon costume. C'è questa legge, ecco, che regolamenta anche, diciamo, il modo in cui vengono...
4: Ma questo è ancora vero, Andres, nel nostro paese? Allora, perché a volte sento delle notizie anche nel nostro paese che non sono proprio delle notizie belle, nel senso positive.
0: Si è andati, allora, questo era all'inizio ovviamente, poi il percorso è stato lungo, quindi alcune cose si sono modificate, come per esempio il cosiddetto compromesso dell'articolo 7, cioè l'articolo 7 cosa faceva, cosa fece? Recepì i patti lateranensi del 1929 firmati durante il fascismo, quindi questo significava che appunto per la legge italiana la religione cattolica rimaneva la sola religione dello Stato, creando una forte asimmetria tra il cattolicesimo e le altre fedi. Poi, anni 50, anni 60, altro passo in avanti, il valore anche della consulta, no? La Costituzione era già in vigore, però c'erano ancora delle resistenze all'epoca. Ricordo, perché spieghiamo questo, Daniela, ripetiamo che diciamo, la costruzione della libertà, la costruzione della, insomma, della democrazia, una democrazia matura, necessita del tempo, per cui bisogna pazientemente costruirla, no? Quindi poi ci furono altre leggi, per esempio era rimasta in vigore la legge fascista sui culti ammessi, legge 1159 del 29. Quindi per aprire un luogo di culto, per esempio, non cattolico, o per tenere una riunione religiosa servivano autorizzazioni di polizia molto rigide. Quindi le minoranze, tra cui anche evangelici, testimoni di Geova, avventisti, eccetera, subirono diciamo spesso delle chiusure delle sale di culto e delle denunce. La svolta l'abbiamo nel 56 con la Corte Costituzionale, che attraverso alcune sentenze storiche inizia a smantellare alcune norme fasciste, appunto dichiarando incostituzionali i limiti alle riunioni religiose e alla propaganda delle fedi minoritarie. Poi ci sono gli anni 80, il nuovo concordato, le prime intese, e ripeto, questo lo raccontiamo per quando si festeggia un compleanno come quello della Repubblica Italiana, dobbiamo anche ricordare cosa è successo. Non è stato un percorso facile, non è mai facile costruire qualcosa di buono, no? E può servire anche come motivazione per i nostri giovani, no? Per capire chi siamo stati e cosa siamo diventati, quanta pazienza ci vuole per costruire, che si può fare insieme, no? Costruire qualcosa di bello, e che questa democrazia e queste libertà vanno mantenute anche in tempi difficili come quelli di oggi. Ecco, e Daniele, se ho ancora qualche secondo.
4: Conviene dopo il brano musicale, così non ti interrompo, ci ascoltiamo un brano di Gianni Morandi, Soli insieme saremo felici, l'idea dell'unità. Soli insieme saremo felici, questa è una frase che dovremmo ripeterci sempre più spesso. Nella divisione c'è l'infelicità, nello stare insieme, nell'unione invece si può costruire, si possono fare tante cose. Quindi ritorniamo a parlare della nostra Costituzione, della libertà religiosa, di come è cambiata nel tempo, quindi dal momento in cui questa Costituzione è stata resa pubblica ed è diventata effettiva, poi sono passati tanti anni fino ad arrivare oggi, si parlava di 80 anni, quindi...
0: Sì, abbiamo fatto gli auguri a tutti gli italiani, noi compresi, per questi 80 anni della Repubblica Italiana, in cui si sono sviluppate, durante questo periodo si sono sviluppate tante libertà, sono, diciamo, come dire, sono maturate tante cose buone, perché ricordiamolo, non tutto nasce improvvisamente, ci vuole tempo, fatica, lavoro, pazienza, perché io direi che la speranza va costruita sempre con pazienza, le cose belle non arrivano mai, diciamo, o quasi mai subito. Quindi stiamo facendo una panoramica, Daniela, di questo sviluppo della libertà religiosa in Italia. E in questo senso gli anni 80 sono stati un momento veramente importante, perché il nuovo concordato e le prime intese, allora 1984, l'accordo di Villa Madama, ricordiamolo, la revisione importantissima dei patti lateranensi firmato dal presidente del consiglio di allora Bettino Craxi e dal segretario di Stato Vaticano di allora Agostino Casaroli. Quindi cosa fa questa revisione? Elimina ufficialmente il principio della religione cattolica come religione di Stato. Ecco, fino a quel momento comunque sia la religione cattolica è rimasta in qualche modo la religione di Stato. Quindi è stato anche introdotto quello che noi conosciamo molto bene anche come avventisti, il finanziamento volontario tramite l'8 per 1000, no? E quindi,
4: in che anni siamo? Scusami che non...
0: Nell'84,
4: ok.
0: E non solo, E nell'84, anche questo molto importante, l'ora di religione cattolica diventa, nelle scuole diventa facoltativa, perché prima non era così. Quindi un'altra, diciamo, un altro passo in più, un passo in avanti verso una maggiore libertà religiosa. Poi inizia la stagione delle intese, quindi nascono le intese con la Tavola Valdese, per esempio, fu la prima, e poi con altre realtà, gli avventisti nell'88, Assemblea di Dio, ebrei, buddisti, induisti, ortodossi, eccetera eccetera. Qui c'è un altro, diciamo che c'è un piccolo vulnus, nel senso che mancano alcune religioni ancora, quindi per esempio con l'Islam questa cosa ancora non c'è stata, e quindi diciamo è ancora in fase di studio e approfondimento. Ma ci tengo anche a precisare un'altra cosa che mi sembra molto importante. La Corte Costituzionale, che nasce nel 1956, nel 1989 definì la laicità come principio supremo dell'ordinamento costituzionale italiano. Quindi questo principio di laicità è fondamentale in una democrazia matura, no? Che però forse dobbiamo dire si distingue un pochino da quella, per esempio, francese, che diciamo ha delle come dire un colore un po' diverso, nel senso che la laicità italiana non è in qualche modo, come dire, distante verso tutto ciò che è sacro come le laicità francese, ma più equidistante da, diciamo, tutte le religioni, quindi tutela il pluralismo. Come abbiamo detto, dagli anni 90 ad oggi c'è il problema, diciamo, da risolvere, una sfida per esempio con la religione islamica eccetera eccetera, che non ha una vera e propria intesa, e quindi per esempio c'è una zona grigia giuridica che non va bene, e spesso quindi le moschee eccetera eccetera vengono registrate come centri culturali eccetera eccetera. Allora, e tutto questo ribadiamo per festeggiare questo compleanno della Repubblica Italiana, ma per festeggiare che cosa? Anche il significato profondo che ha questa, diciamo, la costruzione della Repubblica Italiana, no? Con gli sviluppi, come abbiamo detto, di numerose libertà, per costruire e far maturare certe libertà, no? Sempre un sentiero un po' complicato, tortuoso, però Daniela, come vi diciamo sempre, quando ci si unisce per il bene comune, quando ci si unisce per costruire qualcosa di bello, quando si ha pazienza, si ha, diciamo, voglia di collaborare per il bene di tutti, ci si può fare. Ci vuole un po' di tempo, ecco, in questo momento ci sono voluti 80 anni, ma non siamo ancora arrivati, ci sono ancora alcune cose da risolvere, però ci si può arrivare. Quindi la libertà non è un qualcosa che si acquista in un momento, ma è un qualcosa che si deve desiderare.
4: Quindi è un processo. Per quanto riguarda la libertà religiosa, tu che ti occupi proprio di questo tema, qual è la nazione che è messa meglio? Cioè, dove la libertà religiosa è al top rispetto... Quindi quella che è messa meglio e quella che è messa peggio. Sulla libertà, no, sono tanti.
0: Tutte le problematiche che affrontiamo in Europa, di sicuro... siamo ancora veramente in una posizione ottimale. Poi per quanto riguarda le peggiori, lo ricordiamo, la Corea del Nord, i paesi, diciamo, asiatici soprattutto, e anche alcuni paesi del Medio Oriente sono, diciamo, motivo di grande preoccupazione, aumentano sempre di più. Io leggo quotidianamente notizie in tal senso, e purtroppo ci sono gravi problematiche che abbiamo anche spiegato le altre volte, per esempio il fattore identitario, no? Con la globalizzazione, e molti si sentono minacciati nella loro identità, alcuni paesi che sono, diciamo, fortemente orientati verso una sola religione, cristallizzano nelle proprie posizioni dalla paura e anche poi anche la recessione economica, dobbiamo dire. Quindi questo mix tra identità, paura, eccetera, eccetera, che sta anche coinvolgendo l'Europa, è veramente è un fattore esplosivo che può compromettere tutte le libertà, ma soprattutto anche quella religiosa. E quindi bisogna sempre fare attenzione.
4: Quindi bisogna stare sempre allerta, e vedere se ci sono dei germi che iniziano a introdursi e possono poi creare veramente una patologia o una pandemia, perché poi si estendono e contagiano. Quindi siamo attenti a quello che accade attorno a noi. Grazie. Allora, Andrea, alla prossima.
0: Sì, grazie a voi. Buona giornata a tutti. Grazie.
6: Ciao.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 20 minuti.
1: A come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Un benvenuto all'ascolto a tutti di questa puntata targata 9 giugno del nostro Almanacco radiofonico.

0: accadde oggi.
1: Il 9 giugno del 1951 avviene la prima rappresentazione postuma dell'Orfeo di Euridice di Joseph Haydn al Teatro della Pergola di Firenze. 1954, Joseph Welch, avvocato speciale dell'esercito statunitense, attacca violentemente il senatore Joseph McCarthy durante le udienze riguardanti l'eventuale infiltrazione comunista nell'esercito. 1962, viene fondata la Repubblica di Tanganyika. 1980, la navicella spaziale Soyuz atterra nel Kazakistan dopo la sua missione. 1983, il socialista Mario Soares diventa primo ministro del Portogallo per la seconda volta. 1991, durante l'ottavo e ultimo congresso di Democrazia Proletaria, il partito decide di sciogliersi e confluire nel Movimento per la Rifondazione Comunista. 1999, la Repubblica Federale di Jugoslavia e la NATO firmano un trattato di pace con cui si conclude la guerra del Kosovo. 2005, Eduardo Rodriguez Velzé diventa nuovo presidente della Bolivia. 2006, inizia quel giorno il campionato del mondo di calcio in Germania. La partita inaugurale si gioca a Monaco di Baviera fra Germania e Costa Rica.

0: Pensieri cristiani.
1: Dio non ha promesso di liberarci da ogni circostanza, ma che sarà con noi in ogni circostanza. Dio non abbandona chi si rifugia e pone la propria fiducia in Lui. Nelle circostanze difficili, quando non comprendi il disegno divino e forse ti senti stanco e vuoto, vai a Dio così come sei, col desiderio di fare la sua volontà. Egli ti rafforzerà, mostrerà se stesso e ti darà una nuova visione delle circostanze, perché desidera formare il tuo cuore secondo la sua immagine. Dio ha in mano la tua vita, la tua crescita. Lascialo operare con la certezza che sarà con te in ogni situazione. Abbi fede, con essa riuscirai a vivere lo scopo di ciò che vivrai. Forse non comprendi cosa sta succedendo, ma Dio lo sa. Fidati di Lui. Lui è all'opera, proprio come dice un versetto della Bibbia che recita così: «L'Eterno disse, io sarò con te».

0: Gospel Jukebox,
1: dove la David Crowder Band canta Open Skies, cioè cieli aperti.

0: Le citazioni celebri.
1: Sapete perché il modo imperativo dei verbi non ha la prima persona? Perché è più facile comandare agli altri che a se stesso.

0: Scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Fu Thomas Edison a brevettare nel 1877 la prima bambola in grado di parlare, un giocattolo di legno e metallo contenente il primo fonografo da casa, un apparecchio in grado di riprodurre e registrare i suoni. Il fonografo, posizionato nel torace del giocattolo, si azionava con una piccola manovella e riproduceva una filastrocca per bambini. Ma la bambola, il cui prezzo equivaleva a 2 settimane di salario dell'epoca, era troppo fragile per essere affidata davvero ai piccoli e le sue doti vocali duravano pochissimo. Dei 500 esemplari venduti, molti furono riportati in negozio perché considerati difettosi, senza contare che la voce, riascoltata oggi, ricorderebbe il ritornello di alcuni film horror.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Un altro appuntamento con questo nostro almanacco quotidiano sta per concludersi. Io ovviamente vi aspetto di nuovo qui domani e intanto vi ringrazio tutti per l'ascolto. Ciao!

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 33 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura biblica di oggi è tratta dal Vangelo di Giovanni, capitolo 4, versetto 22. Voi adorate quel che non conoscete. La riflessione che segue è a cura di Aylwen Morgan. Oggi il verbo adorare viene usato spesso con un'accezione diversa da quella ufficiale. Per molti adorare significa mi piace all'ennesima potenza. Gesù invece usò questo verbo in modo assai diverso. Intendeva vero culto e vera riverenza indirizzati a Dio. Era di questo che parlava con una donna samaritana che, come tante altre persone, aspettava il Messia ma non conosceva Dio. Anche oggi tanti dicono di conoscere Dio, ma pur sapendo tante cose su di Lui, di fatto non lo conoscono. Non si può adorare chi non si conosce. Le parole di Gesù invitano a conoscere Dio così da poterlo veramente adorare. Il primo passo per conoscere Dio è leggere la Bibbia, cioè la sua parola scritta, che ha lo scopo di aiutare le persone a sapere chi è e quanto sia grande il proprio bisogno di un rapporto personale con Lui. Se il tuo rapporto con Dio è come quello della Samaritana, è ora che tu ti dia una mossa per conoscerlo davvero.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno, leggiamo dall'Epistola ai Colossesi, capitolo 3, versetti 1 e 2. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. E ancora Evangelo di Marco, capitolo 1, versetto 35. La mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava. Le nostre priorità. Tutto precipita. Il tempo è tanto breve, la vita così frenetica. Le nostre agende sono talmente piene di impegni che c'è il rischio per i credenti di trascurare la lettura della Bibbia e la preghiera. Al mattino si corre per non arrivare in ritardo e la sera si è così stanchi. Capita che le settimane passino senza un reale contatto con il Signore. Eppure se gli consacriamo l'inizio delle nostre giornate, lo stesso avverrà anche per le ore che seguono. Ma se lasciamo passare questo momento privilegiato, tutta la giornata corre il rischio di essere persa per il Signore. Non cerchiamo scuse. Sistemiamo in buon ordine le nostre priorità, così potremo affrontare la giornata nella pace e con la vittoria della fede. Trascurando la lettura della parola di Dio sentiamo un vuoto. Forse tenteremo di colmarlo con quello che il mondo offre, ma questo non compensa. Poniamo piuttosto la nostra fiducia in Dio che ci ha riservato qualcosa di migliore, la gioia della vicinanza di Gesù. Troviamo il tempo per pregare, per leggere la nostra Bibbia. Cerchiamo Gesù. Egli desidera accoglierci, viene persino Lui verso di noi. Più che un'attività, la preghiera è in primo luogo un atteggiamento. Esprime la nostra relazione con Dio, una relazione di fiducia ed amore. Un credente diceva: un momento trascorso con Dio, in preghiera, mette in ombra le gioie e i piaceri del mondo. È questo ciò che noi desideriamo? Riflettiamoci bene e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati. Buongiorno a tutti, anche oggi 9 giugno. Leggeremo dal Libro degli Atti nel capitolo 1, il verso 8. Questo verso è l'ultima frase pronunciata da Gesù prima di salire definitivamente in cielo. Io non so se ci rendiamo conto della straordinarietà di quello che era accaduto in quei 40 giorni dalla sua morte. Gesù è morto in croce, ma dopo 3 giorni è resuscitato e si è mostrato ai discepoli. Per 40 giorni dissipava loro i dubbi sulla sua natura, li istruiva spiegando le scritture, apriva le loro menti, si faceva toccare da loro, mangiava con loro. Penso alla gioia di quei 12 che ritrovavano in Gesù non solo il maestro, l'amico, l'insegnante, ma il Salvatore, il Figlio di Dio, Dio stesso fatto uomo. Cosa doveva esserci in quelle menti? Che sentimenti provavano? Forse una gioia incontenibile, forse la certezza di aver fatto la scelta giusta e la consapevolezza di aver assistito all'adempimento delle scritture. Il divenire di un miracolo che si è espresso nei 3 anni del ministerio di Gesù e che non avevano capito fino in fondo pur vivendo a suo fianco. Ma ora Gesù li porta sul Monte degli Ulivi, il luogo dell'intimità e della preghiera, dove avevano vissuto momenti di dolore, tristezza e lotta interiore. Qui Gesù completa la sua missione, investendo gli apostoli dello stesso mandato. Lo Spirito Santo, che un tempo aveva investito persone specifiche, ora investiva gli apostoli e ogni altra persona disposta a credere per fede. Avrebbero affrontato popoli ostili, difficoltà e persecuzioni, ma l'opera potente dello Spirito Santo seguirà da quel momento in poi ogni passo di chi si è impegnato, si impegna e si impegnerà a portare nel mondo il messaggio glorioso della salvezza per grazia. E dice così il verso di oggi: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra.
2: Eccoci pronti a leggere la riflessione di oggi. Il titolo è Potenti Testimoni. Poco prima di ritornare in cielo, Gesù ordinò ai suoi discepoli di rimanere a Gerusalemme. Dovevano ricevere lo Spirito Santo promesso, che avrebbe dato loro il potere di rendere testimonianza. Non avevano idea di cosa aspettarsi, ma sappiamo che lo Spirito arrivò con una potente raffica di vento e lingue di fuoco. I discepoli cominciarono subito a rendere testimonianza e circa 3.000 persone credettero in Gesù. I discepoli non avrebbero potuto farcela da soli. Era estremamente pericoloso parlare di Gesù. Pietro parlò agli ebrei solo poche settimane dopo che Gesù era stato appeso alla croce. E lui, che lo aveva rinnegato 3 volte, non era esattamente un emblema di coraggio. Il fatto che abbia potuto rivolgersi ad una folla così numerosa fu dovuto alla potenza dello Spirito Santo, che gli diede il coraggio e la forza di cui aveva bisogno. Così si verificarono miracoli e segni, come Dio aveva promesso per mezzo dei profeti. Anche Gesù iniziò il suo ministero solo dopo che lo Spirito Santo discese su di lui. Oggi, caro amico e cara amica, anche noi possiamo ricevere lo stesso Spirito Santo che dimorava in Gesù e che ricevettero i discepoli. Ciò significa che anche noi possiamo avere la stessa potenza e lo stesso coraggio. Senza questo potere, Dio non può operare attraverso di noi. Lasciamoci dunque riempire della sua essenza e diventeremo potenti testimoni.
3: Lo Spirito Santo non è un energizzante, non è un gas esilarante che se respirato scatena l'adrenalina. Lo Spirito Santo è una persona e ha il compito di rivelare la verità, incoraggiare nella fede e sostenere i credenti. Ad oggi sostituisce Gesù sulla terra, si manifesta, quindi lo Spirito Santo è qui. Agisce nei cuori che si consacrano a Dio. Anche se umanamente non hanno forza di prendere la propria croce e arrendere la vita a Cristo, lui li incoraggia. Lo Spirito Santo non è il genio della lampada che esaudisce i nostri desideri. Gesù è venuto per insegnare e far conoscere la volontà del Padre, e lo Spirito Santo è colui che partecipa nella nostra vita e ci incoraggia fino al raggiungimento della crescita spirituale. La dolcezza e la potenza sono virtù ben presenti nella sua personalità. Non ci imporrà mai la sua volontà, ma ci starà vicino, a volte lasciandoci sbagliare, al fine di comprendere che il vivere senza Cristo è una vita senza scopo. Tutto ciò che ci può andar bene, lontani dalla volontà di Dio, è solo una temporanea illusione, e presto il vuoto busserà al nostro cuore. Un uomo di Dio che aveva ricoperto un'importante carica politica in Romania si convertì a Cristo. Cercava di trasmettere la sua nuova scelta di vita alla moglie, ma lei non voleva assolutamente rinunciare alla mondanità. Tuttavia il marito decise di portarla ad una serata di gala tra persone facoltose. In quella serata scorrevano fiumi di champagne e la gente si ubriacò. La sala si era riempita di allegria e oscenità. Ad un certo punto la donna guardò il marito e gli disse: «Ti prego, riportami a casa». Quella sera diede anche lei il cuore a Gesù. Lo Spirito Santo aveva toccato il suo cuore e anche lei fece la sua scelta. «Egli è colui che testimonierà di me», ha detto Gesù dello Spirito Santo. Ancora oggi, quando senti di avere dubbi e inizi a farti domande, confida in Lui, egli verrà e ti spiegherà la verità. Cari amici, ci lasciamo e ci sentiamo domani. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Si è svolta a Roma e Milano il 23 e il 24 marzo la mostra d'arte digitale Un miracolo di popolo di Nazario Melchionta. Il giro ha proseguito il giro appunto per l'Italia. Domenica 19 aprile l'esposizione a Casale Monferrato presso la Sala Carmi del complesso museale della comunità ebraica, e la mostra con i festeggiamenti organizzati in occasione dello Yom HaAtzmaut, celebrazione della dichiarazione di indipendenza che nel 1948 diede vita allo Stato di Israele, appunto si è svolta in contemporanea con questa festa religiosa di Israele.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 50 minuti.
1: Il sentiero. Un programma di appunti e considerazioni sulla natura condotto in studio da Fabio Arini.

Gentili amici, da Fabio un cordiale benvenuto all'ascolto di questa puntata di Il Sentiero. Senza dubbio sarà capitato anche a voi di vedere in televisione qualche documentario sulle tartarughe marine, quelle che nidificano sulle spiagge deserte, scavando una buca nella sabbia dove vengono occultate le uova che, con il calore del sole, poi giungono a maturazione e si schiudono, dando alla luce tutta una frotta di tartarughini che corrono verso l'acqua del mare, perché questo è il loro ambiente di vita, ma anche per sfuggire a tutta una serie di predatori che li insidiano proprio perché piccoli e indifesi. Si tratta sempre di immagini suggestive, alle quali il mezzo televisivo ci permette di assistere. Pensate per esempio alla cura con la quale le femmine delle tartarughe marine scavano i loro nidi, alla giusta distanza dall'acqua, della giusta profondità. Pensate ancora a come le uova vengono ricoperte della giusta quantità di sabbia, che permette al calore del sole di arrivare a scaldarle esattamente al punto giusto. Insomma, la riproduzione di queste tartarughe è un altro splendido esempio della perfezione del creato. Quello, però, che la maggior parte delle persone non si aspetta è il venire a sapere che quanto abbiamo detto sulla riproduzione delle tartarughe marine non avviene solo in lontani paesi ai tropici o all'equatore. Il medesimo spettacolo è osservabile, anche se non facilmente, a due passi da casa nostra. Nel nostro paese si trova infatti una tartaruga che ha scelto per vivere non le acque marine, bensì quelle dolci di laghi, paludi, lanche, fiumi e anche piccoli stagni. Le sue dimensioni sono notevolmente inferiori a quelle delle sue parenti di mare, ma la modalità riproduttiva è esattamente la stessa. Ora ascoltiamo un po' di musica, poi vi racconterò di un incontro che ho fatto con uno di questi animali lungo le sponde di un piccolo stagno sulle colline dell'Istria.

cammino sul sentiero sassoso per raggiungere la cima della collina. Il sole che sorge dal mare getta una luce calda sui cespugli di lentisco e di terebinto e sui lecci nodosi del bosco. Voglio raggiungere un avvallamento che ho scoperto diversi giorni fa vagabondando fra le colline. La conformazione a conca del terreno ha permesso che vi si accumulasse l'acqua e così, incredibilmente, in mezzo a colli ricoperti di macchia e bosco mediterraneo, piuttosto aridi, ecco uno stagno con tanto di cannucce palustri. Sono già venuto un paio di volte a dare un'occhiata a questo piccolo specchio d'acqua nascosto fra le colline e ho incontrato una raganella e qualche tritone e poi ho scoperto lungo la riva le orme di diversi animali del bosco per i quali questo stagno è luogo di abbeverata. I caprioli in primo luogo, ma pure tasso e volpe. Ora però sto per incontrare l'animale che meno mi aspetto, quello del quale nemmeno sospettavo la presenza. Esco dal bosco e mi avvicino alla riva dello stagno, quando improvvisamente una grossa tartaruga di colore scuro, dalla riva scoscesa, si getta con un tonfo dentro l'acqua. Io rimango lì a guardare il punto dove la tartaruga è scomparsa, in preda ad una grande meraviglia. Mai e poi mai avrei pensato che in un piccolo stagno come questo, isolato, lontano da ogni altro ambiente d'acqua, potessero trovarsi delle tartarughe palustri. Ben presto la meraviglia si trasforma in gioia. Elevo mentalmente un ringraziamento a Dio per questo incontro inaspettato. Pieno di esultanza mi dispongo dunque ad attendere che la tartaruga riemerga. Mi nascondo dietro ad alcuni cespugli in modo da essere completamente occultato alla vista di chiunque si trovi sulla riva dello stagno, in modo però anche da poter sorvegliare con il binocolo la zona nella quale l'animale si è immerso. La tartaruga che ho sorpreso stava semplicemente termoregolandosi, cioè stava al sole per assorbirne il calore, essendo, come tutti i rettili, un animale a sangue freddo. Io l'ho sorpresa e l'ho costretta ad immergersi. È infatti estremamente timida e paurosa, e al minimo cenno di pericolo non esita un istante a nascondersi. Adesso, per esempio, so che dovrò aspettare diversi minuti prima che si rifaccia viva. Così chiamo a raccolta tutta la mia pazienza e attendo rimanendo immobile. 35 minuti ci vogliono prima che sul pelo dell'acqua ricompaia la testolina della tartaruga e poi altri 10 prima che questa decida di arrampicarsi nuovamente sulla sponda soleggiata. Quando la vedo comparire mi irrigidisco ancora di più nella mia immobilità. Per nessun motivo voglio vederla scappare di nuovo. Non appena è ben fuori dall'acqua, la inquadro con il binocolo. È splendida, nella sua livrea scura macchiata di giallo, estremamente elegante. Mi sento un po' un privilegiato. Non sono molte le persone che hanno modo di osservare un così bell'animale nel suo ambiente.

La tartaruga palustre, pur essendo oggi diminuita di numero, è ancora presente in ogni regione italiana, comprese le isole. È piuttosto diversa dalle sue colleghe terrestri, meno corpulenta, con una linea più snella e idrodinamica, cioè adatta al movimento nell'elemento liquido. È anche decisamente più rapida nei movimenti, spedita nel camminare sul terreno e addirittura agilissima nel nuoto. Si nutre di piccoli animali come pesci, anfibi, girini, giovani bisce d'acqua, vermi, insetti, che insegue e azzanna con estrema decisione. Si tratta cioè di un predatore a pieno titolo, che trova nell'ambiente palustre il luogo ideale per vivere e riprodursi. In primavera, al termine del periodo di letargo invernale che le tartarughe trascorrono in genere nascoste sotto il fango della riva o del fondo, in primavera, dicevo, avviene l'accoppiamento. I maschi, che sono piuttosto focosi, si contendono il possesso delle femmine, le quali poi abbandonano l'acqua e depongono le uova nel modo che abbiamo descritto all'inizio della trasmissione. Queste loro uova, pur se ben nascoste, in diverse occasioni sono preda di volpi e cornacchie. I piccoli che riescono a salvarsi e a diventare adulti hanno poi, però, ben pochi nemici naturali e hanno davanti una vita in genere più lunga di quella stessa dell'uomo. A 15 o 20 anni circa saranno in grado di riprodursi e potranno vivere poi superando anche i 100 anni di età.

Gentili amici, siamo ormai al termine del tempo a nostra disposizione. Abbiamo parlato della tartaruga palustre, un rettile bello e importante che arricchisce i nostri ambienti paludosi, lacustri e fluviali, ma che purtroppo oggi non è più numeroso come una volta. Perciò colgo l'occasione per ricordare che trattasi di animale protetto su tutto il territorio nazionale e che dunque non è lecito né catturarlo né sopprimerlo, magari a scopo alimentare. Fino a non molti anni fa, infatti, la carne di queste tartarughe in certe zone si poteva acquistare nei mercatini di generi alimentari. Bene, con questo abbiamo finito davvero. Grazie della cortese attenzione. Da Fabio un cordiale a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Il Sentiero,
0: un programma di appunti e considerazioni sulla natura, condotto in studio da Fabio Arini.
1: Tecnico del suono Stefano Casolari.
0: Regia di Gianfranco Piccirillo. Avete ascoltato
1: Il Sentiero,
0: un programma di appunti e considerazioni sulla natura, condotto in studio da Fabio Arini.
1: Tecnico del suono

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Oggi vorrei condividere con te una storia che Nick Vujicic ha raccontato quando ha portato un messaggio in Francia ad Havre e che io ho avuto il meraviglioso privilegio di tradurre per lui. Ha detto di essersi immaginato nel giorno del giudizio, dopo la sua morte. Si è visto lì, davanti a Dio, il giudice, e c'erano anche i suoi accusatori, che elencavano tutti i suoi peccati. Oh Dio, Nick è un peccatore e ha commesso tutti questi peccati. Ha peccato per tutta la vita, non merita il paradiso, non merita la vita eterna, è un peccatore, il suo posto è all'inferno. E poi Nick dice di aver visto Gesù al suo fianco. Gesù, rivolgendosi a Dio, gli diceva: «Sì, padre, Nick era un peccatore, ma all'età di 15 anni ha affidato la sua vita a te. Credeva che tu, padre, avessi mandato me a morire per i suoi peccati e mi chiese perdono. Nick ha vissuto, padre, per la tua volontà e ha raccontato al mondo di me. Egli è perdonato. Sono morto per tutti i suoi peccati e poiché Nick ha creduto, Nick è nostro». Allora Dio si rivolse a Nick e disse: «Bentornato a casa». Gesù è al fianco di Nick. Sì, Gesù è proprio accanto a noi. Egli è proprio accanto a te. E anche in cielo, Egli sarà di nuovo al tuo fianco per difenderti quando i tuoi accusatori cominceranno a parlare. Poiché credi in Gesù e hai riposto la tua fede in Lui e nella sua opera sulla croce per te, un giorno sentirai Dio Padre dirti: «Bentornato a casa». Che grande gioia sarà! Grazie di esistere, Eric Sellerier.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 34 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiane Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Buonasera cari nella grazia e benvenuti ancora questa sera nel nome del Signore Gesù. Benvenuti su Cristiani Online e benvenuti anche su Radio Logos, perché sappiamo di essere già in diretta su Radio Logos e quindi salutiamo tutti i radioascoltatori, le radioascoltatrici. Dio vi benedica nell'ascoltare la parola del Signore, gli insegnamenti della parola di Dio che sono cibo per la nostra anima. E questa sera abbiamo con noi il caro Fares Marsone, come ogni martedì, con le sue rubriche. Chiediamo alla regia di esporre il titolo, così lo possiamo citare, e insieme ascolteremo Punti Fermi, 70, 90, 70, 79, 79esima parte, scusate, dal titolo Una grande salvezza, quindi 79, 79esima parte. La rubrica Punti Fermi, una grande salvezza. Gioco di parole, però ci siamo riusciti. E c'è bisogno di stare molto attenti, come sapete, sono insegnamenti molto particolari che ci fanno crescere nella conoscenza della dottrina di Dio e quindi anche poter crescere nel conoscere la meravigliosa parola del Signore che ognuno di noi leggiamo e studiamo tutti i giorni, cibo quotidiano per la nostra anima. Saluto tutti quelli che state scrivendo, siete già in tanti, Dio vi benedica. Grazie di essere con noi. Vi chiedo, chi non lo ha fatto, specialmente su YouTube, di iscriversi al nostro canale, quindi attivare anche la campanellina. Questo fa crescere un po' gli ascolti. Siamo in tanti, siamo più di 6.400 iscrizioni, quasi forse 6.500, non ho visto ultimamente, ma eravamo veramente in tanti. E sapete, abbiamo fatto un po' il resoconto l'altro mese di tutti coloro che hanno visto i nostri programmi, arrivano quasi a 2 milioni di visualizzazioni, quindi veramente una cosa straordinaria. Ringraziamo il Signore per questo lavoro che stiamo facendo per la gloria di Dio ogni giorno. E ringraziamo anche tutti i collaboratori, perché ovviamente noi abbiamo diversi programmi, ma abbiamo veramente tanti servi del Signore come Fares che si preparano, si prestano, si donano, vogliamo dire, si donano, si lasciano usare dal Signore per poter portare avanti questa opera di Cristiani Online. Bene, allora passiamo ai saluti, poi ascolteremo solo un canto. Quindi Caterina, Sofì, Manuela, buonasera. Pablo, abbiamo il caro Pablo che ci scrive. Sapete, pensate un po', il caro Pablo ci scrive dall'Argentina e la settimana prossima con la sua famiglia saranno in Italia e ci aiuteranno nell'opera del Signore. È già da qualche settimana che vi chiedo di pregare per Pablo e Paola e i suoi figli, è una coppia, servi di Dio, che verranno ad aiutare nell'opera del Signore. Siamo in preghiera per loro e li salutiamo calorosamente. Manuela Di Nolfi, Patrizia, Tonia Pisano, Giuseppe Ciavarelle e poi abbiamo Walter Ramello, che da un po' in realtà, Walter, non ti sentiamo, ti vediamo scrivere. Poi Bruna Ballese, la cara Orlando Sacchetti, salutiamo. Noemi Teran, salutiamo anche il Carmelo Angelides e salutiamo tutti. Rosaria Arcidiacono, la mia cara mamma. Napoli ci dice che la mamma è ricca e non lo sa. Io sono ancora ricco perché ho mia mamma ancora in vita e ringrazio Dio per questo. E si scrive una buona serata a tutti voi, miei cari, nella grazia del nostro Signore Gesù Cristo. Luigi Caracciolo, Fremonte Leccese, Rita Carmina che ci segue da un po', da Ortona, e che salutiamo da poco, che ci segue, forse una delle ultime new entry un po' del gruppo che seguono tutti i giorni, poi ci sono tanti altri che comunque seguono. La Franca Interlanti, questa è siciliana, anche se abita a Milano. Okay? Maria Grazia Marcellu, quindi dalla Sicilia, Stella Sconvienze, che salutiamo anche. Sia Stella che la cara Ornella che ci seguono dal Piemonte, quindi ci seguono da Canelli, no, da Canelli, sì, ci seguono da Canelli. Radio Logo si ringrazia. Allora, vado veloce, regia, i nostri numeri, è sempre buono ricordarli, citarli anche per quelli che sono alla radio, 350 152 2021, ripetiamolo, il nostro numero di telefono 350 152 2021, la nostra email
cristianonline@gmail.com. E permettetemi, prima di leggere alcuni versetti che ho scelto, un saluto particolare va alla carissima Gaetana Scibona da Mirabella in Baccarin. La mia adolescenza, anche quella di mia moglie, è molto legata a questa cara sorella. Abbiamo trascorso insieme tanti anni di servizio e la saluto calorosamente. Ciao Gaetano. Allora, seconda epistola Felipe di Giovanni, capitolo solo uno, quindi al versetto 4, leggiamo versetto 4, 5 e 6. Così è scritto, poi preghiamo e ascolteremo un canto. È scritto così. Mi sono grandemente rallegrato di aver trovato fra i tuoi figli alcuni che camminano nella verità, secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. E ora ti prego, Signora, non come se ti scrivessi un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto fin dal principio, amiamoci gli uni gli altri. In questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Questo è il comandamento in cui dovete camminare, come avete imparato fin dal principio. E mi piacerebbe leggerlo ancora più lentamente, questi versetti. Non li commento, non voglio predicare su questo. E sicuramente anche fare, se dovesse parlare su questi tre versetti, ci farebbe tre puntate. Ma ringraziamo il Signore per la sua parola, perché ci stimola di stimarci gli uni agli altri e di amarci come il Signore ci ha insegnato. Preghiamo insieme. Grazie Signore per questa opportunità, grazie perché possiamo questa sera divulgare il Verbo Tuo. Signore, ti preghiamo per il Tuo servo Fares, usalo potentemente secondo lo Spirito Tuo Santo e la Tua parola che amministriamo. Non è parola umana, ma dobbiamo pronunciarla con la nostra bocca, con il nostro suono, con le nostre corde vocali, che lo Spirito Santo possa usare il tuo servo Fares a far arrivare a tutti noi il messaggio che hai preparato questa sera. Signore, che la tua Chiesa sia edificata, ma ti preghiamo anche che chi ancora non fa parte dei redenti, forse crede a qualcosa, ma non è nato di nuovo, questa sera possa avere dei punti fermi nella propria vita e riconoscere Cristo come Signore e Salvatore. A te la gloria, nel nome di Cristo Gesù. Amen. E amen. Ascoltiamo un canto, torniamo subito insieme per collegarci con Fares. Vai regia.

0: Sapete, ci sono tanti canti che sono belli, ma ogni volta che ascolto questo canto mi commuovo, perché penso al Signore al posto mio alla croce e per quale motivo lo ha fatto, per amore di me. Grazie per questo canto. Allora, adesso andiamo a collegarci col caro Fares, regia, apriamo il collegamento. Buonasera Fares.
1: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie.
0: Benvenuto caro, benvenuto ancora una volta.
1: Grazie, è un grande privilegio e una responsabilità anche.
0: Certo, è un grande privilegio nostro
1: Sì.
0: di averti, caro Fares.
1: Grazie.
0: Stanno trascorrendo gli anni da quando abbiamo iniziato questi programmi. Mi ricordo ancora i primi collegamenti, quando non andava. Quando non andava la voce, quando non andava la camera.
1: Ecco.
0: Adesso un po' di esperienza l'abbiamo fatto, sono trascorsi più di 6 anni e mezzo e siamo ancora qui, fin quando il Signore vorrà. Caro, punti fermi, 79esima parte, mi ero imbrogliata all'inizio con questo numero, una grande salvezza è il titolo di questa sera e noi siamo qui ad ascoltare la parola di Dio. Vai Fares.
1: Grazie. Allora, in questo programma continuo ad esaminare l'importante dottrina della salvezza. Avrò ancora, se piace al Signore, altri due programmi. Quindi chi segue regolarmente i vari programmi o questa rubrica sa che ho dedicato molto spazio, diciamo, a questo argomento perché è uno degli argomenti centrali, se non quello centrale, della scrittura. In questo programma mi prefiggo di dare la risposta a una domanda di suprema importanza che per ragioni di spazio è stata messa solo in parte nella locandina. La domanda è tratta da un versetto che si trova in un brano della lettera agli Ebrei che tra un attimo leggerò e questa domanda è la seguente: come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Il primo capitolo della lettera agli Ebrei, dopo aver presentato il fatto importante che Dio ha parlato nel corso dei secoli in molti modi e poi in modo definitivo e completo tramite il Figlio, il Signore Gesù Cristo, passa poi, nella seconda parte, passa poi ad evidenziare la sua superiorità, la superiorità di Cristo rispetto agli angeli. Dopo aver concluso questo argomento, l'autore biblico prosegue e passa a trattarne un altro, come si legge nella lettera agli Ebrei, nei versetti che adesso leggo, i primi quattro versetti del capitolo 2. Perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite per timore di essere trascinati lontano da esse. Infatti, se la parola pronunciata per mezzo di angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunciata prima dal Signore, ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con doni dello Spirito Santo secondo la sua volontà. Che bello questo brano, come tutti i brani della parola di Dio. Per dare una risposta precisa alla domanda: come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Dobbiamo capire immediatamente due cose importanti. La prima è che queste parole sono soprattutto una solenne esortazione a chi è già un credente, che è tale perché ha creduto per fede in Cristo Gesù, nella sua opera di salvezza. È chiaro comunque come queste parole possano anche applicarsi benissimo ai non credenti, e nel mio dire io farò l'uno e l'altro. In secondo luogo, qui non è in gioco, come qualcuno potrebbe pensare o può pensare, se lo pensa sbaglia, non è in gioco la possibile perdita della salvezza per chi ha creduto, ma c'è un solenne richiamo ai credenti alla fedeltà al Signore ed alla sua parola. Infatti viene sottolineata l'importanza dell'ascolto alla parola di Dio e della sua obbedienza. Una parola che ha alcune caratteristiche fondamentali. Prima di tutto, abbiamo letto, è stata pronunciata per mezzo di angeli. È stato scritto giustamente che l'Antico Testamento non dice direttamente che Dio abbia parlato per mezzo di angeli. Tuttavia si allude al fatto che quando Dio parlava era attorniato dalle sue sante miriadi, come si legge nel libro del Deuteronomio capitolo 33 e nel Salmo 68. L'Apostolo Paolo, scrivendo la lettera ai Galati nel capitolo 3, conferma questo. Ecco le sue parole. La legge fu promulgata per mezzo di angeli per mano di un mediatore. Questo mediatore era colui che ha scritto queste verità da parte di Dio, cioè Mosè. Questa parola era vincolante e autorevole, e quando il popolo si permise, il popolo di Israele, il popolo si permise di trasgredire e di disobbedire, ha subito delle gravi conseguenze. Ci sono infatti molti episodi nell'Antico Testamento che dimostrano questo. Ne citerò alcuni. Il primo è quello della fusione dei monili d'oro delle donne israelite per costruire il vitello d'oro. Il popolo era stato salvato dalla schiavitù d'Egitto grazie a un intervento straordinario di Dio. Mentre Mosè era sul monte, il popolo spazientito fuse l'oro per costruire un vitello d'oro, una reminiscenza, un ricordo dei tanti falsi dei d'Egitto, e compì un atto contro Dio di una enorme portata. A causa di questo Dio intervenne con il suo giudizio e circa 3.000 persone morirono. In seguito il popolo, come descritto nel libro dei Numeri, mormorò per ben 7 volte nei confronti del Signore e della sua benevolenza, della sua bontà. E giusto per citare un paio di questi mormorii, uno è quando il popolo, istigato da 10 delle 12 spie che Mosè aveva inviato per perlustrare la terra promessa in vista della sua conquista, disse che non ce l'avrebbe mai fatta a conquistare quel territorio abitato da giganti. A causa di questa incredulità, Dio intervenne con il suo giudizio. Il popolo dovette peregrinare per 40 anni nel deserto fino a che tutti di quella generazione morirono senza gustare la benedizione di entrare nella terra promessa. E questo ad eccezione di Giosuè e Caleb, che avevano manifestato piena fiducia nell'intervento di Dio. Anche Mosè non vi entrò, ma per un'altra ragione. Che dire poi della manna? Era un cibo nutriente e leggero, non costava nulla, e Dio lo provvide quotidianamente per tutto il periodo da quando lo promise fino a prima dell'entrata nella terra promessa. Tuttavia il popolo, che all'inizio aveva detto che questa manna aveva il sapore, il gusto di schiacciata fatta con il miele, quasi verso la fine del peregrinare cominciò a dire: i nostri occhi non vedono altro che manna. Per arrivare poi a parlare contro Dio e contro Mosè dicendo: perché ci avete fatti salire fuori d'Egitto per farci nutrire in questo, per farci morire in questo deserto? poiché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo tanto leggero. Ecco, la parola chiave di questo testo biblico è nauseati. Che ingratitudine! Anche in questo caso Dio intervenne con il suo giudizio e molte persone morirono da questi, da serpenti. E poi, al tempo dei giudici e del re, per fermarmi qua, il popolo fu disobbediente in più di un'occasione. Al tempo dei re fu disobbediente e ne portò delle conseguenze con la deportazione avvenuta prima tramite gli assiri e poi tramite i babilonesi. La diapositiva numero 1 riassume quanto detto fino a questo punto. Ora, per quanto ci riguarda, e lo ripeto a scanso di equivoci, di fraintendimenti, non si tratta di poter perdere la salvezza se c'è disobbedienza da parte nostra, ma di sicuro saremo privati delle benedizioni da parte del Signore e potremo anche subire la giusta disciplina. Ecco perché a questo punto c'è il grande interrogativo: come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Si noti come l'autore della lettera non dica se rifiutiamo, perché se fosse così questa parola sarebbe soltanto per i non credenti, ma dice se trascuriamo. Infatti, come credenti, dobbiamo renderci conto che questa salvezza è grande e Dio vuol farci riflettere sull'eccellenza della parola di Dio, sulla sua sufficienza, sul suo valore assoluto e vincolante. Il valore di questa grande salvezza è basato su quanto è scritto subito dopo questa domanda, che è costituito da tre elementi fondamentali. Il primo è costituito dal fatto che questa parola è stata annunciata dal Signore. Il secondo è che questa parola è stata confermata da quelli che l'avevano udita. Pensiamo ai discepoli di Gesù e pensiamo alla proibizione fatta agli apostoli Pietro e Giovanni, ai quali venne detto di non parlare né insegnare affatto nel nome di Gesù, come si legge nel capitolo 4 del libro degli Atti degli Apostoli. Ma questi apostoli non si fecero intimidire e con grande coraggio ne andava della loro vita, con grande coraggio a coloro che stavano impedendo loro di parlare, risposero in questo modo, come si legge in Atti capitolo 4 degli Apostoli. Ma questi apostoli non si fecero intimidire e con grande coraggio ne andava della loro vita, con grande coraggio a coloro che stavano impedendo loro di parlare, risposero in questo modo, come si

a quanto è scritto in Ebrei 2:4, e cioè, come abbiamo letto, però è buono ripeterlo, Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro, quella dei discepoli e degli apostoli, con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con distribuzione dello Spirito Santo secondo la sua volontà. Ora, la parola chiave di questa parte della parola di Dio della Bibbia, di questa parte della domanda, è il verbo trascurare. Ripeto, si badi bene. Qui non si parla di rifiutare, cosa che purtroppo molti hanno fatto nel corso dei secoli e molti stanno facendo anche adesso. Siccome queste parole erano rivolte in primo luogo soprattutto ai credenti, l'esortazione serviva proprio per incoraggiare a tenere conto dei benefici di questa grande salvezza, che non riguarda soltanto l'aspetto futuro, l'eternità. Certo, questo è l'aspetto più importante, ma anche tutti gli aspetti della vita presente. Per cui possiamo dire che questa non è soltanto una salvezza, ma una grande salvezza per le seguenti ragioni. Prima di tutto, come si vede nella diapositiva numero 2, è una grande salvezza perché ci viene direttamente da Dio. È scritto nella lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto ai Galati al capitolo 4: quando giunse il compimento dei tempi, Dio mandò suo figlio. È dunque Dio che è venuto incontro all'intera umanità con la sua grazia, mediante la venuta in terra del suo unigenito figlio, il Signore Gesù Cristo, ed il suo è stato un intervento diretto in nostro favore, manifestando tutta la grandezza del suo interesse per la sua creatura e del suo grande amore nei confronti dell'intera umanità, e questo anche se molti hanno rifiutato e rifiutano questo intervento. E come ha detto Gesù stesso, parole che sono scritte nel Vangelo di Giovanni capitolo 3: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Apro giusto una piccola parentesi. La Bibbia non parla di unico figlio, ma di unigenito, che ha un senso molto più forte, come ho già avuto modo di dire più di una volta. Per unigenito si intende infatti unico nel suo genere. In secondo luogo, come si può leggere nella diapositiva numero 3, questa è una grande salvezza perché Dio ci ha trasportato dalla morte spirituale che ci portava dritti alla condanna eterna e ci ha portato alla vita spirituale. Gesù ebbe a dire un giorno, quanto è scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. L'Apostolo Paolo scriveva ancora che Cristo Gesù ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. Come si vede nella diapositiva numero 4, Dio ci ha trasportato dalle tenebre alla luce. L'Apostolo Giovanni afferma nella sua prima lettera, il capitolo primo, che Dio è luce e in lui non ci sono tenebre. E l'Apostolo Paolo, scrivendo la lettera ai Colossesi, capitolo primo, versetto 13, si esprimeva così: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. Questo è un regno di luce. L'Apostolo Pietro scriveva nella sua prima lettera, al capitolo 2, che Dio ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Nella diapositiva numero 5 si legge che sulla croce Gesù Cristo ha cancellato i nostri peccati. Quando penso alla cancellazione, la mia mente torna ai banchi di scuola molti, molti anni fa, indietro nel tempo, quando l'insegnante scriveva una formula matematica
e poi

0: la cancellava, scompariva. Noi dovevamo poi ricordarla e applicarla. Non era più possibile vederla. In Isaia 43, 25 sono scritte le parole di Dio nei confronti del suo popolo. Io sono, per amore di me stesso, cancello le tue trasgressioni e non mi ricorderò più dei tuoi peccati. E nel Salmo 103, versetto 12, parlando dell'azione di Dio, il salmista Davide scriveva: com'è lontano l'Oriente dall'Occidente, così egli ha allontanato i nostri peccati. Di lui, del Signore Gesù, Giovanni Battista, quando lo vise presentarsi, come si legge nel capitolo primo del Vangelo di Giovanni, disse queste parole: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E l'apostolo Pietro, nel suo secondo sermone, nel suo secondo messaggio a Gerusalemme, si avviò la conclusione affermando quanto si legge in Atti capitolo 3, versetto 14: ravvedetevi dunque e convertitevi perché i vostri peccati siano cancellati. E nella lettera ai Colossesi, al capitolo 2, versetti 13 e 14, l'apostolo Paolo si esprimeva in questo modo, descrivendo la cancellazione del documento, cioè la legge, versetti 13 e 14. Voi che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della vostra carne, voi dico, Dio ha vivificati con lui, perdonandoci tutti i nostri peccati. Egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. E Paolo scriveva ancora, a differenza nostra, che il Signore ha una memoria perfetta. E Geremia scriveva nel capitolo 31: io non mi ricorderò più del loro peccato. Che bello sapere che il Signore non si ricorda della nostra condizione di prima e che ha cancellato come un cancellino tutti i nostri peccati, non li vede più. Nella diapositiva numero 6 si può vedere che la sua è una grande salvezza che non va trascurata, e quindi dobbiamo esprimere al Signore la nostra riconoscenza per averci donato questa salvezza. La nostra riconoscenza è perché Egli ha conferito il perdono dei nostri peccati. Chi segue questa rubrica probabilmente ricorderà la spiegazione che ho dato intorno alla parola o al concetto del perdono. Siccome, come dicevano i nostri padri, gli antichi latini, che il ripetere giova, fra le altre cose che ho detto, ho spiegato che quando noi uomini perdoniamo, lo facciamo a volte dicendo ci mettiamo una pietra sopra. E qui non sto a ripetere l'origine di questo modo di dire. Tuttavia, è anche vero che facciamo nostro un antico proverbio degli indiani d'America, i quali mettevano una pietra sopra le loro asce quando facevano la pace con altri, ma, e questa è un'aggiunta postuma, si dice che mettessero un segno su quella pietra perché in realtà non si dimenticavano affatto e alla prima difficoltà erano pronti a risollevare la pietra e a riprendere le armi. Il Signore non fa così. Una volta perdonati, lo siamo e per sempre. Già nell'Antico Testamento ci sono dei testi biblici che presentano la realtà del perdono di Dio descritto in più libri, ad esempio nel libro dell'Esodo, nei Salmi e in alcuni libri profetici, come ad esempio nel libro del profeta Michea. Nel Nuovo Testamento abbiamo diversi episodi descritti nei Vangeli, nei quali Gesù ha conferito il perdono, e questo perdono può essere dato a chiunque. Non importa quale sia stato il passato di una persona, non importa la quantità di peccati commessi nella loro brutalità, come ad esempio l'uccisione di persone. Il Signore naturalmente ci vuole il pentimento da parte nostra. Il Signore è pronto a perdonare, come si legge in Efesini 1, dove l'Apostolo Paolo scrive che in Lui, ovvero in Cristo, abbiamo il perdono dei peccati. Nella diapositiva numero 7, questa grande salvezza che abbiamo ricevuto dal momento in cui abbiamo esercitato la nostra fede in Cristo, ci permette di vivere il rapporto filiale con Dio. Dio è il nostro Padre, noi siamo dei Suoi figli. E questo è un enorme privilegio. E ovviamente, se è un privilegio, è anche una grande responsabilità. Gesù, senza mezzi termini, un giorno bollò i Suoi interlocutori in un modo molto forte come figli del diavolo. Si legge infatti nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 44, voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Per natura, che ci piaccia o meno, ma per natura, per nascita, noi facciamo parte della famiglia sbagliata. Che bello però essere entrati a far parte della famiglia giusta, quelli dei figli di Dio. L'Apostolo Giovanni scrive che a quanti hanno ricevuto Gesù, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. E sempre lui, nella sua prima lettera, al capitolo 3 e versetto 1, afferma: guardate quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. Nella diapositiva numero 8 si legge della gioia che dà questa grande salvezza nel vivere in Cristo. L'Apostolo Paolo ha scritto nella lettera ai Filippesi al capitolo 1, per me il vivere è Cristo. Queste parole significavano vivere in Lui, ovvero per Paolo quanto accaduto sulla strada di Damasco mentre egli si recava a perseguitare i cristiani di quella località fu il momento decisivo della sua vita, quello della conversione a Cristo. Questo evento è stato l'evento straordinario avvenuto nella sua vita, trasformandola in un modo radicale. Nel rivolgermi agli ascoltatori che hanno sperimentato questa conversione, dico: forse la tua, come la mia conversione, non sono state così eclatanti come quella di Paolo, di Saulo sulla strada di Damasco, sulla via di Damasco. Perciò è importante ricordare come il Vangelo della Grazia sia arrivato a noi. Per alcuni può essere stato per mezzo dell'ascolto della proclamazione della parola di Dio in una sala di culto, in un luogo pubblico, in una piazza, o leggendo direttamente un opuscolo, un foglietto di un calendario, o leggendo direttamente la Bibbia, o ascoltando un programma radio, o colloquiando con un amico, con un parente. Per quel che mi riguarda, il Vangelo è arrivato nella mia famiglia in un modo molto semplice, quando nel lontano autunno del 1856 un mio trisavolo ricevette una copia del Nuovo Testamento da una persona che sapeva appena leggere e scrivere, ma che gli diede il consiglio più importante che uno possa dare, con tanta semplicità, ma anche con tanta autorità e con tanto amore, gli disse: leggi questo libro e la tua vita sarà trasformata. E fu così. Quel giovane fece così, e da allora di padre in figlio c'è stato l'incoraggiamento a leggere la Bibbia, che presenta l'opera perfetta di salvezza di Cristo, e ad accettarne il messaggio di grazia e di salvezza. Io ho dovuto fare così. Non ho potuto basarmi sulla salvezza che ha sperimentato mio padre, mio nonno, mio bisnonno, mio trisavolo. Ho dovuto sperimentarla io stesso. Tu, caro ascoltatore, se hai sperimentato questa conversione, non dimenticare mai di essere profondamente radicato nel Vangelo, nella parola di Dio, e non dimenticare che tutta la tua vita cristiana è iniziata la conversione, e pertanto non trascurare una così grande salvezza. Nella diapositiva numero 9 è importante menzionare il fatto che non dobbiamo trascurare una così grande salvezza perché abbiamo ricevuto la garanzia assoluta di avere e per sempre la vita eterna. Tra i molti versetti che si possono citare, soprattutto dal Vangelo di Giovanni, ne saranno sufficienti due. In Giovanni capitolo 2, versetto 36, sono riportate queste solenne parole del Signore Gesù. Chi crede nel Figlio, cioè in Gesù, in Lui, ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. E nella sua prima lettera, sempre l'Apostolo Giovanni, al capitolo 5, nei versetti 11 e 12, scriveva: e la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Nella diapositiva numero 10 è scritta una verità molto importante e consolante per il credente che non teme la morte. Infatti il credente può dire con l'Apostolo Paolo, che scriveva ai Filippesi nel capitolo primo: per me il vivere Cristo è il morire guadagno. Nella diapositiva numero 11 è evidenziata la verità grazie alla quale chi non trascura questa così grande salvezza può vivere una vita abbondante, una vita piena, una vita esuberante nella gioia, nell'allegrezza, nonostante i momenti difficili, nonostante i momenti chiaramente di tristezza. Però c'è una gioia che è un dono che Dio ha dato a tutti quelli che hanno creduto per fede nell'opera di salvezza del suo Figlio, di Gesù Cristo. Gesù ha detto quanto è riportato nel Vangelo capitolo 10 di Giovanni. Parlando delle sue pecore, ovvero dei suoi figli, Gesù ha detto: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Questa vita esuberante si mostra tale nelle varie circostanze quotidiane, nel rapporto con il Signore, prima di tutto, ma anche con i fratelli e le sorelle in fede e con il prossimo. Nelle varie lettere apostoliche ci sono tante indicazioni su come fare a vivere una simile vita. Questo è un grande beneficio che dovrebbe sempre incoraggiare il credente a crescere spiritualmente nella vita cristiana, anche nei momenti difficili e di dura prova, che può essere una prova fisica, una prova materiale, morale o spirituale. Ho conosciuto dei credenti che soffrivano terribilmente a livello fisico, ma avevano comunque una grande serenità nel loro cuore, così come quanti, pur vivendo in povertà, erano in ogni caso sempre riconoscenti al Signore, perché provvedeva loro il nutrimento, il necessario quotidiano, e potevano dire con l'Apostolo Paolo in 1 Timoteo 6: avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di ciò contenti. E quanti, pur privati dei loro cari o osteggiati fino ad essere perseguitati per la loro fede in Cristo, mostravano comunque una grande serenità. Nella diapositiva numero 12 possiamo osservare come non trascurare una così grande salvezza significhi avere la possibilità di compiere le buone opere. Queste sono quelle che Dio prepara per noi, che non servono per la salvezza, ma sono la dimostrazione pratica che una persona è stata trasformata dalla grazia di Dio. Così abbiamo anche il privilegio di aiutare il nostro prossimo a livello spirituale, ma anche socio-umanitario, morale e materiale. Infine, e l'elenco che vi ho presentato, che vi ho detto, non è di certo completo, ma tuttavia ho presentato le principali ragioni grazie alle quali noi non dobbiamo trascurare una così grande salvezza. Dicevo, infine, nella diapositiva numero 13 evidenzio un aspetto fondamentale. Abbiamo una speranza certa. Nel linguaggio biblico l'uso della parola speranza è molto diverso rispetto a quello del nostro linguaggio comune, nel quale usiamo dire spero che, ma non siamo per nulla sicuri che questo accada. L'Apostolo Paolo nel capitolo 15 della lettera ai Romani presentava la speranza come una certezza della fede ed esortava i cristiani romani ad abbondare in essa per la potenza dello Spirito Santo. Per l'autore della lettera agli Ebrei, capitolo 6, questa speranza era l'ancora dell'anima, sicura e ferma. E l'Apostolo Pietro, nel capitolo primo della sua prima lettera, parla di una speranza viva. Quindi, la speranza biblica è una certezza futura ancorata alla fedeltà di Dio. Caro ascoltatore, se sei un credente in Cristo, non puoi che rallegrarti con me di questa grande salvezza e vorrai sicuramente impegnarti giorno dopo giorno a non trascurarla, come abbiamo avuto modo di vedere menzionando il perché questa grande salvezza racchiuda tali e tante benedizioni che è impossibile non avere un cuore pieno di riconoscenza al Signore per essa, ma anche il desiderio di coltivarne tutti i benefici. Ma attenzione, e qui mi rivolgo agli amici, sempre a livello individuale, a livello personale. Cara amica, caro amico, se non sei ancora sicura, se non sei ancora sicuro di possedere questa grande salvezza, ti invito a riflettere attentamente. Il tempo scorre lento ma inesorabile e spero proprio che tu non abbia a rifiutare questa grande salvezza, perché se così fosse, sappi che, come sempre scritto nella lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetto 31, è terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Ripeto, è terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Che non sia così per te, perché allora potrai dire: non trascuro una così grande salvezza. Così sia per me come per te e per tutti quelli che hanno creduto per fede in Cristo Gesù. Preghiamo per un attimo. Signore, nostro Dio e nostro buon Padre Celeste, grazie perché tu hai ancora incoraggiato ognuno di noi come tuoi figli, come credenti, per la fede in Gesù Cristo a riflettere e a non trascurare su questa così grande salvezza che tu ci hai regalato. Ci hai regalato grazie a quel sacrificio di Cristo in croce e grazie al fatto che un giorno noi ci siamo pentiti, siamo andati ai piedi della croce e abbiamo esercitato la nostra fede in Cristo e adesso siamo salvi. Che bello sapere che giorno per giorno, con tutti i miei limiti, non voglio trascurare questa grande salvezza di cui ti ringrazio e ti ringrazierò ancora per tutta l'eternità quando sarò davanti a te, insieme a miliardi di credenti. Sarò davanti a te, ti loderò, ti adorerò e ti dirò grazie per questa grande salvezza. Ma, oh buon Padre Celeste, ti prego per qualche amica, per qualche amico che ancora non ha questa sicurezza, che possa riflettere su quanto la tua parola ci ha detto con autorità, con fermezza, e anche con tanto grande amore ci ha detto questa sera, in modo che possa prendere la decisione più importante della vita, perché altrimenti dovrà cadere nelle tue mani, nelle mani di questo Dio vivente, e sarà una cosa terribile. Ma grazie, perché tu sei un Dio paziente e vuoi ancora salvare una preziosa anima. Salva ancora una preziosa amica, un prezioso amico che stanno ascoltando, e sono certo che tu lo puoi fare e tu lo farai se questa persona si ravvedirà, si pentirà ed eserciterà la fede in Cristo. Grazie perciò, buon Padre Celeste, anche per queste preziose verità che presento a te e che ti chiedo di esaudire, perché tutto presento nel nome amato e prezioso del Signore Gesù, che sia benedetto con te da ora e per tutta l'eternità. Amen.
1: Amen, grazie. Amen, amen. Grazie al Signore, grazie Fares per questo messaggio, e continueremo a pregare. Intanto vorrei comunicare a chi è interessato a questo messaggio, ovviamente, di farne tesoro nel proprio cuore. Se desidera avere un contatto con noi, il numero è 350 152 2021, oppure ci puoi scrivere alle mail christianonline@gmail.com. E sappiamo, Fares, che la parola di Dio non cade mai a vuoto, mai. Sicuramente porta grande efficacia nel cuore di chi ascolta. E noi ringraziamo il Signore per questo tempo, per questo messaggio, per la sua parola, e ringraziamo il Signore anche per te. Dio continua a sostenerti,
0: grazie,
1: a usarti per la sua gloria.
0: Grazie, possa farlo anche per te, e lui lo fa, per Felipe, per i cari di Radio Logos, per Eliseo soprattutto, anche per Deborah sovente, e poi per tutti quanti sono all'ascolto, che sono nostri fratelli, sono sorelle in fede. Ai nostri amici rivolgo ancora un appello: riflettete, rifletti intorno a quello che la parola di Dio ti ha detto questa sera. Ciao a tutti.
1: Ciao Fares, con grande stima, a presto. Ciao caro.
0: Ciao.
1: Allora, è arrivato il momento di salutarci. Ringraziamo. Abbiamo veramente tanti motivi per cui ringraziare il Signore. Facciamolo pregando e ringraziandolo in preghiera. E ancora un appello a te, caro amico, cara amica: non rimandare a domani. Fares l'ha citato, lo ribadisco. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. E il giudizio del tuo peccato è molto grande. Il Signore lo ha pagato. Se tu lo accetti, questo pagamento, questa grazia è anche per te. Dio ti benedica. Vi salutiamo tutti calorosamente, ma ci diamo l'appuntamento, se piace al Signore, domani sera alle 19:30. Sempre su Cristiano Online e Radio Logos. Dio vi benedica.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ciao, ciao a tutti, con Maria e dopo di me Enzo. Il libro più letto, siamo al libro di Geremia che quasi sta terminando piano piano. Poi ricominceremo con un libro sempre scritto da Geremia, ma si chiamerà Lamentazioni. Ed ecco che la mano di Dio è su Geremia, questo profeta grandissimo, un grande profeta di Dio. Ma non è solo su Geremia, la mano di Dio è su di te e su di me. Vogliamo ascoltare insieme queste parole di Dio a Geremia, ma anche a te e a me? A te la parola, Enzo.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Ed eccomi qua, il vostro Enzo che vi parla, sono sempre io, anche se forse da questa voce un po' raffreddata farete fatica a riconoscermi. Ieri abbiamo visto in Geremia 36 come il re bruciò pezzo per pezzo il libro con il messaggio di Dio scritto tramite Baruch. Ecco come Dio agì di fronte a un'arroganza simile. Versetti dal 27 in poi di Geremia, capitolo 36. Dopo che il re ebbe bruciato il rotolo e le parole che Baruch aveva scritte a dettatura di Geremia, la parola del Signore fu rivolta a Geremia in questi termini: prenditi di nuovo un altro rotolo e scrivici tutte le parole di prima che erano nel primo rotolo che Joachim, re di Giuda, ha bruciato. Riguardo a Joachim, re di Giuda, tu dirai: così parla il Signore, tu hai bruciato quel rotolo dicendo: perché hai scritto in esso che il re di Babilonia verrà certamente e distruggerà questo paese e farà in modo che non vi sarà più né uomo né bestia? Perciò così parla il Signore riguardo a Joachim, re di Giuda. Egli non avrà nessuno che sieda sul trono di Davide. Il suo cadavere sarà gettato fuori, esposto al caldo del giorno e al gelo della notte. Io punirò lui, la sua discendenza, i suoi servitori della loro iniquità e farò venire su di loro, sugli abitanti di Gerusalemme e sugli uomini di Giuda, tutto il male che ho pronunciato contro di loro senza che essi abbiano dato ascolto. Geremia prese un altro rotolo e lo diede a Baruch, figlio di Neria, segretario, il quale vi scrisse, a dettatura di Geremia, tutte le parole del libro che Joachim, re di Giuda, aveva bruciato nel fuoco, e vi furono aggiunte molte altre parole simili a quelle. La lettura è proseguita fino al versetto 32. Dio ordina a Geremia di riscrivere tutto di nuovo e di mandare un messaggio al re. Questo è quello che accade a Joachim: fu ucciso. Il suo cadavere fu esposto al sole e sul suo trono non si sedette mai nessuno dei suoi figli. Nessuno, oggi, siede sul trono di Davide. Il Signore Gesù, che ha il diritto a questo trono, non è disceso da questa linea, perché Maria è della discendenza di Nathan, un altro figlio di Davide. Ed è attraverso questa linea di Maria che il Signore Gesù ottiene dal punto di vista umano il diritto al trono di Davide, mentre nessun discendente di Joachim potrà avere diritto a questo trono. Tu, amica, amico, puoi avere il diritto di appartenere al regno del Signore Gesù e di essere seduto con Lui sul suo trono. Sai come? Ponendo la tua fede in Cristo Gesù, credendo in Lui come tuo Salvatore, pentendoti dei tuoi peccati. Sai, molte persone pensano di poter nascondere il passato, di rimettere tutto a posto voltando pagina, dicendo: sì, ho avuto torto, ma d'ora in poi cercherò di far meglio. Ma è possibile cancellare il passato proponendosi di fare meglio in avvenire? Purtroppo non è possibile. Nessuna macchia sfugge a colui cui occhi sono troppo puri per sopportare la vista del male, come scritto in Abacuc al capitolo 13. Ma Dio stesso dice nella sua parola, in Isaia 43, versetto 25: Io sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non mi ricorderò più dei tuoi peccati. Lui desidera diventare tuo amico e riconciliarti con se stesso. Perché non gli chiedi di farlo proprio ora? Con il capitolo 37 ci addentriamo in una sezione nuova del libro, che evidenzia gli eventi storici. Il tema che ora affronteremo, trattando i capitoli che vanno dal 37 al 39, riguarderanno questi fatti. Primo, la parola di Dio distrutta. Secondo, Geremia imprigionato e liberato. E infine, terzo, l'inizio della cattività di Giuda. Geremia avrebbe potuto dire: ve l'avevo detto. Ma è troppo coinvolto, troppo addolorato dal messaggio che aveva dovuto trasmettere al popolo per farlo. Egli era stato fedele nel riferire quello che Dio stava per fare, e sono passati più di 30 anni da quando iniziò il suo faticoso ministero. Lo abbiamo visto cominciare all'età di circa 20 anni, come giovane sacerdote e con l'incarico di essere il profeta del Signore. ma ora è in prigione e l'esercito del re di Babilonia sta cingendo d'assedio Gerusalemme da ormai 18 mesi. Questa è la terza e l'ultima volta che Nabucodonosor viene contro Gerusalemme. Nelle due volte precedenti aveva deportato un certo numero di persone e aveva messo Sedechia sul trono come suo vassallo. Sedechia, volendo liberarsi del giogo del re di Babilonia, tentò un approccio col faraone d'Egitto per cercare aiuto, disponendosi addirittura a sottomettersi a lui. Così, quando il faraone giunse con il suo esercito a Gerusalemme, i comandanti e l'esercito di Nabucodonosor, invece di continuare ad assediare la città, si ritirarono.

0: Questo comportamento poteva far pensare che le profezie di Geremia fossero errate, ma non fu così. Infatti, Dio diede a Geremia una parola molto forte, che troviamo scritta nei versetti dal 5 al 10 del capitolo 37. L'esercito del faraone era uscito d'Egitto, e quando i caldei che assediavano Gerusalemme ne ebbero la notizia, tolsero l'assedio a Gerusalemme. Allora la parola del Signore fu rivolta al profeta Geremia in questi termini. Così parla il Signore, Dio di Israele. Dite così al re di Giuda che vi ha mandati da me per consultarmi. Ecco, l'esercito del faraone che era uscito in vostro soccorso è tornato nel suo paese, in Egitto. I caldei torneranno e combatteranno contro questa città. La conquisteranno e la daranno alle fiamme. Così parla il Signore. Non ingannate voi stessi dicendo, certo, i caldei se ne andranno da noi, perché non se ne andranno. Anzi, anche se voi sconfiggeste tutto l'esercito dei caldei che combattete contro di voi e non rimanessero che degli uomini feriti, questi si alzerebbero, ciascuno dalla sua tenda, e darebbero questa città alle fiamme. Da queste parole si deduce chiaramente che la distruzione di Gerusalemme era stabilita da Dio. E anche se sembrava che l'esercito di Babilonia si fosse ritirato spaventato, presto sarebbe ritornato. È interessante ricordare che vengono registrate 5 prigionie del profeta, e quella descritta in questo capitolo era dovuta al fatto che Geremia aveva detto al re che non doveva fare alleanza con il faraone e che invece doveva arrendersi a Babilonia. Ecco infatti ciò che leggiamo successivamente nei versetti 11 e 12 di Geremia, capitolo 37. Quando l'esercito dei Caldei si fu ritirato davanti a Gerusalemme, a causa dell'esercito del Faraone, Geremia uscì da Gerusalemme per andare nel paese di Beniamino e ricevervi la sua porzione in mezzo al popolo. Mentre la città sta per essere liberata dall'esercito del Faraone, Geremia esce da Gerusalemme per andare nella sua città natale, Anatot. Notiamo quello che accadde leggendo i versetti seguenti, dal 13 al 15. Ma quando fu alla porta di Beniamino, c'era là un capitano della guardia di nome Irea, figlio di Selemia, figlio di Anania, il quale arrestò il profeta Geremia, dicendo: «Tu vai ad arrenderti ai Caldei». Geremia rispose: «È falso. Io non vado ad arrendermi ai Caldei», ma l'altro non gli diede ascolto. Arrestò Geremia e lo condusse dai capi. I capi si adirarono contro Geremia, lo percossero, lo misero in prigione nella casa di Jonathan, il segretario, perché di quella avevano fatto un carcere. Questo comportamento fa sì che Geremia viene accusato di volersi arrendere al nemico babilonese. Povero Geremia, quante angherie subì. Non solo viene imprigionato, ma anche messo nei sotterranei per molti giorni. Questo fu un periodo molto difficile per Geremia, ma il Signore non lo aveva dimenticato e fece in modo che il re, molto tempo dopo, lo facesse chiamare per sapere se vi fosse qualche parola da parte di Dio per lui, come leggiamo dal versetto 17 al 21, sempre da Geremia. Capitolo 37. Il re Sedechia lo mandò a prendere, lo interrogò in casa sua di nascosto e gli disse: «C'è qualche parola da parte del Signore?» Geremia rispose: «Sì, c'è», e aggiunse: «Tu sarai dato in mano del re di Babilonia». Geremia disse inoltre al re Sedechia: «Che male ho commesso contro di te, o contro i tuoi servitori, o contro questo popolo, perché mi abbiate messo in prigione? Dove sono ora i vostri profeti che vi profetizzavano dicendo: il re di Babilonia non verrà contro di voi né contro questo paese? Ora ascolta, ti prego, o re, mio signore, la mia supplica giunga ben accolta in tua presenza. Non mi far tornare nella casa di Jonathan, lo scriba, in modo che io vi muoia». Allora il re Sedechia ordinò che Geremia fosse custodito nel cortile della prigione e gli fosse dato tutti i giorni un pane dalla via dei fornai, finché tutto il pane della città fosse consumato. Così Geremia rimase nel cortile della prigione. Geremia prende questa occasione per perorare la sua causa. Il re non lo liberò, ma almeno gli salvò la vita. Egli rimarrà in prigione finché l'esercito di Babilonia non prenderà la città di Gerusalemme, distruggendola. Così si conclude il capitolo 37.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Nel capitolo 38, che ora tratteremo, vediamo che la libertà che poté godere non durò a lungo. Infatti, a motivo della fedeltà alla testimonianza della parola di Dio che egli annunciava, Geremia si trovò nuovamente in pericolo di vita, come ci è detto da questi 6 versetti. Sefatia, figlio di Mattan, Gedalia, figlio di Pascur, Yucal, figlio di Selemia, e Pascur, figlio di Malchia, udirono le parole che Geremia rivolgeva a tutto il popolo, dicendo: «Così parla il Signore. Chi rimarrà in questa città morirà di spada, di fame o di peste. Ma chi andrà ad arrendersi ai Caldei avrà salva la vita. La vita sarà il suo bottino e vivrà. Così parla il Signore. Questa città sarà certamente data in mano dell'esercito del re di Babilonia che la prenderà». I capi dissero al re: «Quest'uomo si è messo a morte, poiché rende fiacche le mani degli uomini di guerra che rimangono in questa città e le mani di tutto il popolo, tenendo loro tali discorsi. Quest'uomo non cerca il bene, ma il male di questo popolo». Allora il re Sedechia disse: «Ecco, egli è in mano vostra, poiché il re non può nulla contro di voi». Allora essi presero Geremia e lo gettarono nella cisterna di Malchia, figlio del re, che era nel cortile della prigione. Vi calarono Geremia con delle funi. Nella cisterna non c'era acqua, ma solo fango. E Geremia affondò nel fango. All'inizio di questo capitolo troviamo Geremia ancora confinato nel cortile della prigione, dalla quale continua con fedeltà a trasmettere la parola di Dio al suo popolo ribelle. Benché sia in pericolo, la sua sicurezza personale non viene intaccata, perché egli sa in chi ha posto la sua fiducia: nel Signore Dio, il re degli eserciti. I principi di Giuda lo considerarono un traditore del suo paese e fautore di un'influenza negativa per il popolo. Così ottengono dal re il permesso di metterlo a tacere, confinandolo in una prigione sotterranea. Ma ancora una volta Dio è attento alla vita del suo servitore e manda qualcuno in suo soccorso, come leggiamo dal nostro testo. Ebed-Melech, etiope, eunuco, che stava nel palazzo del re, udì che avevano messo Geremia nella cisterna. Il re stava allora seduto alla porta di Beniamino. Ebed-Melech uscì dalla casa del re e parlò al re, dicendo: «O re, mio signore, quegli uomini si sono comportati male in tutto quello che hanno fatto al profeta Geremia, gettandolo nella cisterna. Egli morirà di fame, là dov'è, poiché non c'è più pane in città». Il re diede quest'ordine a Ebed-Melech, l'etiope: «Prendi con te 30 uomini di qui e tira su il profeta Geremia dalla cisterna prima che muoia». Ebed-Melech prese con sé quegli uomini, entrò nella casa del re sotto il tesoro, prese di là dei pezzi di stoffa logora e dei vecchi stracci e li calò a Geremia nella cisterna con delle funi. Ebed-Melech, l'etiope, disse a Geremia: «Mettiti ora questi pezzi di stoffa logora e questi stracci sotto le ascelle, sotto le funi». Geremia fece così. Quelli tirarono su Geremia con delle funi e lo fecero salire fuori dalla cisterna. Geremia rimase nel cortile della prigione. Abbiamo letto i versetti dal 7 al 13. E dovete convenire, amici, che si trattò di un salvataggio avventuroso. Era ormai giunto al limite della sopravvivenza e se occorsero 30 uomini per toglierlo da quella situazione.

Dopo tutte queste peripezie, il re Sedechia chiede in segreto a Geremia di rivelargli il messaggio di Dio, promettendogli in questo modo salva la vita dei suoi nemici. Questo lo leggiamo nei versetti seguenti, dal 14 al 20. Allora il re Sedechia mandò a prendere il profeta Geremia e se lo fece condurre al terzo ingresso della casa del Signore. Il re disse a Geremia: «Io ti domando una cosa, non mi nascondere nulla». Geremia rispose a Sedechia: «Se te la dico, non è forse certo che mi farai morire? Se ti do qualche consiglio, non mi darai ascolto». Il re Sedechia giurò in segreto a Geremia, dicendo: «Com'è vero che il Signore, il quale ci ha dato questa vita, vive, io non ti farò morire e non ti darò in mano di questi uomini che cercano la tua vita». Allora Geremia disse a Sedechia: «Così parla il Signore, Dio degli eserciti, Dio di Israele. Se tu vai ad arrenderti ai capi del re di Babilonia, avrai salva la vita. Questa città non sarà data alle fiamme e vivrai tu con la tua casa. Ma se non vai ad arrenderti ai capi del re di Babilonia, questa città sarà data in mano ai Caldei, che la daranno alle fiamme e tu non scamperai dalle loro mani». Il re Sedechia disse a Geremia: «Io temo quei giudei che si sono arresi ai Caldei, che io non abbia essere dato nelle loro mani e che essi non mi maltrattino». Ma Geremia rispose: «Tu non sarai dato nelle loro mani. Ti prego, ascolta la voce del Signore in questo che ti dico. Tutto andrà bene per te e tu vivrai». Ancora una volta, il consiglio di Geremia a Sedechia è quello di arrendersi al re di Babilonia, perché nonostante le alleanze con Faraone, non gli potranno resistere. Geremia insiste, ma il persistente rifiuto del re di ubbidire alla parola di Dio e seguire quindi la linea d'azione presentata da Geremia rovinerà la nazione. Sedechia è la figura di un uomo che potremmo definire codardo, perché cerca sempre il modo di andare d'accordo, compiacendo tutti, che cerca sempre con astuzia il compromesso. Con il suo modo di fare, Sedechia non accontenta nessuno, ottenendo come risultato ciò che ora vado a leggervi. «Ma se rifiuti di uscire, ecco quello che il Signore mi ha fatto vedere. Tutte le donne rimaste nella casa del re di Giuda saranno condotte fuori ai capi del re di Babilonia, e queste donne diranno: i tuoi amici ti hanno incitato, ti hanno vinto, i tuoi piedi sono affondati nel fango e quelli si sono ritirati. Tutte le tue mogli con i tuoi figli saranno condotte ai Caldei. Tu non scamperai dalle loro mani, ma sarai preso e dato in mano del re di Babilonia, e questa città sarà data alle fiamme». Abbiamo letto i versetti dal 21 al 23 di Geremia capitolo 38. Lo studio di questo periodo della storia di Giuda rivela che anche le donne erano alquanto sfrontate, permettendosi di parlare al re in modo arrogante. Incautamente, il re non darà ascolto agli avvenimenti di Dio tramite Geremia, ma continuerà ad ascoltare le ottimistiche previsioni dei falsi profeti, quali, con le loro profezie umane, false, porteranno la nazione alla distruzione.

0: Nel capitolo 39 di Geremia ha luogo il giudizio di Dio e la terribile carneficina, predetta da Geremia, a motivo della ribellione, della incredulità del popolo nei confronti del Signore. La leggiamo nei primi 11 versetti del primo brano. Quando Gerusalemme fu presa, il decimo mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, venne con tutto il suo esercito contro Gerusalemme e la cinse d'assedio. L'undicesimo anno di Sedechia, il quarto mese, il nono giorno, una breccia fu fatta nella città. Tutti i capi del re di Babilonia entrarono e si stabilirono alla porta di mezzo: Nergal-Sarreser, Sagmar-Nebu, Sarsechim, capo degli eunuchi, Nergal-Sarreser, capo dei magi, e tutti gli altri capi del re di Babilonia. Quando Sedechia, re di Giuda, e tutta la gente di guerra li videro, fuggirono. Uscirono di notte dalla città, per la via del giardino reale, per la porta fra le due mura, e presero la via della pianura. Ma l'esercito dei Caldei li inseguì e raggiunse Sedechia nelle campagne di Gerico. Lo catturarono, lo condussero su da Nabucodonosor, re di Babilonia, a Ribla, nel paese di Kamat, dove il re pronunziò la sua sentenza su di lui. Il re di Babilonia fece scannare i figli di Sedechia a Ribla, sotto i suoi occhi. Il re di Babilonia fece pure scannare tutti i notabili di Giuda. Poi fece cavar gli occhi a Sedechia e lo fece legare con una doppia catena di bronzo per deportarlo a Babilonia. I Caldei incendiarono il palazzo del re e le case del popolo e abbatterono le mura di Gerusalemme. Nebuzaradan, capo delle guardie, deportò a Babilonia il residuo della gente che era ancora nella città, quelli che erano andati ad arrendersi a lui e il resto del popolo. Ma Nebuzaradan, capo delle guardie, lasciò nel paese di Giuda alcuni dei più poveri fra il popolo, i quali non avevano nulla, e diede loro in quel giorno vigne e campi. Nabucodonosor, re di Babilonia, aveva dato a Nebuzaradan, capo delle guardie, quest'ordine riguardo a Geremia. Nel lungo brano che abbiamo letto, del capitolo 39, abbiamo visto la inesorabile caduta di Gerusalemme, precedentemente profetizzata. Il re Sedechia, i suoi soldati, che tentano di fuggire dalla città di notte, e come vengono sopraffatti, portati prigionieri a Babilonia dal re Nabucodonosor. Più avanti, l'ultimo capitolo del libro di Geremia ci darà in retrospettiva una visione di questo terribile periodo. Nel versetto successivo, il 12, ci è rivelato come il nemico Nabucodonosor dia le istruzioni ai suoi uomini di liberare Geremia dalla prigione e di trattarlo bene. Prendilo, veglia su di lui e non gli far del male, ma comportati verso di lui come egli ti dirà. E questo, amici, ci ricorda la fedeltà del Signore, il quale sempre veglia sui suoi servitori, facendo cooperare al loro bene ogni cosa. Bene, con questa affermazione riguardo alla fedeltà di Dio, io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 4 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

In quel tempo ebbe luogo in Gerusalemme la festa della dedicazione. Era inverno e Gesù passeggiava nel tempio sotto il portico di Salomone.

La festa della dedicazione fu istituita ai tempi di Giuda Maccabeo per ricordare la riconsacrazione del Tempio avvenuta nel dicembre del 164 a.C. attraverso un nuovo altare degli Olocausti, essendo il primo stato profanato da Antiaco IV Epifane, che vi aveva sacrificato sopra una scrofa. Pur non essendo una festa liturgica, durava 8 giorni. Non imponeva l'obbligo di salire a Gerusalemme, ma si era aggiunta alle 3 feste principali ebraiche: quella primaverile della Pasqua, quella estiva della Pentecoste e quella autunnale delle capanne. La festa della dedicazione, che prese anche il nome di festa delle luci per le imponenti luminarie con cui veniva celebrata, divenne così la festa invernale, avendo luogo nel mese di novembre. L'Evangelista Giovanni completa lo scenario per il nuovo dialogo fra Gesù e i giudei, precisando che il Signore si trovava nel Tempio di Gerusalemme e passeggiava sotto il portico di Salomone. Il quadro è così completo. La cronaca è precisa e minuziosa. Gesù è a Gerusalemme, si trova nel Tempio, è inverno, in un'occasione festosa. Il Signore si trova sotto il portico di Salomone. Questo portico si trovava nel lato orientale del cortile del Tempio. Dava sulla valle di Giosafat. Era abbastanza lungo e i giudei vi passeggiavano volentieri perché d'inverno erano riparati dal vento e perché d'estate era un luogo fresco. Dopo la resurrezione di Gesù, il portico di Salomone divenne luogo di incontro dei primi cristiani, luogo di predicazione e di azioni miracolose. Lo troviamo nel Libro degli Atti, capitolo 3 e capitolo 5. Veniva detto portico di Salomone perché sembra fosse l'unica parte risparmiata dalla distruzione operata da Nabucodonosor. Pertanto era originale della prima costruzione dell'edificio. La festa della dedicazione ricordava una riforma, un ritorno alla parola di Dio e al Dio della parola, un rinnovamento del culto dell'Eterno. Il portico di Salomone era luogo caro ai primi cristiani, un luogo prima frequentato dal Signore Gesù e in seguito teatro di miracoli e della predicazione della buona notizia dell'amore di Dio. Celebrazioni e luoghi che non dobbiamo idolatrare, consacrare, ma che possono essere cari per quanto possano

0: possono risvegliare nel nostro cuore attraverso il ricordo, finendo così per avere un valore spirituale. Luoghi, ciascuno può avere i propri, che hanno valore non per quello che sono, ma per quello che rappresentano, per quello che simboleggiano e continuano a dire al nostro animo.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 34 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. La tolleranza è un valore importante. Un semplice vocabolario definisce la tolleranza come virtù sociale che riguarda il modo di comportarsi civilmente con persone di opinioni politiche o di credenze religiose diverse dalle nostre. Oppure anche rispettare le credenze o le pratiche altrui pur non condividendole. Un simile atteggiamento è quanto mai importante nella nostra società pluralista. Sempre di più però, come per molte altre parole, stiamo assistendo al processo per cui il termine tolleranza assume una connotazione del tutto diversa da quella del vocabolario. L'equivoco che così nasce è tale da rendere questa virtù un martello in grado di demolire colpo su colpo tutto ciò che per i cristiani, per esempio, è maggiormente caro. Oggi quello che viene fatto passare nelle scuole, nei mass media, in molte famiglie, è che la tolleranza significhi che i valori, le dottrine, gli stili di vita e le affermazioni sulla verità sostenute dall'uno o dall'altro sono fondamentalmente uguali. Molti direbbero che questo è vero. Tutti hanno il diritto alla propria opinione. Ma questo non è ciò che la definizione afferma. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: C'è una storia nella Bibbia che mi ispira molto. Quando Abramo offrì suo figlio, Isacco, come sacrificio per obbedienza a Dio. Che prova e che passo di fede. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto: «È in Isacco che ti sarà data una discendenza». Abramo era persuaso che Dio è potente da resuscitare anche i morti e riebbe Isacco come per una specie di resurrezione. Hai mai provato questo? Dio ti ha chiesto di sacrificare, di dare qualcosa a lui che ti era caro? Per Abramo era tanto più difficile, perché Isacco era il suo unico figlio, carne della sua carne, figlio della promessa. Ma Abramo si fidava di Dio e aveva ragione, perché all'ultimo momento Dio ha fatto un altro sacrificio. È anche una bella immagine del sacrificio di Dio del suo unico figlio, Gesù Cristo. Si può consegnare tutto a Dio con fiducia. Un desiderio profondo, un lavoro particolare, il desiderio di sposarsi finalmente. Dio è colui che provvede. Vuole vedere il tuo amore per Lui e la tua fiducia in Lui, come ha fatto con Abramo. Abbi fiducia in Lui. Dio provvederà completamente per te, in tutto ciò che hai abbandonato a Lui nell'amore. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Cosa aspetti? Appuntamento a domani.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi: re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e un minuto.
1: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
2: Dovremmo avere in linea Ennio Battista, ci senti?
3: Buongiorno.
2: Ciao Ennio, ricordo per i nostri ascoltatori, Ennio Battista è direttore del mensile Vita e Salute e quest'oggi con Ennio prendiamo in considerazione alcuni temi presenti nel numero della rivista del mensile Vita e Salute, un mensile per scegliere il benessere, come si legge sulla testata. Stili di vita, alimentazione naturale, medicina, famiglia, psicologia, ambiente, insomma vari argomenti che vengono affrontati ogni mese. Quest'oggi vogliamo soffermarci forse sull'articolo più importante, sul dossier, non so se è possibile definirlo così. Allora, il titolo è «Che grano è? Consumiamo frumento ogni giorno, con il pane, la pasta, i cracker, ma cosa mangiamo veramente? Un'inchiesta sul re degli ingredienti». Ecco, detto così, già spaventa un po'. Cosa mangiamo veramente? Perché non è grano?
3: Certo.
2: Meno male, via.
3: Certo, quello sì, sicuramente. E che con questa inchiesta abbiamo voluto un po' sfatare alcuni miti. Il primo fra tutti è quello che fa credere che tutto ciò che è a base di frumento, di grano, sia prodotto in Italia, cosa che purtroppo non è vera. Noi siamo forti importatori di grano dall'estero e con tutto ciò che può conseguire da questa realtà, da questo fenomeno.
2: Che differenza c'è avere il grano italiano o quello che viene dall'estero?
3: Beh, allora, innanzitutto facciamo una premessa. Il grano è ovviamente importantissimo, è un ingrediente principale di molti nostri alimenti, addirittura al grano e ai cereali che fanno parte di questa grande famiglia si fa un po' risalire l'inizio della civiltà, quindi la loro introduzione nelle colture corrisponde proprio all'inizio di un successivo poi progresso, sviluppo delle società, per cui ecco l'importanza fondamentale di questo ingrediente. Diciamo che l'Italia è un importatore netto di frumento, questo perché per soddisfare le elevate esigenze del mercato interno non ce la facciamo a compensare la domanda, quindi l'offerta deve essere in qualche modo integrata con ciò che viene dall'estero.
2: Ecco, ma la qualità di questo grano che viene dall'estero?
3: Ecco, è la qualità. Il problema qual è? Il problema è che non abbiamo delle certificazioni chiare per poter dire innanzitutto che quello che mangiamo viene dall'estero, perché no? Perché ci potrebbe essere anche il modo di distinguere fra un prodotto fatto con grano italiano piuttosto che grano non italiano. Ecco, questo manca un'etichettatura precisa, per cui il consumatore innanzitutto non sa bene cosa sceglie. Il problema è quello della conservazione di questo tipo di ingredienti, metodi di conservazione, che sono tre fondamentalmente: un metodo chimico tramite il quale si utilizzano degli antiparassitari di sintesi, con tutte le problematiche che ciò comporta, siamo di fronte comunque a sostanze non certo salutari al 100%. Poi ci sono altri due metodi cosiddetti fisici, che sono a base di anidride carbonica al posto dell'ossigeno, e un altro metodo invece che è legato alla immissione di aria fredda attraverso dei ventilatori collegati, diciamo, agli impianti frigoriferi che conservano il grano e le farine da cui si ricava, insomma. Quello è il problema, che spesso tutto ciò non è una garanzia assoluta di produzione di batteri, comunque di sostanze parassitiche, che sono sempre un po', come dire, in agguato quando ci sono grosse quantità conservate in questa maniera, si possono formare muffe. Quello è il problema, che spesso tutto ciò non è una garanzia assoluta di produzione di batteri, comunque di sostanze parassitiche, sono sempre un po', come dire, in agguato quando ci sono grosse quantità conservate.

0: Fa, i controlli dovrebbero essere superiori. Ricordiamo appunto quello che è successo dal grano canadese, che presentava proprio parti di grano provenienti da questa grande nazione, che però presentavano queste muffe derrate, praticamente avvelenate, era in un certo senso. Per cui questo è un problema diciamo un po' intrinseco alla grande produzione e soprattutto alla grande produzione che poi deve far conto di mercati così lontani. Il secondo pericolo, che per adesso non è così imminente, ma è sempre lì alla porta, io dico pericolo, quindi in qualche modo esprimo già un giudizio di valore, ma è quello della immissione di un grano transgenico, il grano Roundup Ready, prodotto dalla Monsanto, che è lì che aspetta alla finestra per vedere quando potranno dargli l'ok per questa immissione. Ricordo che è un frumento geneticamente manipolato per essere resistente a un tipo di erbicida prodotto, guarda caso, dalla stessa azienda.
1: Ecco, poi c'è la polemica con la Comunità Europea. Com'è la situazione?
0: No, per adesso non è possibile importare un grano di questo tipo, perché è stato appunto vietato.
1: Una moratoria.
0: Però per adesso diciamo è stato vietato di poterlo commercializzare, almeno in Italia, comunque in Europa. Però siccome le politiche agricole comunitarie puntano a qualche modo a non far predominare un mercato interno su altri, quindi la previsione è che il mercato italiano produrrà sempre meno per il proprio mercato e importeremo sempre più dall'estero, e allora lì poi bisogna vedere che cosa avverrà.
1: Allora io direi, mettiamo un breve stacco musicale, tu hai posto i problemi e poi ci dovrai anche spiegare quali sono le soluzioni a questi problemi, ammesso che esistano. Un breve stacco musicale e poi ci risentiamo ancora una volta con Ennio Battista, direttore di Vita e Salute.

0: Un breve stacco musicale con Art Garfunkel, I only have eyes for you, io ho occhi soltanto per te. Però direi che qui bisogna avere occhi dappertutto, eh? Non so Ennio Battista, ma la domanda è cosa mangiamo veramente, insomma. Allora, fra l'inquinamento che magari una agricoltura con pochi scrupoli che viene dall'estero, io ho letto qualche cosa sulla Cina che mi ha inorridito, insomma, il problema dell'agricoltura transgenica, insomma, ci sono diverse preoccupazioni. Come se ne esce da queste preoccupazioni? Perché poi il passo successivo è il fatalismo, dice, bah, stiamo a vedere, tanto non abbiamo possibilità di controllo sul mercato, non capiamo da dove arriva il grano, e allora?
1: C'è un problema quindi a monte, con i produttori di alimenti di qualità, in questo caso di grano, è bene che possano più presto creare un'etichetta di qualità, è una via d'obbligo che permette appunto a chi compra di sapere che sta comprando un certo tipo di prodotto. La seconda strada più immediata, già esistente, è quella di orientarsi verso prodotti biologici, costano leggermente di più, ma quel leggermente di più vale la pena, io credo, investire. Non stiamo parlando di cifre esorbitanti, comunque sono cifre relative a un prodotto comunque non particolarmente caro, quindi quando si parla di 15-20% in più rispetto al prezzo medio parliamo comunque di cifre in assoluto non.
0: E il grano cosiddetto biologico veramente dà affidamento?
1: Al suo interno una normativa tale che lo rende nettamente superiore come accuratezza dei controlli. Poi se mi diceste ma tu sei sicuro al 100% che tutto ciò che dice di essere biologico è tale, io non posso mettere la mano sul fuoco, come in tutte le cose purtroppo che non sono sotto il nostro controllo diretto.
0: Senti Ennio, so che tu tra un poco ci dovrai lasciare, ma sabato scorso tu hai tenuto una riflessione nella chiesa avventista di Firenze, in cui tra l'altro segnalavi la presenza di sostanze inquinanti nel sangue umano, sì. Una ricerca fatta

0: se non sbaglio, negli Stati Uniti o nel Nord America, c'è da preoccuparsi. Come se ne esce da situazioni di questo tipo? Basta il biologico, oppure forse anche i nostri governi dovrebbero assumere un atteggiamento più attivo per la protezione della salute pubblica?
1: Sì, diciamo che come è sempre un po' l'incontro tra la politica e il cittadino privato, ecco, non possiamo fare tutto noi da soli, però è vero che se i consumatori segnalano, esprimono con le loro scelte delle preferenze verso un certo tipo di prodotto, ecco che il mercato dovrà necessariamente seguire le nuove tendenze, quindi se il consumatore vuole la qualità, il mercato dovrà in qualche modo garantirgliela, offrirgliene di più, e di conseguenza anche i governi e le amministrazioni dovranno facilitare questo tipo di scelta, di orientamento. Certo, noi siamo, come dire, circondati e immersi in un'atmosfera ricca di elementi inquinanti, di sostanze chimiche di cui non sempre sappiamo il reale effetto sulla salute umana, però è anche vero che si è visto come abbiamo delle risorse interne che, se attivate, possono fronteggiare, limitare i danni da parte degli inquinanti esterni.
0: Le risorse interne, tu intendi il sistema immunitario?
1: Il sistema immunitario che comunque, se lo curiamo attraverso un'alimentazione fatta di certi cibi, ripeto, cibi vegetali, ormai lo diciamo fino alla noia.
0: E non ti preoccupare, vai, annoiaci pure. No, prego.
1: Vale la pena ripeterlo. Quindi, anche se sono in parte inquinati, perché comunque non c'è nulla che non sia ormai toccato dalla chimica, ecco che comunque risultano lo stesso dei modi per difenderci meglio da questo tipo di fenomeno, per cui l'inquinamento totale non ci deve in qualche modo far abbassare la guardia o far gettare la spugna, ma deve indurci a riuscire sempre comunque a trovare il meglio di quello che c'è attorno a noi. Ecco.
0: Benissimo, allora ringraziamo davvero Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, con il quale abbiamo parlato di un argomento trattato. Consumiamo frumento ogni giorno con il pane, la pasta, i cracker, ma cosa mangiamo veramente? Un'inchiesta sul re degli ingredienti. Che grano è? Questo è un po' il titolo presente. Ti ringrazio.
1: Grazie
0: e appuntamento con te, con i nostri ascoltatori, fra due settimane.
1: Parleremo di osteoporosi.
0: Ecco,
1: credo novità molto sorprendenti.
0: Benissimo, grazie mille e a risentirci.
1: A presto.
2: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 51 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per adolescenti. Il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia-Romagna, e il tema di questi studi è essere veri discepoli. Oggi ascolterete la testimonianza di Jim. Buon ascolto!
2: Siamo noi disposti e disponibili, indipendentemente dal costo, a seguire il Signore Gesù? E quando penso al costo, io penso a tutti i discepoli, tutti. Tutti loro, a parte Giovanni, morirono, furono uccisi. E quando penso all'Apostolo Paolo, il quale dopo aver servito il Signore per tutta la vita, a un certo punto dice: tutti mi hanno abbandonato. E io, leggendo queste parole dalla Bibbia, dico: ma caro Paolo, ti è veramente servito di servire il Signore per tutta la vita, poi alla fine rimanere solo? E poi penso e dico: sì, è valsa la pena. Quindi pensiamo a queste cose. Adesso ascoltiamo Jim, ma voglio prima pregare il Signore, perché il Signore vuole guidare questo incontro. Anche se in qualche modo non ci sarà la predicazione della parola, ma una testimonianza, è un film che è una testimonianza vera. Signore nostro Padre, vogliamo ringraziarti per quanto hai già fatto fino a questo momento per noi. Grazie per le ricchezze che tu ci hai donato nell'appartenere a te. E in Cristo Gesù noi abbiamo ricevuto tutte le benedizioni spirituali di cui tu hai voluto donarci, Signore. E questa sera ancora una volta tu ci doni questo privilegio di poter riflettere sulla chiamata della nostra vita al servizio e a servirti, Signore, per tutto il resto della nostra vita. Voglio, Signore, tu, attraverso l'azione dello Spirito Santo, attraverso la tua parola, toccare i cuori di tutti noi questa sera. Ti lodiamo, ti ringraziamo, perché sei meraviglioso, Signore. Ci fai vedere le cose in una maniera così chiara ed evidente, e noi vogliamo, Signore, disporci davanti a te, renderci disponibili. Nel nome di Gesù. Amen. Prego, Gino.
3: Io sono nato ad un'età molto giovane. Forse lo devo dire un'altra volta. Sono nato ad un'età molto giovane. Non sono nato in una famiglia evangelica. I miei si chiamavano cristiani, ma non andavano mai in chiesa, non leggevano mai la parola di Dio, non pregavano mai, e non ero mai stato in una chiesa. Era mia mamma che si occupava dei soldi, li spendeva, e tante volte spendeva più di ciò che avevamo. Mio padre faceva due lavori al giorno per darle dei soldi da spendere, e tante volte siamo arrivati alla fine del mese senza un centesimo. E mamma mi mandava al supermercato a rubare le cose che occorrevano, o mi mandava attraverso la strada a rubare carbone dalla signora che ci stava di fronte mentre lei era in chiesa. Non ero un bravo ladro. Quando nevicava si vedevano le mie pedate da casa mia fino a casa loro e di ritorno. Spesso mamma prendeva il cibo che si trovava nella dispensa, metteva tutto in una scatola e metteva la scatola sotto al letto, poi telefonava al comune dicendo non abbiamo nulla da mangiare. Furbona mia mamma. E quando venivano a fare il sopralluogo, lei faceva vedere la dispensa vuota e ci portavano da mangiare. Eravamo la famiglia più bisognosa della contea, secondo il comune. E spesso venivano i creditori alla porta, volevano riscuotere. Mamma non voleva rispondere alla porta, perciò teneva a casa un giorno a me, un giorno a mia sorella, facevamo a turno per rispondere alla porta e dire ai creditori che mamma non c'era, mentre lei si nascondeva in camera. E un giorno venne lo sceriffo e disse: signora, lei non può tenere i figli a casa dalla scuola, è contro la legge. E nessuno diceva a mia mamma ciò che doveva o non doveva fare, era lei che diceva a loro. E lei disse: sono i miei figli, posso disporre di loro come voglio. E lui disse: faccia pure, signora, e ci rivedremo. Dato che nessuno diceva a mia mamma quello che doveva o non doveva fare, lei continuava a fare a testa sua. E venne lo sceriffo, era una settimana prima di Natale, con le manette, le ha messe su mia mamma e l'ha portata in galera per 2 settimane. E noi eravamo allora in 4 figli, ci siamo domandati: ma come faremo per Natale? Chi prepara da mangiare per noi? Io ero il secondo, mia sorella aveva 2 anni più di me, però toccava a me badare ai miei fratelli, mia sorella non ne voleva sapere. E mentre stavamo parlando intorno a questo, sento bussare alla porta e dicevo: è un altro creditore che viene a riscuotere. E ho mandato mia sorella a rispondere alla porta. E non era un creditore. C'era una coppia di mezza età, mai visti, e avevano una richiesta insolita, strana. Loro avevano un nipote di 8 anni, all'epoca io ne avevo 9. E noi abitavamo nello stato di Indiana, vicino a dove fanno le corse del 500, vicino ad Indianapolis, e il loro nipote stava a 4.000 chilometri nell'Arizona e volevano avere questo nipote con loro per le feste natalizie, ma non era possibile. Erano credenti evangelici e hanno pregato: Signore, aiutaci a trovare una famiglia che ha un bambino pressappoco l'età di nostro nipote, affinché possiamo averlo con noi per le feste. Si sono domandate dove andiamo a cercare questo bambino e hanno deciso di rivolgersi all'orfanotrofio della città. L'orfanotrofio aveva il loro programma e non permettevano poi ai ragazzi di uscire, e suggerirono di andare al comune, il che fecero, e lì hanno chiesto di una famiglia bisognosa che aveva un bambino presso poco l'età del loro nipote. Il nostro nome era in cima alla lista perché eravamo la famiglia più bisognosa della contea, e la signora disse: vedo qui che hanno un bambino di 9 anni e se andate a questo indirizzo può darsi che il papà vi dia il permesso di prendere in prestito questo bambino per il giorno di Natale. Ed erano lì perché avevano il nostro indirizzo. In più c'era una signora che era amica loro, credente anche lei, che lavorava nelle carceri della città, nel reparto femminile, e questa signora disse: c'è qui una signora che ha 4 figli, uno di loro ha 9 anni, un maschio, e ecco l'indirizzo. E guardarono questi due indirizzi che erano identici e dissero fra loro: ah, deve essere la famiglia scelta da Dio. E così erano lì per chiedere se non mi potevano prendere in prestito per il giorno di Natale. Mio padre disse: io devo lavorare il giorno di Natale, tocca a Jim badare ai figli, e perciò se volete lui dovete prendere tutte e 4. Non contavano di avere 4 bambini per le feste, ma pur di avere l'uno accettarono la proposta. Prepararono un bel pranzo per noi e dei regali, e poi dopo ci siamo messi intorno al pianoforte a cantare dei cantici natalizi come Bianco Natale ed altri ancora. E questa signora ha notato una voce abbastanza spiccante in me, dato che vendevo giornali all'angolo della strada, dovevo gridare per vendere i giornali, almeno la voce era forte. E questa signora mi disse: Jimmy, tu verresti nella nostra chiesa a cantare da solista? E ho detto: cosa canterei? Bianco Natale? No, canteresti un inno. E cos'è? Dato che non ero mai stato in una chiesa, non sapevo cosa fossero gli inni. E lei disse: beh, è un cantico che parla di Dio, di Gesù. E ho detto: no. Gli inni non li conosco e non li canto. E lei disse: ma se io dovessi insegnarti un inno, dato che lei era pianista, tu verresti a cantare per noi? E ho detto: beh, potrebbe funzionare. E lei mi insegnò un inno. Andai nella loro chiesa a cantarlo. Tutte le vecchiette che piangevano, e pensavo che fosse per la mia bravura. In realtà

E tutti dicevano: no, no, i bambini non cantano con gli adulti. E io domandavo: no, no, no, no. E finalmente qualcuno disse: perché non chiedi al pastore? E se lui dice di sì, allora puoi cantare. E ho detto: cosa posso perdere? E ho chiesto al pastore se non potevo cantare nella corale con i grandi. Lui era un uomo molto saggio e mi disse: Jimmy, facciamo un patto fra di noi. Tu mi prometti che ci sarai ogni domenica mattina, ogni domenica sera, ogni mercoledì sera per la riunione di preghiera e per la prova della corale, ed io ti lascio cantare. Yippee! L'unico bambino in tutta la chiesa che poteva cantare con i grandi. E io mi sentivo veramente qualcuno. E poi il mio sogno subito si frantumò, perché io abitavo 10 chilometri dall'altra parte della città, non avevamo una macchina o una bicicletta, non avevo modo di andare in chiesa. E questa signora che mi ha accompagnato al pianoforte ha detto: se quel ragazzo vuole cantare, io mi impegno ad accompagnarlo. Lei abitava vicino alla chiesa e perciò lei faceva il viaggio di 10 chilometri per venirmi a prendere, 10 per accompagnarmi in chiesa, 10 per riportarmi a casa, 10 per tornare a casa sua. La stessa cosa domenica sera ed ancora mercoledì. 120 chilometri la settimana per accompagnare un bambino. Quello che non sapevo allora è che quando ho incontrato questa signora, il Signore ha detto a lei: tu ti devi occupare di quel ragazzo. E lei sentiva proprio questo impegno dal Signore, doveva ubbidire a Dio ed occuparsi di me. Lei non mancava mai. Dopo circa 3 mesi di frequenza in quella chiesa evangelica, ho capito cosa significava essere un peccatore perduto, aver bisogno di Gesù Cristo come il mio salvatore personale. E questa signora era anche la mia monitrice della scuola domenicale. Una sera ho appena finito di cantare con la corale, avevo appena 10 anni, mi sono messo a sedere davanti e non c'era posto per la corale di scendere e sedersi fra gli altri, perciò siamo rimasti dietro al pulpito. E dopo essermi seduto, sento: tu sei un grande bugiardo e ipocrita. E perché? Perché tu canti di perdono, di amore, e tu non mi conosci. Ho detto: ma vorrei conoscerti. E sentivo

0: l'opera dello Spirito di Dio nel mio cuore, dovevo per forza accettare Gesù. E questa signora era seduta davanti a me. E ho detto, signora, cosa? Il pastore aveva già iniziato il messaggio. Posso accettare Gesù? E lei fa, sì, ma aspetta che finisca di predicare il pastore. Era il messaggio più lungo che io abbia mai sentito in vita mia. Io volevo accettare Gesù e quello lì predicava. E stavo lì sopra la sedia aspettando e finalmente finì. E poi chiese, c'è qualcuno qui stasera che vorrebbe accettare Gesù come il suo salvatore personale? Io! Ho detto. E sento proprio la necessità di donarmi al Signore. E quella sera ho capito che il Signore mi aveva perdonato, che ero suo figlio, che nessuno poteva cambiare questa situazione. Ed ero talmente riconoscente al Signore per quello che aveva fatto per me, e poi mia mamma, presa dalla gelosia verso questa donna che si occupava di me, cercava di mettere un bastone fra le ruote e di rendere le cose difficili per questa signora. A volte mia mamma diceva, lui può andare alla scuola domenicale ma non può restare per il culto, o può andare al culto ma non alla scuola domenicale. E lei, che era la mia monitrice, doveva farsi in quattro per onorare il suo impegno e accompagnare me. E finalmente lei disse, qui non possiamo andare avanti, dobbiamo risolvere il problema. E così chiese a mia madre se non mi poteva prendere il venerdì pomeriggio dopo scuola, perché in America non facciamo la scuola il sabato. Mi avrebbe tenuto a casa sua da venerdì pomeriggio fino a domenica sera dopo la riunione. E mia mamma calcolava sempre in dollari. Ah, non devo dargli la cena venerdì sera, 3 pasti il sabato, 3 pasti la domenica, mi sta bene. Io facevo piccoli lavori per questa signora, poi ci mettevamo seduti, lei con la Bibbia, e lei mi insegnava ciò che dovevo sapere per conoscere meglio Gesù. Pregavamo insieme, e poi sabato o domenica sera mi riportava all'inferno, perché è proprio lì che abitavo. I miei non facevano altro che bestemmiare e litigare fra di loro, ed era un vero tormento vivere in mezzo a questa famiglia così agitata. Un venerdì, quando questa signora mi venne a prendere, mia mamma le disse, basta, Jim non può più andare a casa tua. E questa signora rimase. Ma perché? E lei non voleva dirle che era gelosa. Ha detto non può andare e basta, chiuso. E questa signora sente ancora il Signore che dice tu ti devi occupare di quel bambino. E come faccio? Se la mamma non è disposta a darmelo, come faccio? Tu ti devi occupare di quel ragazzo. E lei a mia mamma, signora, per avere Jimmy cosa dovrei fare? E mia mamma, che calcola ancora in dollari, allora se lo vuoi, ogni venerdì quando vieni a prenderlo mi porti $10 di cibo. Sarebbero più di 100 euro. In valuta oggi. 100 euro. Questa signora rimase. 100 euro. Non, io non ho 100 euro da donare. Tu ti devi occupare di quel ragazzo. E lei disse, Signore, io non ho i soldi e non posso pagare 100 euro o $10. Ma era convinta che doveva occuparsi di me. E così disse a mia mamma, va bene signora, io non so dove troverò i soldi, ma so che il Signore vuole che io faccia questo. E lei è andata a trovarsi un lavoro, vendeva i cosmetici Avon da casa in casa per guadagnarsi i soldi. Ed ogni venerdì era lì davanti alla mia porta con sacchi di cibo. Nessuno doveva prendere in giro mia mamma, perciò lei svuotava tutti i sacchi e controllava tutto contro lo scontrino per verificare che tutto fosse lì. Poi a volte mi lasciava andare, altre volte teneva il cibo. E prendeva questa donna corporalmente e la buttava fuori dalla porta e la bestemmiava. Non ho mai sentito neanche un camionista bestemmiare come mia madre. E vedo tutt'oggi questa donna sdraiata per terra. Ed il Signore che le dice... Tu ti devi occupare di quel ragazzo. E lei tornava a prendere mia mamma per le braccia. Mia mamma pesava 150 kg, era alta un metro e mezzo, era un carro armato. Nessuno toccava mia madre, neanche mio padre. E questa donna che era talmente mite e gentile, non era lei. Era il Signore che operava per mezzo di lei. E lei continuava ad opporsi a mia madre. Perché sapeva di doversi occupare di me. Non delungo tanto tutto il racconto, o quasi tutto il racconto è nel libro, che ho scritto, una donna costretta dall'amore. Ci sono delle cose che non ho incluso nel libro per diversi motivi. Mia sorella più grande era lesbica, mia seconda sorella era prostituta, mio fratello ha ucciso nostra zia. E tante volte mi domando, se non fosse stata per quella donna ed il suo intervento nella mia vita, dove sarei oggi? Certamente non sarei qui. Quando è morta mia mamma, ho deciso di fermarmi e vedere questa signora che si trovava in una casa di cura, era cieca, non riconosceva i propri figli. E mi dubitavo se sarebbe stato il caso di fermarmi a trovarla. Ma mi sono fermato e sono entrato in camera e ho detto: tu sai chi sono io? E lei ha detto: oh Jimmy, come posso mai dimenticarmi di te? Io sono un servo del Signore perché una donna mi amava fino al punto di donare la sua propria vita per me. Io sono qui a motivo del suo sacrificio, quanto per il sacrificio di Gesù Cristo. Ed io sento, e mia moglie sente, la necessità di investire nella vita degli altri come quella signora ha fatto con me. Io sono sicuro che quando lei è entrata nella gloria, lei ha avuto un grande benvenuto dal Signore. Ben fatta, mia buona e fedele servitrice. Non c'è gioia più grande di questa, che donarsi per la salvezza altrui. Anche se costa la vita, io e mia moglie eravamo propensi di andare proprio in questa regione che vedremo stasera, nell'Amazzonia. Era lì che eravamo destinati, che dovevamo svolgere il nostro servizio missionario. Invece il Signore ha avuto altri piani e ha fatto sì che venissimo in Italia. Anche questa in sé è un racconto a sé stante. Però posso dire che noi siamo certi della chiamata del Signore in questo paese, siamo rimasti ben 45 anni, perché eravamo sicuri della chiamata di Dio. Ed è la nostra preghiera che possiate anche voi essere sensibili verso la voce del Signore. È molto probabile che il Signore stia chiamando alcuni di voi al suo servizio. Non dico è una passeggiata, è una battaglia, però è un impegno che vale la pena. È un investimento eterno per la gloria di Dio. E spero che possiate capire questo guardando questo film stasera. Questi missionari sapevano già a che cosa andavano incontro. Non fu per loro una sorpresa dover donare la loro vita per il Signore. Erano già pronti quando hanno detto di sì al Signore. Sono morti a se stessi, ai loro piani, per fare la volontà di Dio. Ha costato la vita, perché la vita cristiana è costosa. E Gesù ha detto: se non siamo disposti a donargli tutto ciò che siamo e tutto quello che siamo, non possiamo essere i suoi discepoli. Spero che sia il vostro desiderio essere dei veri discepoli di Gesù. Guardiamo il film con uno spirito riverente, essendo aperti alla voce del Signore, la sua chiamata verso noi. Può darsi che il Signore dica stasera a te: voglio che tu mi serva. Che possa essere così per noi. Grazie.
1: Scusate, sono 30 secondi, ma questa testimonianza sicuramente ha inciso nel cuore di qualcuno, vero? Quanto Dio ha parlato al tuo cuore attraverso questa testimonianza? A me tanto. E posso dire che quando io ascolto queste cose, qualcosa avviene nel mio cuore. Se non avessi accettato il Signore, avrei detto: voglio accettare il Signore Gesù, perché il Signore mi fa capire che nella mia vita o nella vostra vita non c'è una cosa più importante di questo. La decisione più importante che ti spetta prendere è questa: aver capito che siamo peccatori e che abbiamo bisogno di Gesù, e che Gesù vuole cambiare il tuo cuore e trasformare la tua vita. Quindi, proprio alla luce di quanto ci è stato detto, di tutta la storia di Jim, ma non solo quella di Jim, ma di tutti coloro che hanno creduto nel Signore, di quelli che vedremo adesso anche nel film, possono essere utili questa sera ad aiutarci. Una cosa ti chiederei però: se tu vuoi accettare Gesù, in qualche modo fai come ha fatto Jim, non vedeva l'ora. Ti sei vergognato, Jim? Tu ti vergogni? Ti vergogni di accettare Gesù nel tuo cuore? No. Gli angeli del cielo festeggiano e tutti quanti noi vogliamo unirci alla gioia. Quindi se c'è qualcuno possa dire io voglio accettare Gesù, sappiate che noi siamo gioiosi di condividere la gioia con te. Ok? C'è qualcuno che vuole prendere questa decisione? Se sei venuto a questo campo, è sì, per conoscerci, per stare insieme, per divertirci, ma lo scopo principale è conoscere Gesù e camminare con Lui.
2: Avete ascoltato uno studio portato al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per adolescenti. Ricordiamo che il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia Romagna, e ricordiamo che il tema di questi studi è essere veri discepoli. Oggi avete ascoltato la testimonianza di Jim. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

0: Oameni prea de mari.
1: Scuza, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

un saluto a tutti voi, amici ed amiche all'ascolto. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Entriamo subito nel vivo del programma annunciando il titolo della meditazione odierna. Ansia? No, grazie. Leggiamo nella lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto alla Chiesa di Filippi, nel capitolo 4, al verso 6 e 7. Dice così l'Apostolo: «Non siate in ansietà per alcuna cosa, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio, in preghiera e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù». La preghiera è l'unico modo con cui è possibile relazionarsi con l'Iddio Creatore e Signore. E la Bibbia ci invita a farlo per ricevere ciò di cui necessitiamo. Ci sono esperienze di vita che ci dimostrano che il Signore risponde sempre. E questo sia nella stessa parola di Dio che anche nella vita quotidiana di ogni credente. Infatti il famoso re Davide poteva dire: «L'Eterno è il mio pastore, nulla mi manca». Questo lo disse quando scrisse il Salmo numero 23 al primo verso. Poi il Signore Gesù ha rafforzato l'invito alla preghiera quando dice: «Chiedete, vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto». Questo lo possiamo leggere nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 7, al verso 7. Nelle situazioni della vita in cui ci veniamo talvolta a trovare, siamo colti da ansietà oppure da preoccupazioni. E poi sovviene lo smarrimento e poi ancora lo sgomento e nonché la lagnanza verso Dio, che è la cosa più grave di questa situazione. E in effetti, come poi i discepoli sulla barca in preda alla paura della tempesta, diciamo: «Maestro, non ti curi di noi? Non vedi che noi stiamo perendo?» Vangelo di Marco, al capitolo 4, al verso 38. La parola di Dio ci viene incontro in questo e ci mostra come prevenire e superare questi stati d'animo che guastano la nostra fede è possibile. Infatti il passo che abbiamo letto oggi ci mostra come fare e lo vediamo in tre punti essenziali. Il primo punto, che dice l'Apostolo Paolo: «Non siate in ansietà per alcuna cosa». Infatti non è facile per la nostra natura umana superare la debolezza del momento della difficoltà, ma il Signore, e questa è la nostra fede, il Signore, dicevo, ci provvede l'antidoto. Il secondo punto che l'Apostolo ci mette in evidenza è: in preghiera e supplica. E esprime, appunto, esprimere a Dio la richiesta e ringraziare ancor prima di aver ricevuto è prova proprio della fede che rimettiamo
in lui e nelle sue promesse.

l'intervento divino. Noi magari umanamente parlando facciamo una classificazione delle cose e magari a Dio gli presentiamo solo le cose gravi, quelle in cui abbiamo notato il nostro fallimento. Ma l'Apostolo Paolo dice in ogni cosa, cioè nelle piccole e nelle grandi, qualsiasi situazione della nostra vita. Ci sono momenti in cui abbiamo particolare bisogno d'aiuto, abbiamo un particolare bisogno di guida, di consiglio, certamente. E allora chiediamo con preghiera, dice Paolo, una preghiera costante. E l'Apostolo in questo passo esprime due tipi di richiesta, cioè quando lui parla di preghiera, che è la richiesta mossa proprio dal rapporto padre-figlio per ottenere qualcosa che riteniamo giusta e necessaria, e poi la supplica, che è la richiesta che denota un bisogno estremo, una urgenza, ed è fatta con un grido interiore del nostro cuore. Le situazioni di emergenza e di pericolo ci spingono alla supplica con fervore e zelo. E in qualsiasi situazione l'Apostolo Paolo ci propone come sostegno e conforto la preghiera. Nei momenti difficili, dicevo, nei momenti difficili della vita di ogni credente, il credente appunto deve soltanto stare lì a presentare il conto nel chiedere ciò di cui crede di avere bisogno. Ma questo non è giusto, stare sempre lì a fare i cassieri verso Dio. Ma il credente è chiamato a riconoscere ciò che Dio gli ha già dato e continua a dargli. E tutto questo, dice l'Apostolo Paolo, anche con ringraziamento. Quindi possiamo concludere che la supplica e il ringraziamento sono due elementi costitutivi e indissolubili della preghiera biblica che troviamo nei Salmi in un modo particolare. Bene amici, siamo giunti al termine e mi auguro di avervi dato qualche spiraglio di luce a proposito dell'ansia. Sappiate che nel Signore Gesù si trova, come dicevo, l'antidoto. Vi ringrazio amici per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Hello everyone. Magari facciamo un piccolo corso di inglese qua, inserendo nuovi termini ogni volta. Allora, oggi continuiamo col capitolo 13 del Vangelo secondo Marco, dal versetto 14 al versetto 20. Quando vedrete la cosa orribile compiuta nel luogo ove mai dovrebbe accadere, chi leggi cerchi di capire, allora quelli che sono in Giudea scappino sui monti, e in fretta. Se vi trovate sulla terrazza, non scendete più in casa per prendere qualcosa. Se siete fuori nei campi, non tornate indietro, nemmeno per prendere denaro o vestiti. Guai alle donne incinte in quei giorni, alle madri che allattano i figli, e pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno, perché quelli saranno giorni di tale orrore come non ce ne sono mai stati fin dall'inizio della creazione, né mai più ce ne saranno. E se il Signore non abbreviasse quel periodo di sciagure, nessuno sopravviverebbe. Ma per amore dei suoi prescelti, Dio ha accorciato il numero di quei

giorni. Ok, se cerchiamo di rimanere sulla stessa linea di coloro che credono che questi eventi siano già accaduti, come conciliamo allora l'abominio della desolazione, che sappiamo che deve accadere prima del suo ritorno? Prima di tutto vediamo di definirlo. Che cos'è l'abominazione della desolazione? È un concetto legato a qualcosa di profondamente inquietante od osceno. In questo caso particolare si tratta di una grande violazione dell'alleanza o un grande male come l'adorazione di idoli. Nell'Antico Testamento il profeta Daniele parla di un principe che profanerà il tempio ed erigerà un abominio che provoca desolazione. Parla di un principe praticamente che distruggerà Gerusalemme e il tempio. E gli dice che forze da lui partiranno e profaneranno il tempio e la fortezza e toglieranno l'offerta all'altare e metteranno l'abominio che rende desolati. Ma chi è lui in questa frase? Il principe che profanerà il tempio e la fortezza. Beh, ci sono eventi storici che alcuni interpretano come adempimenti di questa profezia. Per esempio c'è stato il re Antioco Epifane IV, che governò la Palestina dal 175 al 164 avanti Cristo. Lui era un despota e infine Israele si ribellò contro di lui. Tuttavia le sue forze entrarono nel Tempio di Gerusalemme e eressero un altare per Zeus e offrirono addirittura maiali in sacrificio sull'altare. E questo ovviamente profanò il santo dei santi, la parte più sacra del Tempio. Un secondo evento successivo a Gesù è quando i Romani, guidati dal comandante Tito, portarono nel Tempio immagini idolatriche dell'imperatore, che era un abominio. Portarono anche desolazione perché distrussero la città di Gerusalemme e obliterarono, distrussero il Tempio. Così ancora una volta il santo dei santi fu profanato. E lo storico ebreo Giuseppe Flavio scrisse che 1.100.000 di queste persone, di questi ebrei, furono uccise durante l'assedio del 70 d.C. e i loro corpi furono letteralmente accatastati intorno all'altare dove pensavano di trovare rifugio, poiché il tempio era considerato l'edificio più forte e sicuro della città. Ed ecco perché Gesù li mise in guardia, esortandoli con urgenza a fuggire verso le campagne senza nemmeno tornare a prendere le cose dalle case. Comunque, a mio avviso, queste soddisfano parzialmente ciò che sta per accadere, che sarà a dir poco tremendo, come vedremo domani. Questi giorni di tribolazione, che saranno della durata di 7 anni, secondo quello che dice Daniele, saranno di una devastazione mai vista sin dal principio del mondo, né mai più vi sarà. Gesù ci mette in guardia su molte cose per il nostro bene. Quanto seriamente consideri le sue ammonizioni. Signore, sta descrivendo le cose orribili, però sappiamo che noi rimaniamo sotto la tua copertura come figlie e figli in Cristo. E per questo te ne siamo grati. Amen. Carissimi, come di consueto, vi auguro una buona giornata.

0: Bueno, prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 28 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vogliamo portare una meditazione dal libro del Levitico. Abbiamo parlato dei tre capitoli che riguardavano la legge dell'olocausto, la legge delle blazioni e la legge delle azioni di grazie. Il quarto sacrificio che veniva fatto dal popolo di Israele è il sacrificio o la legge del peccato. Vogliamo prima leggere questo capitolo, che è un po' lunghetto, però lo dobbiamo leggere in quanto abbiamo un quadro completo di quello che riguarda la legge del peccato. Allora, Levitico capitolo 4, dal versetto 1, dice così: L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: Parla ai figlioli di Israele e di loro, quando qualcuno avrà peccato per errore e avrà fatto alcune delle cose che l'Eterno ha vietato di fare, se il sacerdote che ha ricevuto l'unzione e quelli che ha peccato, rendendo per tal modo colpevole il popolo, offrirà all'Eterno per il peccato commesso un giovenco senza difetto come sacrificio per il peccato. Menerà il giovenco all'ingresso della tenda di convegno davanti all'Eterno, poserà la mano sulla testa del giovenco e sgozzerà il giovenco davanti all'Eterno. Poi il sacerdote che ha ricevuto l'unzione prenderà del sangue del giovenco e lo porterà entro la tenda di convegno. E il sacerdote intingerà il suo dito nel sangue e farà aspersione di quel sangue 7 volte davanti all'Eterno, di fronte al velo del santuario. Il sacerdote quindi metterà di quel sangue sui corni dell'altare del profumo fragrante, altare che è davanti all'Eterno nella tenda di convegno, e spanderà tutto il sangue del giovenco a piede dell'altare degli olocausti che è all'ingresso della tenda di convegno. E torrà dal giovenco del sacrificio per il peccato tutto il grasso che copre l'interiora e tutto il grasso che aderisce all'interiora, i due arnoni e il grasso che v'è sopra e che copre i fianchi e la rete del fegato che staccherà vicino agli arnoni nello stesso modo che questi parte si tolgono dal bue dal sacrificio di azione di grazie. Il sacerdote le farà fumare sull'altare degli olocausti. Ma la pelle del giovenco e tutta la sua carne, con la sua testa, le sue gambe, le sue interiore e i suoi escrementi, il giovenco intero, lo porterà fuori del campo, in un luogo puro dove si gettano le ceneri. E lo brucerà col fuoco su delle legna, sarà bruciato sul mucchio delle ceneri. Se tutta la raunanza di Israele ha peccato per errore, senza accorgersene, e ha fatto alcune delle cose che l'Eterno ha vietato di fare, e si è così resa colpevole quanto il peccato che ha commesso venga ad essere conosciuto, la radunanza offrirà come sacrificio per il peccato un giovenco e lo menerà davanti alla tenda di convegno. Gli anziani della radunanza poseranno le mani sulla testa del giovenco davanti all'Eterno e il giovenco sarà sgozzato davanti all'Eterno. Poi il sacerdote che ha ricevuto l'unzione porterà del sangue del giovenco entro la tenda di convegno e il sacerdote intingerà il dito nel sangue e ne farà aspersione 7 volte davanti all'Eterno di fronte al velo. E metterà di quel sangue sui corni dell'altare che è davanti all'Eterno nella tenda di convegno e spenderà tutto il sangue a piede dell'altare dell'olocausto che è all'ingresso della tenda di convegno e torrà dal giovenco tutto il grasso che lo farà fumare sull'altare. Farà di questo giovenco come ha fatto del giovenco offerto per il peccato, così il sacerdote farà l'espiazione per la radunanza e le sarà perdonato. Poi porterà il giovenco fuori del campo e lo brucerà come ha bruciato il primo giovenco. Questo è il sacrificio per il peccato della radunanza. Se uno dei capi ha peccato e ha fatto per errore alcune delle tutte le cose che l'Eterno Dio suo ha vietato di fare, e si è così reso colpevole quando il peccato che ha commesso gli sarà fatto conoscere, menerà come sua offerta un becco, un maschio fra le capre senza difetto. Poserà la mano sulla testa del becco e lo scannerà nel luogo dove si scannano gli olocausti davanti all'Eterno e un sacrificio per il peccato. Poi il sacerdote prenderà col suo dito del sangue del sacrificio per il peccato e lo metterà sui corni dell'altare degli olocausti e spanderà il sangue del becco a piede dell'altare dell'olocausto e farà fumare tutto il grasso del becco sull'altare come ha fatto del grasso del sacrificio di azione di grazie. Così il sacerdote farà l'espiazione del peccato di lui e gli sarà perdonato. Se qualcuno del popolo, del paese, peccherà per errore, e farà alcune delle cose che l'Eterno ha vietato di fare,
rendendosi così colpevole quando il peccato che ha commesso gli sarà fatto conoscere, dovrà menare come un'offerta una capra, una femmina senza difetto. Per il peccato che ha commesso, poserà la mano sulla testa del sacrificio per il peccato e sgozzerà il sacrificio per il peccato nel luogo dove si sgozzano gli olocausti. Poi il sacerdote prenderà col suo dito del sangue della capra e lo metterà sui coni dell'altare dell'olocausto e spenderà tutto il sangue della capra a piedi dell'altare e torrà tutto il grasso della capra come ha tolto il grasso dal sacrificio di azione di grazie e il sacerdote lo farà fumare sull'altare come un soave odore all'Eterno. Così il sacerdote farà l'espiazione per quel tale e gli sarà perdonato. E se colui menerà un agnello come suo sacrificio per il peccato, dovrà menare una femmina senza difetto. Poserà la mano sulla testa del sacrificio per il peccato e lo sgozzerà come sacrificio per il peccato nel luogo dove si sgozzano gli olocausti. Poi il sacerdote prenderà col suo dito del sangue del sacrificio per il peccato e lo metterà sui coni dell'altare dell'olocausto e spanderà tutto il sangue della vittima al piede dell'altare e terrà dalla vittima tutto il grasso come si toglie il grasso dell'agnello del sacrificio di azione di grazie. Il sacerdote lo farà fumare sull'altare sui sacrifici fatti mediante il fuoco all'Eterno. Così il sacerdote farà per quel tale l'espiazione del peccato che ha commesso e gli sarà perdonato. Diciamo che è un lunghissimo capitolo, un pochettino complicato, lo voglio rendere più semplice possibile, di modo che possiamo capire. Perché essendo che è parola del Signore, e a volte sono capitoli barbosi, difficili, dice, ma tutte queste cose ci interessano, veramente sono utili, fanno parte ancora dell'insegnamento che dobbiamo fare nella Chiesa? Io penso di sì. Tutta la scrittura è ispirata da Dio ed è utile a insegnare, a correggere, educare alla giustizia affinché l'uomo di Dio sia compiuto appieno, fornito per ogni opera buona. Quindi anche questi capitoli riguardanti l'Antico Testamento sono molto, ma molto, ma molto importanti. Perché? Perché tutti parlano, si concentrano sulla persona meravigliosa di Gesù. E noi vogliamo conoscere Gesù. E questi sacrifici non erano fatti così, ma hanno un significato profondo. Per cui questi tipi e vari sacrifici nell'Antico Testamento parlano del sacrificio meraviglioso, perfetto di Gesù, perché la legge del peccato o il sacrificio per il peccato viene menzionato. Quarto sacrificio, perché? Perché esso riguarda il nostro rapporto di uomini con Dio. Abbiamo visto che i primi due sacrifici, vi ricordate, la legge dell'olocausto e la legge delle oblazioni riguardavano la persona di Gesù, ci riguardavano l'opera e la persona che Cristo ha compiuto ed è venuto sulla terra esclusivamente per dare gloria a chi? Dare gloria a Dio Padre. Lui è venuto soprattutto e principalmente per glorificare Dio Padre suo, ed è chiaro che poi è venuto anche per noi. Ecco che la priorità in tutte le cose va data a Dio. E quindi la legge del peccato riguarda, ripeto, il nostro rapporto. Come possiamo noi, o come poteva a suo tempo anche l'ebreo, avvicinarsi a Dio, che era un uomo peccatore come noi? E quindi la legge del peccato ci presenta proprio il modo come l'uomo poteva avvicinarsi a Dio. Però vediamo che in questa legge del peccato sono menzionati tre tipi di sacrifici e lo voglio concretizzare. Primo, il sacrificio per il sacerdote e il sacrificio per l'intera adunanza. I due sacrifici venivano fatti allo stesso modo. La procedura era fatta allo stesso modo. Poi vi era il sacrificio per i capi e poi abbiamo i sacrifici che venivano offerte dal semplice ebreo. E quindi possiamo in qualche modo sintetizzarli in questo modo. Per i sacrifici del sacerdote e dell'intera adunanza vediamo che veniva offerto un giovenco oppure un vitello. Il sacerdote doveva mettere la mano sulla testa della vittima dell'animale
Il sacerdote doveva prendere del sangue e aspargerlo 7 volte davanti al velo che separava il luogo santo dal luogo santissimo. Quindi doveva spargere 7 volte il sangue della vittima. Poi doveva intingere nel sangue 4 corna dell'altare, l'altare dei profumi. Poi il sangue, quello rimasto, doveva essere sparso intorno ai piedi dell'altare, l'altare degli olocausti. L'altare dei profumi stava nel luogo santo, davanti al velo, mentre l'altare degli olocausti era fuori. E poi vediamo che sull'altare degli olocausti doveva essere bruciato tutto il grasso dell'animale e tutte le parti rimanenti dell'animale. Deve essere preso la pelle, gli escrementi, la testa, tutto essere preso e portato fuori dal campo. C'è un luogo santo fuori dal campo di Israele, deve essere bruciato col fuoco e lì dove erano delle ceneri. A differenza dell'olocausto invece che veniva offerto dai capi, anziché essere un vitello era un becco, cioè un maschio di una capra, doveva essere ucciso lì. E poi il sangue doveva essere sparso intorno ai piedi dell'altare degli olocausti e il sangue intingere le corna all'altare degli olocausti. E poi abbiamo il sacrificio che veniva offerto dal semplice ebreo e la vittima era una capra oppure una pecora. Che cosa ci vogliono insegnare questi sacrifici che oggi non si fanno più? Vediamo che la persona che occupava una posizione importante, per esempio il sacerdote era più importante del capo e il capo era più importante del semplice ebreo, per cui vi erano tipi di animali. Più responsabile era la persona e più doveva essere consistente e più importante anche la vittima. Quindi qui vediamo che nella legge del peccato non vi era odor soave, cioè non era un profumo che saliva al Signore come un odor soave, perché era un sacrificio per l'espiazione dei peccati. Vediamo qui che Dio, di solito parlando, Dio non può mandare all'inferno delle persone, perché Dio è amore, Dio è misericordioso, questo è vero magari, però dobbiamo ricordare che Dio è anche santo e giusto e che non passa così inosservato davanti al peccato, ma ogni peccato va giudicato, ogni peccato porterà le sue conseguenze, ogni peccato qualcuno lo deve pagare. È vero che era il giorno in cui la persona confessava i propri peccati al Signore. Però ricordiamoci che non basta solo confessare il peccato, bisognava anche che una vittima fosse sacrificata per il peccato. Oggi si dice, ma confessiamo i nostri peccati e finisce lì. Vero, ma su quale base? Tante persone che vanno a confessarsi e fanno verso un uomo che questa è una cosa gradita da Dio, è impossibile, perché i nostri peccati sono stati perdonati e siamo stati purificati sulla base del sacrificio che Cristo ha compiuto per noi. Quindi anche nell'Antico Testamento c'era il giorno delle espiazioni dove tutto il popolo doveva confessare i propri peccati. E quindi sia dal sacerdote fino all'ultimo ebreo dovevano confessare i peccati, ma degli animali venivano sacrificati. Il fatto che vengono sacrifici che riguardavano i sacerdoti, riguardavano i capi, riguardavano tutta la donanza, riguardavano persino anche il semplice ebreo, che cosa ci fa ricordare questo? Che nessuna persona è immune dal peccato. Tutti siamo peccatori. E questo è chiaro. L'Apostolo Paolo lo dice, poiché dice, purtroppo nella nostra natura non abita nessun bene.
Voglio leggere Romani 8:6. 8:6 a 9 dice: perché ciò quella carne all'anima è morte, ma ciò quello spirito all'animo è vita e pace. Poiché ciò quella carne all'anima è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Chi è che la persona che vive nella carne? Chi è la persona che vive nella carne? La persona incredula, la persona che non è nata di nuovo, una persona che non ha ricevuto lo Spirito Santo. Quella è una persona che vive nella carne e che tutto ciò che dice, tutto ciò che fa, non può essere mai e poi mai essere gradito da Dio, perché viene da una persona impura, da una persona che ha peccato, da una persona con la vecchia natura di Adamo. Anche se noi facciamo delle buone opere, però se vengono da una persona che non è nata di nuovo, come dice la Scrittura, le nostre buone opere agli occhi di Dio sono come un panno puzzolente, sporco. Dio non potrà mai accettare una persona che è tutta sporca, puzzolente. Quindi di fronte a questa triste realtà, l'uomo non potrà mai e poi mai risolvere il problema spirituale, perché il peccato che è nell'uomo, dice il profeta Isaia, è una barriera fra noi e Dio. Il peccato è una barriera. Questa barriera nessuno la può togliere degli uomini. La può togliere solo Gesù, che è morto per noi. Quindi il sacrificio per il peccato era necessario. Tutti dovevano offrire qualche cosa. Vediamo che cosa significano le varie sequenze che del sacrificio per il peccato. Per quanto riguardava il sacrificio del sacerdote e anche dell'intera radunanza, doveva spergere 7 volte il sangue davanti al velo e mettere il sangue sui corni dell'altare dei profumi. Che cosa significa spergere il sangue 7 volte? Che cosa significa? 7 volte. Tutti sappiamo che 7 è il numero perfetto. Quindi questo atto che compiva il sacerdote, Dio aveva gradito in un modo perfetto, completo, quella vittima. Quindi Dio era soddisfatto pienamente di questo. Quel sangue messo sui corni dell'altare rappresentava che il sangue ha la forza di poter purificare i nostri peccati. Il grasso che veniva offerto sull'altare degli olocausti, solo il grasso veniva bruciato, cioè significa che si dava a Dio la parte pregiata, la parte più buona di tutta la vittima. E poi tutto il resto dell'animale era portato fuori dal campo. Che cosa significa questo? Questo in un luogo santo vediamo che rappresenta qualche cosa che ha a che fare con la nostra separazione dal mondo. Questo lo dice la lettera agli Ebrei, ricordate? Gesù soffrì fuori dalla porta. Gesù non è morto nella città di Gerusalemme, ma è stato portato fuori sul Monte Calvario. Cioè, separato dalla città di Gerusalemme. E questo ci fa ricordare che Gerusalemme era una città religiosa ma corrotta. Gerusalemme era la città del Gran Re chiamata, ma aveva rifiutato il Gran Re, aveva rifiutato il Messia. E quindi vediamo che in qualche modo lui si è separato da quella città religiosa ma corrotta. E così anche noi. Vediamo che quanto l'ebreo offriva il suo sacrificio, che cosa aveva in cuore l'ebreo? Una serenità, una tranquillità, una coscienza pulita, perché dice: ho offerto qualcosa per i miei peccati. Quanto poteva durare la serenità, la pace nel cuore di un ebreo? Fino a quanto non commetteva il prossimo peccato.
E quanto tempo passava? Forse un giorno, forse un mese, a un anno non ci arrivava. E di nuovo si sentiva la coscienza sporca, perché dice: io di nuovo ho peccato, mi sento conto che ho peccato. Noi credenti abbiamo messo la nostra fiducia su un sacrificio molto più elevato del sacrificio dell'animale, sul sacrificio di Cristo, che è un sacrificio che ha una portata e un valore eterno. Per cui noi, anche se pecchiamo, l'Apostolo Giovanni dice: figlioletti, non pecchiate, ma se qualcuno di voi ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto, il quale egli è la propiziazione, non solo dei nostri peccati, ma anche di tutte quelle del mondo. Noi abbiamo un avvocato che intercede per noi. Non c'è bisogno più di offrire sacrifici. E questo ci dà a noi una serenità, tranquillità, pace perenne. L'Apostolo Giovanni dice: Cristo Gesù ci ha amati e ha dato la sua vita per noi. Dice: il suo sangue ci purifica da ogni peccato. Ci purifica. Significa che se noi andiamo a Dio ogni volta, per mezzo di Cristo, Egli ci purifica. Non ci ha purificato, ci purificherà, ma ci purifica da ogni peccato al presente, senza andare a offrire altri sacrifici. Perché la lettera agli Ebrei, capitolo 7, versetto 25, dice così: Gesù Cristo può anche salvare appieno quelli che per mezzo di Lui si accostano a Dio, vivendo Egli sempre per intercedere per loro. Meraviglioso. Gesù è lì alla destra di Dio che intercede per noi, il nostro sommo sacerdote. Non abbiamo bisogno di sacerdoti o di intercessori sulla terra all'infuori di Gesù. Quante persone pregano, si raccomandano ai santi, da Maria, ma questo non possono aiutare. E un domani saranno terribilmente deluse, perché sono andate dalle persone che diranno: io non posso fare nulla per te. Le persone che andavano da Maria quando era sulla terra, o sono andate dagli apostoli, l'hanno condotti a Gesù. Noi dobbiamo essere come Giovanni Battista, l'esempio perfetto da Giovanni Battista, che quando andavano da Giovanni, Giovanni diceva: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Anche Maria, quando è stata alle nozze di Cana, ha detto: fate tutto quello che Egli vi dirà, Lui è la soluzione ai nostri problemi. Maria non si è fatta avanti. La stessa Maria di allora è la stessa Maria di oggi. Purtroppo l'hanno innalzata dando degli titoli che non possiede, che ha soltanto Gesù, il Figlio di Dio. E quanti milioni e milioni e milioni di cattolici che si affidano a queste persone, nel giorno del giudizio il Signore dirà: io non vi conobbi mai. E Maria potrà dire: io non vi potevo aiutare e non vi posso aiutare neanche oggi, nel giorno del giudizio. E Gesù dirà: andate via da me, maledette, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Quindi noi possiamo avere una coscienza serena, tranquilla, perché ci poggiamo e confidiamo esclusivamente sulla persona e sull'opera di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Ecco perché il sacrificio per il peccato che fu a suo tempo è stato abolito. Non c'è più. Perché Gesù è morto una volta per sempre, per tutti. E quindi la nostra coscienza noi la possiamo avere sempre, ripeto, pulita. Nella legge dell'olocausto vediamo che la vittima si medesimava con l'offerente. Cioè la vittima era innocente, ma si medesimava con l'offerente. In questo modo vediamo che Gesù si è medesimato con noi. Lui santo è diventato peccato per noi. Lui il benedetto è diventato maledizione per noi.
Lui giusto è diventato ingiusto per noi. E lo dice l'Apostolo Pietro. In 1 Pietro 3,8 dice: poiché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, egli giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio, essendo stato messo a morte quanto alla carne, ma vivificato quanto allo Spirito. Lui il Santo, il Giusto, il Benedetto dal Padre, è diventato l'ingiusto, il colpevole, peccato per noi. Ma non dobbiamo dire grazie al Signore? E quando noi abbiamo una coscienza leggera, ci siamo sentiti come volare, perché il peso dei nostri peccati non c'era più. E quando noi abbiamo una coscienza leggera, pulita, che cosa scaturisce? La lode, il ringraziamento, perché ha detto: Signore, adesso io mi sento in pace con te, mi sento leggero, non ho più quel peso che mi opprimeva, mi schiacciava il peso dei peccati. Una persona che ha una coscienza sporca, e sono tanti oggi, il minimo che soffro, sapete cos'è? L'insonnia. Ma quando una persona davanti a Dio ha la coscienza pulita, può dormire sereno, tranquillo. La vera gioia, la vera pace ce la dà solo Gesù quando noi abbiamo una coscienza pulita davanti a Lui. Una persona col peccato, con la coscienza sporca, non può dormire sereno. E quanti sono oggi? Invece, che bello avere una coscienza pulita, e soprattutto abbiamo la pace con Dio. Quindi, per quello che Gesù ha fatto per noi, lodiamolo, ringraziamolo e siamo riconoscenti che il Signore ci ha dato la vita, la salvezza, la gioia, la pace e un glorioso futuro, la vita eterna.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: Open our eyes.
1: Open the eyes of my heart, Lord.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: A Radio Logos sono le ore 1:07.
1: Amici carissimi, comincia Parole al Vento. Con voi Davide Mozzato, lo speaker radiologico. La truffa del pensiero positivo, mi viene in mente appunto il ritornello di quella bellissima canzone di
0: A Radio Logos sono le ore 1:07.
1: Amici carissimi, comincia Parole al Vento. Con voi Davide Mozzato, lo speaker radiologico.

E allora, la sensazione è una sensazione, quella di correre una maratona rimanendo seduti. Si fissa il vuoto davanti a una tazzina fredda. È quel momento in cui la lista delle cose da fare, cioè, che ne so, così improvviso, chiamare un cliente, pagare la bolletta online, risolvere la solita lite avvenuta in famiglia, beh, ci assale ancora prima di aver acceso il nostro cervello. Proprio oggi leggevo un articolo di qualche settimana fa su Vanity Fair, un'intervista di Valentina Colosimo a Rhonda Byrne, autrice del celebre The Secret. La Byrne dice una cosa che all'inizio sembra pura follia, cioè la nostra interiorità, dice, dovrebbe essere come l'oceano. In superficie si agitano le onde, le tempeste del quotidiano, ecco per dire, ma sul fondo, a chilometri di profondità, regna una calma assoluta. Oggi proviamo a chiudere questo giornale per un secondo e ho provato ad osservarmi. Ho provato ad essere onesto con me stesso. Sono l'esatto contrario di ciò che vorrei. Una pozzanghera agitata dal minimo alito di vento. Basta un messaggio letto male, un ritardo della metro, una notifica di troppo e così nasce in me uno tsunami. Beh, la Byrne ci sfida a guardare oltre. Perché non è solo marketing della felicità quello che stiamo provando a condividere, è proprio una questione di prospettiva, credo. Pensiamo a quando in mezzo al caos si riesce a trovare un secondo di distacco, quel momento in cui il telefono smette di squillare o mandare notifiche e ci si rende conto che la tempesta poi è solo un rumore di fondo, è solo un bicchiere d'acqua un po' agitato. Nei prossimi appuntamenti proveremo a capire se questa magia sia solo autosuggestione o se noi siamo davvero i registi distratti del nostro cosiddetto destino. Intanto proviamo a fare questo esercizio. Proviamo a scendere sul fondo e smettiamola di fissare le onde in superficie. Il vero spettacolo della nostra vita si recita sul fondo del mare. In fondo al mare. Mi è arrivato un messaggio nel frattempo che dice così. Caro Davide, bello il discorso sulla calma, ma io stamattina sul fondo del mio mare, stiamo parlando appunto della truffa del pensiero positivo e di come questa autrice, Byrne, dica che si agita solamente la superficie, ma nel profondo dell'oceano il mare è piatto. Dunque, di fronte alle nostre problematiche dovremmo fare un pochettino di apnea e guardare sotto anziché guardare la superficie increspata. Io stamattina sul fondo del mio mare, scrive, ci ho trovato solo le cozze della realtà e l'ansia per la rata del mutuo. E noi lo capiamo perfettamente tutto questo, ed è proprio qui che volevo arrivare, perché nell'intervista di Valentina Colosimo la Byrne sostiene una tesi provocatoria. Il tempo non esiste. Dai, ma come fai? No, il tempo non esiste. Dice che se desideri qualcosa devi agire come se l'avessi già, altrimenti l'universo fa come una fotocopiatrice, fotocopia la tua mancanza. Tradotto per noi comuni mortali, se la tua giornata è un costante lamento sul frigo vuoto, continuerai a produrre appunto vuoto. Sembra una presa in giro per chi fatica ad arrivare a fine mese, ma facciamo un salto laterale, proviamo. Usciamo dal misticismo e guardiamo alla psicologia. È il cosiddetto bias di conferma, si chiama così. Avete presente quando si decide di comprare un certo tipo di automobile, per esempio? Beh, improvvisamente per strada vedete solo quella macchina, e così mi è successo, non con l'automobile ma con un'altra cosa mi è successo. C'erano anche prima, semplicemente ora le notate. Ecco, se vi ripetete costantemente non ce la farò, non ce la farò mai, non ce la farò mai, il vostro cervello si sintonizzerà solo sui problemi, ignorando sistematicamente le opportunità. Non è magia questa, è pura ottica mentale. Quindi la spiritualità non ci chiede di credere per forza ai miracoli, ma di avere l'intelligenza di cambiare prospettiva. Quella sì, è possibile. Se continuiamo a fotocopiare i nostri fallimenti, difficilmente

0: produrremo un capolavoro. L'universo non ha orecchie per ascoltare i nostri lamenti, ma ha occhi sensibilissimi per vedere dove decidiamo di guardare. Ci ho provato a pensare positivo, vi ricordo appunto il tema, pensare positivo. Sono 3 giorni che visualizzo 1 milione di euro sul tavolo della cucina, ma vedo solo le briciole dei biscotti lasciati per colazione. Battutaccia, ma ci sta. Grazie per questo bagno di realtà. A me non succede con i biscotti, mangio il pane, ma probabilmente sulla tovaglia troverei la stessa cosa. È qui che dobbiamo fare chiarezza, perché sempre in quell'articolo su Vanity Fair, Rhonda Byrne, che non è una visionaria così magica, no, è veramente realista il suo modo di pensare. Bacchetta è il guru dei social network. Dice che oggi va di moda il manifesting, che non sapeva neanche che cosa fosse, cioè la pratica di sedersi in poltrona e manifestare desideri stringendo forte gli occhi. Voglio quello, voglio quello, voglio quello. No, non funziona. Non funziona affatto così. C'è un punto di rottura fondamentale tra la fuffa New Age e una crescita personale intelligente. Desiderare senza agire non è spiritualità, è pigrizia travestita da meditazione. È il grande equivoco del nostro tempo, pensare che basti volere una cosa per averla senza mai sporcarsi le mani. Pensiamo ad esempio a Don Chisciotte, il classico esempio di chi si perde nei sogni ad occhi aperti ignorando la realtà. Il vero potere non è piegare la realtà, amici cari. Piegare la realtà ai nostri desideri, intendo. Come fossimo dei maghi o degli apprendisti stregoni, ma governare le nostre reazioni, quello sì. Noi non possiamo controllare l'economia globale, lo sappiamo, nemmeno il meteo. E possiamo governare. Però quello che succede, l'unica cosa che conta davvero è avere il timone in mano, la nostra risposta ai marosi, agli eventi, alle tempeste, agli uragani. La vita, infatti, non si apre a chi siede e aspetta un segno, segno delle mie brame. No, ma a chi si prepara a cogliere l'occasione, questo è. È inutile dunque visualizzare la meta se poi ci rifiutiamo di allacciare le scarpe e iniziare a camminare. Che dico camminare? A correre. Prima si parlava di agire, però nell'articolo citato la Byrne diceva di essere guarita dalla presbiopia solo smettendo di credere di aver bisogno degli occhiali. Beh, mi sembra un po' tanto, eppure ho letto questo e lo divulgo, poi noi possiamo criticarlo quanto vogliamo. È un articolo su Vanity Fair a proposito dell'inganno del pensiero positivo, della truffa del pensiero positivo. Beh, questa ha guarito la sua anzi la sua presbiopia, non iper, ma presbiopia, solo smettendo di credere di aver bisogno degli occhiali. Quando l'ho letto, ho strabuzzato gli occhi anch'io, amici cari. Allora, siamo davanti a un miracolo o una suggestione clamorosa, un effetto placebo? Beh, la medicina ci insegna il potere, appunto, di questo effetto. La mente influenza il corpo. La mente che mente può mentire anche al nostro corpo e il corpo si adegua, ci crede. Ma andiamo oltre il biologico, proviamo. Applichiamo questo paradosso alla vita quotidiana. Quanti occhiali mentali indossiamo ogni giorno? Quante volte ci diciamo sono troppo vecchio per cambiare lavoro, sono negato per l'arte, le relazioni finiscono tutte male o cose del genere? Sono lenti, di questi occhiali immaginari, lenti deformanti che applichiamo alla nostra vista interiore e indovinate, finiscono per azzeccare, per diventare la nostra realtà. Perché ci muoviamo nel mondo confermando i limiti che ci siamo inventati. Forse, certo, non guariremo la miopia con il pensiero positivo, no. Ma di sicuro possiamo guarire la miopia dello spirito, iniziando a dubitare di tutte quelle certezze negative che ci portiamo dietro come zavorre pesantissime e ci ancorano alla nostra realtà, almeno a quella che crediamo di essere. Spesso, ecco, non siamo bloccati da muri invalicabili, ma da recinti invisibili che abbiamo disegnato noi stessi nella nostra mente. Perché noi siamo prigionieri? No, non siamo prigionieri della realtà, ma della descrizione che facciamo di questa ogni giorno. Va bene tutto, ma dire che basta cambiare pensiero per guarire, per vivere meglio, per arricchirsi, quando ci sono interi paesi in miseria, mi sembra un insulto all'intelligenza. Io sono con te. Hai ragione. Questo è il punto più critico probabilmente di questo discorso che ho letto del pensiero positivo, la truffa del pensiero positivo, eccetera eccetera. Valentina Colosimo fa esattamente questa domanda a Rhonda Byrne nell'intervista: come la mettiamo con la povertà strutturale, quella non immaginata? E qui dobbiamo essere onesti, spietatamente lucidi, se vogliamo. Liquidare la povertà materiale solo come una mancanza di vibrazioni positive o mancanza di benedizione, come dicono alcuni responsabili di comunità pentecostali, nel senso lato del termine, carismatico, no? Quelle che hanno la teologia del benessere. Come mancanza di vibrazioni positive o benedizioni è un errore, io credo, madornale, che scivola veramente vabbè, le disuguaglianze esistono e non si cancellano con la forza del pensiero e tantomeno con una preghiera, Eppure c'è una povertà che risulta democratica, che è quella che è citata anche nei Vangeli, la povertà di spirito. Beh, quella sensazione di vuoto, di non avere mai abbastanza, di perenne insoddisfazione che colpisce il miliardario annoiato tanto quanto chi fa fatica ad arrivare a fine del mese. La vera ricchezza, credo, quella raffinata e accessibile a tutti, non si misura dal conto in banca, dalla cilindrata della propria automobile, ma dalla capacità di provare gratitudine. Posso dirlo? Sì, sono convinto di questo. Seneca lo diceva 2000 anni fa: non è povero chi ha poco, ma chi brama di avere di più. Mi sembra forte, Possiamo avere milioni ed essere interiormente dei mendicanti, oppure avere il minimo indispensabile ed essere custodi di una gioia inattaccabile. La vera miseria? La vera miseria non è avere denaro, è non avere denaro in tasca, essere al verde, come si dice, ma non avere più spazio per la meraviglia dentro l'animo. Eccoci arrivati, cari amici, in maniera travolgente all'ultima tappa di questo nostro viaggio come il Giro d'Italia. Siamo partiti da un articolo di Vanity Fair e abbiamo attraversato mari in tempesta, paradossi temporali, lenti deformanti e questioni di giustizia sociale anche. Cosa ci portiamo a casa a proposito del pensiero positivo? Sicuramente una certezza, almeno per ciò che mi concerne, che la realtà non è un blocco di marmo immobile che dobbiamo subire passivamente. È piuttosto una materia plastica che risponde, anche se almeno in parte, al modo in cui decidiamo di modellarla. Allora, le teorie sulla legge dell'attrazione mi lasciano un po' perplesso, possono sembrare estreme, ingenue anche, no? Basta pensare una cosa per averla, cioè, questa è una stupidata. Però se si continua a dirci: beh, sto male, non va bene, sono fuori luogo, cioè, alla fine ci si crede. Se togliamo la patina del marketing a questo ragionamento del pensiero positivo, resta una verità psicofilosofica, se vogliamo, potente. La qualità della nostra vita dipende anche dal dialogo che abbiamo con noi stessi. Se passiamo il tempo a sabotarci, sintonizzandoci sulla frequenza della paura, ad esempio, la realtà non farà altro che farci da specchio. Voglio comprarmi una macchina rossa. Oh, ci faccio caso e per strada vedo solo macchine rosse, o ne vedo tante, ma c'erano anche prima, solo che prima non avevo dato questo input al mio cervello. Quindi il segreto, quello vero, credo, accessibile, non è attrarre magicamente bauli pieni d'oro. Il vero segreto è imparare a stare bene anche quando fuori piove, sapendo che sotto le onde della superficie, nelle nostre profondità, Possiamo sempre scegliere di coltivare la nostra pace come una perla dentro un'ostrica. Abbiamo analizzato, criticato e compreso in queste nostre poche parole. Ora tocca a ciascuno di noi. Non possiamo decidere quale vento soffierà domani, certo, ma abbiamo il potere assoluto di decidere come orientare le nostre vele. Bella questa,
1: Siamo in compagnia del pastore avventista Nino Plano, che ringraziamo per essere qui nei nostri studi. Ciao Nino, buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
3: È arrivato insieme a Bezzecchi dal Mugello in moto. Si è fermato a Poppi prima.
1: Allora, diciamo perché, c'è una bella moto, sei un appassionato?
2: Sì, sì, ho una bella moto, ho qualche anno, non me la potevo permettere.
1: Ma hai avuto ambizioni di correre?
2: No.
3: Ha una Ducati, anche se a Mugello ha fatto la figa.
2: Intanto sono già felice di guardarla, insomma, quindi devo dire mi piace proprio l'oggetto e poi sono molto molto prudente.
3: E sei rientrato da Poppi?
2: Sì, perché abbiamo avuto un incontro internazionale, il primo motoraduno degli avventisti. Sono delle associazioni internazionali, sì. E quindi c'erano persone che provenivano dall'Ungheria, dalla Serbia, dalla Cecoslovacchia, dalla Slovenia.
1: Tra un pistone e l'altro parlate di Bibbia.
2: Abbiamo parlato del Signore, abbiamo anche sentito delle bellissime esperienze anche di conversione.
1: Ma penso.
2: Grazie, insomma, a questa passione della moto e di tante iniziative che hanno fatto i motociclisti per portare, che ne so, cibo, aiuti. Speranza, aiuti, o anche il giro a dei bambini sulla moto, a dei bambini che magari sono in casa e famiglia, orfanotrofi, no? La cura della moto come un momento di gioia, di piacere.
1: Sai,
2: no?
1: Mentre stai parlando mi viene in mente a volte siamo sorpresi, diciamo, dal male, da come questo si insinua nella nostra vita in maniera sorprendente, però c'è da dire che anche la creatività del bene può sorprendere, come in questo caso, pensa un po' alle moto. Allora, però io vorrei coinvolgere il pastore Nino Plano quest'oggi su dei temi legati all'attualità. Prendendo spunto dai giornali, io vedo una notizia di Repubblica, anche questa è della giornata di ieri, oggi facciamo un po' riferimento anche alle scorse 24 ore, strage dei braccianti, il monito della conferenza episcopale, basta con il silenzio sporco delle convenienze. E poi in questo articolo si legge, il caporalato cresce nelle zone grigie, è un durissimo j'accuse rivolto alle istituzioni, alla politica, alla Chiesa. Alle comunità locali, al mondo agricolo, alle imprese e ai cittadini, quello lanciato dal vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana e vescovo di Cassano allo Ionio, Monsignor Francesco Savino, dopo la strage di 4 braccianti pakistani, vittime della mafia del caporalato. Virgolette, oggi davanti a 4 corpi ridotti in cenere, non possiamo lasciare che l'orrore venga domesticato da parole prudenti, come se bastasse registrare il fatto e attendere che il tempo lo consumi. Quanto è accaduto ad Amendolara è una lama piantata nella coscienza di questa terra. Il caporalato cresce nelle zone grigie, afferma Savino, si alimenta di omertà minute, connivenze opache, silenzi interessati. La legge arriva tardi dove il controllo sociale è debole, dove il timore chiude le bocche, dove poteri criminali o paracriminali lasciano fare, orientano, tollerano, proteggono.
3: Allora, queste persone pagano 5.000 euro per arrivare in Italia, dove gli viene promesso uno stipendio, gli viene promesso delle cose, ci sono tutte delle promesse fasulle, e poi, come avete visto questa scena, perché è stata ripresa, c'è gente che dà fuoco alla macchina e tiene chiusi gli sportelli. Uno di questi è riuscito a uscire spaccando il vetro, era veramente fuori di testa, terrorizzato, certo. Ha raccontato, appunto. Quindi il sistema mafioso alla fine, Nino, si costruisce, cioè nel senso anche dal basso, perché sì. Ognuno ha bisogno e crea un meccanismo e chiude un occhio.
1: E di connivenze che comprende addirittura la Chiesa, questo l'ha detto il vicepresidente della CEI. Io non so, Nino, se tu hai mai avuto contatti, diciamo, con persone a volte disperate che accettano di lavorare in condizioni penose, però a un certo punto anche questi chiedevano di essere pagati, perché gli arrivava solamente il vitto e l'alloggio e basta.
3: Dormivano in 10, l'avete visto?
1: Sì,
3: poi
1: sì, una forma di schiavitù. Allora, vediamo un poco.
2: Purtroppo sì, l'ho visto con i miei occhi e sono entrato anche nelle case di alcune famiglie che vivono in condizioni che vivevano, io spero che la loro vita sia cambiata, che vivono in condizioni veramente inguardabili. Perché quando ero pastore in campagna mi occupavo di 4 chiese: Napoli, Pompei, Avigliano e Battipaglia, e poi il presidente del Campo Sud, insomma, perché ogni zona d'Italia ha un suo referente come chiesa avventista,
1: sì, sì.
2: E quindi io mi aveva chiesto, insomma, sostanzialmente di dare un'occhiata anche alla chiesa di Castelvolturno, che era una chiesa sostanzialmente ghanese, e a Castelvolturno quando andavi sostanzialmente entravi in un'altra dimensione, cioè sembrava che tu entrassi in Africa, no? E quindi erano proprio erano ghettizzati queste persone, e cosa accadeva? Che tante persone braccianti si mettevano sulla Domiziana, questa strada larga a scorrimento veloce, e si mettevano lungo la strada alle 5, alle 6 del mattino, alle 4 del mattino, e poi passavano i camion, si caricavano delle persone che volevano lavorare per quella giornata, e senza diritti, senza nulla, e con una paga da miseria, no? Sui 5 euro per tutto il giorno.
1: 5 euro
2: per tutto il giorno.
3: Abbiamo fatto Radio Emergency per tanti anni e tante volte ci siamo collegati. Certo. Addirittura c'era quel furgone che aveva fatto Emergency, si chiamava Quello e Questo, no? Che era lì per visitare, per curare un po' queste persone. Ma la situazione allora mi sembra che è cambiato poco, Nino.
2: Io ho svolto l'attività pastorale dal 2005 al 2010. Quindi stiamo parlando di 15 anni fa, quando sono andato via. Se si sente ancora queste cose.
1: Senti, ma dire... in quella circostanza lì, come pastore, tu non ti sentivi a disagio, nel senso che non perché tu avessi delle responsabilità, ma nel senso di impotenza, insomma.
2: Ma completamente impotente e anche tanto disagio, perché veramente quando ti confronti con queste dinamiche e anche con quel tipo di vita, tu ti senti un privilegiato di quelli incredibili. Poi se tu ti confronti con altre dimensioni della società italiana ti senti una persona, insomma, normalissima, medio bassa anche per lo tenore di vita, ma quando ti confrontavi con queste persone ti sentivi veramente a un livello altissimo, e ti guardavano anche con invidia, cioè per avere quei piccoli diritti scontatissimi.
1: Ecco, perché qui non è questione solo di miseria, ma anche di diritti negati.
2: Di diritti negati, perché non potevano accedere magari al medico, non potevano avere un normalissimo contratto per avere la corrente in casa, l'acqua, e quindi dovevano sempre appoggiarsi ad altre persone che magari avevano nel frattempo ottenuto questo diritto, e quindi magari stavano in una casa 5, 7, 10 persone pagando. Non avevano pagando, e non avevano magari il divano, non avevano case, insomma, cioè sono entrato in queste case, erano inguardabili, insomma. Quindi mi sentivo veramente privilegiato, e quando io uscivo da quei momenti, da quelle case, no? Dicevo: mamma mia, ma come si fa a risolvere questa cosa?
1: Allora,
2: e io ho cambiato il mio punto di vista. Io i pomodori, se li pago 5-6 euro, sì, io li pago volentieri. Sì. Cioè, se so che...
3: Questo è fondamentale, Nino.
2: Quando, cioè, è cambiata proprio la mia prospettiva. Cioè, quando prima cercavo sempre le cose a meno costo, io dico, se dietro c'è una filiera chiara, che le persone che stanno lavorando sono pagate con tutti i loro... Io voglio pagare anche di più, avere... stringere io la cinghia, ma dare diritti.
3: Non può costare un barattolo di vetro di pomodori 0,50 se solo già la bottiglia è tutto, vuol dire che dietro c'è uno sfruttamento. Quindi
1: allora ci fermiamo qui per mettere una canzone, ma poi riprenderemo la nostra conversazione col pastore avventista Nino Plano, anche perché abbiamo sentito che Francesco Savino, vicepresidente della CEI, mette sotto accusa tante situazioni della nostra società, compresa anche la Chiesa, la sua Chiesa, le nostre chiese, mettiamo così. Però onestamente, cosa è possibile fare? Ricordo che siamo in compagnia del pastore avventista Nino Plano. Prima della canzone ci siamo lasciati con un commento a proposito della notizia: strage dei braccianti, basta con il silenzio sporco delle convenienze. Questo è il monito della Conferenza Episcopale Italiana, e tra l'altro il vicepresidente parla di disumanità, l'abitudine scellerata di considerare normale che uomini venuti da lontano raccolgano, lavorino, abitino, dormano, si spostino e muoiano come corpi senza storia. Che alcune vite valgano meno perché straniere, povere, migranti, braccianti, senza famiglia accanto, senza protezioni sociali, senza un volto riconosciuto dalla comunità. Questi uomini non erano esistenze sacrificabili, non erano manodopera anonima, erano figli, fratelli, forse padri. Avevano un nome, una lingua, una memoria, una casa lontana, una madre che li ha attesi, qualcuno che forse ancora spera in una telefonata. A fronte di queste parole ci sono poi le reazioni dei politici, ne cito una, quella di Roberto Vannacci. Se importi il terzo mondo, diventi il terzo mondo. Sono pakistani due aggressori che hanno bruciato vivi 4 extracomunitari alla stazione di servizio. Queste risorse sono quelle che ci pagano le pensioni. Ora, oltre al patrocinio gratuito per la difesa legale, dovremo pagare loro anche il carcere alla modica somma di 140 euro al giorno. Punto. Remigrazione. Questo è l'appello di Roberto Vannacci, non è l'unico naturalmente a fare questi discorsi, però ecco, è in collisione direi totale rispetto a quello che abbiamo sentito alla conferenza episcopale. Allora, discorso scivoloso qui, perché
2: no, non è scivoloso, no. Assolutamente, perché quello che dice Vannacci è vergognoso, perché intanto bisognerebbe chiaramente essere sensibili nei confronti di... Prima di tutto, prima di entrare nella politica, devi pensare che ci sono delle vite, e quindi spendere qualche parola di commiato, almeno una gentilezza nei confronti di queste vite. E questa cosa non è, almeno
1: quello riportato,
2: quello che
1: è
2: riportato giornale, non c'è scritto. Poi non lo risolvi con la reimmigrazione, assolutamente. Tu risolvi cercando di integrare le vite, le persone, dando diritti, e quando dei diritti richiedi anche dei doveri, no? Alle persone, giustamente, non è attraverso questa semplificazione che risolvi le cose. La integrazione di persone che provengono da altri paesi è certamente faticosa, ma è uno sforzo che la politica deve fare. Sono pagate apposta, certo, per poter trovare delle soluzioni.
1: La Chiesa può aiutare in questo sforzo?
2: La Chiesa può aiutare in questo sforzo, soprattutto mi sento di dire, non che noi protestanti vogliamo, insomma, certo, scartarci da questa cosa, ma soprattutto la Chiesa Cattolica, perché la Chiesa Cattolica è veramente diramata nella società italiana, è veramente, come dire, nelle pieghe, no? Del territorio, riesce a arrivare a vedere cose che io posso vedere in minima parte.
1: C'ha una responsabilità in
2: una
1: più,
2: una responsabilità maggiore, e ovviamente avendo una responsabilità maggiore deve anche dare delle risposte più importanti, e noi protestanti dobbiamo dare come minoranza delle risposte importanti. E ricordo, insomma, piccole cose sono state fatte, sono delle gocce nel mare probabilmente, ma nel territorio Domizio siamo entrati in stretto contatto con Libera, abbiamo svolto delle attività di aiuto nei confronti di alcuni braccianti, li abbiamo tirati fuori da alcune situazioni particolari, li abbiamo inseriti in alcuni contesti di diritto.
1: Allora, ecco, io direi, siamo arrivati quasi alla conclusione di questo argomento, io mi permetto di spendere qualche parola di elogio nei confronti del vicepresidente Lacei.
2: Bellissime parole.
1: Che in qualche modo, sicuramente popolare presso un certo tipo di opinione pubblica, impopolare presso altra, sono parole chiare di umanità. Ecco, sono le parole innanzitutto che ci servono. Claudio, e poi andiamo verso
3: Vannacci. E voglio dire, visto che sta facendo anche il politico, un generale, non si può fermare ai capolari. Bisogna che si ponga la domanda perché perché queste persone vengano sfruttate, chiamate, arrivano e vengano fatte sparire nel nulla senza avere. Quindi voglio dire, se può fare il politico in maniera seria e dare un aiuto al nostro paese, deve anche porsi le domande complete.
1: Sulle responsabilità anche qui nostre, italiane, insomma, ovviamente. Allora, noi ringraziamo il pastore avventista Nino Plano, l'abbiamo coinvolto in un tema di attualità stretta, e ci ha fatto molto piacere conoscere anche la sua opinione e la sua umanità anche nel servizio che hai svolto a Napoli e dintorni.

mai chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

0: 我们不知道你在哪里。
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.